venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i veterani del punk metal mondiale, i Discharge, e li andiamo ad ascoltare con New World Order dal loro album End of Days.

0: E quindi venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, Discharge, vietato mancare.
1: Gente che parla, gente che ride e che non dice quello che pensa, gente che parla e che ripete solo parole e niente di più.

parole, parole, parole, gridate nel vento e nel sole, promesse non più mantenute, speranze andate perdute, parole, parole.

lasciatemi stare in un posto da solo, che possa cantare, che possa sognare, sentirla chitarra.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia. Radio.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisceli dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

L'8 di agosto sul palco principale della festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto, Agenda Foundation.

Asian Dub Foundation è un gruppo che arriva da Londra, musica elettronica ma non solo, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, che ricordiamo è raggiungibile con i mezzi pubblici, nello specifico utilizzando la metropolitana, la fermata è l'ultima fermata, quella di Sant'Ofemia Buffalora, e a pochi metri c'è l'area festa di Via Serenissima.

Sul palco principale dunque, lo ricordiamo, la festa, 34esima festa di Radio Onda d'Urto, The Agenda Foundation, una delle band più esplosive e impegnate della scena musicale britannica. L'8 di agosto, palco principale della festa di Radio Onda d'Urto.

0: dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
1: Io non faccio spettacolo, io do spettacolo come mio nonno ubriaco nel giorno della mia comunione. Talmente fuori di melone che ho parenti per niente contenti di
2: votare. Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
3: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente

e cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.
2: Scusi signorina, lei cosa ci fa qui?
3: Quanti

0: già da un po'.
1: Domenica 9 agosto insieme ai Casino Royale sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà anche Elli Cottino e Sista Sofi. E proprio di Elli Cottino ascoltiamo Apologia di una Troia.

0: Sentimenti.
1: Stiamo ascoltando Apologia di una Troia di Ellie Cottino, che insieme a Sista Sofa e Casino Royale sarà protagonista del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 agosto. Sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

0: Non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
2: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

0: Sud-Est, lui è Dis Gaccia, uno dei giovanissimi protagonisti della serata della festa di Radio Onda d'Urto, dedicata alle nuove sonorità del rap e anche della trappa. Oltre a Dis Gaccia, sul palco di Moa, Aumich, Latrell e Otiflame, la data è quella del 17 di agosto.
1: Anche se pioverà, pioverà su di me, sulle gocce con cui saluto mi fa. Yeah. Yeah.

Non ho tempo per stare giù, non ho tempo per un di più. Penso a ieri, penso che avresti capito. Penso a mamma, penso troppo, sono sfinito. Ho fatto un casino, anche se in fondo baby pioverà.

Disgaccia, questa era Sud-Est, Disgaccia in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 17 di agosto. Nella stessa serata, Di Moa, Latrell, Otiflame e Aumiccia. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Lunedì 10 di agosto tornano sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i Marlene Kunz. E questa è Retrattile.

Lunedì 10 agosto, Marlene Kunz e Delta V sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione 10 euro a partire dalle ore 20.

riportando tutto a casa Stefano Cisco Bellotti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata ci sarà anche il concerto di Gian Gilberto Monti. Ci stiamo ascoltando di Cisco Bellotti, riportando tutto a casa.

riportando tutto a casa. Questo era Stefano Cisco Bellotti, il 16 di agosto alla festa di Radio Nodurto. Nella stessa serata anche Gian Gilberto Monti. Il programma della festa di Radio Nodurto edizione 2026 si trova su festaradio.org.

compresi che non avrei più potuto vivere in quella grotta. Decisi di uscirne, di uscire dal buio.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

0: Ministri aperti dai BBC li trovate martedì 18 agosto presso l'area feste di Via Serenissima Brescia alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma sul sito e sui nostri canali social.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

0: the phone.
1: Dick Cinnamon's office.
0: Yeah, hi, is Dick in?
1: Please hold. Dick Cinnamon's office.
0: Yeah, hi, I'm holding for Dick.
1: Yes, please hold.
0: God damn it.
1: Dick Cinnamon's office.
0: Yeah, is he in?
1: Hold, please.
0: Fuck.
1: Dick Cinnamon's office.
0: Yeah, can
1: please
0: I...
1: Hold.
0: Oh, my God.
1: Dick Cinnamon's office.
0: Hi, is he in?
1: Please hold.
2: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
0: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2 barra B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Il 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
3: Radamano microfono, due casse e nudi DJ. Radamo gire e passa una tastiera e nudi lei. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2 barra B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
4: Sarà un altro grande concerto, quello di Noise Narcos alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto. Qui ascoltiamo il brano del suo ultimo lavoro,

0: once again.
1: Noise Narcos alla festa di Radio Andedurto, Arie Feste, capolinea metropolitana Santo Eufemio Buffalora. Il 6 agosto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i veterani del punk metal mondiale, i Discharge, e li andiamo ad ascoltare con New World Order dal loro album End of Days.

E quindi venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, Discharge, vietato mancare.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

0: Pre the times and pre the days, change the ancient ways, make your own way.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.

Tipa da Rave, questo è il brano che stiamo ascoltando, un brano di Sarafine che sarà ospite sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 agosto.

0: sei una tipa da rave?
1: Ma non direi. Venerdì 7 agosto sarà una serata interamente dedicata alla musica elettronica, alla festa di Radio Onda d'Urto. Insieme a Sarafine, di cui stiamo ascoltando Tipa da Rave, saliranno infatti sul palco anche le Faxia. Sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

Il tour di presentazione del nuovo album dei Subsonica Terre Rare passerà anche dalla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia. Noi però qua andiamo al 1999 con Microchip Emozionale.

Subsonica, liberi tutti dall'album che li ha lanciati nella scena musicale italiana, Microchip Emozionale 1999. Quest'anno i Subsonica tornano alla festa di Radio Onda d'Urto però per presentare il loro ultimo album del 2026, Terre Rare. Lo faranno il 20 di agosto, come sempre all'area feste di via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto. Per il concerto dei Subsonica sono disponibili le prevendite online sul Mail Ticket e Ticket One, tutte le informazioni su festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Casino Royal alla festa di Radio Onda d'Urto. Il 9 agosto, nell'area festa di Via Serenissima, zona Sant'Eufemio Bufalora, capolinea della metropolitana.

Casino Royale in attività dal 1987. Il brano che ascoltiamo in questo contesto di brani, canzoni dei gruppi, degli artisti e delle artiste che suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto, il brano in questione è Cose Difficili.

prima dei Casino Royale sul palco Ellie Cottino. Agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
1: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
2: Not to understand science is something like not to understand music.

La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.

0: Radio Onda d'Urto, la cassetta degli attrezzi, la trasmissione di quest'oggi di Working Class Heroes, la trasmissione di Radio Onda d'Urto quindicinale che all'interno della cassetta degli attrezzi tratta i temi dedicati al lavoro. Nella puntata di 15 giorni fa avevamo sentito diverse voci di rider e ciclo fattorini raccolte dal nostro Felipe in Piazza Loggia, Piazza Vittoria, Piazza Garibaldi nella città di Brescia, in occasione del controllo giudiziario messo sull'azienda Deliveroo, un colosso del food delivery che era stato disposto dalla procura di Milano. Scusate, nei confronti di Glovo, che era stato messa a sotto controllo giudiziario da parte della procura di Milano, e la scorsa settimana la stessa cosa è accaduta anche a Deliveroo. In entrambi i casi si parla di caporalato sui ciclofattorini. La vicenda 15 giorni fa l'abbiamo sentita dalle voci di ciclofattorini di Brescia e anche spiegata da due avvocati, Giulia Guetta e Massimo Laratro, che si sono occupati a lungo di queste vicende. Per la puntata di oggi invece, Felipe, abbiamo una ospite in studio.
1: Siamo qui in studio oggi insieme a tre dei rider che io ho avuto la fortuna e il piacere di riuscire a intervistare in Piazza Vittoria e che si sono proposti di scambiarci i contatti per riuscire a chiamarli in radio, averli qui con noi insieme oggi e riuscire ad approfondire un po' alcune parti, alcuni temi di quelle che sono state le parti principali delle interviste che abbiamo fatto 15 giorni fa.
0: E abbiamo qui con noi Idris, Cher e Null. Vi ringraziamo, Nur, grazie di essere qua con noi. E con voi vogliamo cominciare con una domanda che forse in tanti si chiedono. Come mai è così difficile organizzarsi per i ciclofattorini, per le battaglie? Negli ultimi anni ci sono state tante vittorie in tribunale che hanno detto che i ciclofattorini erano super sfruttati, che bisognava metterli in regola, che le aziende avrebbero dovuto pagare di più per queste consegne. Sono state spesso delle battaglie importanti in tribunale che però non si sono tradotte in qualcosa di reale nella società, cioè il vostro lavoro è ancora di super sfruttamento. Prima di cominciare questa trasmissione stavamo chiacchierando e stavamo cercando di capire com'è la vita di chi fa il vostro lavoro, che è il vostro principale lavoro. Cioè il ciclofattorino non è un lavoro che fa magari un ragazzo per pagarsi gli studi o che fa come diciamo così perché vuole arrotondare mentre sta facendo qualcos'altro. Voi siete arrivati in Italia e questo è stato il vostro primo lavoro ed è il vostro unico lavoro da anni. Idris, vuoi cominciare magari tu a raccontarci un po' della tua esperienza?
2: Sì. Prima cosa, grazie mille per l'invito, perché siete voi le prime persone che avete ascoltato i problemi del rider, avete fatto l'invito qua al vostro radio, grazie mille. Ma come hai detto tu, le cose che quando noi sentiamo che qualcosa è andato al tribunale, hanno vinto qualcosa, che noi saremo contenti, diciamo che magari si cambia lavoro, si cambia tutto, le regole così, però queste cose sono solo la burocrazia, no? Un protocollo, che tutto sugli fogli, sul tribunale, tutte queste cose, però la verità non si cambia niente. Le aziende come Glovo, come Deliveroo, non cambiano niente per noi rider, fanno la stessa cosa.
0: Ecco, per esempio, quando Deliveroo e Glovo sono state obbligate a cambiare, hanno deciso di obbligarvi ad avere la partita IVA.
2: Esatto, che tu quando fai la domanda per lavorare con Glovo, con Deliveroo, ti danno il lavoro, ti aprono il conto, però ce l'hai quando tu depassi 5.000 euro, devi per

0: E quindi collaborazione occasionale, è ovvio che con 5.000 euro non si può vivere, avere una casa, costruire una famiglia, delle relazioni, una vita normale in un paese come l'Italia con meno di 5.000 euro all'anno. Quindi praticamente si è costretti ad aprire la partita IVA. E questo, la partita IVA, che cosa comporta? Per esempio, Cher, vedevo che tu portavi dei documenti anche per dimostrare che cosa significa guadagnare come ciclofattorino facendo questo lavoro. Ti chiedo di parlare nel microfono da vicino perché altrimenti non ti sentiamo.
1: Grazie a tutti e specialmente a voi per invitarci qui e darci questa opportunità che noi possiamo parlare chiaramente al pubblico. Sto facendo quel lavoro più di 5 o 6 anni, sono qua in Italia quasi da 7 anni o più di 7 anni, ma per i primi 2 anni non ho capito che come devo fare il lavoro qui. Quindi non ho aperto la partita IVA per 2 anni, ma dopo 2 anni ho visto che il Glovo e Deliveroo loro hanno chiuso il mio conto online perché loro mi hanno mandato un'email che non si può fare oro più di 5.000 euro, ma ho fatto una consultazione di una commercialista, mi hanno detto che anche in questi 5.000 euro loro si tengono il 20% come ritenuta da conto e non significa che loro ti rimborsa quei pagamenti, anche loro se prendono l'agenzia delle entrate o IMSS o possibilità che Deliveroo o Glovo se loro si tenga questi 20% di tutti i rider. Ma quando ho aperto la partita IVA nel 2021, la commercialista mi ha detto che questa partita IVA non si copre nessun tipo di spese, perché in 2021 ho avuto un incidente e ho saputo che per me è come un disastro perché ho comprato un motociclo di 3.500 euro, ma quando ho avuto un incidente e sono stato a casa più di 2 mesi, ma io non ho ricevuto nessun tipo di aiuto statale, neanche comunque bonus, perché in quella partita IVA noi non possiamo avere disoccupazione, neanche altri bonus. E dopo sono andato alla CGIL e loro mi hanno detto che tutti i fatturini, loro si pensano che loro sono lavoratori, ma i lavoratori come rider, loro non come lavoratori registrati, perché loro si dicono che regolarmente i rider si lavorano come lavoratori autonomo, e per lavoratori autonomo il Stato non dà questo tipo di opportunità o le opportunità che i dipendenti possono avere. Quindi stavo pagando le tasse continuamente, ma in questi 5-6 anni ho ricevuto niente. E qualche tempo mi sento che io ho ricevuto i guadagni meno di part-time, ma ho lavorato più di full-time perché in questi 5-6 anni non ho mai preso nessun tipo di riposo, senza qualche problemi o senza qualche appuntamento o malattie o altre cose. Ma l'altro disastro per noi. Quando stiamo pagando le tasse, nell'esempio se un rider non si paga le tasse su tempo, l'agenzia entrate subito loro mandano una multa e che devi pagare le sanzioni perché non hai pagato le tasse su tempo giusto. E continuamente stavo pagando queste tasse perché se io non lo pago è certo che noi non possiamo andare avanti con le regole perché qualche tempo mi sento che regolarmente mi sono autonomo, libero, ma praticamente siamo male di schiavi perché noi non possiamo avere nessun aiuto statale, neanche l'azienda si darci comunque tipo di aiuto e qualche tempo stiamo facendo i consegne per 3 o 4 chilometri quasi per 2.000, 2,50 centesimi o 3,40 centesimi o 3,70 centesimi. Qualche tempo stiamo ricevendo stiamo ricevendo le consegne per 3 o 4 euro più di 10 chilometri.
0: Provo a fare un attimo un riassunto, Char, che stai dicendo tante cose. Tu dici, le consegne, ogni consegna ci pagano tra i 2 e i 3 euro, 3,70 euro se sono un po' lontane. In queste consegne, per farle, io devo lavorare praticamente 10-11 ore al giorno.

0: Con questi soldi, cioè 3 euro per ogni consegna, quando va bene, perché ci sono, dicevi, alcune consegne che vengono pagate 2,50 euro o qualcosa del genere, devo pagare una bici che costa migliaia di euro, perché se voglio sopravvivere facendo questo lavoro non posso andare con una bici muscolare, devo avere una bici a pedalata assistita, elettrica, che insomma ha un costo. Quindi tu devi pagare anche il costo di quello che potremmo chiamare lo strumento di lavoro principale, le protezioni, la bici, e tutto quello che serve. Se ti ammali e a te è successo in un incidente mentre stavi facendo una consegna, è stato un incidente mentre stavi facendo una consegna, un incidente di 2 anni fa.
1: Tante volte,
0: Ok, tante
1: anche quasi
0: volte.
1: 2 mesi fa anche.
0: Ok, tu hai, quando fai le consegne, se ti capita un incidente, sei costretto ad andare a casa perché non puoi più pedalare, ma in quel momento non hai un'assicurazione, non c'è niente che ti rimborsa, non c'è l'INAIL, non puoi stare a casa, e se stai a casa non guadagni niente. Questa è un po' la situazione che stai raccontando. Ci tengo a sottolinearla per far capire che cosa significa anche a chi ci ascolta essere un lavoratore autonomo di questo, quindi un lavoratore autonomo nel settore dei ciclofattorie. Tu continua pure il tuo racconto, però ci tenevo a fare questo punto.
1: Ok, dal mio lato è la stessa cosa che qualche tempo stiamo pensando che il Stato non aiuta, perché ho ascoltato pochi anni fa che lì c'è una procura giudiziaria a Milano, che il Glovo è Glovo Delivery Just Eat, altre aziende devono dare un contratto a tutti i rider come dipendenti, ma il Just Eat loro hanno iniziato il contratto dipendente, loro hanno dato il contratto a tutti i rider, ma il Glovo Delivery no. In questo modo adesso ho deciso anche personalmente che lo chiudo la partita IVA e lo lascio quello lavoro, perché l'anno scorso ho fatto lavoro quasi per 17 o 18 mila euro, ma ho fatto un elenco come una calcolazione di carburante, anche ho usato la macchina personale più di 5 mila euro, che sto pagando la benzina, assicurazione, bollo stradale, tutte le cose da stesso portafoglio. Ma ho contato che 17 o 16 mila euro ricevuto solo 5 o 6 mila euro in netto. In questi guadagni
0: Non si può vivere con questi guadagni in Italia.
1: È impossibile, perché sto pagando 515 euro solo l'affitto. L'affitto per l'appartamento. E l'altra cosa, che adesso ho una bambina, anche famiglia, ma qualche tempo mi sento che sono bloccato come in una prigione. Non è facile, perché il sistema non si aiuta. Come sono laureato dall'Inghilterra, ma nessuna azienda loro si prende come le persone laureate esteri, perché la prima cosa per noi, come anche una barriera linguistica, perché per noi non è facile, anche per altre persone che imparano la lingua velocemente in 1 anno, 2 anni o 3 anni, non è facile, si vuole tempo. Ma stiamo provando, ma qualche tempo stiamo pensando che siamo bloccati molto male, perché il Stato non ce l'avete nessun senti per noi, neanche nessuna azienda o altre autorità loro intervenendo per aiutarci, perché per noi non c'è altro modo di soluzione. Quindi ho deciso che lo chiudo la partita IVA, perché sto pagando più di 6.000 o 7.000 euro ogni anno, ma sto ricevendo niente in netto.
0: Ok, grazie. Senti, tu stavi citando due cose su cui vorrei anche ritornare. Uno è, tu hai detto, lo Stato ha costretto Deliveroo e Glovo dovrebbero assumere i dipendenti. Questa non era proprio così, era successo con Just Eat, c'è stata una decisione di permettere per i lavoratori di Just Eat di essere assunti come dipendenti, e questa è stata la scelta di Just Eat. Di fronte alla, diciamo così, le prescrizioni che erano state poste dallo Stato, dalla magistratura, c'era stato chi come Just Eat aveva deciso di assumere, chi come Glovo e Deliveroo diceva adesso apritevi la partita IVA, e ci sono state anche altre aziende, Foodora, Uber Eats, che invece hanno deciso di abbandonare del tutto il sistema dell'Italia dicendo qua in Italia non si può più fare impresa, e quindi avevano usato questo ricatto. Voi avete sempre lavorato per Glovo e Just Eat o avete anche lavorato con altre aziende prima?
1: In 2021 ho lavorato per Just Eat anche, ma a quel momento ho avuto un incidente, sono caduto dal motociclo perché di questa...
0: Però non eri assunto, era prima che ci fosse l'assunzione,
1: sì,
0: di Just Eat. Okay.
1: Sì, ma ho lasciato quello lavoro perché prima loro non mi hanno dato il lavoro full time, loro mi hanno dato il lavoro part time come 20 ore o 25 ore, in questo lavoro non mi hanno dato nessuna opzione di riposare a casa per 2 o 3 mesi, quindi ho lasciato quello loro. Ma io ho continuato con Deliveroo Glovo, ma la cosa male con Glovo Deliveroo è che nel nostro partita IVA non è incluso nessun tipo di spese, perché e tutti i soldi vanno in carburante, anche in incidenti, in manutenzione, manutenzione veicolare, le altre cose che stiamo pagando, anche le assicurazioni e bollo stradali, le altre cose che in questi tipo di stiamo ricevendo solo il 33% statale, che mi sento che qualche tempo mi sento dal Stato, che il Stato non aiutaci, perché se nell'esempio una partita IVA una partita IVA commerciale tutte le spese sono incluse, come è possibile per un rider che lui non chiede nessuna agenzia di lavoro che mi dà un lavoro? Significa che lui creando il lavoro per stesso, ma lui non ricevendo nessun tipo di giustizia, perché qualche tempo mi sento che quello è molto ingiusto, che il Stato si include il Stato si dando aiuto all'azienda grande, come le aziende commerciali, che ogni azienda può includere le spese, ma siamo noi no. In modo di tasse, attualmente ho ascoltato pochi mesi fa che un rider ha ricevuto più di 30.000 euro in multa, perché adesso lui non ce l'avete i soldi per pagare le tasse, come io, come la mia situazione, ma ho pagato le tasse proprio perché adesso io capisco queste cose meglio, che devi pagare le tasse statali per vivere qui in Italia o abitare qui in Italia con un po' di tranquillità. Ma in modo di lavoro il pubblico ha aiutato tanto, il pubblico sempre aiutaci, il pubblico è molto simpatico con noi, ma dal sistema,
0: ecco, il pubblico intendi, cioè i clienti, cioè chi acquista,
2: clienti, forza di ordine, okay. Tutti,
1: sì,
0: ok. Quindi per esempio quando voi consegnate cibo, immagino che la maggior parte delle consegne sono cibo, poi ci sono magari quelli che fanno la spesa con, sì, S lunga e consegnano anche, sì, altre cose, però la maggior parte di quello che voi consegnate è il cibo, giusto? Vi lasciano le mance? Perché senza mance diventa difficile vivere su questo.
1: Con il modo di mance, esatto. Qua c'è anche un'altra cosa che è...
0: poi facciamo parlare anche Nure, che non, sì, ha ancora detto niente.
1: Ok.
0: Se vuoi Nuri, Nur, dire qualcosa anche tu, stavamo chiedendo, ok, cioè con te un po' di pazienza. Ok.
2: Perché se... vuoi spiegarti il cosa dei mancia, che quando ti lasciano il mancia online 1 euro, 2 euro di libro, togliono anche 20%. Okay. Vieni tassata.
0: Quindi questo lo diciamo a chi ci ascolta: quando ordinate il cibo e vi consegnano del cibo, la mancia datela in contanti, che così resta al fattorino,
2: esatto.
0: Perché invece se la fate sulla piattaforma, anche la mancia, sì, viene detratta in parte dalla multinazionale, certo, Glovo, Deliveroo, sì, chiunque, sì. Quindi quando volete dare una mancia a qualcuno che consegna una pizza, un cibo o qualcosa alla spesa, datela sempre in contanti.
1: Certo, perché dal mio lato quello anche è un oggetto da Stato, nell'esempio che mai ascoltato che comunque paese o comunque autorità statali che loro prendono anche i commissioni dalle mance di lavoratori. Nell'esempio se io ricevo comunque tipo di mance, è quello incluso nei miei redditi? non hai, come stiamo non ricevendo le mance separate, e su comunque a volte quando un cliente o un cliente dal pubblico se loro danno un tipo di mance ai rider, e quello tutti i mance sono come contanti in
2: come si ordine,
1: perché le tasse statali si applicate sul mance anche.
0: Okay. Meglio darlo in contanti, insomma. Senti, prima citavi il sindacato, hai detto alla CGIL, vi siete rivolti, avete, però non avete avuto un grande aiuto. Effettivamente quello che volevamo anche dire è che voi vi state organizzando come Riders Union Brescia, c'è un gruppo WhatsApp, quanta gente c'è in questo gruppo WhatsApp in questo momento?
1: Quasi 70-80 o meno.
0: 70-80. Quanti sono i ciclofattorini qua a Brescia, che della città?
1: Penso che più di 200 persone. Qualche persona si fanno il lavoro part time e qualche persona si fanno full time, perché i part time che loro lavorano con tante persone, con le famiglie, che loro lavorano solo in sera. Anche io, nell'esempio, se una persona mi dice che perché stai lavorando part time con Delivery Glow, perché io ho una famiglia, qualche tempo un tipo di appuntamento, portare i bambini alla, come asilo, anche a scuola, altre cose, perché di questa.
0: E l'algoritmo secondo te ti penalizza? Cioè, quando tu non sei disponibile in alcuni orari della giornata, è possibile che poi ti penalizzi e fa arrivare gli ordini ad altri tuoi colleghi? Non so se hai mai notato questa cosa.
1: No, i penali non c'è in questi loro, perché applicazione si danno un tipo di tranquillità in questo modo, che puoi andare online o offline comunque a volte, ma le cose che attualmente tanti rider loro sono paura, perché pochi giorni fa ho ascoltato da un rider che il polizia locale hanno dato una multa più di 6.000 euro, perché lui usava la bicicletta e la polizia locale ha arrestato il rider e hanno detto che stai usando la bicicletta illegale. Quando loro hanno portato la bicicletta alla, come per officina ispezionaria, loro hanno detto che la bicicletta è illegale, loro hanno dato la multa più di 6.000 euro. Quella una storia che ho avuto quasi in agosto o settembre, e un altro rider che lui aveva ricevuto una multa più di 6.000 euro quasi un anno fa, ma ieri notte il stesso rider lui mi ha detto che la stessa multa è adesso andata più di 26.000 euro, e il ragazzo lui ha lasciato pagare tutte le bollette statali, anche le altre cose. Quando io ho chiesto che perché, lui mi ha detto che non ho nessun soldi, come lo pago? Adesso lo pago le multe o lo pago le tasse statali? Perché di questo è il mio oggetto dal Stato, che per noi non c'è nessun tipo di giustizia, perché noi non avevamo un tipo di come si dice in inglese, che we don't have any proper rules, we don't have a proper line to follow, nell'esempio che
0: non ci sono certezze su quello
1: certezze
0: che dovete fare,
1: che come lo risolvo i problemi e quali le giuste regole che lo seguo vada avanti, ma noi non sappiamo. Nell'esempio, quasi 4 mesi fa un poliziotto di polizia locale lui mi è fermato sulla strada, mi hanno detto che i tuoi targhe non hai legale, perché le targhe sono rovinate,
0: le targhe della bici,
1: le targhe della macchina.
0: Della macchina.
1: La persona mi è fermato più di quasi 10 giorni. Quando sono andato in un'agenzia immobilistica per un'agenzia come immobilistica per sostituire le targhe, e mi è costato più di 250 euro perché il pagamento per sostituire le targhe 220 euro minimo, per installare altre cose, ma e queste tutte le cose non è incluso nel nostro lavoro, se sto ricevendo comunque cose di ingiustizia, tutte le cose sulle mie spalle.
2: Per esempio, il cosa che ha detto adesso il mio collega di bici elettrica, che io prima avevo una bici elettrica come quella del mio collega. Anch'io mi hanno fermato la polizia locale a Piazza Vittoria e loro fanno il controllo, perché quando noi compriamo la bici elettrica, le compriamo come è venuta della cena, così, e già ce l'ha un acceleratore, ce l'ha tutto, è così. Quindi è entrata, è passata al duane, è passata tutto, è tutto legale. Però quando vieni da noi non è legale. capito che loro quando ti fermano controllano l'acceleratore se funziona o no, se la pedala va o no. E quindi è quella bici è entrata dall'Italia, quindi non è viene a fermare alle douane, non è illegale, ma quando tu rider li usa quella bici e viene illegale.
0: Ok, vi capita spesso che la polizia vi fermi per controllare le bici?
2: Ah sì?
0: Capita spesso?
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Cioè la polizia sì, sì. Spesso
2: e vanno direttamente all'acceleratore e vedono se funziona o non funziona. Se funziona ti danno una multa di 5.000 euro.
1: Okay. Senza di queste cose anche qualche tempo abbiamo sentito che un tipo di qualche tempo sì, qualche tempo no, ma qualche tempo mi sento che qualche ufficiale di poliziotti e loro anche un po' razzisti o fanno discriminazione con noi. Nell'esempio, il 13 settembre...
0: Più vicino al microfono, per favore,
1: 13 di settembre non ho ricevuto una multa di un poliziotto e hanno detto che perché lui faceva una consegna nella una vialetta, quando lui ha girato il bicicletta e il poliziotto hanno detto che... tu stavo venendo nel contromano dall'altro lato, ma quando lui ha portato questa multa ho visto stavo verificando che quale tipo di violazione lui ha fatto, ma ho visto che la strada è a doppio senso, ma il poliziotto lui ha dato la multa,
0: lui ha preso una multa per essere in senso vietato, ma in realtà la strada era a doppio senso, stava facendo una consegna, era semplicemente sul lato sbagliato della strada.
1: Sì, ma loro non hanno ascoltato lui perché lui non capisce la lingua, perché lui non è spiegato meglio. L'altra cosa che queste cose solo con i rider qui in Italia o anche in altri paesi di Europa, perché ho mai ascoltato che tutte le leggi stradali si applicano su biciclette non si applica tutte le regole stradali, perché se le regole stradali si applicano una bicicletta anche devi avere una targa. Ma se una bicicletta non ce l'avete una targa, come un poliziotto?
0: Sì, è molto complicato la legislazione sulle biciclette elettriche, perché non è chiarissima in effetti su queste cose. Senti, abbiamo ancora qualche minuto. Qualche anno fa avevamo intervistato dei rider qua a Brescia e ci avevano raccontato di aiutare dei loro amici che non avevano i permessi di soggiorno. So che è un argomento difficile da parlare in radio, cioè di persone che davano a disposizione il loro account per persone che non potevano avere un account ufficiale, perché se uno è appena arrivato in Italia, è un lavoro questo dove... effettivamente molte persone che sono appena arrivate in Italia cercano di farlo perché è un lavoro abbastanza semplice da iniziare a fare anche senza parlare la lingua, perché gli ordini arrivano tramite l'app, si impara abbastanza velocemente, e ci raccontavano di persone che davano a disposizione i loro documenti per dire ok, tu ufficialmente non potresti lavorare perché sei appena arrivato in Italia, lavora al posto mio e vai tu a fare la consegna. Succede ancora questo?
1: Sì, queste cose c'è.
2: C'è ancora.
1: Queste cose c'è. Sì. Non meno c'è tanto. C'è tanti le persone, ma ancora io devo agitare il Stato perché non c'è il proprio controllo. Nell'esempio, se le aziende si chiede, se il Stato chiede tutte le aziende che deve obbligare a dare un contratto a una persona che lui può fare il lavoro stesso, anche queste cose possiamo eliminare. Ma tante le persone che loro usano le applicazioni di altre persone che loro non capiscono la lingua, non ce l'avete i documenti, anche tante altre cose che qualche tempo stiamo pensando che loro si fanno una violazione di legge statale, che è anche un tipo di nome male per noi, perché nell'esempio se io sono dal Pakistan, un'altra persona arrivi dal Pakistan e se lui fa comunque tipo di violazione, possibilità che tutto il pubblico si pensano che tutti i pakistani come quella persona, ma non hai una cosa vera, siamo noi, non hai tutti così.
0: Ma ecco, la domanda volevo chiederti è: ma secondo te questo accade perché vuoi aiutare un amico e allora gli dai a disposizione i documenti per farlo, o ci sono anche persone che sfruttano questa cosa e chiedono una commissione?
1: Sì, sì, sì. Pensano che loro non aiutano, loro si prendono un tipo di commissione.
0: Commissione, sì. Okay, quindi è una forma di caporalato.
1: Sì, un tipo di soldi extra per fare niente. Nell'esempio, se io ho un conto di delivery e sto facendo un altro lavoro, se io do il mio conto a un'altra persona, è 100% che loro non danno questi conti gratis. Loro, certo, si prende
0: soldi. Quindi è comunque una forma di sfruttamento, non, sì, è una, no, un, certo, un aiuto perché non è un per aiuto. Qualcuno, no, che vuole cercare, no, di...
2: E c'è un'altra cosa, che per esempio Glovo di Livro, c'è una limite dei rider. Per esempio questo anno fanno entrare tante persone e all'altro anno fanno altre persone domanda e l'accettano. Non è come per esempio una licenza, una cosa che c'è limite. Per esempio Brescia non è una città grande, magari loro dicono abbastavano solo 100 rider, no, loro questo anno accettano 100 rider, prossimo anno altri 100 rider e così. E loro fanno così perché quando abbassano il prezzo ci sono tanti rider. Per esempio io cancello un ordine di 3,77 euro, l'altro li cancella però c'è un altro e l'accetta, certo, perché ci sono tanti. E quello loro fanno anche, e poi fanno anche una cosa sulla mappa, che quando hanno fatto l'aggiornamento dell'applicazione di Deliveroo, quando ti danno due ordini sulla mappa, tu quando li vedi sono tutti due vicini, tu la accetti, però quando la accetti e prendi gli ordini diventa uno qua e uno più di 10 chilometri.
0: Ok. Quindi questa è anche un forma di...
2: Esatto, perché uno che non conosce bene, che è appena arrivato, ha aperto conto, quando lui vede due clienti vicini e le dice, le accetta, però sì, quando accetta e va sulla strada vede che c'è uno qua e uno dopo 5-6 chilometri, okay, e viene pagato con 6 euro.
0: È una forma di ingiustizia che c'è, sì, nella... Ah, noi siamo in chiusura di trasmissione. Idris, Sher, Nur, vi ringraziamo molto. Se c'è proprio qualcosa, grazie, che vuoi aggiungere al volo, altrimenti sicuramente avremo voglia di ascoltare di nuovo queste storie. E Sher, se vuoi dare il tuo, anche la possibilità di entrare in contatto con Riders Union Brescia.
1: Sì, sono in contatto con i Riders di Brescia tramite un'applicazione tramite un gruppo di WhatsApp, e infine devo dire il tutto pubblico di Italia che grazie tanto a voi, perché ho sentito che il pubblico si aiuta ci tanto, ma è una richiesta gentile il governo locale, anche le autorità, che siamo anche umani come voi, come altri lavoratori che lavorano dipendenti, noi anche ce l'abbiamo le famiglie, i bambini, e c'è tante le cose che noi non possiamo dire chiaramente, ma è una verità che un rider lavora più di dipendenti, come dipendenti di fabbriche o altre aziende, stiamo lavorando di più ma stiamo ricevendo niente, neanche noi non possiamo avere nessun tipo di bonus statale, neanche altri tipi di, perché il nostro contratto non è contato come un tipo di contratto di lavoro, e nessuna azienda, neanche nessuna agenzia, loro se accettano questo tipo di i contratti. Io devo dire semplicemente che siamo lavoratori, ma sul sistema siamo male di schiavi. L'altra cosa che regolarmente siamo libero, siamo autonomo, ma siamo male di schiavi, perché
0: peggio di schiavi
1: perché praticamente per noi non c'è nessun tipo di facilità che noi possiamo abitare qui, perché c'è il lavoro, c'è, e noi vogliamo fare quello lavoro, ma in quello lavoro il Stato non ricevendo niente, perché tanti rider anche si fanno furbo, ma questa opportunità è data dal lato di aziende, perché il Stato non si provare per imponare le regole, che loro devono seguire le regole proprio come una linea stretta, una linea dritta. Sull'altro lato, se vedi anche qualche lavoratori, loro si fa sfruttando, perché il Stato anche le aziende hanno dato questa opportunità a loro per,
0: grazie, Sher,
1: per ritirare la crema.
0: Grazie.
1: Scusami.
0: Grazie mille, Sher, Dris e Nur, a presto.
1: Grazie a voi. Grazie mille.
0: Working Class Hero termina qui, appuntamento tra 15 giorni.
3: think you're so clever and classless.
4: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
5: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
6: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Radio Onda d'Urto, martedì 21 luglio 2026, sono le 8 e 5 minuti e ci apprestiamo a leggere insieme le prime pagine dei quotidiani, quindi titoli di apertura scelti dalle redazioni questa mattina. E partiamo dall'uccisione da parte di due agenti della polizia di Abderrahim Fakir, 42enne marocchino. È avvenuto domenica nel quartiere popolare del Pilastro a Bologna. E partiamo proprio da questo tema, come dicevo, sulle prime pagine dei quotidiani. Ieri sera peraltro c'è stata una grossa manifestazione con migliaia di persone in piazza nel capoluogo emiliano per chiedere verità e giustizia. Ci sono stati scontri con la polizia, barricate, la polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti, ma per diverse ore migliaia di persone sono rimaste nelle strade di Bologna contro questa ennesima violenza, omicida e abuso della polizia avvenuto domenica nel quartiere popolare Pilastro di Bologna, come dicevo. Quindi ne parlano i quotidiani, parlano sia della manifestazione ma anche del fatto che grazie o a causa, per meglio dire, dei pacchetti repressivi, dei pacchetti cosiddetti sicurezza del governo Meloni, per questi due agenti che hanno ammanettato e tenuto immobilizzato a terra senza farlo respirare, soffocato Abderrahim Fakir domenica a Bologna, è scattato lo scudo penale per difendere le forze di polizia, voluto fortemente dal governo Meloni, dai vari Salvini, dal ministro dell'interno Piantedosi. Quindi questi temi sono sulle prime pagine dei quotidiani. Per chi ci ascolta da Brescia, la città, la nostra città, la città da cui trasmette Radio Onda d'Urto, anticipo, poi lo diremo anche nel GR, anticipo che Associazione Diritti per Tutti, Centro Sociale Magazzino 47, Collettivo Onda Studentesca hanno lanciato un appuntamento di piazza giustizia per Abderrahim Fakir per questa sera alle 19:30. Vediamole ora le prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Manifesto, che peraltro recupera anche la notizia, proprio perché il Manifesto non esce in edicola il lunedì. Pessimo stato. Questa è il titolo di apertura, con l'immagine dei due agenti di polizia che immobilizzano a terra Abderrahim Fakir, un frame del video che è stato diffuso ovunque a partire dai social media nella serata di domenica. Pessimo stato, quindi è il titolo del Manifesto. A Bologna lacrimogeni e idranti per blindare la piazza che chiede verità e giustizia per Fakir. Siamo a ieri sera. Ammazzato domenica dagli agenti che lo immobilizzavano. Per gli indagati è già scattato lo scudo penale. La destra senza freni difende le divise e rilancia sulla legittima difesa. Abbiamo l'intervento sul Manifesto poi di Mauro Palma su questo episodio. Diritti, vivere e morire dalla parte, tra virgolette, sbagliata. Andiamo ora su Repubblica. Fakir, piazza per la verità. A Bologna manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia. La nipote, dignità, no all'odio, su agenti e sanitari indagini con il nuovo scudo penale, sottolinea anche Repubblica. Poi andiamo sul Domani. Benzina record e inflazione boom, ma la destra ci distrae con Roggero, questa è l'apertura. Mentre sempre nel titolo di apertura leggiamo anche: per la morte di Fakir implicate 6 persone, ma il PM scuda, tra virgolette, la polizia, i dubbi della procura. Ed è proprio su questo che interviene Nadia Urbinati con il suo corsivo di stamattina sul Domani. La destra dell'inimicizia, legge e ordine generano solo paura e violenza. Andiamo sul Resto del Carlino, quotidiano con taglio nazionale ma bolognese, emiliano. Caso Fakir, scontri al corteo, la procura applica lo scudo. Alta tensione a Bologna per il giovane morto durante l'intervento della polizia, 6 operatori coinvolti, Piantedosi, tutto documentato, chi usa pregiudizi non si fida delle forze dell'ordine e dei magistrati, sottolinea questo intervento il resto del Carlino. Mentre La Stampa titola in questo modo: Fakir scontri a Bologna, morto durante il fermo degli agenti, il procuratore c'è più del video, l'ipotesi di un malore precedente, bombe, carte, lanci di bottiglie invece al corteo, cariche con lacrimogeni e idranti contro gli antagonisti, scatta il nuovo scudo penale per i sei coinvolti, piante dosi, pregiudizi contro polizia e magistratura. Andiamo sul Corriere della Sera, scudo penale per gli agenti, sei coinvolti, uomo morto in manette, scontri a Bologna tra la polizia e i manifestanti, i PM nel video una parte dei fatti, unisce questo tema a quello del gioielliere Roggero, quello che ha ucciso a sangue freddo due uomini che avevano tentato di rapinarlo e che la destra ritiene debba essere graziato da Mattarella, perché ritiene che inseguire delle persone dopo i fatti con una pistola e sparar loro a sangue freddo e prenderle a calci mentre sono in terra, la destra di Salvini and company, Vannacci eccetera, ritiene che questa sia legittima difesa. E quindi il Corriere della Sera scrive: gioielliere, il centrodestra via i risarcimenti ai criminali, sulla, diciamo, questione dibattuta in questi giorni sul fatto se sia opportuno o meno che se chi diciamo così subisce un crimine durante i fatti provochi dei danni a chi sta commettendo il crimine, se debba o meno poi risarcire questi danni. E il Fatto Quotidiano, anzi siamo prima sull'Avvenire, perché l'Avvenire apre in maniera diversa con un reportage dall'Afghanistan, lo leggiamo dopo, ma poi come seconda apertura, come apertura di cronaca, riporta questa notizia: la morte e lo scudo penale, su Fakir un nuovo caso sicurezza, indagine sulla condotta di poliziotti e sanitari. E poi però abbiamo l'apertura al reportage: la rivolta nel buio, reportage dall'Afghanistan, al grido di lavoro, scuola, libertà, la protesta dei giovani contro i talebani soffocata nel sangue, almeno sei vittime e anche un bimbo di 10 anni. La manifestazione a giugno è la prima dal ritorno del regime, sale la tensione dietro la calma apparente. Abbiamo anche il Medio Oriente sulla prima pagina dell'Avvenire: la nuova linea della guerra tra la Giordania e il Mar Rosso. E il Fatto Quotidiano in effetti apre proprio su questo scenario: il Golfo torna in fiamme, l'Unione Europea tace e pensa ai russi, Iran, USA, la guerra si allarga e gli Houthi chiudono Bab el Mandeb. L'Europa è spacciata e anche spaccata, dice il Fatto Quotidiano, paga i costi del conflitto ma cerca le sanzioni numero 21 contro Mosca. Atene and company sono contro, così il Fatto Quotidiano. Abbiamo poi il Sole 24 Ore. E per quanto riguarda la cronaca abbiamo USA, Iran al lavoro per una tregua, gli Houthi blocco contro l'Arabia di Bab el Mandeb, ma Trump minaccia ancora Teheran. Poi abbiamo Medici Senza Frontiere, Israele vuole colonizzare la Palestina, arriva la denuncia ennesima anche di MSF, Al-Aya leader di Hamas, nel frattempo uno dei 5 delle uomini del Politburo, dell'ufficio politico di Hamas, che avevano fatto da reggenti finora dopo uccisione di Sinwar da parte di Israele, ora hanno eletto uno di loro, di questi 5, Al-Aya, nuovo leader di Hamas. E poi abbiamo scontri in città, uomo morto a Bologna, scudo penale per gli agenti. Poi abbiamo anche i titoli economici sul Sole 24 Ore: affitti brevi, stretta fiscale nelle città, Italo entra in Germania con l'alta velocità, maxi ordine di treni per la Siemens e altri approfondimenti di taglio economico sul Sole 24 Ore di questa mattina. Ora andiamo brevemente sui quotidiani locali. Abbiamo il Giornale di Brescia: Teatro Romano in arrivo 15 milioni, l'annuncio dal ministro della cultura Giuli, in città per i 200 anni dal ritrovamento della Vittoria Alata, i fondi per il recupero. Poi abbiamo Nazionale, l'ultima voce è il pressing su Guardiola dopo Mancini e Pirlo. Abbiamo a centro pagina il Giornale di Brescia che mette questa notizia su Guardiola, ricordando il legame del ora noto famoso allenatore, prima calciatore, anche calciatore del Brescia Calcio, e quindi in virtù del suo legame con la città di Brescia. Come seconda notizia sulle giornali di Brescia abbiamo questa, poi abbiamo il Brescia Oggi: la vittoria alata festeggia 200 anni dal governo, un dono che vale 15 milioni, gran finale per il bicentenario del ritrovamento. Poi per l'autostrada della Valtrompia sia il prolungamento, i costi lievitati fino a 670 milioni. L'emergenza climatica, il grande caldo costerà 250 milioni ai negozi. E in taglio basso, prevenzione e sicurezza, armi e droga sequestrate, scattano 13 arresti. Abbiamo poi il Corriere della Sera, dorso bresciano: non si trova il corpo di Alexandru, eroe 29enne, annegato per salvare un bambino. Poi in Franciacorta, grandine, vigneti devastati, ora la conta dei danni, i coltivatori si assicurano, ma anche questo non basta. Poi anche qui Salvini in Valtrompia: fra 3 anni primi mezzi sul raccordo autostradale. E a proposito dei disastri di Salvini, la corda molle non sarà gratis, come così propagandisticamente aveva detto. E poi Corini: abbiamo qualità per vincere. Parliamo del Brescia Calcio. Amarezza per l'infortunio di Gori, ma è arrivato Rizzo, Pinna il colpo più atteso. Chiudiamo con Repubblica Milano: blitz di La Russa su Palazzo Marino, lupi verso la candidatura a sindaco, patto fra i nomi civici del centrodestra a casa del presidente del Senato, non c'è Cottarelli, Lega e Forza Italia avvertono, allora Fratelli d'Italia non potrà avere la regione dopo Fontana. Poi uccise per rapina a Rezza, 27 anni anche in appello. E poi abbiamo gli attivisti dei colori che disegnano gli angoli di Milano, le baby ladre tradite dai video su TikTok. Queste le notizie in prima pagina di Repubblica Milano questa mattina. È tutto per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani. Ora la nostra rubrica Storia di classe, che sarà seguita poi dal primo GR Flash di questa mattina, di martedì 21 luglio.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

21 luglio del 1978, siamo in Virginia, negli Stati Uniti, nella capitale Richmond. Migliaia di lavoratori e di lavoratrici del comparto postale iniziano uno sciopero selvaggio, sfidando tutte le leggi vigenti che vietavano l'interruzione del lavoro ai dipendenti federali, leggi particolarmente restrittive proprio in Virginia. Lo sciopero dei lavoratori postali è passato alla storia come lo US Postal Worker Strike. La voglia di entrare in sciopero indefinito arriva alla fine di una lunga mobilitazione che aveva visto proprio i post office workers opporsi ad un nuovo contratto proposto dalla direzione aziendale e che era già stato accettato dalle principali sigle sindacali. Un contratto che nel contempo riduceva le tutele sindacali, soprattutto quelle dell'assistenza sanitaria, che negli Stati Uniti è privata, e nel contempo aumentava i tempi e gli orari di lavoro. Partito dalla Virginia, lo sciopero degli US Postal Worker Strike nell'arco di quell'estate, quella del 1978, presto si estese in tutti gli altri stati, coinvolgendo alla fine almeno 5.000 tra lavoratori e lavoratrici. Alla fine di quello sciopero, arrivati a settembre, molti dei lavoratori vennero sospesi, licenziati, oppure i loro contratti, all'epoca già precari, non vennero rinnovati. Quella lotta però non fu inutile. I sindacati del settore, che avevano già firmato una preintesa, furono di fatto sconfessati dai lavoratori e, per evitare di perdere il loro sostegno, decisero di non ratificare quell'accordo per il rinnovo contrattuale. Inizierà così un'altra lunga battaglia che di fatto vedrà lavoratori e lavoratrici del servizio postale mantenere le loro tutele, ancora oggi riconosciute grazie allo sciopero del 78.

Radio Onda d'Urto, sono le 8:21 minuti, la prima edizione del GR in edizione flash di martedì 21 luglio. Per i due agenti di polizia che hanno ucciso Abderrahim Fakir domenica a Bologna è scattato lo scudo penale introdotto dal pacchetto sicurezza del governo Meloni. La procura del capoluogo emiliano ha attivato verifiche sui due poliziotti e sui quattro operatori del 118 che hanno assistito all'ammanettamento e al soffocamento del 42enne senza intervenire. Ieri sera a Bologna sono scese in piazza migliaia di persone per chiedere verità e giustizia contro le violenze e gli abusi in divisa. Il corteo si è diretto verso la prefettura Felsinea, barricate e scontri con la polizia che ha usato idranti e lacrimogeni sui manifestanti. Stasera a Brescia, appuntamento alle ore 19:30 in Piazza Rovetta, Largo Formentone, lanciato da Magazzino 47, Diritti per Tutti e Collettivo Onda Studentesca. Appuntamento per verità e giustizia per Abderrahim Fakir anche a Milano, appuntamento alle ore 18 davanti alla prefettura del capoluogo lombardo questa sera. Andiamo all'estero con la guerra imperialista. L'esercito USA ha lanciato una serie di attacchi contro l'Iran per la decima notte di fila, colpiti centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani, fa sapere il Pentagono, secondo il quale l'obiettivo sarebbe ridurre la capacità dei Pasdaran di colpire navi in transito nello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense Trump dichiara per l'ennesima volta di aver preso il controllo dello snodo marittimo. Dall'altra parte, Teheran riferisce di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, dove l'esercito iraniano sostiene di aver distrutto un data center di Amazon. Secondo Washington, quasi 100 militari USA sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi.

Palestina. 5 palestinesi sono rimasti uccisi stamattina all'alba in un attacco aereo che ha colpito una zona residenziale di Gaza. Si tratta di un'intera famiglia, madre e 4 figli, l'ennesima sterminata dalle forze di occupazione israeliane. Torniamo in Italia, politica di palazzo con la lunga campagna elettorale in vista delle elezioni politiche 2027. Il fascista Vannacci, leader di Futuro Nazionale, ha diffuso un video realizzato con l'intelligenza artificiale nel quale dichiara di condannare a morte il centrosinistra. Nel video l'ex militare è ritratto in un'arena accanto a una Meloni in versione imperatrice e mostra il pollice verso contro i leader del centrosinistra, Schlein e Conte, oltre che contro Prodi e Boldrini, nella fossa dei leoni. Compare anche la moglie di Vannacci con tanto di dito medio verso gli avversari. Il video inquadra anche un Mario Draghi inorridito. Le immagini hanno scatenato la polemica. Per il Movimento 5 Stelle si tratta di istigazione alla violenza. Il PD chiede una presa di distanza della Premier. AVS parla di video raccapricciante. Nella realtà Vannacci lancia la sfida a Meloni sulle preferenze. Le riproponga al Senato. Gli arditi futuristi la sosterranno, queste le sue parole. E intanto in questa campagna elettorale perpetua interviene di nuovo in favore dell'estrema destra anche il miliardario Elon Musk, padrone di Tesla e di SpaceX, come aveva già fatto quando il Tribunale di Roma aveva bocciato le deportazioni di migranti in Albania. Musk piomba ora sul caso del gioielliere Roggero, condannato per aver ucciso a sangue freddo 2 uomini che avevano tentato di rapinarlo, e attacca i giudici. È una follia, sono i giudici a meritare la condanna, dice Musk. È tutto per quanto riguarda questa edizione in breve del GR di martedì 21 luglio qui su Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario alle 11 questa mattina. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi le rassegne stampa.

0: down to the bone, cause you can't take it with you when you go.
1: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 21 luglio. Dal 5 al 22 agosto a Brescia, area feste di Via Serenissima, 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, quest'anno dedicata al nostro Jean-Luc Stott. Tutte le informazioni sui siti www.festaradio.org, www.radioondadurto.org. Giustizia e verità per Abderrahim Fakir, appuntamento stasera a Brescia alle ore 19:30 in Piazza Rovetta, largo Formentone. Organizzano l'Associazione Diritti per Tutti, il Centro Sociale Magazzino 47, il collettivo Onda Studentesca. Un appuntamento anche a Milano, sempre per chiedere giustizia e verità per Abderrahim Fakir contro repressione, razzismo padronale e omicidi di Stato, sempre stasera alle ore 18 a Milano davanti alla prefettura. Ora passiamo alla programmazione cinematografica, prima quella del cinema Nuovo Eden per la rassegna L'Eden d'estate, per la quale il cinema Nuovo Eden si trasferisce al Museo di Santa Giulia, siamo in centro a Brescia. Per stasera prevista la proiezione di DJ Ahmet di Georgi Unkowski alle ore 21:30. Come dicevo, la rassegna del cinema Nuovo Eden di Brescia, L'Eden d'estate, si tiene nel parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81/B in centro a Brescia. Gli altri cinema all'aperto: l'Arena del Centro a Brescia, nel cortile delle scuole elementari Calini di via Nino Bixio al Carmine, stasera la proiezione di Un bel giorno, regia di Fabio De Luigi, alle ore 21:30. C'è poi il Castello di Desenzano del Garda, il cinema all'aperto al Castello di Desenzano del Garda, con la proiezione stasera alle ore 21:30 sempre di Cime tempestose di Emerald Fennell. E questo è tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati degli appuntamenti di oggi, martedì 21 luglio. Vi ricordiamo che potete scriverci a redazione@radioondadurto.org per usufruire di questo spazio redazionale.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

8:30 minuti Radio Onda d'Urto, via la rassegna stampa nazionale con il Manifesto, il Sole 24 Ore, la Repubblica, il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano, il Domani, i quotidiani che sono in studio quest'oggi. Torneremo a parlare della vicenda di Fakir, la manifestazione che c'è stata ieri sera a Bologna, le ricostruzioni sull'uccisione di quest'uomo nel quartiere del Pilastro. Poi i giornali per quanto riguarda le pagine nazionali ancora pieni delle polemiche attorno alle richieste di grazia per l'assassino Roggero, il gioielliere che ha inseguito e ucciso due persone che avevano rapinato la sua gioielleria, ferendone una terza e poi condannato a 12 anni con tutte le attenuanti possibili, ma la destra chiede anche la grazia per quest'uomo. E poi la pagina internazionale si parla a lungo di Medio Oriente, ma anche di Inghilterra, anzi il Regno Unito, con la nomina di Andy Barnum. E poi diverse altre segnalazioni dalle pagine internazionali, ma come dicevamo noi cominciamo da Bologna e cominciamo dalla prima pagina del Manifesto, pessimo stato. Ricordiamo che il Manifesto non va in edicola il lunedì, quindi è il primo giorno che sul quotidiano cartaceo che porta la dicitura quotidiano comunista si parla di questa vicenda e ha la foto, è quella del momento in cui viene ucciso Abdelrahim Fakir a Bologna nella giornata di domenica. E ieri c'è stata la manifestazione a Bologna, lacrimogeni e idranti per blindare la piazza che chiede verità e giustizia per Fakir, ammazzato domenica dagli agenti che lo immobilizzavano. Questa è la prima pagina. Poi nelle pagine interne sono molti gli articoli, a cominciare da quello di Mario Di Vito, inviato a Bologna: urlare non serve a niente, sin qui l'unica certezza sulla morte del 43enne Abdelrahim Fakir è questa: l'aver chiesto aiuto, aver detto basta, mentre due uomini in divisa e uno a torso nudo lo tenevano immobilizzato a terra, legato mani e piedi con le fascette di plastica. Non è bastato a far sì che qualcuno intervenisse, non i sanitari, pure presenti sul posto, e nemmeno i vicini di via Italo Svevo al Pilastro, periferia nord-est di Bologna. Il video ampiamente girato sui social dai momenti immediatamente successivi alla sua morte domenica pomeriggio si fa notare non solo per il suo contenuto violentissimo, ma anche per la lentezza dell'azione. Il tempo non passava mai mentre Fakir lentamente smetteva di lamentarsi e poi di respirare. La procura di Bologna in tutto questo ha aperto subito un fascicolo, un modello 45 bis, la novità dell'ultimo decreto sicurezza, per cui non si può parlare di registro degli indagati ma di annotazione preliminare. Dunque i due agenti di polizia e i quattro sanitari iscritti non si possono definire tecnicamente indagati. La questione non è solo semantica. La legge dice che se nel giro di pochissimo, quindi 30 giorni, non emergono elementi significativi a loro carico, il pubblico ministero non può far altro che chiedere l'archiviazione. È il famoso scudo penale per le forze dell'ordine e a quanto pare non solo, perché non tutte le persone coinvolte erano forze dell'ordine, appunto c'erano quattro sanitari. Il tempo stringe, ma in ogni caso verranno chieste diverse perizie, il che consentirà di allungare i termini dell'indagine fino a 120 giorni. Si comincerà dall'autopsia e dalle analisi tossicologiche sul corpo della vittima. Il capo Paolo Guido e il sostituto Domenico Ambrosino intanto hanno delegato un considerevole numero di

questo numero, il numero di emergenza, di dirlo cifra per cifra, 112, proprio perché così è più facile impararlo anche per i bambini, anche per le persone che non parlano benissimo l'italiano. E quindi sono stati i cittadini di Via Svevo a chiamare l'112 perché Fakir, che risiede in provincia ma era lì perché il pilastro è il quartiere dove è cresciuto e lì ha ancora molte conoscenze, era in stato di alterazione e se la stava prendendo con un'automobile davanti a un garage dopo essersi aggirato per diverse decine di minuti in stato confusionale. Aveva anche una ferita sul capo apparentemente autoinflitta da una testata contro una serranda. Gli agenti, una volta arrivati sul posto, avrebbero chiamato l'118 segnalando una crisi psichiatrica e così sono accorsi 4 uomini della Croce Rossa. E non si può non notare come i sanitari non si siano mossi, leggiamo più avanti nell'articolo, se non quando ormai era troppo tardi. Solo in seguito infine è arrivata l'ambulanza con i medici che hanno constatato il decesso. Più complesso il discorso che riguarda la dinamica. Lo scorso maggio, attraverso una circolare, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Viminale ha diffuso alle questure le linee guida per la gestione delle persone non collaborative. Si parla di come contenerle e renderle inoffensive. Quindi, per prima cosa, chi indaga dovrà capire se l'intervento di due agenti a schiacciare il corpo di un uomo ammanettato e già ferito più un terzo uomo che poliziotto non era a tenergli le gambe è avvenuto in maniera conforme alle linee guida tra virgolette oppure no. Poi bisogna chiarire un dettaglio pure ben visibile dal filmato. A un certo punto un agente spruzza in faccia a Fakir dello spray urticante a distanza ravvicinatissima, sempre mentre l'uomo era a terra e si lamentava. E insomma, ricordiamo anche che Fakir era anche asmatico. Con questo caso ha fatto sapere l'avvocato Anselmo, un avvocato che ha seguito i casi di Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva tra gli altri, insomma un avvocato esperto di questo tipo di vicende di polizia e di persone che vengono uccise mentre si trovano in custodia o in arresto da parte delle forze dell'ordine. Con questo caso spero di non rivedere un film già visto con Magherini e Aldrovandi, ma le indagini sull'attuale vicenda, come la CEDU richiede, andrebbero fatte da un corpo autonomo e non dallo stesso cui appartengono le persone coinvolte. Quindi insomma, questo è il fatto che le indagini vengano affidate in accertamenti alla mobile è criticato e criticabile. La destra attacca Lepore, trasuda odio e disprezzo contro le divise. Questo è un altro articolo, perché nella giornata di ieri il sindaco di Bologna ha convocato una piazza per restare uniti e la destra ha contrastato, insomma attaccato fortemente il sindaco di Bologna Lepore, sindaco che è stato però anche contestato durante questa piazza quando appunto ha parlato di una persona morta a Bologna e appunto diversi dalla piazza gli hanno urlato che non è morto ma che è stato ammazzato. Comunque ieri sera la piazza, scrive un altro articolo, vogliamo verità e giustizia, tensione in piazza a Bologna, il presidio istituzionale e poi il corteo in prefettura. L'articolo su Il Manifesto: in piazza Nettuno alle 7 di sera si è svolta la manifestazione indetta dal sindaco Matteo Lepore, dove è intervenuta la famiglia della vittima per chiedere, congiuntamente col primo cittadino, verità e giustizia per il 43enne di origine marocchina. Un'ora più tardi buona parte della folla si è spostata nella vicina piazza Roosevelt, sede della prefettura, per protestare contro i rappresentanti del governo in città. Qui la componente più radicale dei manifestanti ha sfidato gli agenti in tenuta antisommossa che circondavano il palazzo. Almeno 5.000 persone al primo presidio, il presidio che si è aperto in modo caotico dopo l'introduzione del primo cittadino. La sorella di Fakir, Khadija, si è sentita male ed è svenuta, troppo il dolore, troppa la fatica affrontata da mezzogiorno di ieri, orario in cui suo fratello ha perso la vita dopo, ieri è un errore, ovviamente è domenica, dopo l'intervento dell'ambulanza ha preso la parola la nipote della vittima, figlia del fratello. Per noi Abderrahim non era un caso di cronaca, non sarà mai solo una notizia, ha scandito tra i singhiozzi al microfono. Quello che è successo ha lasciato tanto dolore, rabbia e tante domande. Era una persona che invocava aiuto, ascolto, rispetto, dignità. E poi più avanti, inizialmente un migliaio di manifestanti, composto da sindacati di base, sinistra radicale, collettivi antagonisti, si è spostato davanti al palazzo del governo. Pochi minuti dopo anche molte delle altre persone presenti in piazza Nettuno hanno raggiunto piazza Roosevelt, ne sono nati momenti di tensione fino a sera in

incontrata tra manifestanti e forze dell'ordine. Lancio di petardi da una parte, idranti, lancio di lacrimogeni dall'altra. Mentre scriviamo, ancora non si registrano contatti gravi tra i due schieramenti. Se già in Piazza Nettuno qualcuno aveva urlato slogan contro coloro che vengono ritenuti responsabili della morte del 43enne, è in Piazza Roosevelt che lo slogan assassini, assassini si è fatto più assordante. C'è poi anche un po' la ricostruzione di come si muove a Genova e soprattutto nella zona del Pilastro, perché alcune realtà del Pilastro presenti in piazza contro la giunta bolognese che pochi mesi fa mandò la polizia proprio nel rione periferico per difendere il cantiere del MUBA, il contestato museo dei bambini da costruire e sacrificare verde di un parco pubblico. Sono stati anche gli episodi di quei mesi con le forze dell'ordine che spararono decine di lacrimogeni, il cui fumo arrivò fin dentro le case, a riaccendere le braci della rabbia e della paura. Questo è uno dei, appunto, degli articoli, delle due pagine dedicate il manifesto sulle vicende di cronaca. C'è spazio anche per ricordare che il TGR, quindi il TGR della RAI bolognese, ha censurato il servizio il 19 luglio sulla, appunto, sulla vicenda di Abderrahim Fakir, perché il comitato di redazione insieme a Usigrai, Aser e FNSI racconta che il montaggio mostrava le immagini e la voce dell'uomo immobilizzato e colpito dagli agenti mentre chiedeva ripetutamente aiuto, immagini che da ore circolavano sul web e sulle principali testate. Come di consueto, il collega ha inviato il servizio in visione al responsabile linee di turno, che gli ha chiesto, su indicazione della direzione, di rimuovere parte del video in cui si vedeva Fakir ormai senza vita e soprattutto cancellare l'espressione intervento violento, una modifica non condivisa dal redattore, che ha chiarito di voler ritirare la firma come previsto dal contratto. Così la censura in RAI. Ma non sono solo queste due le pagine, c'è anche un lungo articolo commento di Mauro Palma, storico garante nazionale dei detenuti in passato, attivista contro le carceri. Non so cosa faccia più rabbrividire nell'esaminare il video dell'uccisione di Abderrahim Fakir nell'operazione di fermo ammanettamento da parte della polizia di Bologna al Pilastro. Certamente, polizia a Bologna, non polizia di Bologna, quindi la polizia a Bologna al Pilastro, certamente l'assoluta assenza di minima professionalità degli agenti, che non si sono neppure resi conto che stavano finendo di contenere un cadavere. Poi l'articolo continua e occupa tutta la pagina 18 con il titolo "Vivere e morire dalla parte sbagliata", sbagliata tra virgolette, e racconta di come, accanto all'incapacità degli operatori sanitari presenti che assistono, perché sembrano essere più presi, nonostante il loro ruolo specifico, dalla necessità che sia assicurata la completa contenzione dell'uomo fermato che non la sua salute, e l'inettitudine degli astanti che sembrano assistere a qualcosa di normale, non capace di suscitare un moto di turbamento se non sdegno, neppure quando l'uomo a terra più forte più volte chiede aiuto. Ancor più fanno rabbrividire i commenti di molti sui social all'interno di una crescente adesione a un modello che non riconosce talune persone come portatrici di diritti, neppure quelli più elementari e fondamentali. C'è una crescente abitudine al sopruso di chi si sente dalla parte giusta e simmetricamente non riconosce come persona chi nel suo schema mentale è nella parte sbagliata e come tale può essere oggetto di ogni vessazione fino anche alla morte. Non è una persona ma un nemico. Il suo essere persona di origine straniera, anche se da anni radicata nelle stesse vie, ne aumenta l'inimicizia. E poi, appunto, continua l'articolo di Mauro Palma, molto bello, sul manifesto, a pagina 18 di oggi, con la foto della manifestazione a Torino, in questo caso per Fakir Abderrahim, e lo striscione: la polizia uccide operaio fratello compagno immigrato, noi non ci stiamo, lotteremo. E l'articolo di Mauro Palma sotto il titolo "Vivere e morire dalla parte sbagliata". Questo
Per quanto riguarda il manifesto, ovviamente la vicenda della piazza e della uccisione di Fakir è su tutti i quotidiani ed è ovviamente con toni a volte anche diversi. Per esempio la Repubblica gli dà molto spazio, alla verità e dignità, no all'odio, l'appello della nipote di Fakir, scontri alla manifestazione, e poi Repubblica decide di intervistare il sindaco Lepore, che dice: la città è ferita ma ci fidiamo dello Stato, non si può morire così, mancano molti elementi e anche altre indagini, di sicuro qualcosa è andato storto, dice Lepore. Mi chiedo se le forze dell'ordine sono formate a sufficienza di fronte ai problemi psichiatrici. E poi il governo ha fallito sulla sicurezza, la sinistra non lasci soli gli agenti, così scrive il appunto dichiara il sindaco Lepore alla Repubblica quest'oggi. E tra l'altro infatti è al presidio di ieri c'erano anche parti del sindacato di polizia della CGIL. Nei video solo parte dei fatti, per la prima volta viene applicata ai sei coinvolti la norma dello scudo penale, l'accusa è di omicidio colposo, il legale della vittima chiede che non indaghi la polizia, così la Repubblica. Poi a pagina 4 c'è anche, sono diverse interviste, c'è un'intervista per esempio a un direttore della scuola allievi degli agenti di Peschiera del Garda, che dice: poliziotti sempre più giovani con poca esperienza, la formazione non è sufficiente. Questo è Giampaolo Trevisi, che ha istruito centinaia di agenti e che dice: quando uno di loro sbaglia l'errore è anche dello Stato. Così appunto sulla Repubblica, che insieme al Corriere anche Repubblica riporta molte interviste a persone del quartiere che hanno assistito a quello che stava succedendo anche nelle ore prima del fermo, perché insomma dalle 9:30 è iniziato l'episodio che si è concluso con la morte del piccolo imprenditore, così viene definita su Repubblica, e noi diciamo invece con l'uccisione di quest'uomo. C'è la ricostruzione di molte persone che raccontano di come quest'uomo fosse lì a lamentarsi, a chiedere aiuto. C'è anche chi dice che prima erano intervenuti altri due delle forze dell'ordine, ma poi sono andati via. C'è stato di nuovo appunto un ulteriore richiamo. Così la Repubblica. Il Corriere della Sera, che anche questo riporta diverse interviste. E una dei testimoni dice: l'ho visto lì già alle 9:30 del mattino, stava male e chiedeva aiuto, è sceso dalle scale che dal parco portano al cortile, urlava di continuo di aiutarlo e di chiamare un'ambulanza e la polizia, dopo è rimasto seduto per un bel po' e infine si è sdraiato sul cortile, non sanguinava, non era nemmeno ubriaco, secondo me stava semplicemente male. Un signore poi è arrivato, ha visto la scena, si è fermato, si è tolto il casco, ha fatto una telefonata probabilmente al centralino d'emergenza. Tra le 10:30 e le 11 è arrivata un'auto delle forze dell'ordine, da cui sono scesi un uomo e una donna, sono stati lì un po', ma non so dire se siano rimasti. Io sono rientrata in casa per affacciarmi dopo un po', e il ragazzo a quel punto era stato spostato 20 o 30 metri più a destra, c'era l'ambulanza, c'era gente attorno a lui, credevo lo stessero soccorrendo, cosa fosse davvero accaduto l'ho saputo solo quando sono scesa, lo hanno coperto con un telo, ho chiesto a qualcuno cosa fosse successo e mi hanno detto che era morto. Quindi insomma, questa è una delle testimonianze che appunto inizia dicendo: alle 9:30 quest'uomo chiedeva aiuto, e poi l'uccisione è avvenuta verso le 13. Il Corriere della Sera riporta anche della manifestazione e il titolo è questo: gli scontri in piazza Bologna, la manifestazione diventa un caso, Salvini accusa Lepore, il centrodestra sul dopo Roggero, via alla norma anti risarcimenti. E poi un altro articolo: bombe, carta e cariche, alta tensione con la polizia, malore per la sorella di Fakir, l'avvocato, questa guerriglia è un attacco
alla famiglia. Riprendiamo quindi un po' queste dichiarazioni. Il sindaco ha spiegato che la piazza è stata convocata perché è morto un cittadino bolognese. Come comunità bolognese siamo al fianco della sua famiglia. Appunto, quando il sindaco ha detto che è morto, altre cronache riportavano che c'è stato chi ha urlato: non è morto, ma è stato ucciso. Questo non lo scrive il Corriere della Sera. Andiamo avanti. La richiesta di verità e giustizia dei parenti è la stessa del sindaco, che di fronte a quel video di 5 minuti racconta l'agonia del 42enne e si dice ancora scioccato. A Bologna la situazione, leggiamo poi in chiusura dell'articolo, la situazione è degenerata a sera con la guerriglia che ha costretto la Cineteca ad annullare la proiezione del film in Piazza Maggiore. Per ore un centinaio di manifestanti ha messo ferro e fuoco al centro, usando le barriere del cantiere del tram, distruggendo le bici del servizio sharing, lanciando persino le sedie dei Deor. La strumentalizzazione becera e violenta è un evento a orologeria che costituisce un attacco alla famiglia di Fakir, che ha chiesto più volte calma, educazione e rispetto. Queste le parole di Fabio Anselmo, l'avvocato dei familiari, che ricordiamo appunto aveva difeso Riccardo Cucchi. Il Corriere scrive Riccardo Cucchi, ma ovviamente era Stefano Cucchi, di Federico Aldrovandi e di Riccardo Magherini. Chi ha preso parte alla guerriglia è amico di chi sta tentando di negare verità e giustizia per Fakir. Queste le parole appunto di Fabio Anselmo. E con questo, per la vicenda di Fakir, noi ci fermiamo qui, anche se, come dicevo in apertura, sono molte le questioni che si legano a questa, a continuare per esempio sui casi e le polemiche sulla la richiesta di grazia per il gioielliere condannato per aver ucciso due persone che avevano rapinato, dopo averli inseguiti, dopo averli raggiunti, dopo avergli sparato e li ha uccisi e anche presi a calci. E su questo c'è per esempio l'intervento di Petrelli, delle Camere Penali, Francesco Petrelli, che dice: lo Stato ha il monopolio dell'uso della forza, deve saperlo dosare. Lo stesso discorso deve valere per i cittadini. Se apriamo alla vendetta rischiamo la barbarie. E la domanda di collegamento tra le due vicende è: al caso Roggero si è aggiunta la morte di Abdelrahim Fakir. Qual è il filo conduttore che lega queste due storie? Petrelli risponde: ci sono vicende della cronaca giudiziaria che destano un'emozione collettiva e sono destinati a divenire oggetto della discussione pubblica, ed è utile che ciò avvenga purché la discussione rimanga nei binari di una corretta valutazione giuridica e non si pretenda di stravolgere i principi della nostra Costituzione e del nostro ordinamento penale. La politica dovrebbe avere questa funzione: indirizzare la discussione sui termini ragionevoli e non stravolgerla attraverso gli impulsi più viscerali. Gli viene chiesto, insomma, dopo aver commentato il fatto che la Lega propone di allargare le maglie della legittima difesa per non punire chiunque reagisca a un'aggressione armata, e lui dice: è un indiscriminato invito alla vendetta, è uno sproposito, visto che questo articolo, l'articolo 52, è già stato oggetto di profonde modificazioni, due riforme, quella del 2006 e del 2019, tra l'altro voluta dalla Lega, che era al governo. Quest'ultima riforma ha già ampliato a dismisura, fino al limite possibile, il diritto di difendere i propri beni e la propria integrità fisica. Un'altra modifica, dice appunto Francesco Petrelli delle Camere Penali, un'altra modifica sarebbe un passaggio ulteriore: si autorizzerebbe a sparare su una persona che ha eventualmente cessato l'azione aggressiva, come avvenuto nel caso Roggero. Certe pulsioni aggressive devono essere assolutamente dominate, altrimenti si arriva alla barbarie. Lo Stato, che ha il monopolio dell'uso della forza, deve saperlo dosare. Non si capisce perché anche un cittadino non debba essere sottoposto alla stessa regola. Così appunto il commento che lega le vicende sull'uso della forza, con appunto il centrodestra che difende il diritto di uccidere le persone anche quando non si è più in pericolo di vita, e quindi nel caso di Roggero con la
l'inseguimento dei rapinatori fino a raggiungerli e poterli poi sparare. Questo è quello che è successo ieri, tra l'altro nella giornata di ieri ci sono stati delle crociate, una vera e propria crociata contro le baby gang, una maxi operazione della polizia che ha portato a 539 arresti, di cui 47 sono minorenni e 954 le persone che sono state denunciate. Tutto questo avviene una settimana dopo aver presentato il nuovo DDL sicurezza, che mette nel mirino le fantomatiche baby gang, e appunto questa è la prima prova di esibizione muscolare di questa materia, con appunto il manifesto che la commenta così e racconta di come sono state perquisite complessivamente 190.000 persone nelle zone dello spaccio e della movida in 44 province. Da qui sono arrivati questi 539 arresti, e sono arrivate poi 47 di questi minorenni, 954 le persone denunciate. A Milano sono state portate in carcere 164 persone e oltre 80.000 controllate, più di un terzo, quindi 82.000, erano di origine straniera. Quindi insomma, questo stiamo parlando di una vicenda anche di profilazione razziale. Nel corso dell'operazione sono stati setacciati i social, sono stati controllati quasi 1.000 profili inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro le forze dell'ordine, e ad ogni modo dei 973 tracciati ben due sono stati segnalati alle autorità giudiziarie per l'oscuramento. L'avvio della lunga campagna elettorale del 2027, quindi il centrodestra ha già scelto la sicurezza come cavallo di battaglia. La ieri, tra l'altro, chiudiamo in, diciamo così, in bellezza questa vicenda, perché la Lega ieri ha rilanciato anche sull'abbassamento dell'età imputabile dai 14 ai 13 anni, nonostante il decreto Caivano abbia reso sovraffollati negli ultimi anni anche gli istituti minorili. La firma non è quella del Carroccio, è stata depositata mesi fa da Marta Fascina di Forza Italia, l'unica proposta a suo nome. Solo poche settimane dopo è stata incardinata in Commissione Giustizia in concomitanza con la nuova stretta sulla cittadinanza, che dovrebbe andare in aula entro la pausa estiva dei lavori a Montecitorio. Con questo noi chiudiamo queste pagine, diciamo così, della cronaca italiana, e andiamo tra pochissimo all'estero.

No, molto lo spazio che abbiamo dedicato appunto alla cronaca italiana per le vicende che sono successe tra domenica e ieri, ma il Medio Oriente in fiamme, la guerra grande come la definisce il manifesto ovviamente continua, e ci spostiamo adesso allora a vedere che cosa succede con gli Stati Uniti, che stanno trascinando il Medio Oriente verso una guerra totale, convinti di poter piegare la regione a colpi di potenza militare. Alcuni analisti non escludono più l'uso di ordigni nucleari tattici qualora la ricerca di una vittoria dovesse trasformarsi in un vicolo cieco. Per la nona notte consecutiva i bombardieri americani colpiscono obiettivi in Iran, mentre Teheran risponde colpendo diversi stati del Golfo e prendendo di mira le navi nello stretto di Hormuz. Da Sanaa, quindi dallo Yemen, arriva un'ulteriore escalation. Gli Houthi, alleati di Teheran, minacciano un embargo marittimo contro i porti sauditi. L'indice Brent registra un rialzo dello 0,5%, attestandosi a $88.55 al barile, in questo caso il prezzo del petrolio. Teheran ha denunciato almeno 50 morti e 500 feriti nelle ultime tre settimane e ha chiesto all'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica di condannare l'attacco a una centrale nucleare in costruzione a Darkovin, definita dall'agenzia in fase iniziale e priva di materiale nucleare. Sale a 17 il bilancio delle vittime americane, tra le ultime un tenente 25enne e una soldatessa di 19 anni uccisi venerdì nell'attacco alla base Muwaffaq Salty in Giordania. Un altro militare è morto sabato nel nord dell'Iraq durante il disinnesco di un drone abbattuto. Il Pentagono avrebbe inoltre taciuto altri tre raid iraniani nella settimana precedente, con decine di feriti. Che cosa succede quindi dal Yemen? Mahdi al-Mashat, presidente del Consiglio politico Houthi, minaccia la chiusura di Bab el-Mandeb ai porti sauditi, riaprendo un fronte congelato dalla tregua raggiunta con Riyadh nel 2022. Rivendichiamo il diritto del nostro popolo a rispondere a un blocco con un blocco, a ogni escalation con un escalation, ha dichiarato il portavoce militare del movimento dopo il lancio di missili e droni contro il regno la settimana scorsa. Come dicevamo, c'è un articolo che racconta di come il Pentagono nasconda il vero numero dei feriti nelle basi, ne scrive Marina Cattucci da New York. E invece, per quanto riguarda il Medio Oriente, come non parlare di quello che accade nella striscia di Gaza? La Corte Suprema israeliana tiene chiuso il corridoio medico, Gaza condannata. I giudici israeliani respingono l'appello di 5 ONG con Medici per i Diritti Umani, che riferiva giorni fa del caso di Hossan Mattar, 39enne, uno delle migliaia di pazienti oncologici di Gaza in attesa di un'evacuazione medica urgente. La sua vita è in grave pericolo, scrive Michele Giorgio. Negli ospedali assediati e bombardati per quasi due anni della striscia che a stento riescono a garantire la medicina d'urgenza e poco altro, Mattar non può ricevere le cure chemioterapiche di cui ha urgente bisogno. Potrebbe invece essere curato in Cisgiordania, ma la Corte Suprema israeliana ha preso questa decisione, che per lui equivale a una condanna a morte. Cioè, i giudici hanno scelto di non chiedere al governo di riaprire il corridoio medico tra Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est, quindi questa chiusura che va avanti dal 7 ottobre 2023. Le organizzazioni che avevano chiesto questo, il GISA, Hamoked, Medici per i Diritti Umani, ACRA e Adalah, chiedeva di permettere ai pazienti di Gaza di ricevere cura nel resto dei territori palestinesi occupati. La Corte ha suggerito alle ONG di rivolgersi ad altri stati, quindi stiamo parlando di 18.500 malati gravi, tra cui 4.000 bambini, che hanno bisogno di cure fuori dalla striscia, perché non sono disponibili queste cure urgenti a Gaza, e 1.500 sarebbero già morti in attesa del trasferimento. Queste sono le cifre di cui stiamo parlando per la guerra, di cui, insomma, in questi giorni si sta sicuramente parlando meno, ma che con l'embargo, con i blocchi alla libertà di movimento continua. Tra l'altro, oggi
ci si sposta un po' più a nord, si va verso Beirut. 10 minuti a Beirut è un reportage di Chiara Avesani e Matteo Delbo che sarà trasmesso questa sera alle 23:15 su Rai 3 per la quinta stagione del programma Il Fattore Umano, e se ne parla sul Manifesto con un articolo proprio di Chiara Avesana che dice 10 minuti di oscurità eterna nel cielo di Beirut, i segni del più devastante attacco aereo di Israele. Lo stadio, scrive Chiara Avesana, è stato convertito nel più grande centro di accoglienza in Libano per gli sfollati di Daie, la periferia di Beirut, e per chi arriva dalle città del sud. La struttura è arrivata a ospitare stabilmente 1500 persone con piani governativi per estendere la capacità recettiva fino a 3-6 mila posti in caso di ulteriore emergenza. Oggi è evidente, dice Ali Salum mentre guida per le strade della città, oggi è evidente che Beirut è diventato un centro di accoglienza a tutti gli effetti. C'è chi sta a casa di parenti, chi si è sistemato in una scuola, chi in un istituto, chi in un albergo. Non c'è più un posto libero, in ogni angolo c'è uno sfollato, la situazione è diventata davvero tragica nella capitale. Quindi insomma questo documentario 10 minuti a Beirut, reportage alle 23:15 su Rai 3 questa sera. Questo per quanto riguarda il Medio Oriente, di cui la notizia, di cui insomma, si è avuta notizia nella giornata di ieri, la riprendiamo brevemente, è la decisione di avere un nuovo capo per Hamas. Al-Ayya era il braccio destro di Sinwar, scrive la Repubblica, pagina 17. La procedura segreta per scegliere il leader di Hamas era iniziata a gennaio dopo 2 anni di guida collegiale, quindi insomma dopo l'interregno del Comitato dei Cinque durato un biennio, scrive Fabio Tonacci scrive Fabio Tonacci, non c'è scritto da dove. Hamas ha annunciato il nome del nuovo leader, Khalil al-Hayya, eletto a capo dell'ufficio politico del movimento islamista palestinese, capo della delegazione che ha negoziato l'accordo con Israele. Il 65enne vive da anni in Qatar, ha battuto al ballottaggio il settantenne Khaled Meshal, che già aveva ricoperto la carica. Vince dunque la linea della continuità, essendo al-Hayya l'ex braccio destro di Yahya Sinwar, che viene definito ideatore del massacro del 7 ottobre. Queste le parole usate da Repubblica per parlare di questa vicenda. Sempre per quanto riguarda gli esteri, vediamo due veloci segnalazioni. Una all'inizio del governo di Andy Burnham a Downing Street. Quindi Andy Burnham arriva alla porta di girevole di Downing Street, il nuovo premier fa piazza pulita dei ministri di Keir Starmer, che dà il suo commiato alla corte del re, l'articolo di Leonardo Clausi, che appunto racconta la giornata di ieri, e in particolare si concentra verso la fine con un paragrafo che citiamo: se ne va senza lasciarsi dietro troppi rimpianti Keir Starmer, troppi altrui rimpianti Keir Starmer, tecnocrate, telecomandato da una destra laburista grondante bile vendetta e disposta a tutto pur di cancellare l'onta dello scivolone corbiniano. Il danno peggiore resta l'assalto alle libertà mosso dal suo governo in un paese che di queste si è sempre proclamato paladino. La prescrizione di Palestine Action come gruppo terroristico resta vergognosa. L'unico effetto veramente positivo, denunciare finalmente come la sistematica e presunta assenza di ideologia abbia distrutto la credibilità politica del centro-sinistra europeo. Insomma, questo era il giudizio su Keir Starmer. Adesso invece arriva Andy Burnham. Altra cosa che ha fatto Starmer è stato quello di dichiarare di aver assolto il proprio compito senza ammettere che questo fosse la dannazione del predecessore Jeremy Corbyn, che aveva perso le elezioni con più voti
di quanti ne avesse presi Keir Starmer vincendole, questo per come funziona le elezioni nel Regno Unito, e di cui si era detto collaboratore e continuatore, per poi cacciarlo dal partito nel quale aveva militato per un quarantennio con un'accusa di antisemitismo in buona parte inventata. Così i commenti a ricordo di Jeremy Corbyn, figura storica della sinistra del partito laburista, che appunto era il predecessore di Andy Barnum. Per quanto riguarda le notizie dall'estero, prendiamo anche da Il Sole 24 Ore gli scarafaggi, così vengono definiti tra virgolette le manifestazioni che ci sono in India. Andiamo a pagina 12 del quotidiano di Confindustria. Cresce in India la protesta degli scarafaggi, migliaia in piazza contro il governo. Scarafaggi, ricordiamolo, tra virgolette, in marcia sul Parlamento per chiedere le dimissioni del ministro dell'istruzione, lacrimogeni e manganelli della polizia, che aveva sottovalutato la protesta. Ieri quindi migliaia hanno manifestato per chiedere le dimissioni in quella che è senza dubbio la crisi politica più seria mai affrontata da Narendra Modi, il primo ministro indiano, nel corso del suo terzo mandato alla guida del paese. A lanciare la sfida al governo è stato il Kokrak Janta Party, partito popolare degli scarafaggi, movimento studentesco nato sul web per protestare contro la corruzione, la mancanza di opportunità per i giovani, il disprezzo mostrato nei loro confronti da parti importanti dell'establishment indiano. Il CJP sta diventando un catalizzatore dell'insoddisfazione di una parte della popolazione per il governo induista radicale guidato appunto dal partito BJP di Modi. Così Il Sole 24 Ore, se ne parlava anche su Il Manifesto. Manifesto che invece riapriamo per tornare a parlare di pagine interne in questi ultimi 5 minuti che ci restano, con le iniziative che si sono tenute in questo fine settimana a 25 anni da Genova, in particolare l'Assemblea dei No Kings, dell'Assemblea Nazionale, il calendario d'autunno, l'Assemblea Nazionale Genova Futuro Anteriore, ospitata al Palazzo Ducale di Genova, ha partecipato più di 400 persone, poi distribuite in 10 tavoli tematici su democrazia e conflitto, reddito, lavoro, sanità pubblica, diritto alla casa e alla città, autoritarismo e pratiche di resistenza, municipalismo, connessioni tra territori, informazione indipendente e tecnologia, lotta al colonialismo, Europa meticcia contro razzismo e remigrazione, guerra e riarmo. Partendo da Stop Rearm Europe e dalla rete contro il DDL sicurezza, il movimento No Kings si è evoluto a Bologna e poi a Roma, camminando, domandando, dicono dal coordinamento nazionale, a Genova, grazie alle tante risonanze ma anche alle rotture col passato, nella stessa sede che nel 2008 ospitò i potenti del G8 nel 2001 ospitò i potenti del G8, è partita una nuova sfida: passare dalla convergenza ad un laboratorio permanente per una nuova democrazia radicale oltre la fine della democrazia liberale. E i prossimi appuntamenti: 4 ottobre a Napoli la prossima Assemblea Nazionale No Kings, 14-15 novembre a Bologna, meeting internazionale Europe Beyond the West, poi dal 21 al 23 novembre sciopero europeo degli studenti, 3 giorni dedicati a Stato sociale, no Stato di guerra, che si svolgerà in occasione della discussione della legge di bilancio. E sempre per quanto riguarda Genova, commemorazione ieri in Piazza Limonda, sempre Il Manifesto, l'articolo di Andrea Cegna, Genova nel nome di Carlo Giuliani per non avere mai più paura. Alle 17:27 Piazza Limonda si è fermata ieri. Silenzio, poi gli applausi, infine il grido: Carlo è vivo e lotta insieme a noi, le nostre idee non moriranno mai. Poi le parole che non hanno guardato soltanto indietro ma hanno spostato lo sguardo su Gaza e sul genocidio del popolo palestinese. Davanti alla scalinata della chiesa un grande striscione bianco con 18.000 nomi, quelli delle bambine e dei bambini uccisi a Gaza da Israele. Sul palco un ragazzo palestinese racconta il dramma del suo popolo: sono emozionato,
di essere qui. Carlo Giuliani è un simbolo di resistenza. La memoria è un ingranaggio collettivo e può diventare un potente strumento per costruire il futuro. A salire i gradini del palco ieri, giovani genovesi, esattamente come a guidare il corteo di domenica dietro allo striscione, in ogni caso nessun rimorso, c'erano studenti e studentesse del capoluogo ligure che nel 2001 non erano neppure nati. Convergenze, trasformazioni che si affacciano alla piazza e alla lotta politica, le mobilitazioni contro il massacro del popolo palestinese sono forse una delle scintille che hanno rimesso in moto una generazione che covava la voglia di prendersi i propri spazi a Genova. Forse perché il ricordo del 2001 è ancora così forte, le questioni e le generazioni si sono incontrate così. Andrea Cegna su Il Manifesto per ricordare il corteo di ieri per Carlo Giuliani a 25 anni dalla sua uccisione. Per quanto riguarda la rassegna stampa nazionale ci sono ancora diverse segnalazioni, le diamo proprio al volo. Una super multa per AliExpress, che in Italia viene multata per 500 milioni di euro, anzi 550, perché per le vendite online di prodotti non sicuri. Quindi AliExpress, che parte del colosso Alibaba, non fa sufficienza, secondo la Commissione dell'Unione Europea, per evitare di vendere sulla propria piattaforma prodotti illegali, insicuri e contraffatti. L'articolo è su Il Sole 24 Ore. E poi ancora oggi la mobilitazione per contro l'autonomia differenziata, pagina 6 del manifesto. Autonomia, il sì definitivo alle preintese spacca l'Italia. Oggi voto alla Camera, 4 regioni del nord incassano la devoluzione sulle materie non LEP, quindi livelli essenziali di prestazione. Ci saranno tra l'altro i ricorsi, oggi ci sarà la protesta dei sindacati e dei comitati a Roma in piazza Montecitorio. Articolo di Andrea Capocci sul manifesto invece è la Puglia, ricorso alla Consulta, sanità, cresceranno i divari su personale e prestazioni. Infine noi chiudiamo con lo sport, due le segnalazioni, pagina 12 del manifesto. La finale che ha riportato dei sorrisi a Gaza, e si racconta da Gaza City l'articolo di Eman Abu Zayed di quando la Spagna solleva la Coppa del Mondo e a quel punto si pensa alla posizione della Spagna nei confronti della Palestina, sulla presenza della bandiera palestinese negli eventi sportivi internazionali. Sappiamo che si tratta di una partita di calcio, ma allo stesso tempo percepiamo una differenza quando vediamo un paese come la Spagna parlare di Palestina e quando la bandiera palestinese compare negli eventi di rilevanza mondiale. Ci fa sentire che la nostra causa continua a essere vista. Così per quanto riguarda quello che è accaduto negli Stati Uniti. E infine l'ultima segnalazione, una vicenda veramente riprovevole, conquista la prima pagina di Repubblica in taglio basso: manca lo spazio, EasyJet lascia a terra la nazionale paralimpica. Abbiamo dovuto rinunciare a uno dei tornei più importanti della nostra carriera, per la nostra squadra è una bastonata. Queste le parole di Simone Ranzato, capitano della nazionale italiana di calcio in carrozzina elettrica. Questo è il termometro dello sdegno nei confronti di EasyJet. La compagnia avrebbe dovuto lasciare gli atleti paralimpici a Glasgow in Scozia e invece non ha, nonostante fosse stata avvisata del fatto che ci sarebbero state le carrozzine elettriche e tutto il resto, non ha accettato che venissero, non accettava che venissero caricati sul volo tutti gli atleti paralimpici di questa nazionale. E con questo si chiude la rassegna stampa nazionale. Tra pochissimo la linea Umberto per la rassegna stampa locale di Radio Onda d'Urto.

Siamo costretti a sfumare Caparezza, che troveremo alla festa di Radio Onda d'Urto quest'estate, in agosto. Esattamente il 13 agosto, e ci sono ancora biglietti disponibili all'ingresso, anche se non più in prevendita. Via quindi alla rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Questa mattina in primo piano troviamo le notizie sulla vittoria alata e il finanziamento per la valorizzazione del teatro romano. La visita di Salvini ai cantieri per la bretella cosiddetta autostradale della Valtrompia. Poi abbiamo un articolo che vi vogliamo segnalare da Repubblica Milano sui nuovi italiani, la presa di posizione di Legambiente sul santuario Fontanelle a Montichiari, la proposta di Andrea Curcio del PD a proposito di trasporto pubblico locale gratis per studenti e studentesse e under 26 anni con ISEE basso, e poi ancora andremo a vedere il resoconto sul Brescia Oggi del presidio per la scritta 10 e 12 alla pallata sul muro della sede del Partito Democratico. Cominciamo quindi con il giornale di Brescia, che ci propone ben due pagine sulla vittoria alata e il teatro romano. La vittoria alata regala la scena al teatro romano. Dal ministero in arrivo 15 milioni per Brixia. L'annuncio del ministro Giuli alla cerimonia del bicentenario del ritrovamento della statua. Manca solo qualche firma. Quindi l'annuncio atteso da mesi. Il ministero contribuirà alla valorizzazione di questo patrimonio, scrive Nuri Fatalzadeh. Roma finanzierà il progetto per la rifunzionalizzazione del teatro romano, firmato dall'archistar David Chipperfield, e lo farà con 15 milioni di euro, non proprio spiccioli, insomma. A festeggiare vittoria all'ombra del Capitolium c'era una platea attentissima e ammirata, i sostenitori privati che hanno elargito fondi, il ministro arrivato da Roma con l'annuncio che la città aspettava, la sindaca che dopo 13 anni da assessora alla cultura giocava in casa, tre ex sindaci, Paolo Corsini, Adriano Paroli ed Emilio Del Bono, che se li si mettesse attorno ad un tavolo qualunque potrebbero ricostruire 30 anni di discussioni, campagne elettorali, inaugurazioni, polemiche. Chi custodisce i musei, il direttore della Fondazione Karadzhov, chi la memoria accademica, Giancarlo Provasi, vicepresidente dell'Ateneo, chi rappresenta la regione, l'assessora Tironi e UNESCO, Claudio Ricci. Ognuno portava con sé il peso del proprio ruolo, ma nessuno è stato davvero il centro della scena, perché il centro della scena era occupato da una donna di bronzo che ha attraversato un impero, invasioni, secoli di oblio, due guerre mondiali e una quantità incalcolabile di amministrazioni comunali. Da quel 20 luglio 1826, quando gli scavi la restituirono alla città, la statua è diventata il simbolo con cui Brescia ha imparato, ogni volta, a raccontare una parte diversa di sé. Ed è forse anche il motivo per cui, nel giorno del suo compleanno, è riuscita a regalare il futuro a qualcun altro. Francesca Bazzoli, presidente della Fondazione Brescia Musei, ha ricordato proprio questa straordinaria capacità della vittoria di attraversare il tempo senza smettere di parlare al presente. Reperto archeologico, simbolo del Risorgimento e della Leonessa d'Italia, icona delle esposizioni internazionali, immagine scelta dalle imprese bresciane e, più recentemente, emblema della resilienza durante la pandemia. Ogni epoca,
le ha affidato un significato nuovo, senza cambiarne l'identità. Per la sindaca Laura Castelletti, 200 anni sono un tempo lunghissimo per la vita di una persona, per una città possono rappresentare l'inizio di una storia. Quel 20 luglio del 1826, ha ricordato, Brescia non riportò alla luce soltanto un capolavoro romano, ritrovò una parte della propria identità. Da allora il patrimonio culturale è diventato un investimento sul presente. È dentro questa visione che si inserisce il progetto del Teatro Romano. Prima della cerimonia il ministro ha visitato l'area archeologica. L'obiettivo è restituire il teatro alla sua funzione originaria, riportando gli spettacoli dal vivo in uno dei luoghi più suggestivi della città e completando così il parco archeologico urbano, scrive la giornalista del Giornale Brescia. Quello che abbiamo visto è un progetto magnifico, ha puntualizzato Giuli. La Brixia romana non appartiene soltanto a Brescia. Nelle stratificazioni della storia c'è il deposito della nostra cultura e dei nostri antenati. Anche per questo il sostegno del Ministero, ha aggiunto, non sarà soltanto economico. Mettiamo a disposizione anche le competenze. La cerimonia avrebbe potuto trasformarsi in un esercizio di memoria, è diventata invece un investimento sul futuro. Siamo alla conclusione di Nuri Fatlazadeh. In fondo è quello che fanno i grandi simboli, non cambiano loro, cambiano le città che continuano a prendersene cura. Nella pagina successiva, anch'essa dedicata allo stesso tema, la storia della città è scritta nella terra dell'antico palcoscenico. Visita per svelare i risultati della campagna di scavo iniziata ad ottobre e terminata la settimana scorsa. Questo articolo di Elisa Rossi serve a chi da qualche tempo non passa per la zona del Teatro Romano, per la zona di Brescia Romana, e quindi vi leggo qualche passaggio. Quasi 9 mesi dopo l'inizio della campagna di scavo, il Teatro Romano di Brescia è cambiato. I gradini, liberati dai detriti, sono ben visibili. Sono stati abbattuti alcuni muri di contenimento che separavano la cavea dalla scena e sono emersi i rivestimenti in marmo delle prime file dei gradoni. La visita è stata guidata da Serena Solano, funzionaria archeologa della soprintendenza, e dall'archeologa Ivana Venturini. Durante gli scavi sono state trovate delle sepolture, in una delle quali sono stati rinvenuti degli orecchini del IV secolo, una cisterna del 400 dove poggerà il nuovo ponte d'accesso, ma soprattutto è interessante la stratigrafia. Solano ha sottolineato l'importanza degli scavi, possibili grazie ad un finanziamento di 1,5 milioni del Ministero, che ritiene il nostro teatro uno dei più rilevanti del nord Italia. Si conta poi di abbattere gli ultimi muri di contenimento, di far emergere le prime file dei gradoni e arrivare fino al pavimento originale e di trovare altre sepolture dell'alto medioevo. Solano e Venturini hanno illustrato la storia del sito, scavi alla mano, teatro, poi zona di sepoltura, di attività artigianali, sono state trovate tracce di carbone e fornaci, da mettere in relazione con la corte regia longobarda, insediamento abitativo alto medievale e ancora area sepolcrale tra il VII e l'VIII secolo. A quel punto sono stati costruiti edifici in pietra e legno del basso medioevo. 1,000 spettatori, ultimo articolo che vi segnaliamo, sempre sullo stesso tema. 1,000 spettatori, visita con vista e un obiettivo, sipario nel 2030. Fino al 2028 ci saranno gli scavi già in corso, ma a questo punto sicuramente tornerà ad essere un palcoscenico affacciato sulle meraviglie di Brixia. Il Teatro Romano, secondo David Chipperfield, recupererà la sua anima originaria, quella di Agorà. Il progetto, presentato dallo stesso Archistar, ora trova quasi tutti i fondi che gli servono
per tradursi in realtà. 15 i milioni che sborserà Roma, a fronte di un preventivo stimato in 20 milioni. E cosa promette il disegno? Uno spazio multifunzionale per 1000 spettatori, dei percorsi di visita che consentiranno la piena percorribilità di tutti gli ambiti del teatro, incluse le parti più elevate della costruzione per raggiungere il punto panoramico, ma anche il recupero di Palazzo Maggi Gambara, dove troveranno casa, spazi tecnici e camerini. Obiettivo? In scena nel 2030. Vediamo adesso anche le due pagine di apertura della cronaca di città e provincia del Brescia Oggi, che sceglie come il giornale di Brescia proprio di dedicare le parti più importanti della cronaca, le pagine più importanti della cronaca a questo bicentenario. I primi 200 anni della vittoria alata valgono un regalo da 15 milioni. Ieri sera al Capitolium, la cerimonia di chiusura delle 5 giornate di celebrazioni alla presenza del ministro Giuli, che ha firmato l'impegno per il completamento del parco archeologico. La sindaca Castelletti dice: la cultura è investimento strategico. Allora, la sua forza gentile destinata a prevalere rispecchia una città illuminata di creatività. L'ha inquadrata Claudio Ricci, vicepresidente della Commissione Nazionale per l'UNESCO. Una statua in bronzo venuta alla luce durante i moti risorgimentali, grazie alla campagna di scavo diretta dall'artista e archeologo Luigi Basiletti, come ha ricordato il vicepresidente dell'Ateneo Giancarlo Provasi, simbolo identitario di una città che voleva liberarsi dagli austriaci. Libertà e riscatto. Allora, la sindaca Castelletti, ringraziando il ministro Giuli, ha individuato nella vittoria alata il destino delle grandi opere, attraversano le generazioni. In quasi 2000 anni è sopravvissuta all'oblio e ora dialoga col presente nella sua straordinaria bellezza. Da quando la statua è stata scoperta, sono stati 2 secoli di studio, cura, passione civile. La cultura per noi è ricerca, investimento strategico. Brescia non dispone di una leggenda, ha detto Paolo Corsini, l'ex sindaco, determinante impostare una politica per la cultura valorizzando la monumentalità. Questa statua romana dai profili greci, ha osservato Emilio Del Bono, è felicità e orgoglio dei bresciani fin dalla sua scoperta, quando fu trascinata tra gli applausi per le vie. L'annuncio del ministro della cultura, invece, l'altro articolo, questo era firmato da Giampaolo Laffranchi, come questo che vi leggo ora. L'impegno è preso, dal governo arriveranno soldi e amore per Brixia. Contribuiremo alla valorizzazione di questo parco dallo spessore internazionale e al suo restauro e al restauro del suo teatro romano. Brescia, la leonessa d'Italia, per Giuli rappresenta una forza solare, orgogliosa, dinamica, capace di diventare un modello. Il parco archeologico è l'espressione più alta di quest'idea. Qui è custodito il deposito della nostra cultura. Andiamo adesso avanti e passiamo invece agli articoli sulla visita di Salvini al cantiere della bretella autostradale, che ancora viene definita autostrada della Valtrompia. Il titolo del giornale di Brescia è infatti questo: autostrada della Valtrompia, Salvini 2 punti, entro 3 anni i primi camion, il virgolettato. Visita del vicepremier al cantiere, a settembre i 2 lati dello scavo si incontreranno. La galleria di Villa Carcina e l'imbocco sud di Concesio saranno congiunti con l'abbattimento del diaframma che ancora li separa. Siamo a buon punto, ha confermato Matteo Castiglioni, responsabile della struttura territoriale Lombardia di ANAS e subcommissario dell'opera, puntando all'ultimazione dei lavori nell'ottobre del 2029. 100 milioni a chilometro il costo dell'opera.
Il tracciato si sviluppa per 6,7 km attraverso Concesio, Villa Carcina e Sarezzo, dalla provinciale 19 fino al collegamento con la viabilità diretta verso Lumezzane. 670 milioni il costo complessivo dell'infrastruttura. Il progetto prevede uno svincolo in galleria per Sarezzo, mentre il tracciato principale proseguirà verso Lumezzane. Resta aperto il tema del prolungamento verso Gussago, poco meno di un chilometro di strada, sollecitato dagli imprenditori del territorio. Attraverso l'azione della Regione abbiamo chiesto al Ministero di valutare l'estensione dell'opera, ha spiegato Castiglioni. ANAS è pronta a progettarla non appena l'intervento sarà inserito nel contratto di programma. Il costo aggiuntivo è stimato tra 70 e 80 milioni di euro e anche Salvini ha aperto alla richiesta. Sul Brescia Oggi, Valtrompia, svolta a settembre, Salvini dice prime auto nel 2029. Il vice premier e ministro in visita ufficiale assicura che ci sono tutti i soldi, tutti i progetti e tutti i tempi, confermando l'apertura al traffico entro 3 anni e rilanciando il prolungamento verso Gussago. Dopo un investimento di quasi 700 milioni di euro non ci saranno problemi a finanziare anche la fase successiva. Tante fotografie per queste due pagine del Brescia Oggi. Andiamo però invece di nuovo sul Giornale di Brescia. TPL gratis per studenti, la provincia si affida alla Regione. La richiesta è anche per gli under 26 con un ISEE inferiore ai 30.000 euro. Uscendo dall'aula, il consigliere del PD Andrea Curcio ammette: mi porta a casa la mozione sul trasporto pubblico locale. E in effetti, anche se non parliamo di chissà quale decisione, trovare una proposta che mette tutti d'accordo non è mai cosa facile, scrive Stefano Zanotti del Giornale di Brescia. Certo, è servito un piccolo aggiustamento, ma tant'è.

fasce di sconto per gli appartenenti a nuclei con un ISEE superiore. Presentando la mozione, Curcio ha ricordato come il trasporto pubblico rappresenti spesso l'unico modo per raggiungere il proprio plesso scolastico per molti ragazzi, soprattutto nelle aree della provincia più lontane dai principali centri. Sul principio si è detto d'accordo il vicepresidente della provincia Fabio Rolfi. L'indirizzo di fondo lo condividiamo, ha precisato, chiedendo però di eliminare il passaggio che impegnava la provincia a finanziare direttamente la misura in caso di mancata risposta della regione, spiegando che, secondo una prima stima, il costo oscillerebbe tra i 4 e i 10 milioni di euro, una cifra che il bilancio della provincia non può ragionevolmente sostenere. Una modifica accolta da Curcio, che ha ricordato come 10 milioni di euro sono una somma importante per la provincia, ma rappresentano una spesa facilmente affrontabile per la Lombardia. È andata diversamente per la mozione, sempre di Curcio, che chiedeva di confermare l'attuale sistema di prestito interbibliotecario. A causa dell'aumento del costo del personale della cooperativa che si occupa del servizio, la provincia ha proposto una sperimentazione con un massimo di 3 prestiti al mese per ogni utente, mentre adesso sono illimitati. Lo scontro tra la consigliera delegata Nini Ferrari di Fratelli d'Italia e Curcio è stato abbastanza acceso e alla fine l'Aula ha deciso di non approvare la mozione del consigliere. Andiamo adesso invece di nuovo sul Brescia Oggi. Corda molle e pedaggio, il conto resta aperto, i fondi li metta il governo. La convenzione con Autovia Padana è ferma, mentre la maggioranza in broletto chiede le risorse a Roma. Se dal ministro dei trasporti Matteo Salvini è arrivato l'invito agli enti locali affinché questi diano una mano sul tema della corda molle, il Consiglio provinciale, nelle parole dei consiglieri Paolo Fontana e Andrea Curcio, ha rispedito il problema a Roma. Questa è la sintesi dell'interrogazione presentata in broletto dallo stesso Curcio sul tema del raccordo autostradale tra Ospitaletto e Montichiari. L'interrogazione del consigliere del PD ha richiamato alcuni punti della delibera riguardante l'atto di indirizzo sulle agevolazioni per gli utenti del raccordo, la convenzione che avrebbe dovuto essere firmata entro fine febbraio e la decisione del concessionario Autovia Padana di prorogare fino al 30 aprile la possibilità di sottoscrizione per permettere alla provincia di valutare l'impegno a coprire metà importo complessivo dell'esenzione per i fruitori del raccordo. Come opposizione, ha ricordato Curcio, vi avevamo detto che mancavano una serie di dati, a partire da quanto costasse questa iniziativa, ma mancavano anche i numeri di percorrenza e soprattutto vi avevamo anticipato che ci sarebbero stati dei problemi per tutti i residenti degli altri comuni che continuavano a utilizzare la corda molle. Ad oggi non solo la convenzione non è stata siglata, ma è stato anche messo in discussione tutto il perimetro dei cittadini interessati alla scontistica. Nella sua risposta Paolo Fontana ha voluto sottolineare l'impegno dell'amministrazione Moraschini sulla questione. Abbiamo scelto la strada della responsabilità pur non avendo più la competenza sulla corda molle. Abbiamo attivato un tavolo tecnico del territorio che ha dato rappresentanza a tutte le sensibilità politiche e alle associazioni di categoria. Manca però ancora la firma sulla convenzione. Permane l'assenza delle condizioni economiche che permettano all'ente di non sostenere oneri propri per finanziare l'agevolazione tariffaria. È arrivata però anche una parziale buona notizia. Nelle ultime due riunioni del tavolo tecnico è stato ribadito l'interesse da parte del territorio di estendere le risorse, quando queste arriveranno, a tutti i pendolari del territorio. I soldi dovrà dunque metterli il governo, che non trova 2 milioni per la gratuità, ha concluso Curcio. E sempre a proposito dei trasporti, la provincia si è impegnata all'unanimità di farsi portavoce in regione della possibilità di garantire la gratuità degli abbonamenti del TPL per gli studenti bresciani. E qui torniamo al tema invece che rappresentava l'articolo, diciamo il tema principale dell'articolo che abbiamo letto precedentemente dal Giornale di Brescia. Brevissimo stacco musicale con Eric Sardinas.

Riprendiamo con l'articolo sul carcere di Verziano, pagina 11 del giornale di Brescia. Verziano, lavori al via ad agosto, 328 nuovi posti entro fine 2027. Il senatore della Lega Borghesi dice è stata data una risposta alle esigenze del territorio. Lo ha spiegato appunto il senatore bresciano della Lega Borghesi, secondo cui gli interventi previsti al governo per 53 milioni di euro, di cui 37 finanziati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, partiranno il mese prossimo. Il progetto prevede per ora la realizzazione di una palazzina di due piani con sole celle detentive e relativi spazi di controllo, servizi e spazi comuni, oltre ad una ridefinizione della viabilità interna e dello spazio dei parcheggi. La nuova struttura sarà realizzata in quello che attualmente è uno dei cortili interni del carcere di Verziano e punta a dare una risposta rapida alla gravissima situazione di sovraffollamento dei due istituti di pena bresciani. Verziano più 173% delle presenze rispetto ai posti previsti e Nerio Fischione di Canton Mombello più 213% di sovraffollamento. Un intervento di cui si parla dal 2018 e che arriva alla fase esecutiva monco, come lo aveva definito lo stesso sottosegretario Ostellari in una visita a Brescia nel 2025, perché manca di spazi ritenuti fondamentali per fare in modo che il periodo di limitazione della libertà possa effettivamente avere valore rieducativo e di reinserimento nella società. Nelle intenzioni, infatti, la struttura detentiva dovrebbe crescere ancora. Il Comune ha già individuato le aree e variato la destinazione d'uso, ma non sono ancora stati definiti gli espropri e ospitare anche strutture per le attività laboratoriali e di avviamento al lavoro per i detenuti, aule scolastiche, strutture socio-riabilitative, oltre ad una nuova caserma per la polizia penitenziaria. Così si conclude l'articolo di Paolo Bertoli, mentre Antonio Borrelli raccoglie la testimonianza di una ex detenuta. Pagare con dignità, in cella avevamo più di 41 gradi. Un giorno ho messo il termometro in cucina alle 17, c'erano 41 gradi, ma nelle celle erano molti di più. Angela, 72 anni, è stata in carcere a Verziano per 4 anni. Non volevo usare i miei risparmi e ho sbagliato. E ben ricorda quali erano le condizioni di vita all'interno della casa circondariale femminile di Brescia. Le sbarre erano davvero bollenti, non è un modo di dire. Durante la notte in cella restavano minimo 35 gradi a causa dei muri non coibentati. Come a Canton Mombello, anche a Verziano, si è cercato di tamponare un'emergenza diventata strutturale con ventilatori, comprati grazie ad eventi di solidarietà, ma danno solo un po' di sollievo, la notte non si riesce a dormire. Angela faceva anche la bidella, come dice lei, nella sezione distaccata del Tartaglia dedicata alle detenute. Manteneva le aule, aveva ottimi rapporti con gli ufficiali, eppure ha un rammarico, non essere riuscita a fare di più. Ho spesso provato a segnalare le condizioni insostenibili, ma in realtà nessuno si è davvero impegnato. Avrei voluto lottare per ottenere qualcosa, ma non è stato possibile. Oggi Angela vive in Alta Valsabbia, al fresco stavolta davvero, ma non dimentica la vita in carcere. E quando ha letto delle condizioni a Canton Mombello, ha voluto parlare. Noi donne stavamo anche meglio rispetto agli uomini, al Nerio Fischione, ma non è accettabile. Se si sbaglia si paga, ma serve dignità. Le carceri così non sono dignitose. Non è un racconto lontano quello di Angela. Guarda pochi anni fa, ma lei, che è ancora in contatto con l'ex compagna di cella, assicura che oggi la vita tra quelle mura è la stessa. Qualcuno non avrà pietà, ma quando si sta tra i dannati, i peccati di Caino passano in secondo piano. La pietas non guarda la colpa. La questione carceraria resta invece il brusio della società, il rumore bianco della politica. E le emergenze stanno ancora tutte lì, mentre per noi il carcere lontano, impercettibile, il pregiudizio, in fondo, è uno dei peccati capitali della società moderna. E il carcere ci piace solo se raccontato come finzione in TV.
Quello vero è il mondo marcio lasciato alla buona volontà dei singoli. Antonio Borrelli firma questo articolo. Ora proseguiamo e andiamo sul Giornale di Brescia alla presa di posizione di Lega Ambiente in merito a un progetto che riguarda la zona del Santuario delle Fontanelle. Lega Ambiente porta il progetto davanti al Consiglio di Stato. Ricorso contro la sentenza del TAR che nello scorso aprile aveva respinto la richiesta di annullare la variante al PGT. L'articolo è di Giulia Bonardi. Il progetto del Santuario delle Fontanelle finisce al Consiglio di Stato. Il circolo Legambiente Montichiari, insieme al Comitato Bene Comune Tutela Colline Moreniche e ad alcuni residenti, ha presentato infatti un ricorso contro la sentenza del TAR, che in aprile aveva respinto la loro richiesta di annullare la variante al PGT del Comune e la variante semplificata provinciale relative al progetto speciale Fontanelle, ossia i documenti che ammettono la possibilità di modifica all'area del santuario nel segno del potenziamento ricettivo voluto dalla Fondazione Rosa Mistica. La conferma del ricorso giunge dallo stesso circolo monteclarense di Legambiente, presieduto da Laura Zaniboni, che evidenzia le ragioni di salvaguardia ambientale. Come abbiamo sostenuto nell'appello, enfatizzando l'unicità localizzativa del santuario, il TAR finisce per ritenere che il vincolo imposto dalla presenza del santuario Rosa Mistica permette di derogare alle disposizioni poste a tutela del suolo, della biodiversità e dei valori paesistico-ambientali della legge regionale 12 del 2005, dal piano territoriale di coordinamento provinciale, dal piano territoriale regionale, dal decreto legislativo 152 del 2006 e della direttiva 2001/42/CE. L'area oggetto di variante è classificata nel piano territoriale della provincia come ambito agricolo strategico. Si tratta di aree inedificate preziose, non solo per gli usi agricoli, ma per le molteplici funzioni ecosistemiche. Il ricorso in appello mira anche ad affermare un principio generale. Le varianti su suolo agricolo, affermano da Legambiente, non devono fruire di deroghe o procedure semplificate, ma devono seguire l'iter ordinario, garantendo una valutazione ambientale strategica completa, l'esame delle possibili alternative e la partecipazione delle amministrazioni competenti, dei cittadini e dei portatori di interesse. Ma in sostanza, quali conseguenze avrebbe la variante non annullata dal TAR? Rende ora possibile alla Fondazione Rosa Mistica presentare alla Giunta Comunale il piano attuativo, dando avvio ad una trasformazione che potrebbe consentire di costruire edifici fino a 10,50 metri di altezza, attrezzature religiose e culturali, residenze di servizio, parcheggi all'interno dell'area individuata di 82.980 metri quadrati, dice Legambiente, chiedendo al Consiglio di Stato di riesaminare la legittimità della scelta, ritenendo necessario trovare soluzioni meno impattanti, così da riqualificare il santuario tenendo fede all'enciclica Laudato Si. Tornando alla sentenza del TAR contestata, ricordiamo che il Tribunale aveva respinto ricorso sostenendo che le finalità del progetto speciale Fontanelle fossero la valorizzazione di un luogo di culto attraverso la realizzazione di un parcheggio e strutture a supporto che, per essere funzionali a fedeli e visitatori, devono trovarsi per forza nelle immediate vicinanze e non altrove. Aveva inoltre affermato che in generale il PGT comunale non tradisce l'obiettivo di ridurre il consumo di suolo. Anche il Comune di recente ha incaricato i legali per resistere al ricorso al Consiglio di Stato di Legambiente. Il TAR, sul caso specifico, ha già affermato la bontà del nostro lavoro, commenta il sindaco Marco Togni. Abbiamo l'articolo anche sul Brescia Oggi, lo troviamo a pagina 27, Fontanelle, Legambiente rilancia il no all'ampliamento,
Bocciato dal TAR lo scorso aprile, il ricorso opposto alla variante del PGT comunale arriva in appello al Consiglio di Stato. L'articolo è più breve, di Eleonora Cusano, quindi non aggiunge molto se non questo passaggio. L'area interessata dalla variante contestata è classificata come ambito agricolo strategico, ovvero caratterizzata da una elevata qualità paesaggistica e ambientale del territorio rurale, arricchita dalla presenza di elementi storico-culturali e vegetazionali e dal reticolo idrografico secondario e principale, che costituisce la matrice della rete ecologica in pianura, ricorda l'associazione. Adesso chiudiamo il Giornali Brescia con le due ultime segnalazioni, che sono una riguardante l'incendio a Lonato. Dopo il rogo l'aria migliora, ma resta la preoccupazione. L'opposizione chiede che si valutino le ricadute ambientali sui terreni. L'aria migliora, ma le verifiche non sono finite. A quasi 10 giorni dall'incendio che ha devastato lo stabilimento Valli di Castel Venzago, gli ultimi monitoraggi di ARPA mostrano un progressivo calo dei microinquinanti rilevati nell'atmosfera, mentre i gruppi di opposizione chiedono che l'attenzione si sposti sulle possibili ricadute ambientali su terreni agricoli, colture, pascoli e acque. Lonato Insieme, il Partito Democratico e Onda Civica ricordano che gli accertamenti sono ancora in corso e che la stessa ordinanza comunale mantiene in vigore, nel raggio di 1 chilometro dallo stabilimento, il divieto di consumare frutta e verdura degli orti, alimenti e acqua rimasti all'aperto, oltre alle limitazioni per gli animali da cortile. Per le minoranze, in un territorio a forte vocazione agricola, è proprio questo l'aspetto che richiede ora la maggiore attenzione. Nel comunicato i consiglieri osservano che la nube avrebbe interessato un'area più ampia del perimetro individuato nelle prime ore e ricordano come ARPA abbia precisato di non poter ancora definire l'effettiva estensione delle ricadute sul territorio sulla base dei dati disponibili. Da qui la richiesta di proseguire i monitoraggi e di garantire la massima trasparenza. Le opposizioni rilevano infine che una comunicazione da parte dell'azienda avrebbe rappresentato un utile segnale di attenzione nei confronti della comunità coinvolta. Il sindaco Nicola Bianchi parla di dati certamente confortanti. Le concentrazioni di microinquinanti hanno mostrato una marcata diminuzione fino a raggiungere valori sostanzialmente rientrati. Bianchi invita comunque alla prudenza, sottolineando che i monitoraggi proseguiranno nei prossimi giorni e che fino a nuove indicazioni resta in vigore l'ordinanza. Ultima notizia del Giornali Brescia che vi segnaliamo: accordo con Trento, più acqua per il lago d'Idro. Più acqua dal Trentino per sostenere il lago d'Idro e il bacino del Chiese in una stagione irrigua segnata dalla scarsità di risorse. La giunta regionale lombarda ha approvato l'accordo con la provincia autonoma di Trento. Sarà così possibile aumentare i volumi disponibili a valle degli invasi dell'Alto Chiese. L'intesa, annunciata al tavolo regionale sull'uso dell'acqua in agricoltura, coprirà le stagioni irrigue del 2026 e del 2027. L'accordo stabilisce che AIPO, l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, che è l'ente regolatore e gestore del lago d'Idro, possa chiedere rilasci ulteriori rispetto a quelli previsti dal regolamento del 2002. Il meccanismo potrà arrivare fino ad un massimo di 10 milioni di metri cubi se l'acqua sarà disponibile negli invasi dell'Alto Chiese e in determinate condizioni di severità idrica. Chiudiamo il Giornale Brescia e andiamo anche a proseguire e verso la chiusura anche della rassegna stampa. Passiamo subito a Repubblica Milano, perché ci tenevo a leggervi questo articolo a pagina 5. Lavoro, fede e famiglia, così cambia il pensiero dei nuovi italiani. Studio di Fondazione ISMU sul mutamento di abitudini e percezioni. 9 ragazze nate qui su 10 hanno un impiego, contro il 63% delle madri. Allora,
Le ragazze nate qua da genitori immigrati che lavorano più delle loro madri e hanno uno stile di vita piuttosto occidentale, meno legato alla fede e più simile a quello delle coetanee e dei coetanei italiani DOC. È quanto emerge dall'ultima indagine della Fondazione ISMU, che ha intervistato 2.800 persone tra 18 e 65 anni, originarie di 110 paesi, con particolare attenzione alle 10 nazionalità più rappresentative: Albania, Egitto, Marocco, Romania, Cina, Romania, Filippine, Senegal, Bangladesh, Senegal, Bangladesh, Pakistan. Tutte persone di prima, seconda e terza generazione che vivono in Lombardia. Per capire il loro livello di assimilazione culturale e integrazione socio-economica, con un focus specifico sulla partecipazione al mercato del lavoro e alla vita sociale delle donne. Il primo dato significativo riguarda il tasso di occupazione. Ovviamente, più lungo è il periodo vissuto in Italia, più il lavoro è un dato consolidato. Le nate qui sono impiegate in 9 casi su 10, mentre per le loro madri il dato si ferma al 63%. Le seconde generazioni si collocano in una posizione intermedia, cioè hanno un impiego in 3 casi su 4. Non sorprende che anche nel gender gap, le differenze occupazionali tra donne e uomini, il divario è infatti più marcato nelle prime generazioni, 20% in meno di lavoro per le donne, ma si riduce sensibilmente nelle seconde generazioni, 6%, fino ad approssimarsi ai livelli delle donne native. Poi ancora, la ricerca ha analizzato anche le opinioni sulla parità di genere, con un chiaro processo di trasformazione. Con il passaggio generazionale, gli orientamenti diventano più aperti e favorevoli all'uguaglianza tra uomini e donne in molti aspetti della vita, dal lavoro alla famiglia, dal rapporto coi figli all'istruzione. Solo una donna su 4 di quelle appena arrivate pensa che uomo e donna abbiano gli stessi diritti, ma la situazione migliora quando si tratta di giovani che sono nipoti nate in Italia di immigrati arrivati negli anni 90. Più di una su 2 ha capito che il maschio non può rivendicare maggiori diritti. Forse questo discende anche da un diverso rapporto con la fede. Nelle famiglie migranti, la trasmissione dell'appartenenza religiosa tra genitori e figli non avviene in modo automatico. Le seconde generazioni mostrano infatti percorsi differenti rispetto ai genitori, con una generale diminuzione del sentimento di appartenenza religiosa, anche se con traiettorie che variano sensibilmente a seconda della comunità di origine. Per i musulmani la fede rimane importante per un terzo delle seconde generazioni, ma per le prime la percentuale è più alta, 41%. I cattolici, per esempio i filippini e i sudamericani, sono praticanti in un caso su 4, senza molte differenze tra chi è nato qua e chi invece è arrivato coi genitori. Comune a un terzo delle persone intervistate, con livelli simili tra uomini e donne, la percezione di far parte di un gruppo sociale discriminato, vittima di razzismo per la nazionalità, il colore della pelle e la religione, elementi che continuano a rappresentare importanti fattori di esclusione sociale e stigmatizzazione. Le percentuali più elevate di discriminazione percepita si registrano tra le persone provenienti dall'Africa subsahariana, dal Maghreb e dal subcontinente indiano. In molte comunità con una presenza migratoria più lunga e consolidata, le seconde e le terze generazioni dichiarano livelli di discriminazione superiori, dal 34 al 79%, alle prime 18%. Fenomeno questo più marcato tra chi viene dall'Europa dell'Est e dall'Africa. C'è poi un'intervista a Maidulin Sheade, nata a Milano da genitori giordano-palestinesi. Siamo diversi dai genitori, ma per il velo o il nome ci prendono per stranieri. Ci sono tante differenze tra noi, anche solo per un fatto linguistico. Noi giovani italiani, io mi definisco così, usiamo certe parole con normalità,
mentre i genitori o gli zii in Giordania le usano in modo diverso o possono interpretarle in modo diverso, mentre io sto solo dicendo la mia opinione. È anche una questione di conoscenza della lingua che rende sensibili gli stranieri appena arrivati. Noi che siamo italiani, nati qui, badiamo più alle questioni concrete della vita. Tipo, quando vado in giro capita che mi chiedano il permesso di soggiorno senza motivo o che si complimentino perché parlo bene l'italiano. Non sanno niente di me, ignorano che io sono nata qua, giudicano dall'aspetto, dal velo. Anche a livello lavorativo o nella vita di tutti i giorni? Certo, io so di essere all'altezza, ma può succedere che venga discriminata. Per esempio, quando stavo cercando casa, finché al telefono davo un soprannome italiano e parlavo, mi davano una risposta positiva. Poi quando mi presentavo col velo e col mio nome vero, la casa improvvisamente non me la davano più. Questo è il razzismo che le seconde generazioni respirano sempre. E per la religione? La fede viene trasmessa dai genitori, ma essere musulmano all'estero in un paese cristiano è diverso dall'esserlo in Giordania. Ogni famiglia fa a modo suo, ci sono differenze tra diverse comunità. È una sfida decidere se lasciare che il proprio figlio mangi a scuola carne di maiale o no, per creargli meno difficoltà nell'ambito della classe. E lo stesso vale per quanto riguarda il fumo o l'alcol durante l'adolescenza. Pagina 5, Repubblica Milano. Adesso andiamo a terminare invece l'esame del giornale Brescia Oggi. Allora, siamo a maltempo, gli effetti del maltempo, un'altra violenta grandinata, danni a campi, auto e impianti. Particolarmente colpita la Bassa, Gambara e Gottolengo sono stati i comuni che hanno avuto la peggio. Le piante di mais sradicate dal terreno, alcuni appezzamenti sono stati compromessi fino al 90%, pannelli fotovoltaici distrutti, devastati anche gli orti privati. In pochi minuti cancellati mesi di sacrifici e lavoro. E c'è una serie di fotografie abbastanza impressionanti, perché si vedono appunto campi di mais veramente distrutti e chicchi di grandine caduti a Gottolengo che sono grossi come albicocche. Abbiamo l'articolo anche sul Corriere della Sera, a pagina 5, si parla anche qui in particolare dei vigneti devastati dalla grandine, compromessa anche la qualità. Robotti dice danno ancora da quantificare, bufoli, compromessi tralci, dimezzato il raccolto. Ed è un articolo di Thomas Bendinelli. In questo caso le fotografie ci mostrano anche dei chicchi di grandine, definirli chicchi è un eufemismo, che sono invece grandi come delle pesche, impressionanti, veramente impressionanti. L'allarme di Confesercenti, il costo per il caldo torrido arriva a 250 milioni di euro, meno clienti, climatizzazione, richiesta di incentivi allo Stato. Queste sono insomma conseguenze del cambiamento climatico. Andiamo avanti e chiudiamo con il Corriere della Sera d'Orso Bresciano, che apre con «Non si trova il corpo di Alexandru, eroe 29enne», di origini romene, dipendente di una società di noleggio imbarcazioni Sirmione, da sabato pomeriggio risulta disperso. L'allarme poco prima delle 16, quando al largo della spiaggia Giamaica si è tuffato per aiutare un bimbo inglese di 7 anni in difficoltà, parte della comitiva di turisti che stava portando in tour in barca. Lo ha raggiunto e salvato, ma si è inabissato. Poi invece abbiamo a pagina 2, all'ex Pietra, innovazione, sostenibilità e lavoro sono il mix di Turboden per rigenerare il sito della ex Pietra. 26.000 metri quadrati, l'area destinata ad accogliere gli uffici e i capannoni di Turboden per la produzione degli impianti sostenibili. Poi ancora l'ultimo articolo. Gli ultimi due,
giovani e criminalità, 13 arresti, a Brescia sequestrati lame e droga. L'operazione nazionale condotta dalla Polizia di Stato, sequestrati quasi 4 etti di cocaina. Un mese per intensificare i controlli, il contrasto allo spaccio di droga e alla criminalità di strada e giovanile. Nel mirino i luoghi della movida, la stazione, il centro storico, i parchi, le zone urbane più sensibili. I numeri dicono di oltre 8.000 ragazzi identificati, in 13 sono stati arrestati, mentre le denunce verbalizzate sono 54, di cui 7 ragazzi minori. Poi abbiamo parcheggi, dopo 12 anni aumentano le tariffe non per i residenti, restano gratuiti posteggi scambiatori per il metro. La loggia ha deliberato l'aumento delle tariffe per i parcheggi a raso e anche in struttura. Nelle aree a parcometro la tariffa oraria sarà di 3 euro nella zona A, ora è a 2,40, 2,10 euro nella zona B, ora è a 1,50 e 1,60 euro, ora a 1,20 nella zona C, anche per i veicoli elettrici, mantenendo invariata l'articolazione del sistema e i limiti massimi di sosta previsti. Però, lo ripetiamo, è per i non questo aumento interessa i non residenti. Invece per le aree a parcometro in cui vige la Park City Card, le tariffe orarie rimarranno uguali a quelle attualmente in vigore. E con questo chiudiamo il Corriere e ci resta solo il Brescia Oggi con le ultime due segnalazioni. Sono nelle pagine della provincia, pagina 28 e 29. Prevalle e Gavardo, nel ventre del budellone c'è un vero tesoro di grotte. Stasera il punto sui 30 anni di esplorazioni speleologiche nella montagna, finiti in un libro e in un docufilm. Al budellone, nel complesso del budellone. Mentre invece abbiamo al lago d'Idro, l'acqua smeraldina, la fioritura algale ha colorato l'Eridio. Un bis del fenomeno anomalo ma innocuo, stavolta il luglio rovente ha anticipato il viraggio. E poi cima ad Amello, passaggio aperto, la via Terzulli è stata restaurata. Dopo l'uscita di scena del CAI di Brescia, gestore della manutenzione, si è creata una cordata di enti pubblici e privati. E con questo chiudiamo la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ora la linea passa a Laura Pescatori per la compagnia dei Gatti Neri. Noi ci risentiamo come redazione alle 11 per lo spazio, per il GR Flash prima e poi per lo spazio approfondimenti. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Via ora alla compagnia dei Gatti Neri.

0: siamo la compagnia dei gatti neri.
1: 21 luglio 1987 viene pubblicato Appetite for Destruction, album di debutto dei Guns N' Roses. Divenne l'esordio discografico più venduto di sempre negli Stati Uniti, superando i 30 milioni di copie a livello globale. E da qui, Welcome to the Jungle.

E andiamo al 21 luglio del 1971, i Black Sabbath pubblicavano Master of Reality, il loro terzo album in studio, da cui ci ascoltiamo Sweet Leaf, un inno, così possiamo dire, alla marijuana, con l'iconico colpo di tosse iniziale di Ozzy Osbourne.

andiamo al 21 luglio del 1946 e andiamo a fare gli auguri a Barry Whitwen, batterista inglese. Lo troviamo in casa Herman's Hermits dal 63 ad oggi. Successo strepitoso per loro negli anni 60 con brani intramontabili come No Milk Today.

E andiamo al 21 luglio del 1948, andiamo a fare gli auguri a Cat Stevens, Yusuf Islam. Cantautore inglese, debutta nella seconda metà degli anni 60 con hit del calibro di The First Cut is the Deepest, portata poi al successo mondiale da Rod Stewart ma anche Sheryl Crow. E poi sul finire degli anni 60 si direziona verso sonorità più folk, pubblicando lavori come Teaser and the Firecat, che include la bella Father and Son.

E andiamo al 21 luglio del 1955. Nasce nel Wisconsin Howie Epstein, bassista statunitense e corista, lo troviamo in casa Tom Petty and the Heartbreakers dall'82 al 2002. Entra in casa Petty nel 1982 per l'appunto, andando a sostituire Ron Blair. Prima collaborò con John Yatt del Shannon, ma anche il caro Bob Dylan. You Got Lucky dall'album Long After Dark del 1982, siamo da Tom Petty and the Heartbreakers, il brano che vi propongo. Howie morì a causa di complicazioni mediche il 23 febbraio del 2003.

E noi andiamo al 21 luglio del 1959. E andiamo a fare gli auguri anche a Rossana Casale, cantante italiana. Inizia come corista negli anni 70 per Mina, Riccardo Cocciante, Mia Martini, Loredana Bertè. Poi nel 1982 l'esordio con il singolo Didin, scritto assieme ad Alberto Fortis, ed è proprio quello che andiamo ad ascoltarci. Rossana Casale, questa la sua Didin.

luglio 1961 facciamo gli auguri anche a Jim Martin, chitarrista statunitense storico dei Faith No More, dall'84 al 93. In passato suonò anche con Cliff Burton, lo storico bassista dei Metallica. Ma rimaniamo dai Faith No More ed andiamo nel lontano 1992, anno in cui pubblicano Angel Dust, da qui a Small Victory.

0: still won't hear.
1: E andiamo al 21 luglio del 1962. E facciamo gli auguri anche a Lee Aron, cantante canadese, una delle figure femminili più iconiche ed influenti nella scena hard rock e heavy metal degli anni Ottanta. La consacrazione come metal queen arriva nel 1984 con la pubblicazione dell'omonimo album, appunto Metal Queen. Noi ci ascoltiamo l'omonimo brano, un vero e proprio inno contro il sessismo e a favore dell'emancipazione femminile all'interno del rock.

21 luglio 1971, auguri a Charlotte Gainsbourg, cantante e attrice francese, figlia d'arte dell'iconica coppia Jane Birkin e Serge Gainsbourg. Parallelamente al cinema ha costruito anche una bella carriera musicale, pubblicando diversi album, tra cui questo Rest, il quinto del 2017, da qui, d'envoi Charlotte Gainsbourg.

21 luglio 1969 i Beatles registrano Come Together all'interno degli rinomati Abbey Road Studios londinesi. Eccola che arriva Come Together.

21 luglio 1973 troviamo Jim Croce al numero 1 con Leroy Brown, suo successo più grande, che arriva poco prima della tragica scomparsa. Eccola.

noi andiamo a chiudere con il 21 luglio del 1977. I Sex Pistols li troviamo all'interno della trasmissione Top of the Pops con Pretty Vacant. Il punk invade la TV UK. Su queste note noi ci salutiamo, restituiamo poi la linea alla redazione informativa, mentre la compagnia dei Gatti Neri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Le 11 in punto di martedì 21 luglio, Radio Onda d'Urto, il GR Flash del mattino. Ieri sera a Bologna migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir, lavoratore di 42 anni, ucciso domenica da due agenti di polizia nel quartiere Pilastro del capoluogo emiliano. Contro le violenze e gli abusi in divisa, decine di migliaia di persone hanno prima affollato Piazza del Nettuno con il presidio lanciato anche dalle istituzioni cittadine, ma poi sono partite in corteo verso la prefettura felsinea. Davanti al palazzo del governo sono scoppiati gli scontri con la polizia, che ha usato idranti e lacrimogeni contro i manifestanti. La piazza ha risposto compatta per diverse ore con barricate e lanci di oggetti e petardi. Non è ancora chiaro quale sia il bilancio delle persone ferite e fermate. Alle 22 intanto è iniziato lo sciopero dell'intera giornata all'Interporto, dove lavorava Fakir, indetto dal sindacato Sicobas. Per la giornata di oggi sono state lanciate manifestazioni di piazza per Abderrahim Fakir anche in altre città italiane. A Milano appuntamento stasera alle 18 davanti alla prefettura. Anche a Brescia è stato lanciato un presidio sempre oggi alle 19.30 in piazza Rovetta a Largo Formentone, organizzato da Magazzino 47 Diritti per Tutti e collettivo Onda Studentesca. E intanto per i due agenti di polizia che hanno ucciso Abderrahim Fakir domenica a Bologna è scattato lo scudo penale introdotto dal pacchetto sicurezza del governo Meloni. La procura del capoluogo emiliano ha attivato verifiche sui due poliziotti e sui quattro operatori del 118 che hanno assistito all'ammanettamento e al soffocamento del 42enne. Anche loro sono coperti dallo scudo penale. Andiamo all'estero con la guerra imperialista. L'esercito USA ha lanciato una serie di attacchi contro l'Iran per la decima notte di fila, colpiti centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani. Fa sapere così il Pentagono, secondo il quale l'obiettivo sarebbe ridurre la capacità dei Pasdaran di colpire navi in transito nello stretto di Hormuz. Il presidente USA Trump dichiara per l'ennesima volta di aver preso il controllo dello snodo marittimo. Dall'altra parte, Teheran riferisce di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, dove l'esercito iraniano sostiene di aver distrutto un data center di Amazon. Secondo Washington, quasi 100 militari statunitensi sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi negli scambi di colpi con l'Iran. Dallo Yemen, infine, il movimento sciita Ansarallah, gli Houthi, annuncia un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita. In vista dell'incontro previsto oggi alla Casa Bianca tra Netanyahu e Trump, l'esercito israeliano rimane per ora defilato nella guerra con l'Iran, ma continua a bombardare, ammazzare e distruggere tra Libano, sud della Siria e Palestina. 5 palestinesi sono rimasti uccisi stamattina all'alba in un attacco aereo che ha colpito una zona residenziale di Gaza. Si tratta di un'intera famiglia, madre e 4 figli, l'ennesima sterminata dalle forze di occupazione israeliane. In Libano invece, in base all'accordo tra Tel Aviv, Washington e Beirut, l'esercito governativo ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio nelle aree del sud del paese che sono state occupate dall'esercito israeliano. Le truppe avrebbero iniziato a dispiegarsi nel villaggio di Zawtar al-Garbia, nella regione di Nabatieh. Il presidente libanese Aoun ha in programma oggi un incontro alla Casa Bianca con Trump. Gli accordi tra Tel Aviv, Washington e Beirut escludono il movimento sciita libanese Hezbollah, che però è un attore fondamentale sul terreno, in particolare nel sud del paese dei Cedri. Chiudiamo tornando in Italia con la politica di palazzo, dove prosegue l'iter parlamentare della cosiddetta autonomia differenziata voluta dal governo Meloni, Lega di Salvini e Calderoli in testa. Oggi pomeriggio la Camera approverà le risoluzioni del centrodestra che impegnano il governo a concludere le intese per devolvere a Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria la competenza esclusiva su protezione civile, professioni, previdenza complementare e coordinamento della finanza pubblica sulla sanità. Dopo il via libera del Senato giovedì discorso, si chiude il primo passaggio parlamentare che trasformerà la Repubblica Italiana in una confederazione i cui profili non sono ancora chiari. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha preannunciato un ricorso davanti alla Corte Costituzionale perché la devoluzione della sanità danneggia il Mezzogiorno. È tutto per quanto riguarda il GR Flash di oggi 21 luglio qui su Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario alle ore 13 nell'edizione con gli audio servizi. Tra poco invece lo spazio approfondimenti del mattino. Restate con noi.

5 al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
2: Le 11:08 minuti, Radio Onda d'Urto. Il via allo spazio approfondimenti di questa mattina. Torniamo tra pochissimo a Bologna. Dopo l'uccisione di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro domenica mattina, ieri a Bologna nel tardo pomeriggio un presidio che poi è diventato un corteo spontaneo che si è diretto verso la prefettura e che è stato poi caricato con la gas lacrimogeni e manganellate da parte della polizia. Tra pochissimo il resoconto della serata con Federico della redazione di Bologna di Radio Onda d'Urto. Sul caso di Fakir torneremo poi con altri contributi, in particolare il ricordo di Riccardo Magherini da parte di Antonella Bundu, ex candidata alle regionali per Toscana Rossa. Con lei parleremo del giovane ex calciatore che era stato ucciso a Firenze nel marzo 2014 durante un intervento dei carabinieri mentre era immobilizzato in posizione prona, un caso che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva stabilito c'era stata una violazione del diritto alla vita sancito dall'articolo 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e ha condannato l'Italia. Ne parleremo appunto con Antonella Bundu. E poi parleremo anche del caso di censura nel telegiornale dell'Emilia Romagna. Domenica sera Giulia Bondi del comitato della redazione di questo telegiornale ci racconta di come il servizio sull'uccisione di Abderrahim Fakir era stato annunciato nei titoli e poi non era andato in onda. La seconda parte dello spazio approfondimenti, l'autonomia differenziata, con l'approvazione che c'è stata in Senato delle risoluzioni sulle intese preliminari con alcune regioni che c'è stata nei giorni scorsi, e poi oggi pomeriggio alla Camera le risoluzioni del centrodestra che impegnano il governo a concludere le intese per devolvere a Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria la competenza esclusiva su alcuni settori. Noi ne parleremo con Vincenzo Migliucci della Confederazione Cobas, visto che oggi fuori dalla Camera ci sarà anche un presidio delle varie realtà che si battono contro l'autonomia differenziata. E poi alle 12, come per tutta la settimana, il nostro focus di mezzogiorno è dedicato al 25esimo anniversario delle grandi mobilitazioni contro il G8 di Genova nel luglio del 2001. Oggi siamo al 21 di luglio, siamo quindi a 25 anni dal grosso corteo del 21 luglio appunto del 2001, il corteo che veniva il giorno dopo la morte, l'uccisione di Carlo Giuliani e antecedente di poche ore alla sanguinosa repressione e arresti che sono arrivati nella scuola Diaz. Il podcast andrà in onda oggi alle 12 nella sua seconda puntata. No, questo è il menù del nostro spazio approfondimenti di questa mattina e adesso noi andiamo a Bologna, Federico della redazione di Radio Onda d'Urto dell'Emilia Romagna.
3: Per il tardo pomeriggio, quindi per le 19, era stata indetta il giorno prima, il giorno in cui è stato ucciso Abderrahim, presidio in Piazza del Nettuno da parte dell'amministrazione comunale, annunciando il momento di raccoglimento, diciamo così, per questa tragica vicenda, questa tragica scomparsa, diciamo, omettendo i tratti quantomeno, diciamo così, molto esplicativi contenuti nei video che sono immediatamente circolati in rete dopo la sua uccisione, quindi il fatto che, insomma, sicuramente poi sicuramente ci fosse una responsabilità, diciamo così, da parte dei due agenti che hanno eseguito il placcaggio, dato che per l'appunto Abderrahim è vivo immediatamente dopo l'operazione di polizia, rimane steso a terra privo di vita. Questa cosa il giorno prima, quindi appunto il giorno stesso della scomparsa di Abderrahim, aveva creato forte, diciamo così, anche rabbia, tensione a Rione Pilastro, dove era stata lanciata questa appunto questo raccoglimento da parte della famiglia, che appunto aveva preteso che in quella piazza non si raccontassero, diciamo così, verità facili, comode, ma ci fosse un'assunzione di responsabilità rispetto appunto, diciamo, al tremendo alla tremenda vicenda che si era consumata, una vicenda però appunto che non aveva nulla a che vedere col fato, ma aveva a che vedere con l'operato dei soggetti interessati. Quindi dalla serata al Pilastro erano stati lanciati questi due appuntamenti. Il primo era alle 19 in Piazza del Nettuno, pretendendo che quindi appunto non ci fossero, diciamo così, non si facesse propaganda politica di alcun tipo sulla morte di Abderrahim, e dall'altra parte alle 22 all'Interporto per uno sciopero generale in cui appunto era stato annunciato il blocco dell'Interporto di Bologna. Quindi la serata di ieri si è aperta per l'appunto alle 19 con l'intervento della nipote di Abderrahim, che appunto ha preteso verità e giustizia per suo zio, ha preteso che, insomma, i responsabili, tanto gli agenti che direttamente hanno eseguito l'operazione di placcaggio, ma quanto appunto in realtà operatori della Croce Rossa, che da quello che si vede nei video sono, insomma, rimasti immobili a osservare, insomma, probabilmente un'operazione portata avanti in maniera cruenta, violenta, causando appunto la morte di Abderrahim senza essenzialmente dire nulla. Quindi appunto la nipote ieri in piazza ha ringraziato sicuramente tutte le persone che erano state vicine e continuavano a essere vicine alla famiglia, ha specificato che suo zio non era un caso di cronaca, non era un soggetto, diciamo così, da titoli di giornali, ma appunto era una persona e come tale andava rispettata, come tale pretendeva rispetto e giustizia, e quindi appunto ha, diciamo così, con grande anche insomma commozione, difficoltà, ma anche una certa forza nel prendere parola a quasi 24 ore esatte dalla morte dello zio, ha appunto preteso verità e giustizia per Abderrahim. Subito dopo la piazza ha iniziato a montare con degli cori, una piazza innanzitutto c'è da dire con numeri veramente importanti, numeri eccezionali, c'è stata una risposta, ma giustamente insomma potremmo dire forse appena commisurata alle immagini disgustose che chiunque è stato costretto a vedere, però appunto una risposta importante, parliamo di decine di migliaia di persone in piazza, e da lì c'è stato appunto questo moto spontaneo, come in realtà era stato annunciato ieri nel chiamare il presidio, ovvero appunto che non si voleva diciamo così chiudere la vicenda Abderrahim in 10 minuti di presidio silenzioso, ma si aveva l'esigenza di insomma muoversi e di portare la voce e il dissenso rispetto a quello che era successo in giro per la città, pretendendo per l'appunto giustizia, e quindi per l'appunto il corteo, cioè la piazza, è diventato ben presto un corteo a cui sinceramente hanno diciamo tra virgolette aderito gran parte dei partecipanti del presidio delle 19, nel senso per cui ora in queste ore già vediamo cominciare le prime narrazioni distorte, ma parliamo di migliaia di persone in corteo e migliaia di persone in corteo fino a tarda notte. Ecco, ci sono video in giro che circolano, che lo testimoniano, al di là appunto di testimonianze oculari di chi era lì presente. Un corteo spontaneo che si dirige in prefettura per l'appunto, diciamo così, pretendendo un'assunzione di responsabilità rispetto a quello che era successo, rispetto a appunto la morte di una persona, è una morte non accidentale, non fatalistica. La prefettura è stata fatta trovare essenzialmente blindata, nel senso per cui era completamente circondata di camionette con reparti celere schierati da ogni parte, e dopo un po' di tempo in cui il corteo in realtà permaneva lì, in cui c'erano cori, c'erano interventi e in realtà c'era anche, diciamo così, a un certo punto volontà un po' scomposta anche di ripartire, perché per l'appunto è stata una roba molto spontanea, non esisteva un percorso, non esisteva, diciamo così, neanche proprio, diciamo, una voce da seguire, referente, promotore di questo corteo, perché è stato lanciato con un passaparola, con una grafica molto semplice e un testo molto breve, uscito da profili singoli e da pagine, rilanciato appunto sui social. Quindi appunto c'è stata una parte di corteo che voleva e aveva incominciato anche il proprio cammino per portare il racconto, no, della vicenda di Abderrahim anche in altre parti del centro, è una parte che stava permanendo di più in prefettura. A un certo punto sono partite le cariche, sono partiti gli scontri, diciamo immediatamente con una risposta molto aggressiva da parte della polizia, che ha aperto il getto degli idranti sulla folla con un fitto lancio di lacrimogeni, provando a far disperdere appunto le migliaia, io ci tengo a sottolinearlo, di persone che erano presenti in piazza, e migliaia anche perché nel frattempo la parte che già si stava invece spostando alla notizia del fatto che stessero caricando i manifestanti è tornata indietro e si è riunita, diciamo così, alla folla. E diciamo che è emersa una determinazione molto, molto forte, non scontata, probabilmente anche questa dettata dalle immagini, diciamo così, appunto, circolate sui social di questo spregevole appunto evento. E quindi migliaia di persone che, malgrado il veramente intenso odore di gas lacrimogeno che non permetteva di respirare nella piazza adiacente alla prefettura, sono rimaste lì diciamo così, senza disperdersi, in maniera diciamo così anche molto spalmata all'interno della piazza, nel senso per cui, ripeto, non è che c'era un corteo in fila, ma era appunto una dimensione diciamo di assedio popolare, era una dimensione di diciamo così appunto una dimensione di diciamo così stare in piazza insieme, ma ripeto, con molto davvero molto molta affinità, molta determinazione e diciamo così anche appunto solidarietà reciproca nel resistere ai gas, ai getti d'acqua, alle cariche, ma un qualcosa di molto spontaneo anche. E quindi, per l'appunto, diciamo che c'è stata la situazione si è protratta in realtà per ore, perché prima di scacciare il corteo dalla piazza della prefettura e farlo diciamo così indietreggiare in via Ugo Bassi, via Rizzoli, si sono fatte le 9 di sera, abbondantemente le 9:30, ma il corteo, ripeto, è rimasto lì, ha provato più volte ad avanzare per tornare in prefettura, è stato più volte ricaricato, ha indietreggiato, e diciamo appunto una situazione in cui fino alle 11, fino a mezzanotte, fino a tarda notte, migliaia di persone sono state all'interno appunto di questa dimensione di sicuramente appunto rabbia, sicuramente resistenza, sicuramente appunto diciamo così pretesa di giustizia, e sono appunto rimaste lì aiutandosi collettivamente e tentando diciamo di non far perdere persone, di non insomma appunto diciamo così di resistere collettivamente. Si segnalano diciamo nel frattempo molti ferite che sono state costrette alle cure ospedaliere, dei fermi. Ora non è ancora chiaro quanti fermi siano stati convalidati e quanti invece no, quante denunce a piede libero ci siano e invece quante persone siano state, continuino a essere trattenute in questura. E appunto diciamo che parallelamente a questa dimensione più diciamo metropolitana di centro città, dall'altra parte di Bologna, quindi all'Interporto, nel lab logistico per eccellenza dell'Emilia Romagna, alle 10 è partito appunto lo sciopero indetto dal SICOBAS, che anche lì ha raccolto in realtà centinaia, migliaia di lavoratori e solidali. Comunque appunto si è bloccato totalmente l'hub logistico, ci sono dei video che mostrano la fila di furgoni in coda che appunto non entra all'interno dell'Interporto, appunto anche in questo caso gridando verità e giustizia per Abderrahim. Quindi diciamo appunto ho provato molto velocemente a fare però un racconto dettagliato di quella che è stata la serata nel suo complesso. E adesso appunto diciamo il grande quesito è se e con quale forma questo moto spontaneo, popolare, di indignazione, di rabbia, ma soprattutto di pretesa di giustizia, come se proseguirà nei prossimi giorni, settimane e mesi in città, ma magari non solo.

Così Federico della redazione di Emilia Romagna di Radio Onda d'Urto. La musica che stiamo ascoltando sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 12 di agosto, Good Riddance. Tra pochissimo continueremo a parlare del caso di uccisione, dell'uccisione di Abderrahim Fakir, con i paragoni con il caso di 12 anni fa a Firenze di Riccardo Magherini. L'Italia è stata condannata perché c'è stata una violazione al diritto alla vita nel caso della uccisione di Riccardo Magherini. L'Italia è stata condannata. Ne parleremo con Antonella Bundu, ex candidata alle regionali per Toscana Rossa. Al termine di questo brano musicale.

0: Siamo con Antonella Bundu, ex candidata alle regionali toscane per la lista Toscana Rossa, che recentemente abbiamo sentito più volte in quanto ha partecipato alla Global Sumus Flottiglia. Ciao Antonella, innanzitutto buona giornata.
1: Buona giornata, grazie dell'invito.
0: Hai commentato quanto è accaduto al quartiere Pilastro di Bologna, ricordando la tragica vicenda di Riccardo Mogherini, ex calciatore morto in seguito ad un intervento di immobilizzazione, definiamolo così, che aveva provocato appunto il decesso. Un caso che ha quindi delle analogie con quanto accaduto a Fakir al Pilastro. Lascio a te la parola per alcune considerazioni.
1: Sì, io ho visto il filmato, ho ascoltato anche quelle che sono le dichiarazioni non solo della sorella, però insomma ho letto sulla stampa, dunque chiaramente io non ero lì presente. Allora, da quel che risulta, anche perché Riccardo Mogherini, oltre a essere un amico, è stato ucciso qui vicino nella zona dove abito, a San Frediano a Firenze, e le richieste che faceva anche lui, dicendo a chi li stava, le forze dell'ordine che lo stavano, gli agenti che lo stavano cercando di immobilizzare, gli stava dicendo, oltre a dire date a un figlio aiuto, aiutatemi, stava anche lui facendo presente che stava per morire, cosa che è successo. È la stessa cosa che ritroviamo nel filmato stesso di Abderrahim, dove chiede aiuto. Visto un filmato, hanno detto ce ne sono più di uno. Il punto è che dopo i tre gradi di giudizio, la Cassazione, per quel che riguarda Riccardo Mogherini, ha assolto gli agenti che avevano esercitato, diciamo, questa forza sul corpo per immobilizzare Riccardo Mogherini, e ultimamente, proprio pochi mesi fa, a inizio anno, la CEDU, che sarebbe la Corte Europea per i Diritti Umani, ha condannato l'Italia per quanto è accaduto. Dunque, nonostante l'assoluzione, qui la CEDU ha detto che per quel che riguarda l'articolo 2 della Convenzione europea, che parla proprio del diritto alla vita, le mosse che sono state fatte dagli agenti erano mosse che hanno poi portato alla morte, insomma erano mosse sicuramente deviate. Vediamo nelle stesse, cioè io ho visto la similitudine proprio per questo, perché c'è una persona a terra, c'è una persona che chiede aiuto, c'è una persona che è già stata immobilizzata, che non c'è bisogno sicuramente di esercitare tutta quella forza rispetto alle sentenze, anche che dice la CEDU, che era eccessiva la forza che è stata utilizzata per immobilizzarlo una volta che una persona è già stata immobilizzata, e comunque sono delle procedure che forse 12 anni fa, quando è successo a Riccardo Mogherini, forse in quella posizione forse non c'erano, diciamo, non c'era un protocollo ben preciso, anche se in teoria doveva esserci. Ma dopo che è successo questa morte, dopo la sentenza e tutto questo, a mio parere, parlo chiaramente a livello personale solo per quello che ho visto, a mio parere sono stati ricommessi nuovamente degli sbagli. Quello che mi chiedo è che se con Mogherini si parla di carabinieri, questa volta, se non sbaglio, la polizia, però comunque sono delle persone che vengono chiamate per aiutare, no? in alcune situazioni. Chiedo innanzitutto se queste persone, se sono state, se c'è stata una formazione, se il modo in cui hanno immobilizzato in questo ieri Abderrahim, se è un modo corretto per immobilizzare una persona. Mi domando anche del fatto, perché diverse persone hanno commentato sotto al post che ho scritto, hanno commentato dicendo ma c'erano anche i sanitari. È vero, i sanitari erano lì nel caso di Riccardo Mogherini, quando anch'io ho chiesto per quale motivo i sanitari non fossero intervenuti, mi è stata data una spiegazione dicendo che è perché quando ci sono le forze dell'ordine sono loro che comandano, fra virgolette, sono loro che decidono quando possono intervenire, diciamo, le altre figure che possono dare aiuto. Dunque chi poteva prestare soccorso, chi poteva vedere che quella persona stava morendo, non è intervenuto, forse per dei protocolli che a questo punto penso che si possano sicuramente mettere in discussione, perché un medico che deve salvare una vita, un infermiere o quello che è, che sta succedendo di sicuro più delle forze dell'ordine. Io penso che sia vergognoso quello che è successo ieri. Non voglio emettere sentenze, però ho visto il filmato, e in un filmato dove una persona chiede aiuto ripetutamente, una persona che è andata in escandescenza, dicono la polizia è stata chiamata per quel motivo, però una persona così deve essere aiutata, e se i sanitari sono lì presenti dovrebbero essere forse loro i primi a vedere di che cosa soffre quella persona, per quale motivo è andato in escandescenza. Non aveva una pistola, non aveva un coltello, non era di nessun pericolo immediato, se non forse per se stesso. Dunque fate intervenire i sanitari. Io ho solo fatto questa similitudine perché dal filmato è veramente molto simile a quello che è successo a San Frediano 12 anni fa.
0: Antonella, io ti chiedo di commentare adesso velocemente le dichiarazioni dei membri del governo, che stanno continuamente ripetendo, quasi fosse una giustificazione di quanto accaduto, che la polizia era intervenuta su richiesta di alcuni cittadini.
1: Quindi... Sì, però è vergognoso. Allora io non so se mi volete dare le dichiarazioni, però è vergognoso che chi sta nelle istituzioni non riesca a vedere qual è la legalità stessa. Cioè le forze dell'ordine non sono loro vengono chiamate per aiutare e devono valutare le situazioni. Non si può dire, se è morta una persona, non si può assolutamente dire che ha fatto bene le forze dell'ordine, siamo con le forze dell'ordine, perché non avevano nessun pericolo immediato, diciamo, gli agenti. Dunque io ho visto io sto con, così come ultimamente insomma era, io sto con il gioielliere, e abbiamo visto quello che insomma abbiamo visto, tutte le dichiarazioni che vengono fatte a partire dal Presidente del Consiglio a scendere giù ai vari ministri, ai vari anche chi non fa parte delle istituzioni però che fa parte di alcuni partiti, in particolare di destra, e penso che sia vergognoso pensare che sia corretto utilizzare la forza in qualsiasi situazione, se si parla di carcere, se si parla di repressione. Le forze dell'ordine sono lì per tutelare noi stessi, per tutelare chiaramente chi ha chiamato dicendo c'è una persona che sta andando in escandescenza. Forse questa persona aveva bisogno di essere portata comunque a un pronto soccorso, aveva bisogno di un medico, sicuramente non aveva bisogno. E chiunque, anche a caldo, io non sto dicendo che c'è già una sentenza e essere così o deve essere là. Io ho visto il filmato è una persona che chiede aiuto, e io ho preso dalla rete un fermo immagine dove c'è un sanitario che guarda quello che sta succedendo, perché non può intervenire, diciamo, a livello di protocollo. Non so se ha chiesto di intervenire o meno.

0: quando succede questo, penso che sia veramente vergognoso che qualcuno possa dire sì, questo è il ruolo della polizia. Non è il ruolo della polizia, non è quello di uccidere le persone o comunque di provocargli la morte in nessun modo, è quello di tutelare delle persone ed è quello che va fatto. E se ci sono degli errori, perché non c'è la formazione, perché il protocollo non è stato eseguito, perché non c'è un protocollo, si deve andare a vedere lì. In nessun modo si può dire io sto con le forze dell'ordine come se le forze dell'ordine fossero preposte a uccidere la gente per il ruolo. Dunque io sto, anch'io posso stare con le forze dell'ordine, ma sto con le forze dell'ordine quando fanno quello che devono fare, non è che sto a prescindere indipendentemente da quello che succede. Dunque penso che sia veramente preoccupante più che vergognoso quello che sta succedendo, quello che stiamo vedendo, dove c'è in particolare una destra che guarda la repressione come se fosse innanzitutto l'unica risposta, è come se fosse come se riuscisse a dare una risposta a quelle persone che chiedono sicurezza. Le persone che chiedono sicurezza non è che sono più sicuri se te uccidi una persona un giorno per strada, perché questo è quello che è successo. Hanno provocato, non sparando alla persona, però questa persona è morta nelle mani di chi in teoria è lì per tutelarti. Dunque è inaccettabile che escano fuori delle, cioè non c'è un io sto con la polizia e io sto contro, è chi sta con la giustizia, chi sta con quello, in questo caso se, la legalità. Io non penso sia legale quello che è successo, poi dopo lo stabiliranno i giudici e quant'altro, però in questo caso è morta una persona e questa persona è morta mentre era nelle mani di chi in teoria dovrebbe proteggerti, e come minimo o uno sta zitto o dopo che ha visto i filmati, oppure insomma risponderà poi delle cose che dice.
1: Grazie Antonella, grazie mille.
0: Grazie a voi. Grazie.
1: A sentirci, grazie. Stavamo con Antonella Bundu, ex candidata alle elezioni regionali toscane per la lista Toscana Rossa e ex appartenente all'equipaggio di Global Sumut Flottiglia.
2: Restiamo ancora a parlare di quello che è accaduto a Bologna dopo questo collegamento con il caso di Riccardo Magherini, perché domenica nel TG dell'Emilia Romagna il servizio annunciato nei titoli poi non è andato in onda. Ne parliamo con Giulia Bondi del comitato di redazione del TG dell'Emilia Romagna.
1: Siamo in collegamento telefonico con Giulia Bondi, giornalista e rappresentante sindacale del comitato di redazione del TG Rai Emilia Romagna. Una buona giornata.
3: Una buona giornata a voi.
1: C'è stata una presa di posizione su un fatto avvenuto nella serata, nel tardo pomeriggio di ieri, a proposito della notizia riguardante la morte di un cittadino di origine migrante, Abderrahim Fakir, a Bologna. Lascio a te la parola per spiegare che cosa è accaduto e il perché di questo comunicato, questa presa di posizione del comitato di redazione.
3: Sì, infatti io intervengo proprio in quanto esponente del comitato di redazione. Noi oggi abbiamo voluto mandare insieme a Lucy Grai e all'associazione stampa un comunicato per denunciare quanto è successo ieri sera nel nostro telegiornale. I fatti di cronaca purtroppo sono conosciuti, appunto la morte di questo cittadino 43enne mentre era nelle mani dello Stato, mentre era tenuto fermo da agenti di polizia, le indagini naturalmente sono in corso. Quello che è successo ieri è che noi abbiamo mandato, la nostra redazione ha mandato sul posto un giornalista per raccontare. Questo giornalista ha inviato il suo servizio in cui descriveva ciò che aveva visto, inoltre descriveva ciò che è stato mostrato al video, nel video che ha girato ormai tutta Italia, tutta la rete. Questo servizio, pur essendo arrivato in redazione in tempo utile per la messa in onda del telegiornale, non è alla fine stato trasmesso. E questo è accaduto perché era stato chiesto al collega di fare delle modifiche che lui ha rifiutato. In casi come questo in realtà i superiori, i gerarchici, diciamo chi ha il coordinamento di quella giornata, ha la facoltà eventualmente di modificare il servizio per mandarlo in onda, e il collega ha la facoltà di togliere la propria firma dal servizio che è stato modificato contro la sua volontà. Però diciamo a volte succede per mandare in onda delle notizie quando ci sono diciamo dissensi. E, in questo caso invece il servizio non è stato rimaneggiato, ma proprio non è andato in onda, in un modo anche molto strano, perché il telegiornale si è aperto con questa notizia come primo titolo, così

0: come era giusto e doveroso fare da un punto di vista giornalistico, e poi pian piano chi ha visto il telegiornale vedeva che la notizia del giorno dell'Emilia Romagna, notizia del giorno anche nazionale, la morte di Abderrahim Fakir è stata data giustamente come primo titolo, doveva essere la prima notizia del telegiornale, invece il telegiornale ha cominciato ad andare in onda con altri servizi che venivano annunciati, e poi a 12 minuti dall'inizio della messa in onda, il TG ne dura 19, quindi quasi alla fine, è stata letta invece una notizia che è stata consegnata alla conduttrice pochi secondi prima. Lei invece si aspettava ancora di dover lanciare il servizio, poi seguito da una nota della questura. E quindi al posto di un servizio completo realizzato di un minuto e mezzo dal collega che era andato sul posto con la troupe, sono state mandate soltanto 38 secondi di immagini e una notizia di un minuto, di cui una larga parte poi era costituita dalla velina della questura, velina della quale era giustissimo dare conto, ma anche accompagnata da ciò che il nostro collega aveva visto sul posto. Quindi noi abbiamo cercato di ricostruire perché questo sia accaduto, e comunque lo riteniamo inaccettabile nei confronti sia del collega che ha subito questa forma di non rispetto del suo lavoro, e sia dei telespettatori dell'Emilia Romagna, ai quali non abbiamo potuto far vedere il lavoro che avevamo fatto. Tra l'altro, le immagini girate dal collega poi sono state utilizzate, come spesso accade, dai nostri colleghi della RAI nazionale, quindi il TG1 le ha mandate in onda, e solo noi non abbiamo potuto mostrarle al nostro TG, e purtroppo devo dire ci siamo resi ridicoli, ecco, facendo questo.
1: Immagino che le richieste al collega che aveva realizzato il servizio fossero modifiche sostanziali.
0: Sì, gli veniva. Allora, su questo naturalmente noi abbiamo ricevuto dalla direzione e dal collega delle versioni diverse. Comunque gli è stato chiesto di togliere un aggettivo e di cambiare alcune immagini, per quanto abbiamo capito. Ma la sostanza, comunque, secondo noi, è che il contratto ti dà diritto di difendere il tuo lavoro togliendo la firma, e chi si trova comunque in ruolo di coordinamento, in quel caso appunto erano le 19:13, la sigla del telegiornale inizia alle 19:37, sembrano pochi minuti, ma in realtà per chi è abituato a fare il nostro lavoro ci poteva essere il tempo o di operare un taglio che tutto sommato poteva essere contestato, ma che il direttore o il caporedattore o il vice caporedattore di turno ha comunque il diritto di fare in quel momento, perché è responsabile di quell'edizione, operare un taglio, magari poi discutere col collega. Magari noi CDR avremmo fatto comunque una presa di posizione per tutelare il collega, ma certamente non avremmo fatto una figuraccia davanti a tutta la regione e l'Italia.
1: Non sono poi state mostrate neanche nelle edizioni successive quelle immagini e quel servizio, quindi.
0: Sì, allora nelle edizioni successive abbiamo utilizzato quelle immagini, ma non è stato mostrato lo stesso servizio, no. E sono stati fatti altri servizi da altri colleghi, diciamo, questo in parte anche perché oggi, parlo almeno della giornata di oggi, perché comunque la notizia si è evoluta, quindi per noi è normale, certo, da questo punto di vista non rimettere la stessa cosa. Ieri sera ci sarebbe potuto essere un ripensamento di qualche tipo, il servizio avrebbe potuto essere messo ad esempio sul web. Pensate che noi sul nostro sito web alle 22:30 ancora non avevamo nessuna immagine.
1: Quando già stavano circolando in
0: ovunque,
1: tutto il mondo, sì, comunque, sì, insomma, perlomeno in tutta Italia sicuramente.
0: Ovunque, quindi è facoltà naturalmente di chi coordina un'edizione di un telegiornale, di chi dirige una testata giornalistica, è facoltà di prendersi delle responsabilità, di scegliere che cosa va in onda, senz'altro, ma non in questo modo. Magari operando un taglio sul servizio, appunto, e poi ne avremmo parlato, oppure rileggendo il servizio e anche qui ne avremmo parlato, ma almeno i cittadini, i teleascoltatori avrebbero avuto un'informazione completa. Secondo noi non era giusto operare questo taglio, però diciamo di questo si poteva discutere, sarebbe stato più corretto. È gravissimo che sia andato in onda soltanto un racconto così povero, quando invece avevamo materiale molto ricco.
1: Grazie Giulia Bondi, rappresentante sindacale, comitato di redazione del TG Emilia Romagna, per essere stata con noi e aver spiegato il perché di questa presa di posizione del comitato di redazione.
0: A risentirci. Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, a risentirci, grazie.
2: Ecco così, Giulia Bondi del CDR della RAI dell'Emilia Romagna. Ricordiamo che l'intervista è stata realizzata ieri, quindi il servizio che non era andata in onda era il servizio che non era andato in onda era nella giornata di domenica, quindi nell'immediatezza dei fatti. Ma adesso noi continuiamo a parlare di quanto accaduto a Bologna, ma ci spostiamo a Brescia perché ci ha raggiunto in studio Umberto, perché oggi a Brescia è prevista un'iniziativa. Umberto.
1: Riprendendo le indicazioni che arrivano da Bologna, dalla piazza bolognese, con le manifestazioni che si sono svolte già in serata dell'omicidio di Stato di Abderrahim Kafir al Pilastro, e poi nella giornata di ieri anche con lo sciopero all'Interporto, scendiamo in piazza anche a Brescia. Scendiamo in piazza anche a Brescia per ribadire appunto che questa morte di Kafir è in realtà un omicidio di Stato, per ribadire che bisogna riprendere, rilanciare una mobilitazione su vasta scala contro le forme di razzismo istituzionale e non, perché siamo di fronte ad una legittimazione istituzionale di questa violenza contro i migranti. C'è sicuramente un aspetto di profilazione razziale in questo intervento, anche se ovviamente il modus operandi della polizia ha prodotto nella storia italiana anche altri omicidi di Stato di cui sono state vittime cittadini, diciamo, italiani come Riccardo Magherini, come Stefano Cucchi, come Federico Aldrovrandi, morti, uccisi in circostanze simili, cioè con un fermo di polizia, con un tentativo di mobilizzazione che si è rivelato poi letale. Quindi siamo in piazza anche a Brescia, come in altre città italiane, per ribadire la necessità, ecco, che si rilanci al più presto una mobilitazione su questi temi.
2: Ecco, l'appuntamento quindi è alle 19.30?
1: L'appuntamento è alle 19.30, è un presidio lanciato da Centro Sociale Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, collettivo Onda Studentesca, ma ovviamente l'invito alla partecipazione a tutte le altre realtà sociali, politiche, sindacali, antifasciste, antirazziste, e anche tutte le singole ovviamente individualità che ritengono doveroso, insomma, essere in piazza di fronte a fatti di questo genere. E se ci sarà una buona partecipazione, non è escluso un breve corteo per le vie cittadine.
2: Grazie mille Umberto, e allora appuntamento a stasera. Lo spazio approfondimenti, l'ultimo argomento di questa mattina è un'intervista con Vincenzo Migliucci in occasione del voto sulle intese preliminari con alcune regioni che ci sarà alla Camera, dedicato all'autonomia differenziata. E in particolare adesso ci spiega tutto nel servizio.
3: Oggi pomeriggio la Camera approverà le risoluzioni del centrodestra che impegnano il governo a concludere le intese per devolvere a Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria la competenza esclusiva su protezione civile, professioni, previdenza complementare e coordinamento della finanza pubblica sulla sanità. Dopo via libera del Senato giovedì scorso, giunge così a compimento il primo passaggio parlamentare che trasforma la Repubblica Italiana in una confederazione i cui profili, per la verità, non sono ancora chiari. E per quanto riguarda la sanità, vogliamo ricordare che comunque il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha preannunciato ricorso davanti alla Corte Costituzionale perché la devoluzione della sanità danneggerebbe il Mezzogiorno. Intanto ricordiamo il presidio promosso dai comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata in programma questo pomeriggio in piazza Montecitorio, e ne parliamo con Vincenzo Migliucci dei COBAS. Confederazione Cobas, Vincenzo, buongiorno.
4: Buongiorno, sì, hai fatto una sintesi di quello che avverrà tra poche ore. Saremo sotto piazza Montecitorio, sicuramente a meno di qualche contraddizione dell'ultima ora, di piccature dentro ormai, siamo dentro ormai l'anno che precede le elezioni, ovviamente anche all'interno della maggioranza, scontri dopo ovviamente la, la vicenda di un voto sotto sulla mozione che potevano immettere dentro il voto sulle nuove sistemi elettorali anche le preferenze, potrebbero riversarsi anche vicende su questo voto alla Camera dopo che è passato invece il voto al Senato liscio, come non poteva essere, di questo accordo, di questa ratifica dell'accordo tra il governo e le regioni Liguria, Veneto, Piemonte e Lombardia. Ricordiamo, sono le massime regioni del nord Italia, dove sono tutte governate ovviamente dal centrodestra. L'ulteriore, come dire, spinta in avanti dopo la bocciatura della Corte Costituzionale che limitava l'intervento sulle oltre 23 casi in cui poteva lo Stato delegare alle regioni, con quella modifica costituzionale che fu votata dal centrosinistra 25 anni fa. E dentro questo passaggio si situa questo voto che presumo che vada liscio, a meno di, appunto, di questi scontri relativi ad altre questioni, che però sono messe insieme perché, guarda caso, sono state fatte confluire tutte e due: il voto sulla modifica della legge elettorale con il premio da legge truffa che modifica veramente l'assetto della nostra Repubblica, che da assetto parlamentare diventa un assetto di carattere presidenziale, con una legge truffa mai vista. Quella del 53 fu bocciata dal movimento presente nel paese e oggi si ripropone in forma ancora più aggravata, quasi a limitare, quasi ad ottenere con il 42% i due terzi della maggioranza all'interno di ogni Camera, Senato e Camera. E quindi questo credo che la Corte Costituzionale, che verrà mossa dai partiti di opposizione, boccerà ovviamente questa, e potrebbe riversarsi su questo voto invece dell'autonomia differenziata qualche, siccome è a scrutinio segreto, qualche impiccio, ovviamente qualche bisticcio tra di loro, tra Fratelli d'Italia e Lega e quant'altri. Detto questo, che a noi ce ne potrebbe fregare di meno, visto che le situazioni sono talmente pesanti, ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che questa mobilitazione non si fermerà qui, anche perché dopo l'eventuale voto anche della Camera uniforme a quello del Senato, non è finito qui l'iter per modificare ovviamente l'iter, come dire, dell'autonomia differenziata, perché c'è ancora un altro passaggio che deve essere verificato in Parlamento, perché il governo dopo questo voto deve deliberare per trasformare le intese in disegni di legge, e quindi verranno fatti 4 disegni di legge da sottoporre al voto del Parlamento entro 45 giorni. Quindi questo entro 45 giorni, e forse anche qualcuno di più, ci porterà in pieno settembre, e quindi quando la ripresa sicuramente dei movimenti ci sarà e sarà possibile mobilitare un po' di più di quello che si può fare adesso in piena estate. Detto questo, la vicenda delle competenze che sono all'ordine del giorno, tu le hai citate, quella più importante è quella sulla sanità, dove ovviamente possono determinarsi gli ulteriori LEP, cioè i livelli di essenziali di prestazioni, che verrebbero garantite in tutte e quattro le regioni del nord, a differenza di una sanità già difficile presente nel sud, con queste turismo sanitario cosiddetto, che fa sì che il 50% dei malati del sud si va a ricoverare al nord, e quindi facendo crescere ancora di più il disfalco tra sanità del nord, sempre più in mano ai privati rispetto a quella del sud, e quindi con un depauperamento veramente drammatico. Ma non c'è solo questo, perché c'è la possibilità, il 4 sono le materie per cui si sta votando. Tu ne hai citate alcune, l'altra che io ritengo importante è quella della previdenza integrativa complementare, cioè di aggiungere alle pensioni, che è una grossa battaglia quella che si sta facendo in giro, ovviamente l'ulteriore legge che è entrata in vigore il primo di luglio di quest'anno fa sì che se non c'è il ricorso dei lavoratori neoassunti, il TFR, cioè quello che veniva chiamata l'ulteriore finale di liquidazione quando finisci di lavorare, entra proprio direttamente nelle pensioni private, in quelle integrative, a meno che non c'è un ricorso entro i 60 giorni, e noi glielo stiamo spiegando un po' a tutti i lavoratori e lavoratrici che non conviene, perché nei fondi pensioni sono legati ovviamente al mercato, il mercato questo va sotto soprattutto in tempi di guerra come questi, e quindi attenzione, mantenetevi la liquidazione dentro le vostre tasche perché vi può servire in qualsiasi momento. E questi hanno come materia l'ulteriore privatizzazione della pensione pubblica, che rimane niente ovviamente da questo punto di vista. Questa non è una materia da sottovalutare, come non è materia da sottovalutare un'altra delle materie appunto sotto il voto, che è quella della regolamentazione di nuove figure professionali regionali. Sapete quanto è perniciosa la vicenda delle figure professionali, se ne possono aggiungere quante te ne pare, e quindi si può avere una dilatazione di un mercato del lavoro estremamente più ampio per quanto riguarda il nord, e meglio retribuito ovviamente rispetto a tutto quello che rimane nelle altre regioni. Poi c'è pure il quarto aspetto delle materie, è quello della protezione civile, che anche qui dovrebbe essere a carattere nazionale e che però probabilmente al nord potrebbe avere più mezzi e far entrare ovviamente anche nella protezione civile il privato, che ovviamente è sempre attento a prendersi gli appalti e cose di questa natura. Ho voluto specificare ovviamente anche questo perché è veramente tutto il pacchetto che è schifoso. Fa bene De Caro, il presidente della Regione Puglia, a indicare che si impugnerà nelle sedi opportune questo voto, perché io mi auguro che ci siano non solo il presidente della Regione Puglia, ma anche quello della Campania e anche quelli delle altre regioni del sud, in particolare perché il sud ne viene ovviamente soffocato da questo punto di vista, lo era nel principio, ricordiamolo a tutti quanti, l'autonomia differenziata è post difficoltà che ebbe la Lega di Bossi in prima battuta, e poi quella di Calderoli e adesso quella di Salvini, di poter far entrare o di scompaginare l'Italia con la secessione. Il concetto reale da dove parte l'autonomia differenziata è la secessione. La battaglia della secessione delle regioni del nord, a partire dal Veneto e poi dalla Lombardia, eccetera, fu quella battaglia che poi la Lega perse da questo punto di vista, ma che mantenne in via perniciosa attraverso altre strade, e una delle strade è appunto l'autonomia differenziata. Abbiamo fatto le battaglie per strada, l'abbiamo fatta nelle regioni specifiche, un po' in tutta Italia, è arrivata la sentenza della Corte Costituzionale, questi non ci vogliono stare, ritorna la bomba, e oggi, anche in piena estate, saremo sotto la piazza per dire basta, non vogliamo l'autonomia differenziata.
3: Vincenzo, ci fermiamo qui naturalmente, seguiremo con attenzione anche le varie iniziative. L'ultima domanda che ti volevo fare, Vincenzo, è l'iter parlamentare come si evolverà poi?
4: L'iter parlamentare dopo il voto sull'accordo, perché questo è il voto sull'accordi, e deve trovare, il governo si deve riunire, un consiglio dei ministri, e trasformare appunto il voto sull'accordo in quattro disegni di legge che devono sottoporre a loro volta, come tutti i disegni di legge, al Parlamento entro 45 giorni, e poi il Parlamento deciderà con i tempi suoi di poter votarli o non votarli, quindi c'è un iter ulteriormente dilatato, e quindi in autunno si può tornare a una battaglia concreta a carattere nazionale, molto più visibile ed impegnativa di quello che stiamo facendo adesso.
3: Benissimo, ti ringraziamo, Vincenzo.
4: Ciao di nuovo.
3: A presto, ciao, buona giornata intanto.
5: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
6: E anche il praticamente presi di sorpresa nel piazzale, Kennedy. È stata una carica improvvisa, capite bene che forse non c'era nessuno di organizzato. È stata una provocazione a fare polizia, appunto, per sparare a raffica lacrimogeni, la gente è ripiegata e poi tutto studio passerà di fronte a questa cordone di generini che ha sparato una volta, magari di fare un'altra, però questa è la situazione, che è tutto calmato. Stiamo risalendo, siamo quasi di nuovo la stessa situazione, che sta facendo un corso laterale, quello che scende giù, giù da Brignole, e sta tornando dunque verso la stessa, ecco, di Passo Lorenzo Pareto, cittadino che stiamo passando, e dunque si sta in qualche modo dirigendo parallelamente alla direzione Brignole. Una composizione, a mio parere, strana, un po' accetta la politica mente. Da dire, non per dare un giudizio politico, ma sono presenti moltissime formazioni politiche, anche marxiste-leniniste, trotskiste, anarchiste, eccetera, ma non sembra esserci, cioè che vanno una forma di regia, che il corteo è debole dal punto di vista dell'autocontesa. Ecco, questo è il pari. Siamo di fronte a una zona che è Carlo Barabino, e Carlo Barabino di fronte a noi sono i container. Questa è la situazione, il corteo è tranquillo, è un po' fermato e sopra si vedono veleggiare le sirene, le pesanti della polizia. Sembra di essere, se non sbaglio, qui all'angolo Barabino, sembra di essere di fronte alla masticciata dove c'è anche la questura di Genova. Noi siamo passati proprio di fronte alla questura, alla polizia schierata, e ci siamo fermati un attimo dopo 100 metri avanti, ma non c'è nessun segnale perché il corteo già girava sopra e poi lì hanno tirato loro a freddo, in qualche modo ci sarà stato forse un piccolo cosa, ma non c'era quasi nessuno di fronte, perché eravamo passati di fronte alla fila della polizia 2 minuti prima. Adesso più tranquillo, oddio, sì, però vedi qua questo corteo ovviamente si potrebbe buscare come una piscina di burro, perché queste masse sono molto disorganizzate. Sono magari in qualche argomento politico, ma non hanno una regia di strada. Ecco, siamo di due, una testa di corteo che prima era guidata da quel carretto con una mucca, non so se qualcuno l'aveva notato, una scherella, un cyber, un po' alla Bove, e adesso di due questa testa che fa per gente che fa
7: strada. Ma guarda, io dalle teste di ieri e di oggi sono stato fino all'interruzione alle 11, quindi tutti i valori, queste fette del cazzo. Comunque
8: speriamo che muoiano tutti,
7: è più simpatica.

0: erano i temi con cui si organizzarono le manifestazioni contro il G8 di Genova, quali le riflessioni, i pensieri e le analisi che portarono a costruire il Genoa Social Forum. Questa è la seconda puntata di una serie di podcast che ricostruiscono la storia del pre e post Genova 2001.
1: Abbiamo pensato di dividere in blocchi la gruppo e la manifestazione intera.
0: Iniziamo. Questa è una storia di cui sappiamo già il finale. Come andarono il 19, 20 e 21 luglio del 2001 a Genova è risaputo. Una lunga e variabile narrativa ha raccontato quei giorni, fatti di repressioni, omicidi, irruzioni in scuole e torture nelle caserme. Una storia che non è condivisa, una storia che non vogliamo raccontarvi come unica. È una ferita ancora aperta, non solo perché gli autori di quei massacri hanno fatto carriera, non solo perché la verità e la giustizia sociale su quei giorni non esistono. La ferita è ancora aperta perché alcune persone sono ancora in carcere per aver sfidato gli 8 potenti del pianeta e il capitalismo neoliberale. Finché loro saranno in carcere, la ferita non si rimarginerà. Vogliamo però ricostruire come si arrivò a Genova, quali erano sogni e contenuti, qual è la particolarità di quel progetto politico che determinò, da parte dello Stato, la più grande sospensione dei diritti umani dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
2: Nel dibattito abbastanza intenso e anche nuovo che si era sviluppato nelle riunioni in preparazione di a Genova, 3 sono stati i temi che sono stati maggiormente trattati. Il primo era quello dei contenuti, ovvero già c'era una posizione mediatica da mainstream che etichettava il movimento che si era sviluppato a partire da Seattle l'anno e mezzo precedente con il termine no global. A noi questo termine piaceva relativamente poco perché era un termine per negazione, mentre invece quello che noi chiedevamo era, soprattutto parte di noi che operavano essenzialmente sul piano della ricerca militante, era quella di verificare se era possibile creare delle condizioni per un diverso modello di globalizzazione, una globalizzazione che non fosse soltanto dei capitali e dei profitti, ma fosse soprattutto una globalizzazione di libertà di movimento dei migranti, delle diversità e soprattutto una globalizzazione del lavoro. Un tema per esempio che sicuramente è stato al centro di quelle discussioni era il discorso di un salario minimo globale o almeno, almeno per quanto riguarda l'area europea.
3: Ma in quel momento ti direi che la cosa veramente potentissima è che il discorso del movimento dei centri sociali in qualche modo, pur rimanendo minoritario, è diventato egemonico per una grossa fetta della società italiana, molto molto grossa. Quella cosa non si è più vista, non si è più vista neanche con l'onda di fine anni 2000 e non si è vista con Friday for Future.
4: Se negli anni precedenti il messaggio ai potenti era stato noi vediamo ciò che sta accadendo, le disuguaglianze sociali, le ingiustizie, lo sfruttamento di esseri umani e territori e ci opponiamo con forza, in quel passaggio il messaggio era noi abbiamo un progetto, un mondo nuovo, equo e solidale e siamo qui per renderlo possibile.
2: La seconda questione che è stata al centro sono state anche appunto le modalità di partecipazione. Il movimento di Genova era un movimento fortemente eterogeneo e si era costituito una rete che era quella del Genova Social Forum, però al cui interno operavano delle anime molto differenziate. Quindi uno dei punti era quello di come mantenere insieme queste diverse anime. La soluzione che è stata, su cui avevamo espresso anche posizioni favorevoli, era essenzialmente quella delle varie piazze tematiche, come poi si sono effettivamente realizzate. Infine il terzo tema era le forme della manifestazione di piazza, soprattutto per quanto riguarda il rischio che ci fossero delle provocazioni. uno dei temi che maggiormente, di cui maggiormente si discusse era se creare delle sorte di servizi d'ordine o meno, per evitare appunto, perché nell'aria aleggiava in maniera molto preoccupante anche quello che poi effettivamente è successo, cioè una spirale repressiva molto forte che mirava a dividere e a segmentare il movimento e a creare, diciamo, aspetti repressivi parecchio pesanti. Il discorso su se organizzare o meno, almeno da parte di alcuni gruppi, dei servizi d'ordine che potessero proteggere la manifestazione da provocazioni soprattutto di parte poliziesca è stato al centro di una serie di dibattiti, e poi si è optato, di fronte anche alla composizione giovanile di questo movimento che non aveva partecipato alle situazioni di conflitto che si erano maturate negli anni 70, come invece capitava da alcuni di noi che erano un po' più vecchi, si è optato per non organizzare nessun servizio d'ordine. Personalmente credo che questo, alla luce del poi, sia stato un errore.
5: Preceduto il G8 di Genova sono stati mesi molto intensi. Dal punto di vista organizzativo io penso che diciamo così, non avevo mai visto una capacità così espansiva fino a quel tempo di un movimento di critica, di allargarsi nella società. Uscivamo dagli anni 90, che erano anni, diciamo, di resistenza, e per certi aspetti uscivamo, no, dalla storia dei centri sociali, e ci allargavamo con una critica radicale che riscontrava consenso in ampi settori della società. Forse è stato proprio questo la cosa bella e al tempo stesso che non abbiamo capito, no, in quella fase, cioè che quel movimento era in grado di rompere sul terreno egemonico l'ondata neoliberista che era partita decenni prima, e lo faceva appunto senza concedere nulla dal punto di vista della critica. È chiaro che quel movimento, quella capacità di costruire quella forma di organizzazione, diciamo rete, quella convergenza, era anche una novità rispetto a prima, nel senso che il modello di lavoro a rete era e rimane in qualche modo un principio costituente che poi ha segnato i movimenti successivi. Forse, diciamo, il vero nodo di quel periodo noi possiamo riassumerlo proprio nel fatto che non abbiamo compreso fino in fondo la potenza che esprimeva quel movimento. Lo abbiamo capito più tardi, lo abbiamo capito, diciamo, qualche decennio dopo, e lo stiamo capendo adesso, perché in qualche modo in quelle giornate abbiamo capito chi avevamo davanti.
6: Le dinamiche magari per un certo sono state le solite, ma quello a cui si doveva confrontare era completamente nuovo. E io poi personalmente mi sono resa conto di come erano le cose, comunque ho deciso di starci dentro, di andare a vedere, di vivermi quei giorni, e devo dire anche un po' per fortuna mi sono vissuta il giovedì, che era il giorno dei migranti, che è stato l'unico giorno di mobilitazione diciamo senza disgrazie.
7: 20 anni fa io facevo parte della Lega Trotskista d'Italia, e quindi a Genova ci andai con questo gruppo, e come ogni ventenne avevo l'idea di voler cambiare il mondo, però avevo anche, diciamo così, una sorta di forma mentis abbastanza precisa su come andava cambiato, cioè bisognava fare una rivoluzione, i partiti esistenti erano più o meno traditori della classe operaia e di tutti i lavoratori, e che quindi bisognava strappare dalle direzioni riformiste dei sindacati e dei partiti il meglio della classe operaia e guidare la rivoluzione, più o meno questo in estrema sintesi. Quindi Genova in realtà era ai miei occhi una sorta di luogo dove c'erano buona parte di stanze molto riformiste che in qualche modo andavano spostate verso sinistra, no? Non so, c'era Attac con la piccola tassa sull'ipercapitalismo finanziario, piuttosto che Rifondazione che voleva tornare al governo, visto che era appena finita l'esperienza di un governo di centro-sinistra di cui Rifondazione per un paio d'anni aveva fatto parte. E quindi le giornate di Genova per me erano far parte di questo gruppo, andare a Genova, vendere il nostro giornale. Avevo un migliaio di giornali, insomma, marxisti, trotskisti nello zaino, e dovevamo usare la nostra propaganda per trovare nuove persone, insomma, convincerle a passare tra virgolette dalla nostra parte.
8: La repressione del G8 ha di fatto cancellato nella memoria di tutti le molte cose invece importanti che erano venute nelle giornate di discussione, eccetera, che hanno visto partecipazione appunto di persone estremamente interessanti, competenti. E vabbè, c'era Walden Bello, che è uno dei stati dei più conosciuti, ma anche per esempio c'era Ellen Owen della campagna internazionale per l'accesso ai farmaci, c'era stato, adesso vado così saltando, un rappresentante esecutivo nazionale della CUT del Brasile, e in quell'occasione tra l'altro è intervenuto anche un segretario della CGIL, vedo qui, onestamente non lo ricordavo, e poi c'era Cremaschi della FIOM, insomma, diciamo che era riuscito comunque a smuovere parecchio. Ovviamente la presenza di questi democratici come Andrea Ranieri della CGIL e altri, Mortellaro, via dicendo, Stefano Benni e tanti altri, era proprio il frutto della mediazione, a me verrebbe da dire, al ribasso, che c'era stata nell'organizzazione. Dico al ribasso non perché i contenuti non fossero, cioè la mediazione di basso non tanto sui contenuti, perché poi quando tu inviti delle persone di peso e di valore non è che puoi pensare che i loro interventi non influiscano, ma non c'era una reale volontà di far sì che quello che era venuto lì, cioè, potesse poi far germogliare e far continuare un dibattito.
9: Dico, è possibile che stanno arrivando le autorità? Un imbecille ha steso le mutande dalla finestra esattamente di fronte al Ducato.
10: Senta, le posso, lo sai, mi fa un po' ridere questa cosa, le posso
9: ridere anche a me, però pazienza. Cioè, Genova fra un attimo è su tutti i televisori del mondo e questo stende le mutande.

0: inglesi, francesi e spagnoli. Questi vogliono recarsi in Piazza delle Vittorie.
1: Quello è stato un movimento veramente paradossalmente globale, diffuso in tutto il mondo, iniziato non a Genova ma iniziato col Forum Sociale Mondiale di Porta nel gennaio del 2001, o se vogliamo è iniziato anche prima, nel 99, con la contestazione a Seattle dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Dico questo perché questo enorme movimento ha avuto poi destini diversi nei diversi continenti. Per esempio in America Latina è riuscito a contaminare ampi settori della sinistra politica, a ottenere trasformazioni molto importanti, ad avere governi progressisti, penso a Correa, Morales, a Lula, a suo tempo, pur con tutte le contraddizioni. Se ne parla poco, in Africa quello stesso movimento è riuscito per 10 anni a bloccare gli accordi commerciali che l'Europa voleva imporre all'Africa e che avrebbero portato alla distruzione di gran parte dell'agricoltura africana. Paradossalmente le più grandi difficoltà le abbiamo trovate in Europa e in Italia.
2: Tra l'altro io poi ho anche aiutato a organizzare una parte degli incontri che si tenevano su Piazzale Kennedy e i giardini con le delegazioni che venivano dall'America Latina, in particolare con le Madres de Plaza de Mayo e altre realtà. Per cui insomma è stato un bel movimento, ecco, diciamo così, una bella storia. E quindi l'abbiamo vissuta, abbiamo fatto anche gli stessi errori che abbiamo fatto un po' tutti, ecco.
3: Sono andato come all'interno del movimento all'epoca eravamo tutte bianche, ma proprio andando verso Genova nei giorni, nelle settimane precedenti la settimana di mobilitazioni a Genova, ci stavamo trasformando da tutte bianche in movimento dei disobbedienti. Questo perché era ovviamente una fase di trasformazione del movimento, ma sostanzialmente perché volevamo abbandonare alcuni aspetti marcatamente identitari delle mobilitazioni di quegli anni che avevano caratterizzato le tutte bianche, la stessa tuta bianca come elemento identitario, per poter includere e accogliere altre aree di movimento. In particolare all'epoca queste aree erano quelle che facevano che si mobilitavano, che erano presenti in campagna.
4: La premessa è che io 20 anni fa abitavo ancora a Bolzano, io sono di Bolzano e vivevo all'epoca ancora lì, e seguivo Radio Tandem, che fa parte del network di Radio Popolare, e alla festa di Radio Tandem, che di solito si fa a giugno, mi ero fermato per parecchio tempo al banchetto perché c'erano diversi esponenti della rete Lilliput che mi avevano un po' spiegato i contenuti. Diciamo che all'epoca non è che mi interessavo di politica e facevo un po' di attivismo, ma poi non andavo più che tanto a fondo delle cose. E quindi quando poi avevo letto il manifesto programmatico del forum e tutto quello che portava avanti anche nella visione della rete Lilliput, avevo detto che era importante che andassi. Insomma, poi c'era anche il contesto politico, per cui se non sbaglio già a maggio giugno c'era il governo Berlusconi, Confini e compagnia cantante, quindi era anche una buona fetta di motivazione anche antigovernativa, se vogliamo, il governo che c'era in carica al momento.
5: Buongiorno, mi ha appena avvisato mio fratello che non riesce a mettersi in contatto con voi, che da Scalinata Borghese, che se non sbaglio è quella lì da Tomaseo, sta scendendo più di un centinaio di giovani mascherati con spranghe.
6: Lo sappiamo, sì.
5: Ah, grazie signora.
6: Io buongiorno.
7: Sono state una decina, una quindicina di ragazzi vestiti di nero. Uno di questi ragazzi con cui parlavo, che non era vestito di nero, mi ha detto: quelli fanno paura, bisogna stare attenti, tempo di girare.
8: I preparativi sono cominciati, diciamo, abbastanza prima. Adesso non so quantificare temporalmente, però mi ricordo che già erano state provate, no? E c'erano state proprio delle esercitazioni di questa sorta di guerriglia, non guerriglia, anche alla Darsena, a Milano, quindi ci si era già già preparati. Ecco, devo dire che la nostra parte di movimento si è focalizzata forse probabilmente un po' troppo proprio sulla presenza in piazza, sulla presenza in manifestazione e poco sui temi, su altri temi. Cioè, nel senso, io ricordo di quel periodo il fatto che nella nostra area di riferimento c'era molto voglia di scendere in piazza, affrontare la polizia da una posizione che si riteneva comunque di potenza, di forza, e molto poco invece elaborazione di una linea politica, di idee. Quello erano più le ONG, erano più le associazioni che si occupavano nel concreto di tutta una serie di problemi che andavano dall'ecologia al lavoro a occuparsi dei contenuti. Noi eravamo forse un po' proprio i militanti, eravamo un po' forse, verrebbe a dire, non il braccio armato perché non c'erano armi, ma quasi, come dire, il servizio d'ordine di quel movimento. In questo siamo stati forse un pochino fallimentari, però vabbè, era anche abbastanza tipico di un movimento giovanile in cui insomma si univano varie pulsioni e soprattutto l'esigenza di esserci, di fare comunità. Diciamo che c'era molta voglia di fare esperienza più che voglia o capacità di fare politica, secondo me. Devo dire un'altra cosa, che poi la repressione di quel movimento che avviene appunto a Genova, come momento simbolico, la repressione di quel movimento dà luogo proprio alla disseminazione delle energie. Insomma, la gente che faceva parte, che adesso sono quarantenni o cinquantenni, che faceva parte di quel movimento, poi molti di questi sono andati dalle belle professioni creative al invece l'impegno nel sociale, nei lavori di assistenza e nei lavori sociali. Ecco, le componenti di quel movimento a livello poi individuale sono andati lì, e quindi c'è stata, come dire, è stato un grande momento formativo.
9: Il movimento No Global si caratterizza subito dal suo apparire come un movimento globale, un movimento per la giustizia globale, denominato da subito il popolo di Seattle, a partire da un testo anche importante di Naomi Klein, No Global. La critica principale del movimento No Global è una critica verso la politica delle multinazionali, a partire dal fatto che la politica delle multinazionali soprattutto si caratterizza per quella che è l'economia finanziaria, soprattutto in particolare con quelli che sono i sistemi bancari offshore, i paradisi fiscali, e queste politiche globali dal punto di vista economico sono politiche di massacro per l'intera comunità mondiale. Siamo passati quindi a una sorta di fase successiva ulteriore di quello che è il sistema imperialista, che se negli anni 60-70 aveva come caratteristica il fatto di collocarsi, di rendersi disponibile attraverso sistemi anche dittatoriali, in particolare quelli latinoamericani. Oggi il sistema delle multinazionali lavora soprattutto, in particolare attraverso quelli che sono gli elementi di carattere economico-finanziario a livello appunto globale e mondiale. Le giornate di Genova quindi nascono e si caratterizzano a partire dal fatto che vengono costruite e costituite soprattutto sulla scorta di questi elementi sostanziali, punti essenziali del controvertice contro il G8. Gli otto grandi della Terra, o gli otto nani della Terra, spaziavano dai diritti globali ai diritti ambientali, riportavano soprattutto al centro la differenza di genere come elemento costitutivo delle caratteristiche anche di sfruttamento. Fame nel mondo, stop al debito, Ma la cosa importante, così come è accaduto in altre situazioni, contesti europei, ma non solo, raggruppavano una serie di soggetti politici, dalla rete Lilliput alle tute bianche, passando attraverso la rete contro il G8 e via via realtà istituzionali quali ATTAC, ARCI, Rifondazione Comunista, la Fion CGL, COBAS.
10: Io ero in piazza Paolo Danovi, nella piazza dei COBAS del Movimento Antagonista Toscano. Il focus tematico era ovviamente sul lavoro e sui diritti più in generale e sul contestare un modello economico di sviluppo, ovvero la volontà di ribellarsi, direi, a quello che erano le politiche neoliberiste, che rappresentavano il nuovo modello di sfruttamento in quel momento.
11: Io appunto non sono andata principalmente perché non facevo parte di una struttura e perché avevo paura di dover affrontare le cosiddette forze dell'ordine senza fare parte di un gruppo, perché fare parte di un gruppo voleva dire per me comunque avere delle chance di qualcuno che mi poteva difendere dalle forze dell'ordine, perché il problema è che in quel momento erano come dire, erano loro che attaccavano, quindi non ha senso, non ha alcun senso dire tutta la retorica per cui sono i manifestanti, i centri sociali, i collettivi che attaccavano le istituzioni. Certo, noi attaccavamo le istituzioni, ma nel senso culturale, nel senso economico, nel senso della critica, ma di certo non nel senso che andavamo a picchiare o a manganellare delle persone o a lanciare dei lacrimogeni sotto un mercato coperto ad altezza uomo. Quella violenza, quell'uso della violenza è stato portato avanti solo dalle forze dell'ordine, questo è. E se ci sono state violenze e uso della forza da parte dei manifestanti a Genova, io credo che sia stato assolutamente legittimo, perché dopo quello che ho passato io a Ventimiglia, nella mia manifestazione fra virgolette a Nizza, che invece è stata a Ventimiglia, onestamente dopo quello che avevo passato lì, io avrei fatto esattamente le stesse cose a Genova. Avrei fatto esattamente le stesse cose, perché dopo le violenze che ci siamo prese in quei mesi, cioè era come dire, era una bomba a orologeria quello che c'era, ma innescata dalle forze dell'ordine.

0: Le 12:32 minuti, inizia questa puntata di Dissonanze Estate di oggi, martedì 21 di luglio. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: E oggi siamo in diretta.
1: E siamo qui.
0: Siamo tornati inaspettatamente in diretta. Beh, però perché abbiamo dei contributi importanti da ascoltare.
1: Tra l'altro non previsti per oggi, ieri ho realizzato un'intervista pensando di tenerla da parte, visto che come sentirete l'appuntamento è spostato in là nel tempo, e invece è arrivata l'occasione per cui realizzata ieri l'intervista, oggi la mandiamo subito in onda. Non la manderemo in onda in forma integrale perché è piuttosto lunga, la troverete integralmente sul podcast. Intanto invece vi facciamo sentire una parte di questa intervista in cui incontriamo una compagnia che in questi giorni al Sant'Afra sta realizzando una produzione di giardino elettrico, un'operazione di teatro musicale che poi avrà una tournée internazionale.
0: Beh, io direi che potremmo già andare ad ascoltare, quindi tra l'altro so che nel contributo c'è già anche della musica,
1: è prevista
0: quindi
1: la musica.
0: Andiamo subito ad ascoltarla.

0: Siamo sul palcoscenico del Teatro Sant'Afra per raccontare un progetto che sta prendendo vita, che sta nascendo adesso, che sta nascendo a Brescia, debutterà a Brescia per poi avere una tournée internazionale. È un lavoro che verrà prodotto da Giardino Elettrico, quindi io lascio subito la parola a Marcello Sola per raccontarci dal punto di vista organizzativo e ideativo che cos'è questa operazione.
1: Questa operazione è nata di un'antica amicizia tra me e Adrian Steinway, che già conosceva dal Brasile. Volevamo costruire alguma coisa da tempo insieme qui in Itália e abbiamo avuto questa oportunidade uma volta que abbiamo avuto um sostegno per questa residenza que estamos fazendo adesso di CLAPS e questo sostegno permite a noi avere questa decina di giorni adesso di residenza dove possiamo costruire, criare questo progetto insieme. È un progetto musicale che dopo Adrian dettaglia meglio la parte artistica e che avendo anche l'opportunità, una volta che Giardino Elettrico amministra qui il Teatro Sant'Afra, abbiamo anche l'opportunità di fare il debutto qui, che sarà a gennaio, probabilmente nel giorno 13, 14, 15, siamo ancora studiando, ma nell'inizio di gennaio faremo il debutto qui nel Teatro Sant'Afra di questo progetto che già sta cominciando a avere contatti con diverse altre realtà teatrali e probabilmente girerà molto sia in Italia sia fuori. E approfitto anche a dire che questo progetto è nato anche di una passione che io e Adrian abbiamo per la letteratura.

0: E é uma ópera muito importante, né, na literatura portuguesa. É uma ópera que se estuda em escola, como se estuda Dante aqui, por exemplo. É em um linguagem, obviamente, como Dante é um italiano antigo, anche é um linguagem antigo, però ha avuto una bella adaptazione per il tempo attuale e per il linguaggio attuale.
1: Ecco, infatti saremo arrivati anche a questo, al discorso del linguaggio, perché questo è uno spettacolo che mette in scena non solo il testo di Vicente, ma anche una dimensione musicale, e quindi già c'è una sorta di contaminazione che esploreremo dopo. Ricordiamo intanto che stiamo parlando di La Barca dell'Inferno, che è uno dei tre testi che compongono la trilogia delle barche di Vicente, insieme alla Barca del Paradiso e la Barca della Gloria, se non ricordo male. Testi che hanno un'edizione italiana pubblicata da Einaudi, che io non sono riuscito a recuperare, ce la farò prima o poi, scartabellando in giro, a ritrovarla. E quindi a leggerla. Intanto, la voce Adriana, la voce, lasciamo la voce, la parola Adrian Steinwichan, che è il regista dell'operazione. Come nasce questo lavoro? L'interesse per questo testo? Cos'è questo testo? Come arriverà sul palcoscenico? E la parte musicale, appunto, che come abbiamo detto sarà decisamente importante.
2: Prima di tutto, vorrei dire che sono molto contento di avere il tutelaggio di Mario Gumina di Claps, perché lavorare in Italia è un'avventura nuova per me. Qui abbiamo una tradizione teatrale bellissima. Per me, la cosa più importante per me, dice Vicente, è che noi abbiamo scelto di fare un'adattazione della sua opera. Non è una ricostruzione storica propriamente dita, ma vogliamo fare una rilettura, si può dire, come una
1: Certamente.
2: rilettura, sì. Poi per queste ragioni non volevano fare una copia fedele del testo. Sì, abbiamo fatto una nuova versione, e il nostro obiettivo è che il pubblico ride, si emozioni, e soprattutto si riconosce nei personaggi. Sì, va bene? Ok,
1: Assolutamente.
2: va bene. Per esempio, Caronte non è soltanto il traggettore delle anime, ok? Lui è un presentatore, lui è un narratore, è lui che accompagna il pubblico in questo viaggio tra inferno e il mondo degli uomini, con molta ironia, anche con tanta eleganza. Il personaggio che mi piace più è quello di Lela. Originalmente si chiamava Brisidavas. Brisidavas è diventata Lela. Rimane una donna forte, provocatoria, ma volevano raccontarla con maggiore umanità, senza ridurla a uno stereotipo, perché questo è uno dei grandi problemi per noi, uno dei grandi challenges, come si dice?
1: Sfide.
2: Sfide? Una
1: Sfide.
2: di grandi sfide per noi è tradurre quella realtà di quel tempo per oggi. Lui, Gio Vicente è molto contemporaneo, ma ci sono realtà differenti, diverse tra questi diversi tempi che abbiamo. Sì, lui parla di 500, noi siamo in 6 secolo 21, quindi era molto importante fare un'approssimazione. Sì.
1: E poi la musica.
2: Ah, la musica, il fado. No, il fado è questa canzone portoghese che mi piace tanto. La prima volta che ho sentito a Portogallo. Ah, no, è una cosa molto speciale. E mi voleva tanto portare un po' di questa musicalità per gli italiani. E per quella ragione è che noi dobbiamo fare gli spettacolo con una chitarra portoghese, con cello e una chitarra. per me questo è

0: È una musica che, come ha sentito, abbiamo fatto versione in italiano. È una cosa molto difficile di fare perché la musicalità italiana è molto speciale. Mantenere il significato delle belle parole in portoghese per tradurre in italiano è una cosa veramente difficile.
1: Quindi stiamo parlando di una scelta musicale che mette in gioco un repertorio, canzoni che preesistono e che avrete utilizzato inserendole all'interno della drammaturgia di questo lavoro e dando quindi anche, come dire, ricavando una suggestione che in qualche modo si integra col vostro lavoro. Però c'è anche un pezzo originale che hai scritto tu.
0: Solo uno, sì, che è per quella musica di apertura. Non ho incontrato una canzone per questa parte della drammaturgia, quindi io ho fatto io.
1: Tutto questo ha a che fare con un linguaggio teatrale, quello del teatro musicale, che in Italia ha una storia importante e che poi nel tempo si è un po' persa. In alcuni anni questa parte è ritornato il musical sulle scene italiane, ma si tratta in grandissima parte di adattamenti di opere che vengono dall'estero. Tu hai una, leggevo, un'esperienza importante come regista di teatro musicale.
0: Sì.
1: Cosa
0: Prima,
1: significa per te portare in scena la musica?
0: per me, quello che noi facciamo qui non è un musical, come diciamo qui in Italia, è un teatro con musiche, perché il testo è più importante per noi. Non vorrei fare come facciamo negli Stati Uniti, con quelle produzioni
1: Gigantesche.
0: gigantesche, sì. Ma vogliamo fare un teatro dove la musica c'è una continuazione, sì, della drammaturgia, sì. Quella è la cosa più importante per me. Non volevo che il personaggio
1: Lasciasse.
0: lasciassero la narrativa solo per cantare, sì. Quindi le musiche aiutano a capire la storia. E quella è la bellezza di questo tipo di teatro, perché per me questo è un'operetta, sì. E quello è vero, perché noi abbiamo qui un cantore che hanno questa esperienza anche, questo studio di cantare in opera. E per me questa è una cosa molto importante, mescolare queste tradizioni.
1: Allora, con noi ci sono anche i tre interpreti, però volevo prima nominare almeno altri tre collaboratori che ho trovato sulla presentazione, sulla scheda di presentazione dello spettacolo: Dino Barioni, arrangiatore delle musiche, Renato Pera, scenografo, e Roberto Andreoli come drammaturgo. E qui ti sarei arrivato appunto al discorso, però ci arriviamo dopo, della lingua, come la lingua si è trasformata, come la lingua è rimasta lirica, estremamente poetica, o come invece è diventata forse più concreta, più contemporanea, ce lo racconterete voi. Allora, qui con noi ci sono i tre interpreti che sono Asia Maria Daskalova, Mattia Grazioli e Matteo Vignati. Grazie di essere qui con noi, avete già sentito la voce di Matteo, e intanto chiederei a voi di presentarvi, raccontare chi siete, e alcuni di voi. Il pubblico bresciano lo conosce lì. Alcuni di voi hanno già incontrato il pubblico bresciano, per me invece no, è la prima volta.
2: Direi, sì, io mi chiamo Assia Maria e sono bulgara, sono nata in Bulgaria, mi sono trasferita in Italia 8 anni fa per studiare, sono una cantante lirica e poi ho specializzato in un'accademia di musical a Milano. Sono molto felice perché sono capitata un po' per caso a vedere la locandina di questo futuro spettacolo e l'audizione e mi sono detta perché no, Milano ormai è molto vicino, quindi sono venuta, ho conosciuto Adrian e tutto il cast e sono molto molto felice di far parte di questo progetto così innovativo.
1: Matteo Vignati.
3: Sì, io ho avuto la fortuna di bazzicare un po' Brescia, per fortuna.
1: Poche settimane fa eri in scena al sociale con Todesca
3: Al
1: Degna.
3: Borsoni,
1: Al
3: sì.
1: Borsoni, scusami, al
3: Sì.
1: Borsoni.
3: Perché Brescia è veramente una piazza che mi piace tanto lavorare. È molto attiva culturalmente. La trovo forse la la seconda dopo Milano, in Lombardia, diciamo, e non è male, non è proprio male. E devo dire, sì, io ho un passato da danzatore e performer di musical, ero diplomato in tempi che furono al MAS di Milano, e ho fatto delle tournée nazionali di musical, e è qualcosa che poi ho abbandonato temporaneamente per dedicarmi totalmente al teatro, alla prosa, studiando a Roma. Sono stato il Romeo di Gigi Proietti a Roma, e l'esperienza che mi ha, diciamo, segnato di più, anche perché è andata avanti per tanti anni. E negli ultimi tempi, diciamo, sto approdando a diciamo progetti più autoriali, e per me questo è un progetto che rientra, anche se io adesso sono presente come interprete, però Adrian è molto bravo perché ci coinvolge in tutta la fase creativa del lavoro, anche molto bello lo scambio, molto limpido, paritario, lo scambio che abbiamo con Adrian è molto umano, a me piace molto, sia sulle canzoni che su quello che ognuno di noi può portare, diciamo, come interpreti e autori all'interno di questo progetto. E quindi mi sto trovando molto bene, e poi è davvero sfidante, come dicevamo prima, riprendere un drammaturgo così classico, antico, poco conosciuto in Italia, raro, e provare a metterlo in scena è interessante, con questa dimensione musicale anche poco battuta. Quindi è davvero un progetto innovativo, come diceva Asia, interessantissimo.
1: Quella dell'autorialità dell'attore è una cosa che stiamo in radio, nelle interviste che dedichiamo al teatro, esplorando parecchio, perché davvero credo che sia una delle cose che contano di più in assoluto la scena contemporanea, sì, italiana, indipendentemente dal fatto che poi l'attore firmi o meno il locandina, sì, però la dimensione autoriale, la partecipazione al processo creativo sta diventando davvero fondamentale per quello che riguarda il nostro contemporaneo. Mattia Grazioli.
4: Sono Mattia. Magari, ecco, io sono bresciano, quindi in città io sono a casa. Quello che a me di questo progetto ha più interessato è il fatto che ormai sono 3 anni che sono tornato in città a lavorare, e mettendo tanto il mio impegno nel rendere questa piazza con quelle che sono le mie capacità, e oltretutto spesso trasformiste, di passare da fare podcast a fare show per strada, a fare musica live, mi è piaciuta l'idea finalmente di riuscire a portare di entrare in un progetto che fosse internazionale a Brescia. La nostra città sta diventando sempre più una piazza importante a livello internazionale sul panorama italiano, e quindi si sta iniziando a estendere. Io mi sono sempre chiesto dove volessi stare, quale fosse il mio posto nel mondo, e sono felice sempre di trovare che la risposta è a casa mia, che molto spesso basta metterci la giusta energia, il giusto impegno, il giusto amore nelle cose. E quando Marcello mi ha contattato dicendomi che c'erano queste audizioni, con la giusta riflessione mi sono preso del tempo per capire che cosa avrei fatto, e quando poi ho avuto modo di leggere, capire quale fosse il progetto, ho aderito molto volentieri con tutte le energie che avevo, che ho in corpo, perché questi giorni di prove, ammetto, sono molto, richiedono molta energia, sono molto lunghi, molto intensi, e sicuramente, ecco, come al solito sto uscendo dalla mia comfort zone, dandomi un musical. Io ho studiato musical quando ero in accademia per un annetto e mezzo, dopodiché non è proprio la mia attività principale, però sicuramente mi sto divertendo molto, e il progetto respira un'area internazionale, respira una regia americana, respira qualcosa che in città non c'è. E spero tanto che i miei concittadini possano venire a vedere questo spettacolo, perché da parte del Giardino Elettrico e di Claps si sta vedendo un grande impegno nell'aprirsi all'estero, nel rendere la nostra città sempre più luminosa.
1: Allora, è un lavoro che ha una struttura, non so se definire particolare, comunque, 2 personaggi, lo dico per quello che ho trovato in rete, senza aver letto il testo, senza conoscerlo, un angelo e un diavolo, Caronte, personaggi di fronte ai quali passano una serie di figure che vengono giudicate destinate ad andare da una parte o dall'altra. Quindi un numero importante di figure riservate a tre interpreti in scena in questo caso. Come funzionerà da questo punto di vista? Come vi siete divisi i personaggi, nel senso non tanto mi è piaciuto questo, mi è piaciuto quest'altro, ma strutturalmente, come funzionerà in scena la vostra presenza legata a figure diverse?
3: Beh, c'è, diciamo, c'è l'anello di congiunzione, è Caronte, ovviamente, il nostro traghettatore.
2: La barcarola.
3: Di anime perse.
4: O la conducente.
0: Quello che sia. Questo è interessante, scusa interrompere, che per scegliere l'attore noi abbiamo deciso di fare un provino, un'audizione, perché Adrien è molto esigente, principalmente la questione di cantare, e abbiamo fatto la pubblicità dell'audizione. Non sono venuto molte persone perché noi volevamo un cantore e attore, e aí, questo già faceva, ossia è venuto una decina di persone, però di molta qualità.
4: Sì.
0: E noi cercavamo due attrici e un attore. Ok? Un attore è Matteo, l'attrice è Asia, e l'altra attrice che sarebbe il diavolo abbiamo trovato in Mattia, questa androgenità, esiste questa parola?
3: Androgenia.
0: Ok, e adesso lui è il diavolo o la diavola, come il femminino del diavolo.
4: Sì,
0: ossia
4: si può
0: lui c'è questa, come posso dire, ibridità, bello.
4: Sì, si pone un tema molto interessante anche a livello sessuale, no? Perché nella nostra città, che, come dire, ha sempre avuto un po' questa fama di noi che siamo un po' chiusi, no? Siamo del nord. E invece improvvisamente portiamo questo spettacolo internazionale dove Caronte, che è il giudice traghettatore delle anime, è un po' uomo ed è un po' donna. È un po' donna e un po' uomo ed è un po' entrambi. È dominatore e dominata. E questo è molto interessante anche per tutte quelle che sono anche le problematiche del mercato del sesso nella nostra città, che si sa dove si trova, si sa quanto c'è e quanto viene nascosto sotto il tappeto del perbenismo, dello sporco della città, che facciamo finta di non vedere. E infatti devo dire, sono molto onorato, anche perché è comunque il ruolo protagonista, almeno in termini di quantità, e devo dire che è sia in termini di gioco che in termini di tematiche che porta il personaggio molto divertente e gratificante da fare.
1: Grazie mille di essere stati con noi e a gennaio.
0: Grazie, grazie.
2: Grazie
0: Camilo. Grazie.

0: sotto le note di Easy Street, ultimo singolo per i Queen of the Stone Age. Noi ci salutiamo perché questa prima parte è quasi giunta al termine.
1: Vi ricordiamo soltanto che l'intervista integrale la troverete in podcast. Si parlerà di altro, del laboratoriale, della distribuzione dei personaggi, delle scelte linguistiche e tutta una serie di cose che riguardano questa operazione, che ricordiamo sarà in scena a Brescia il prossimo gennaio 2027.
0: La trovate già in podcast sulla pagina di Celluloide. Oggi è martedì, quindi comunque cerchiamo di mantenere i giorni per capire un po', non fare casini, ecco. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Massimo, tra l'altro.
2: Ciao. Eccoci. A tutti.
0: Quindi noi ci risentiamo tra una mezz'oretta, se ci state ascoltando in diretta, oppure praticamente tra qualche istante se ci state ascoltando in replica. Tra pochissimo la linea alla redazione informativa per il GR e l'agenda. A dopo.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: Le 13 un minuto di martedì 21 luglio, Radio Onda d'Urto, il GR, subito i titoli per questa edizione delle 13. Migliaia in piazza ieri sera a Bologna per Abderrahim Fakir, ucciso dalla polizia domenica nel quartiere Pilastro. Scontri con la polizia e barricate per gli agenti e gli operatori del 118. Scatta lo scudo penale introdotto dal governo. Diversi i servizi. Nella notte decima ondata di attacchi USA all'Iran, i Pasdaran rispondono colpendo Kuwait e Bahrain. L'esercito israeliano intanto bombarda la striscia di Gaza, altre 5 vittime all'alba di oggi, una famiglia intera, l'ennesima. Politica di palazzo in Italia, oggi alla Camera la legge sull'autonomia differenziata targata Calderoli e Lega. Sentiremo Vincenzo Migliucci della Confederazione Cobas. Guerra in Ucraina, anche stanotte scambio di attacchi tra i due eserciti, mentre il Fondo Monetario Internazionale sblocca altri 690 milioni per Kiev. Ieri sera a Bologna migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir, lavoratore di 42 anni, ucciso domenica da due agenti di polizia nel quartiere Pilastro del capoluogo emiliano. Contro le violenze e gli abusi in divisa, decine di migliaia di persone hanno prima affollato Piazza del Nettuno con il presidio lanciato anche dalle istituzioni cittadine, ma poi sono partite in corteo verso la prefettura Felsinea. Davanti al palazzo del governo sono scoppiati gli scontri con la polizia, che ha usato idranti e lacrimogeni contro i manifestanti. La piazza ha risposto compatta per diverse ore con barricate e lanci di oggetti e petardi. Non è ancora chiaro quale sia il bilancio delle persone ferite e fermate. Alle 22 intanto è iniziato lo sciopero dell'intera giornata all'Interporto dove lavorava Fakir, indetto dal sindacato di base Sicobas. Noi da Bologna nel servizio sentiamo Federico della nostra redazione locale.
3: Una parte di corteo che voleva e aveva incominciato anche il proprio cammino per portare il racconto, no, della vicenda di Abderrahim anche in altre parti del centro, è una parte che stava permanendo di più in prefettura. A un certo punto sono partite le cariche, sono partiti gli scontri, diciamo immediatamente con una risposta molto aggressiva da parte della polizia, che ha aperto, diciamo, il getto degli idranti sulla folla con un fitto lancio di lacrimogeni, provando a far disperdere appunto le migliaia, io ci tengo a sottolinearlo, di persone che erano presenti in piazza, e migliaia anche perché nel frattempo la parte che già si stava invece spostando al, diciamo così, alla notizia del fatto che stessero caricando i manifestanti è tornata indietro e si è riunita, diciamo così, alla folla.
2: Per la giornata di oggi sono state lanciate manifestazioni di piazza per Abderrahim Fakir anche in altre città italiane. A Milano appuntamento stasera alle 18 davanti alla prefettura. Anche a Brescia è stato lanciato un presidio sempre oggi alle 19:30 in piazza Rovetta Largo Formentone. Organizzano Magazzino 47, Diritti per Tutti e Collettivo Onda Studentesca. Sentiamo Umberto Gobbi dell'associazione Diritti per Tutti.
4: Riprendendo l'indicazione che arriva dalla piazza bolognese con le manifestazioni e lo sciopero all'Interporto, e riprendendo la richiesta di verità e giustizia che arriva dalla famiglia di Abderrahim Fakir, anche a Brescia questo tardo pomeriggio si scenderà in piazza per manifestare un fermo rifiuto verso la violenza poliziesca e verso ogni forma di razzismo, istituzionale e non. In questa tragica vicenda, in questo ennesimo omicidio di Stato, scorgiamo sicuramente un approccio basato sulla profilazione razziale. Oltre al consolidato modus operandi delle forze dell'ordine che ha causato la morte, durante dei fermi o dei controlli di polizia, anche a cittadini italiani come Riccardo Magherini, Stefano Cucchi o Federico Aldrovandi. C'è una legittimazione istituzionale della violenza contro i migranti e c'è un razzismo praticato a livello istituzionale, italiano, europeo come statunitense, con politiche di deportazione sempre più incombenti. È necessario quindi rilanciare una forte mobilitazione.
2: Intanto per i due agenti di polizia che hanno ucciso Abderrahim Fakir domenica a Bologna è scattato lo scudo penale introdotto dal pacchetto sicurezza del governo Meloni. La procura del capoluogo emiliano ha attivato verifiche sui due poliziotti e sui quattro operatori del 118 che hanno assistito all'ammanettamento e soffocamento del 42enne. Anche loro sono coperti dallo scudo penale. Sentiamo il commento di Mauro Palma, tra i fondatori di Antigone, già garante nazionale dei detenuti.
5: Trovo incredibile che non ci sia stata una reazione, come dire, immediata, condivisa, di inaccettabilità di quel tipo di situazione, perché innanzitutto la incapacità, mettiamola sul piano della professionalità, la incapacità degli operatori, delle persone che dovrebbero avere una professionalità perché sono agenti della Polizia di Stato, che neanche si rendono conto che la persona sta morendo. La questione degli operatori sanitari, per i quali è evidente che è più importante che lo svolgimento dell'operazione di contenimento che non il loro ruolo di tutela della salute, perché loro non stanno lì di supporto ai poliziotti, loro sono lì per la tutela della salute della persona fermata che chiede aiuto, che dice di non farcelo, quindi hanno l'obbligo di appurare la situazione. Il terzo, i cittadini, c'è un cittadino che collabora a tenere le gambe, i piedi, a legarli, che è un'altra impropria situazione.
2: Ancora abusi in divisa e violenza delle forze di polizia, con un aggiornamento sulla vicenda giudiziaria che riguarda un altro omicidio di Stato, quello di Rami El Gaml, travolto e ucciso a 19 anni da un'auto dei carabinieri durante un lungo inseguimento a Milano il 24 novembre 2024. È stata fissata per il 24 settembre l'udienza a carico del carabiniere Antonio Lenoci, che era la guida dell'auto inseguitrice, per omicidio stradale con eccesso colposo dell'adempimento del dovere, e di Fares Buzidi, l'amico di Rami che guidava lo scooter inseguito per 8 chilometri dai carabinieri. Nel suo caso l'accusa è quella di concorso in omicidio stradale. Andiamo all'estero con la guerra imperialista. L'esercito USA ha lanciato una serie di attacchi contro l'Iran per la decima notte di fila. Colpiti centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani. Lo fa sapere il Pentagono, secondo il quale l'obiettivo sarebbe ridurre la capacità dei Pasdaran di colpire navi in transito nello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense Trump ha dichiarato per l'ennesima volta di aver preso il controllo dello snodo marittimo. Dall'altra parte, Teheran riferisce di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, dove l'esercito iraniano sostiene di aver distrutto un data center di Amazon. Secondo Washington, quasi 100 militari statunitensi sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi negli scambi di colpi con l'Iran. Dallo Yemen, infine, il movimento sciita Ansarallah, gli Houthi, annuncia un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita. In vista dell'incontro previsto oggi alla Casa Bianca tra Netanyahu e Trump, l'esercito israeliano rimane per ora defilato nella ripresa della guerra con l'Iran, ma continua a bombardare, ammazzare e distruggere tra Libano, sud della Siria e Palestina. 5 palestinesi sono rimasti uccisi stamattina all'alba in un attacco aereo che ha colpito una zona residenziale di Gaza. Si tratta di un'intera famiglia, madre e 4 figli, l'ennesima sterminata dalle forze di occupazione israeliane. In Libano invece, in base all'accordo tra Tel Aviv, Washington e Beirut, l'esercito governativo ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio nelle aree del sud del paese che sono state occupate dall'esercito israeliano. Le truppe avrebbero iniziato a dispiegarsi nel villaggio di Zatar al-Garbia, nella regione di Nabatieh. Il presidente libanese Aoun ha in programma oggi un incontro alla Casa Bianca con Trump. Gli accordi tra Tel Aviv, Washington e Beirut escludono il movimento sciita libanese Hezbollah, che però è un attore fattore fondamentale sul terreno, in particolare nel sud del paese dei Cedri. Torniamo in Italia, politica di palazzo e lunga campagna elettorale in vista delle elezioni politiche 2027. Il fascista Vannacci, leader di Futuro Nazionale, ha diffuso un video realizzato con l'intelligenza artificiale nel quale dichiara di condannare a morte il centrosinistra. Nel video l'ex militare è ritratto in un'arena accanto a una Meloni in versione imperatrice e mostra il pollice verso contro i leader del centrosinistra Schlein e Conte e contro Prodi e Boldrini confinati nella fossa dei leoni. Compare anche la moglie di Vannacci con tanto di dito medio verso gli avversari. Le immagini hanno scatenato la polemica. Per il Movimento 5 Stelle si tratta di istigazione alla violenza. Il PD chiede una presa di distanza della Premier. AVS parla di un video raccapricciante. Nella realtà Vannacci lancia la sfida a Meloni sulle preferenze. Le riproponga al Senato, gli arditi futuristi la sosterranno. Queste le sue parole. Potrebbe essere uno dei temi che Meloni e i suoi ministri discuteranno oggi in un vertice nel quale faranno il punto sulle priorità del governo. Nella campagna elettorale interviene di nuovo e in favore della destra il miliardario Elon Musk, padrone di Tesla e di SpaceX. Come aveva già fatto quando il Tribunale di Roma aveva bocciato le deportazioni di migranti in Albania, Musk ora piomba sul caso del gioielliere Roggero, condannato per aver ucciso a sangue freddo due uomini che avevano tentato di rapinarlo, e attacca i giudici. È una follia, sono i giudici a meritare la condanna. Queste le sue parole. Rimaniamo nei palazzi romani, dove prosegue l'iter parlamentare della cosiddetta autonomia differenziata voluta dal governo Meloni, Calderoli e Salvini della Lega in testa. Oggi pomeriggio la Camera approverà le risoluzioni della destra che impegnano il governo a concludere le intese per devolvere a Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria la competenza esclusiva su protezione civile, professioni, previdenza complementare, coordinamento della finanza pubblica sulla sanità. Dopo il via libera del Senato giovedì scorso, si chiude ora il primo passaggio parlamentare che trasformerà la Repubblica Italiana in una confederazione i cui profili non sono però ancora chiari. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha preannunciato un ricorso davanti alla Corte Costituzionale perché la devoluzione della sanità danneggia il Mezzogiorno. Sentiamo il commento di Vincenzo Migliucci della Confederazione Cobas, che insieme ad altre realtà saranno fuori da Montecitorio in presidio durante il voto.
6: E questa mobilitazione non si fermerà qui, anche perché dopo l'eventuale voto anche della Camera uniforme a quello del Senato, non è finito qui l'iter per modificare ovviamente l'iter, come dire, dell'autonomia differenziata, perché c'è ancora un altro passaggio che deve essere verificato in Parlamento, perché il governo dopo questo voto deve deliberare per trasformare le intese in disegni di legge, e quindi verranno fatti quattro disegni di legge da sottoporre al voto del Parlamento entro 45 giorni. Quindi questo entro 45 giorni, o forse anche qualcuno di più, ci porterà in pieno settembre, quindi quando la ripresa sicuramente dei movimenti ci sarà e sarà possibile mobilitare un po' di più di quello che si può fare adesso in piena estate.
2: Torniamo ora all'estero con la guerra in Ucraina. Stanotte l'esercito russo ha lanciato sul paese 58 droni, 46 dei quali sono stati abbattuti dalla contraerea. Poco fa è stato segnalato un attacco russo anche sul centro di Odessa, nel sud. Dall'altra parte, a Lipetsk, in territorio russo, è scoppiato un incendio in un'area industriale, ma non sono state ancora rese note le cause. Possibile si tratti di un attacco ucraino. Intanto, a 5 anni dall'invasione russa e l'inizio della guerra su larga scala, il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per Kiev a un fondo di $690 milioni dopo la revisione del programma dei prestiti. Ciò porterebbe agli esborsi delle istituzioni internazionali da $8,1 miliardi a circa $2,2 miliardi. Andiamo ora in Inghilterra. Da ieri Andy Burnham è il nuovo premier britannico. Il 56enne laburista, ex sindaco di Manchester, subentra all'impopolare Keir Starmer a Downing Street, promettendo di ridare speranza e stabilità al paese e soprattutto di aiutare chi sta peggio. presenterò un piano di 10 anni per il cambiamento del paese e misure tangibili e immediate per sostenere chi non ce la fa con il costo della vita, ha detto Burnham, assicurando che Londra resterà al 100% al fianco di Kiev nella guerra in Ucraina. Al presidente USA Trump è la prima chiamata internazionale effettuata da Burnham. È stata un'ottima conversazione, ha riferito il tycoon, secondo cui i due hanno parlato di petrolio nel Mare del Nord, alleanza militare e stretto di Hormuz. Andiamo proprio negli USA di Trump. La Casa Bianca ha annunciato dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati dal Canada. L'ha ordinato lo stesso presidente statunitense in risposta, dice, al trattamento discriminatorio riservato da Ottawa a prodotti americani come latticini alcolici e automobili. Le nuove misure entreranno in vigore tra un mese e riguardano vino, mazze da hockey e cemento, oltre ai prodotti che entrano negli Stati Uniti nell'ambito dell'accordo nordamericano di libero scambio. Secondo l'agenzia Reuters, l'amministrazione Trump starebbe anche valutando, dopo la chiusura del programma USAID e l'uscita dell'OMS, la possibilità di interrompere i rapporti con l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'UNHCR. 10 operai sono morti ieri nel crollo di un tunnel in costruzione nel distretto di Namchi in India. Erano rimasti intrappolati insieme ad altri lavoratori all'interno di un tunnel dopo che una frana ne aveva bloccato l'ingresso e aveva provocato una sospetta fuga di gas. Proprio in India prosegue da 25 giorni lo sciopero della fame di Sonam Wangchuck, sostenuto dal Partito Popolare delle Blatte. Il movimento anti-induista chiede le dimissioni del ministro dell'istruzione, Dharmendra Pradhan, dopo la fuga di informazioni sui test di ingresso alla facoltà di medicina di maggio, per questo cancellato e poi ripetuto. Ieri migliaia di persone hanno partecipato a un corteo e si sono anche scontrate con le forze di polizia. È morto il giornalista Daniele Compatangelo, corrispondente di La Sette da Washington, alla ribalta delle cronache politiche per la recente intervista telefonica a Donald Trump, che aveva scatenato lo scontro con la premier Meloni dopo il suo servizio all'Aria che tira. È scomparso a causa di un malore. Nato a Savone e cresciuto a Torino, aveva vissuto a Roma da molti anni si era trasferito negli Stati Uniti. Aveva alle spalle 25 anni di carriera in cui aveva collaborato con molte testate, da Sky al Secolo XIX, e curato uffici stampa di primo piano. In particolare aveva seguito ben 8 edizioni dei Giochi Olimpici, da Sydney 2000 a Londra 2012. Infine l'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione di Trastevere. Inutili i soccorsi per l'87enne, tra le ipotesi quella della caduta accidentale o quella del gesto volontario. È tutto per quanto riguarda il GR del mattino sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario è il GR Flash delle 16 questo pomeriggio. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Poi ci sarà la seconda parte di Dissonanze Estate.

0: get it down to the bone, cause you can't take it with you when you go.
1: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 21 luglio. Dal 5 al 22 agosto a Brescia, area feste di Via Serenissima, 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, quest'anno dedicata al nostro Jean-Luc Stott. Tutte le informazioni sui siti www.festaradio.org, www.radioondadurto.org. Giustizia e verità per Abderrahim Fakir, appuntamento stasera a Brescia alle ore 19:30 in Piazza Rovetta, largo Formentone. Organizzano l'Associazione Diritti per Tutti, il Centro Sociale Magazzino 47, il collettivo Onda Studentesca. Un appuntamento anche a Milano, sempre per chiedere giustizia e verità per Abderrahim Fakir contro repressione, razzismo padronale e omicidi di Stato, sempre stasera alle ore 19:30 a Milano davanti alla prefettura. Ora passiamo alla programmazione cinematografica, prima quella del cinema Nuovo Eden per la rassegna L'Eden d'estate, per la quale il cinema Nuovo Eden si trasferisce al Museo di Santa Giulia, siamo in centro a Brescia. Per stasera prevista la proiezione di DJ Ahmet di Georgi Unkowski alle ore 21:30. Come dicevo, la rassegna del cinema Nuovo Eden di Brescia, L'Eden d'estate, si tiene nel parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81/B in centro a Brescia. Gli altri cinema all'aperto: l'Arena del Centro a Brescia, nel cortile delle scuole elementari Calini di via Nino Bixio al Carmine, stasera la proiezione di Un bel giorno, regia di Fabio De Luigi, alle ore 21:30. C'è poi il Castello di Desenzano del Garda, il cinema all'aperto al Castello di Desenzano del Garda, con la proiezione stasera alle ore 21:30, sempre di Cime tempestose di Emerald Fennell. E questo è tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi, martedì 21 luglio. Vi ricordiamo che potete scriverci a redazione@radioondadurto.org per usufruire di questo spazio redazionale.

pomeriggio sono il viaggio Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le prevendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, io sono il viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su Festa Radio.

Io sono il viaggio Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le vendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

Alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto ci saranno anche loro, le Via dell'Ironia, e saranno sul palco principale venerdì 21 agosto. E adesso ascoltiamo Muse.

0: Stiamo ascoltando Muse del Via dell'Ironia, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 21 agosto. Una serata che vedrà anche gli Zen Circus e Aymara.
1: Con meglio di chiunque, seria,
0: la sottoscrizione è 10 euro a partire dalle ore 19.

0: E torniamo in diretta dallo studio Viola alle 13.30 per la seconda parte di questa puntata di Dissonanze Estate di oggi, martedì 21 di luglio. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutti.
0: E ciao Massimo.
2: Ciao.
0: Eccoci qua. Allora, cominciamo con una piccola pillolina di spazio, visto che è un po' che non ne facciamo. Allora, l'India è diventata l'ennesima nazione ad avere raggiunto l'orbita con una compagnia privata, l'azienda Skyroot Aerospace, che il 18 luglio ha lanciato per la prima volta un vettore che si chiama Vikram 1 e ha completato con successo questa prima missione dimostrativa chiamata Agaman, ovvero l'arrivo, nel senso dell'essere giunto, ok? Quindi è diventato il primo fornitore privato indiano di servizi di lancio. È una sicuramente una grande vittoria questa, perché è un'azienda molto giovane, è stata fondata nel 2018 questa azienda, e in pochi anni si è aggiudicata diversi primati nel settore aerospaziale privato nazionale. Subito partire con il primo lancio e un successo non è da tutti, comunque. Tra l'altro un lancio dimostrativo, ma che ha mandato in orbita dei satelliti funzionanti, che quindi adesso operano per la scienza, per le comunicazioni indiane. Bravi, complimenti, bravi. Tra l'altro molto carino da vedere questo lanciatore, piccolino ma colorato. Noi siamo abituati a vedere tutto bianco con qualche scritta, o nel caso di Firefly razzo tutto nero con qualche scritta. Questo è metà bianco, metà blu, con degli arzigogoli.
1: Si carino, sono sbizzarriti.
0: Sì, si sono sbizzarriti, ma perché no, voglio dire, no? Bene, altra cosa, maledizione a loro. Io, sapete, sono stato in vacanza fino a pochi giorni fa. Io quando vado in vacanza di solito alle 10 sono già bollito e vado a dormire. Mi sono messo la sveglia verso un quarto all'una per vedere il nuovo lancio di Starship, no? Che doveva essere il 17, nella notte tra il 17 e il 18 di luglio. Tutto bello, tutto mi sveglio, dico maledizione a loro che sono dall'altra parte dell'oceano, io mi devo svegliare a quest'ora. Sembrava tutto a posto, countdown finisce, sta per partire, si accendono i motori, fa una gran fumata e si spengono.
1: A proposito di lanci che funzionano subito e altri che invece no.
0: Esatto, esatto. Qui cosa è successo? Questo gigantesco razzo, vi ricordo che nella nuova versione è ancora più alto, adesso è alto 124 metri, al momento di accensione e decollo qualche motore dei 33 Raptor non si è acceso e quindi in automatico il computer di bordo del razzo ha annullato il lancio, perché comunque se sono due motori, uno o due motori che non si accendono va bene, quattro cominciano a essere un po' troppi e il lancio non va in sicurezza, perché se nel frattempo poi se ne spegne anche qualcun altro e ti ricade sulla rampa di lancio un razzo alto 124 metri, fa un bel patatrac. Quindi niente, lancio annullato, e staremo a vedere. In teoria dovrebbero riprovarci tra un paio di giorni, il 23 di luglio. Fatto sta che mi hanno fatto svegliare per niente. Vabbè, comunque va bene lo stesso.
1: Ma c'era in gioco anche, non mi ricordo se è già accaduto, sta per accadere una eclissi che si sarebbe vista solo dalla Spagna, se non ricordo male.
0: Non ho guardato, sinceramente.
1: Anche perché non pensavi di trasferirti per andare a vederlo?
0: No, no, no, assolutamente, assolutamente. Bene, vi terremo aggiornati sul lancio tra un paio di giorni, se ci sarà. Ricordiamo che comunque questo veicolo fa parte del programma Artemis. Il lavoro e i progressi di Starship sono seguiti con particolare attenzione dalla NASA, perché in teoria noi potremmo allunare con una versione modificata di Starship, e per adesso sono abbastanza in ritardo. Ci sarebbe un altro veicolo di Blue Origin, che però abbiamo visto il suo vettore esplodere qualche mese fa, quindi sono abbastanza indietro anche loro. Secondo me il programma Artemis non è proprio in ottima salute, ecco. Staremo a vedere. Io lo dico, l'ho già detto diverse volte, sulla Luna secondo me sto giro ci arrivano prima i cinesi, ma l'unica maniera per scoprirlo sarà restare in vita e vedere cosa succede. Bene, fine della pillola di spazio. Non so, vogliamo andare con una canzone?
1: Vai.
0: Andiamo con una canzone, dai, The Matt Project con la loro Gunner.

0: E allora Gunner, The Matt Project, ovvero Matteo Brioni, Carlo Podiga e Yuri Magliolo, beh, se vi capita di vedere che suonano dalle vostre parti, io vi consiglio caldamente di andare, perché sono una band veramente incredibile. Ricordiamo che Yuri Magliolo, comunque, oltre a essere un grandissimo musicista e un grandissimo cantante, è da anni ormai il corista di Renato Zero, uno dei coristi più importanti di Renato Zero, e anche di Cesare Cremonini. Ma vi assicuro, questi in tre fanno uno spettacolo incredibile, cioè sembra di in alcuni momenti di ascoltare Jamiroquai con tutta la sua band, ma sono in tre e sono pazzeschi veramente.
1: Però un giorno potremo chiedergli della sua esperienza con Renato Zero, perché io che ero all'epoca ero uno classico sorcino proprio, certo. Poi mi sono disintossicato ma al di là di questo, cioè io francamente non riesco a capire come Renato Zero, con le cose che incide adesso, continua ad avere quell'incredibile successo commerciale che ha, perché incide delle cose che sono inascoltabili,
0: però,
1: e lo dico da ex sorcino,
0: certo,
1: proprio
0: certo.
1: Inascoltabili. Sono... sarebbe ma al di là della qualità, poi ovvio c'è in mezzo questo dei gusti personali, quello che mi incuriosirebbe è sapere che tipo di relazione c'è con chi gli lavora attorno, appunto con i suoi coristi, i suoi musicisti, la produzione e così via. Che tipo di relazione da artista mette in gioco rispetto al mondo che lo circonda?
2: Posso forse dire qualche cosa, perché nei miei anni...
1: Conosci Renato Zero personalmente?
2: No, ma ho un amico che lo conosce. Nella mia attività di insegnante, in una scuola dove sono rimasto una decina d'anni, c'era un bidello, anche se adesso il termine è un altro, che per anni ha fatto il rodi per Renato Zero e per Vasco Rossi. E mi parlava di loro due, mi diceva bene di entrambi, ma in modo particolare sul piano proprio umano, di attenzione agli altri, di rispetto, di voglia anche di capire chi sei, di parlarti, di ascoltarti, era proprio Renato Zero. E lui qualche volta, quando va a Roma, spesso è ospite da Renato Zero per 2 o 3 giorni.
0: Ma che grande!
2: Quindi me ne parlava proprio benissimo.
0: Comunque Camillo, ci sarà occasione, perché ormai credo che si andrà dopo la festa, ma realizzeremo un'intervista con Yuri, sia per i Matt Project sia per i suoi progetti solisti. Ti chiamo quando la facciamo, così anche tu potrai fare delle domande a Yuri.
1: Scopriremo in retroscena di questa collaborazione.
0: Assolutamente.
2: Spara Yuri, spara.
0: Bene.
1: Allora, cominciamo a fare un paio di segnalazioni, poi le moltiplicheremo anche rispetto alla programmazione di questi giorni. Per l'Eden in sala via Nino Bixio, poi arriveremo alla programmazione all'aperto, una prima visione, e comunque un film che in città ha avuto un breve passaggio, la prima visione Continental 25 di Radu Giud, regista rumeno, decisamente affermato, adoratissimo dalla critica. Io non ce la faccio, io ho visto i suoi primi film e ogni volta che poi ho letto le recensioni dei film successivi mi sono ritrovato immerso nella stessa atmosfera, che è fondamentalmente riassumibile. Lo so che è un po' un limite, però insomma, se dovessimo usare una parola sarebbe grottesco. Ok, se vi interessa questo tipo di espressività, se vi interessa un regista che lavora su temi importanti, sia ben chiaro, in questo film si parla di emergenza climatica, di emergenza abitativa, si parla di sovranismi, si parla di disuguaglianze sociali, si parla di battaglie per i diritti, però lo si fa con un umorismo un po' di grana grossa, legittimo, evidentemente assolutamente legittimo. Io non è il mio pane, non è il mio mondo, io non ce la faccio. Continental 25 di Radu Giud, da giovedì a lunedì 20, giovedì 23 lunedì 27, tutte le

0: proiezioni in originale sottotitolate in italiano. L'altro film, da giovedì a lunedì anche questo, è Antartica, quasi una fiaba, il primo lavoro cinematografico di Lucia Calamaro, straordinaria drammaturga, probabilmente l'autrice più importante in Italia per quanto riguarda la scrittura teatrale, quasi sempre regista dei suoi lavori, che si è costruita un mondo di relazioni, di collaborazioni importanti, non solo dal punto di vista attoriale, ma anche appunto per quello che riguarda gli altri ambiti del lavoro di messa in scena. Abbiamo visto più di un suo lavoro girare in città, uno soltanto a mia memoria, ma in provincia sono passate diverse cose. In questo caso lavora con Silvio Orlando, che era già stato l'interprete e il destinatario di un suo lavoro teatrale. La situazione è quella di una base in Antartide, appunto, dove alcuni scienziati si ritrovano a stretto contatto, e quindi il gioco è quello classico dei diversi caratteri che si trovano costretti a confrontarsi e a scontrarsi, salvo poi ovviamente incontrarsi. Quindi il film non sarà, come dire, un'esplosione di originalità, ma la scrittura di Lucia Calamaro, vi posso assicurare, è davvero qualcosa di notevole. Aspetto di vederla alla prova della regia cinematografica per vedere che tipo di linguaggio ha scelto e di quale forma espressiva ha privilegiato. Antartica di Lucia Calamaro, da giovedì 23 a lunedì 27 per la programmazione del nuovo Eden in sala in via Nino Bixio. E prima di passare alle nuove segnalazioni, apriamo una parentesi per un film già passato che io e Massimo abbiamo visto nella stessa serata, che è il Faust di Murnau, presentato invece nei giardini appunto del Museo Santa Giulia per la programmazione estiva, film muto musicato dal vivo. La premessa è che poche settimane prima, per la programmazione estiva del Borsoni, abbiamo visto musicato dal vivo Aurora di Murnau. Quindi Aurora, il primo film americano, 26 o 27, adesso non ricordo esattamente, Faust, ultimo film tedesco, 25 o 26. Sono due film immediatamente successivi uno all'altro, l'ultimo tedesco, il primo americano, in entrambi i casi cinema muto, in entrambi i casi girati da un autore che ormai aveva alle spalle il grosso della sua carriera. Dopo Aurora, se non mi sbaglio, sono soltanto altri tre i film che Murnau avrebbe girato in America, quindi un autore ormai assolutamente compiuto e consapevolissimo dei propri mezzi. Aurora, per quanto mi riguarda, è un film non straordinario, incredibile, punto. Faust, a me personalmente, me ne assumo la responsabilità, è sembrata un'operazione amatoriale. Però lascio prima la parola a Massimo e poi intervengo anch'io.
1: No, io sono assolutamente d'accordo con te rispetto al paragone tra i due film. C'è un abisso, tanto è essenziale, efficace Aurora, tanto è prolisso e discontinuo il Faust. Che ci siano dei limiti lo posso anche riassumere in una battuta mentre guardavo il film, quando da una Bibbia gettata prima nel fuoco e poi mentre si aprono le pagine, chi l'ha gettata nel fuoco, appunto Faust, legge una pagina e capisce che se invocherà il diavolo, che peraltro già fa sentire la sua cappa sulla città, potrà forse trovare quella possibilità di salvare la città dalla peste, che le sue conoscenze di scienziato in questo momento sembrano essere inutili, segue le indicazioni che vengono date da questo libro all'interno della Bibbia, si reca proprio in un incrocio e invoca il nome del diavolo per tre volte. Io ero con un amico, stavamo guardando il film, e quando l'ho visto invocare per la seconda volta il nome del diavolo, a me, e l'ho detto al mio amico, è venuto in mente Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice.
0: E se vogliamo anche Candyman.
2: Esatto, Candyman, anche Candyman.
0: Candyman. Sì. Specchio. Però esatto. È ovvio che Murnau è arrivato prima, appunto.
1: Sicuramente. No, ecco, quello che posso dire io è che, pur essendo d'accordo, Aurora è veramente un capolavoro che va riscoperto, rivisto. Qua mi sono lasciato affascinare da alcuni momenti, da alcune sequenze veramente magistrali, in modo particolare il volo per arrivare sostanzialmente alla reggia, dove incontrerà una donna di cui si innamora, eccetera. Quello mi è piaciuto tantissimo. dopo la visione del film, in realtà la domanda che io mi sono posto, al di là, ripeto, che amando così tanto il cinema del cosiddetto periodo muto, ogni volta che c'è l'occasione, già di per sé questo a livello personale è motivo di soddisfazione. Ma mi sono chiesto, hanno proposto una versione, quella del 2013, che è l'ultima, diciamo, restaurata, con un commento musicale che non ho ben capito se è quello pensato.
0: No, commento originale.
1: Fatto. Ecco, infatti, mi sembrava... Beh, io l'ho trovato inappropriato. Credo che il film sia stato penalizzato anche dall'esecuzione, non tanto l'abilità, la capacità dei musicisti, ma della scelta fatta, perché c'era una tastiera, c'era una batteria e poi soprattutto fiati, e ci sono dei momenti, per esempio quando arriva il diavolo, insomma, io mi aspettavo che la batteria li picchiasse. I fiati, onestamente, hanno sgonfiato quella che è la dimensione, forse anche emotiva, visiva, che aveva in mente Murnau. Quindi mi sono domandato, certo, c'è un abisso, sono d'accordo con Aurora, ma non è che questa insoddisfazione figlia di una colonna sonora inappropriata? Questa è stata un po' la mia sensazione. Poi il film forse è anche troppo lungo, è infarcito di quella che è la mitologia della Germania medievale, ho capito, però così, sensazione più il commento sonoro.
0: Allora, intanto c'era una cosa che su cui riflettevo poco tempo fa ed era complice gli ultimi spettacoli che ho visto in teatro in questo scorcio di fine stagione, ed è che se a teatro noi siamo abituati a prendere con le pinze ciò che stiamo guardando quando viene portata in scena una tragedia antica, perché sappiamo benissimo che tanto le modalità di messa in scena quanto la relazione che quel pubblico aveva con il teatro è completamente diversa da quella che abbiamo noi. Noi non saremo mai in grado di replicare quel tipo di fruizione e di funzione che aveva il teatro all'epoca. Alla fine noi non ci poniamo mai questo problema, però, per quello che riguarda il cinema muto. Lo guardiamo con i nostri occhi, come se fosse normale giudicarlo con i nostri occhi. E quindi in questo caso uno dei limiti grossi del Faust, che sono limiti propriamente tecnici, sono per noi dei limiti, ma per l'epoca dovevano essere qualcosa di assolutamente straordinario e sconvolgente in positivo. Ma detto questo, esiste anche un'altra dimensione per quanto mi riguarda che credo sia più oggettiva. Allora, parto da un presupposto: il film a me non è piaciuto, ma proprio per niente, però mi sono anche preoccupato di andare a capire cosa avrei dovuto capire che non ho capito, e ho trovato tra l'altro un articolo scritto da Romer a proposito dell'organizzazione dello spazio nel Faust di Murnau. Non l'ho ancora cominciato, ma c'ero lì ed andrò a studiarmelo. Però ci sono delle cose che per quanto mi riguarda sono assolutamente oggettive. Se tu stai mettendo in scena quello che è uno dei più grandi poemi della storia della letteratura, lo stai facendo dal punto di vista da tedesco, il più grande autore di lingua tedesca, la più grande opera di lingua tedesca, e tu da tedesco metti in scena quell'opera, perché ci devi inserire delle cose, delle buffonate imbarazzanti che nulla hanno a che fare con il testo e con l'atmosfera e con la riflessione etica di quel lavoro, come la figura della zia. Ora, secondo me, quando quella roba è stata proiettata nel 25, non oggi, Goethe si è rivoltato nella tomba, perché di quella roba lì lui non aveva scritto assolutamente niente. Ma al di là di questo, che comunque può essere una questione di sensibilità, ne faccio un discorso di sapienza cinematografica, ed è ovvio che non è che devo insegnare niente io a Murnau, che ricordo un'altra volta era già alla fine della sua carriera, quindi i suoi capolavori li aveva già girati e avrebbe continuato a girarli. Però la figura femminile, adesso non ricordo il nome, l'equivalente di Margherita, appunto, noi la vediamo nella sua stanzetta, che dalla sua situazione protetta e riservata osserva il mondo esterno, che poi la coinvolgerà e la porterà alla distruzione. Osserva il mondo esterno, e nel momento in cui vede qualcosa che la imbarazza o la mette in difficoltà, noi siamo fisicamente all'interno della stanza e lei chiude la piccola finestrella da cui sta guardando il mondo. Poi arriva Faust, che cerca la vista, se è più o meno invaghito di lei, cerca di avvicinarla e lei dall'interno chiude la finestrella. Poi lei sta spiando Faust che passa, lui se ne accorge, quindi lei è imbarazzata, siamo all'interno e lei chiude la finestrella. Cioè vediamo tipo una decina di volte la stessa reazione, con la stessa scelta cinematografica, siamo all'interno con lei e lei chiude la finestrella e ce l'ha vista una volta, l'ha vista due volte, ma anche basta, voglio dire. Che senso aveva quella infantile ripetizione di un gesto assolutamente infantile, che avrebbe portato poi quel personaggio ad un destino tragico, non ad un destino infantile, perché se mi stai raccontando di una donna che ha, come dire, la consapevolezza di una ragazza bambina di 6 anni, d'accordo, ma non è quello il discorso. Ecco, credo che ci siano delle cose che siano oggettivamente critiche rispetto, anche rispetto ad una nostra percezione che comunque è falsata rispetto a quando l'opera è stata realizzata.
1: Difficile dare una risposta a queste scelte di Murnau, però effettivamente sotto il profilo narrativo danno quella riflessione che facevo prima quando parlavo di prolissità del film. L'attrice, adesso anch'io non ricordo il nome, ma sono abbastanza certo, fu la seconda scelta. Mi sembra che lui avesse pensato, ma bisognerebbe fare una ricerca alla Garbo, ma lei ha rifiutato e lui ha scoperto questa attrice, non l'ha scoperta a caso, ma che aveva già lavorato con lui in precedenza e qui le ha dato il ruolo principale. Attrice che anche durante gli anni del regime, pur non aderendo mai al nazismo, però era una delle dive della Germania di quegli anni.
0: E anche lì.
1: E che è stata anche poi, questo me lo ricordo, imprigionata a guerra finita per un paio di settimane, forse un paio di mesi, perché trovata sul treno senza documenti. In quegli anni era una...
2: Allora, l'attrice si chiama Camilla Horn. Nel 1926 ottiene il ruolo di protagonista nel film Faust grazie al rifiuto dell'attrice Lillian Gish.
1: Ah, ecco, non la Garbo, Lillian Gish.
2: Lillian Gish, esatto.
1: Che era l'attrice principale dei film di Griffith.
0: E anche in questo caso,
1: attrice americana. No,
0: questa figura... Parlo di figura, proprio al di là delle doti attoriali, assolutamente meravigliosa. E l'attore che interpreta Faust, che sembra Alvaro Vitali, non lo so. Cioè, ma facciamo sul serio, ma come hai fatto a mettere vicino due figure così? Cosa ti passava per la testa quando li avevi uno a fianco dell'altro nella stessa inquadratura? Non so, cosa... Ribadisco, faccio 14 passi indietro e andrò a studiare, ma è stata davvero un'esperienza surreale, assolutamente
2: povero
0: surreale.
2: Gösta Ekman, attore svedese.
1: Io ho un saggio, i famosi castorini su Murnau, andrò a vedere effettivamente cosa dicono del Faust e di queste scelte, per esempio.
0: E ribadiamo, poi ci sono anche altre cose, la figura del demonio nelle sue diverse incarnazioni, tanto quanto è fisicamente incarnato da un attore che si relaziona con gli altri, tanto quando appare come figura che sovrasta la città assolutamente fantasmatica, sono delle invenzioni straordinarie. Non stiamo parlando, ripeto, di un film, come dire, raffazzonato, ecco, ma che ha alcuni elementi che sono davvero spiazzanti.
1: Qua però si apre anche un'altra considerazione, nel senso che l'attore che ha interpretato il diavolo era famosissimo.
0: Io aveva già lavorato con Murnau, adesso non ricordo più quale fosse la relazione.
1: Non so,
2: Emil Jennings.
1: Jennings, infatti. Non so se ha rubato la scena Faust. O se forse...
0: Non ha fatto fatica, non ha fatto fatica.
1: Il talento evidente. O se, penso più questo, che non ha fatto fatica perché Jennings era un grandissimo, o se invece il personaggio principale fosse lui, anche nelle intenzioni di Murnau.
0: Tutto è possibile.
1: Sai che in quegli anni...
0: Studieremo.
1: Che in quegli anni, legati a Murnau, ma anche a Fritz Lang, a quelli... che sono gli autori dell'espressionismo tedesco, questa fascinazione inquietante sulle figure diaboliche era una metafora di quello che politicamente, con l'avvento del nazismo e con Hitler in modo particolare, il cinema stava denunciando.
0: Comunque ci sarà ancora un'occasione per frequentare il cinema muto in sala con l'accompagnamento dal vivo
1: questa settimana.
0: 23, dopodomani, giovedì 23 luglio, cineconcerto Sciopero di Eisenstein, musicato dal vivo da un gruppo composto da Laura Agnus Dei, Jacopo Battaglia, Luca Cavina, Giuseppe Franchelucci, Ramon Moro, Stefano Pilia, e Paolo Spaccamonti. Nuovo Eden all'aperto, nei giardini, tempo permettendo ovviamente, nei giardini del Museo di Santa Giulia, giovedì 23 luglio alle 21.30, Sciopero di Eisenstein.
1: Poi ne parleremo, però vale la pena una brevissima indicazione, nel senso che le avanguardie erano sì anche da un lato Francia, pensiamo René Clair, il giovane Bonuel, ma anche tanti altri. Ma c'erano anche chiaramente Dovzhenko, Pudovkin, Eisenstein in Unione Sovietica, perché la rivoluzione d'ottobre diede anche un nuovo modo artistico di interpretare la dimensione storico, sociale, politica, e le avanguardie si sviluppano anche in quel contesto. È un cinema studiato in tutti i suoi elementi espressivi, quindi la fotografia, il contrasto, il bianco e nero, la composizione geometrica dell'inquadratura, ma anche il rifiuto di quella che è una dimensione narrativa classica, che mette al centro magari il personaggio principale, il protagonista, i rispettivi contraltari. Lì, proprio in Nome del Popolo, non c'è un personaggio principale, e se c'è è proprio la massa, il popolo. E nelle manifestazioni che magari vengono osteggiate dal potere, sarà bellissimo in Sciopero, ma devo dire anche in tanti altri film di Eisenstein, guardare la massa e guardarla nei momenti di tensione per come letteralmente esplode, diramandosi in tante traiettorie, potremmo dire in tante semirette, che danno questa dimensione proprio geometrica nella concezione millimetrica dell'inquadratura che aveva Eisenstein. Quindi veramente molto interessante.
0: Direi, Simone, mandiamo ancora un pezzo e poi parliamo di Sofia Coppola.
2: Continuiamo con i Matt Project Pyramid.

0: Pyramid, sempre The Matt Project, sempre dal loro ultimo album Mondo. Bene, andiamo avanti.
1: Allora, restiamo per la rassegna estiva. La rassegna in questo caso è quella curata dal Moretto negli spazi del Moca. Siamo nel cortile del Moca, le proiezioni sono in cuffia per evitare che l'audio ovviamente impesti l'intero quartiere, anche se poi tanto ci sono i locali vicini che mettono la musica a palla, ma vabbè, così va. In questo caso vi segnaliamo domani sera il terzo appuntamento con la rassegna curata dal Cine all'interno della programmazione appunto di questa stagione. Terzo titolo, la settimana scorsa due settimane fa ne abbiamo parlato a lungo in trasmissione, la settimana scorsa c'era stato uno stop per problemi organizzativi, questa settimana torna la rassegna appunto curata dal Cine con Il giardino delle vergini suicide, il film di debutto di Sofia Coppola. Vuoi cominciare tu, Massimo, poi intervengo io.
2: Sì,
1: dico soltanto che se avete voglia di approfondire un pochino il materiale su questo film, sul sito della Cineteca di Bologna sotto la finestra distribuzione c'è un ampio dossier che dà conto di dichiarazioni dell'epoca, una serie di curiosità rispetto alle scelte artistiche fatte, un'antologia critica, molto materiale per chi avesse voglia di approfondire appunto prima o dopo la visione quest'opera.
2: Ma ho poco da dire, nel senso che l'ho visto in sala quando il film è uscito, mi era piaciuto moltissimo, non ho poi più avuto occasione di rivederlo, se non che sempre mi è rimasto in mente il cast impressionante, a partire da Danny DeVito, James Woods, Kathleen Turner, ma anche Kirsten che è stata una vera e propria rivelazione.
1: Delle cinque sorelle l'unica attrice già professionista, le altre erano al loro debutto.
2: Infatti, tantissimo amore per il talento della Coppola, che era strabordante in tutte le scelte espressive legate anche a come quel tipo di storia veniva narrata e raccontata sotto un aspetto visivo e cinematografico. Quindi può essere, ecco, l'occasione, per quanto mi riguarda, magari di rinfrescarmi un po' la memoria andando a rivederlo. Però ripeto, ecco, poi io ho seguito, in virtù di questo folgorante esordio, anche il seguito della carriera della Coppola, che forse dal mio punto di vista magari
1: non ha mantenuto le promesse.
2: Ecco, sì. Ecco.
1: Nonostante comunque abbia girato dei film che sono diventati iconici, Lost in Translation piuttosto che Maria Antonietta, sta uscendo un documentario che racconta la lavorazione di Maria Antonietta, che resta, credo, a tutti gli effetti il suo film più rappresentativo,
2: sì,
1: nel bene e nel male.
2: Sono d'accordo.
1: E io, come Massimo, l'ho visto all'epoca, ne ho un ricordo assolutamente sbiadito, meno entusiasta di lui, lo confesso, però tornerò a vederlo domani sera proprio perché ho intenzione di confrontarmi con un'autrice che non mi ha mai di cui non mi sono mai alla fine innamorato, ma che alla quale non ho intenzione di rinunciare. Leggendo appunto i materiali che il sito della Cineteca di Bologna propone, ho scoperto un paio di cose che sono decisamente suggestive rispetto a quello che sarebbe poi stato il percorso della Coppola, cioè un'autrice che ha raccontato, ripeto, indipendente dei gusti personali, ha raccontato comunque con sensibilità e con attenzione l'universo femminile. Qual è la cosa spiazzante di questo film, tra le altre? L'idea che tra gli elementi che lo vanno a costituire c'è, lo leggerete, per dichiarata scelta della regista, tutto un universo figurativo che rimanda all'erotismo patinato di Playboy piuttosto che di quel tipo di riviste. Da lì è partita quindi uno sguardo maschile e decisamente, come dire, umiliante per la figura femminile, per costruire parte del proprio immaginario. Ma c'è anche un altro elemento che è più sottile e più affascinante sulla carta, mi aspetto di metterlo alla prova nella visione di domani sera. Il film è tratto da un libro, nel libro la storia di queste cinque ragazze, che è una storia dolorosa, di difficoltà a confrontarsi con il mondo e con la realtà, con un finale, non è spoiler, lo sappiamo all'inizio, un finale tragico per tutte e cinque le sorelle. Nel libro la storia è raccontata dal punto di vista dei ragazzi che le hanno conosciute, cioè uno sguardo maschile che ci racconta un universo femminile. lo sovrappongo a quello che ho detto prima, un immaginario erotico maschile che dà vita ad un immaginario erotico che ha per oggetto il corpo femminile. Però nel racconto, per quello che ho letto, c'è questa bellissima suggestione, per cui lei sì mantiene la voce narrante di uno di questi personaggi maschili che dal suo punto di vista ci racconta la storia, ma serve per tutto il film a ribadire il fatto che lui non aveva capito assolutamente niente dell'universo con cui si stava confrontando. Quindi lei ci racconta un universo femminile completamente incompreso dal punto di vista maschile e quindi ribalta a tutti gli effetti la lettura e la prospettiva. Questa suggestione, che ripeto aspetto di metterla alla prova con la visione, è davvero molto molto molto forte e folgorante, assolutamente folgorante. Parto da un presupposto apparentemente mortificante per mortificare quel presupposto e non il racconto che di quel presupposto, di cui quel presupposto si occupa.
2: Beh, pensando comunque agli anni e al film, un aspetto che non mi era sfuggito, ma che peraltro era anche sottolineato dalle critiche positive uscite in quel periodo, era anche tra i tanti elementi di coraggio della Coppola anche proprio il titolo, perché Il giardino delle vergini suicide non è certo un titolo che può attirare spettatori,
1: non accattiva.
2: Ma lei è andata dritta per la sua strada.
1: Beh, però attenzione, no, non è stato così semplice, Massimo, mm-hmm. nel senso che, sempre per quello che leggevo sui materiali appunto sul sito della Cineteca di Bologna, quel libro era già stato opzionato da una casa di produzione, aveva già avuto un trattamento che però per la casa distribuzione, secondo la casa di distribuzione, osava un po' troppo, era un po' troppo oltre. Per cui quello della Coppola in realtà è stato una sorta di normalizzazione del percorso. Resta la suggestione che fosse una miopia della casa, che non avesse visto quanto la scrittura della Coppola in realtà fosse, quanto osasse, non lavorasse di provocazione, ma di intelligenza sì, e abbia in questo modo prodotto un film senza rendersi conto che stava producendo un film politicamente più pericoloso di quello che avevano rifiutato di fare. E quindi anche il gioco del titolo, si tratta di capire cosa pensava la casa di produzione rispetto al materiale che aveva di fronte. Erano un filo confusi, senza alcun dubbio. Senza alcun dubbio.
2: Di che anno è il film?
1: Te lo dico subito. Prima... Allora, intanto diciamo, stiamo parlando di una versione restaurata in 4K 99, ah, 27 ecco. anni fa.
2: Fine millennio.
1: E ricordiamo ancora il debutto di Sofia Coppola, sì, appunto. Sì. La sua opera primissima, prima c'era soltanto un cortometraggio, se non ricordo male. E l'altra suggestione che mi è venuta leggendo questi materiali è come fosse un'operazione, cinque ragazze, tra virgolette, ostaggio non solo di una società, ma in primis di un nucleo familiare assolutamente, come dire,
2: oppressivo.
1: Oppressivo, sì, voglio dire. All'eccesso, voglio dire, con le proprie scelte di vita, di relazione col mondo, di comportate assolutamente all'eccesso, quindi quasi carcerarie a tutti gli effetti, e decisamente violente, se non nei gesti, comunque nei toni, come sarebbe stato molto probabilmente il soggetto perfetto qualche anno dopo per un autore come Lanthimos, che ha girato un film che gli assomiglia, perché Doctor Lanthimos è esattamente questo: tre figli, un maschio e due femmine, ostaggio tra virgolette di un padre che impedisce loro di vivere una vita fuori dalla casa in cui sono nati e in cui sono cresciuti.
2: Ma anche il film della Coppola ha comunque un'ambientazione legata al proprio tempo?
1: Siamo negli anni 70. L'ambientazione degli anni 70, non so quanto corrisponda al libro che non ho letto, quanto invece sia stata una scelta espressiva, probabilmente legata anche al fatto appunto anni di rivolta, di ribellione, di affrancamento da uno status quo che invece loro, le cinque protagoniste del film, non hanno potuto vivere.
0: Andiamo con un altro brano?
1: Vai Simone.
0: Sempre i Matt Project, Night Ride.

0: Night Ride, quindi The Matt Project.
1: Velocemente ancora alcune segnalazioni, una per questa sera, martedì 21, stiamo sempre parlando dell'arena all'aperto del nuovo Eden negli spazi del Museo di Santa Giulia. Questa sera DJ Hamet, un film che viene dalla Macedonia del Nord, è un lavoro molto molto delicato, molto riuscito, che racconta di un pastore quindicenne che cerca... È un coming of age, un film, un piccolo percorso, piccolo, piccolissimo percorso di formazione, che racconta di questo giovanissimo pastore che cerca di trovare nella musica una via di fuga alla propria realtà, un po' mortificante. Domani, mercoledì 22, ricordo ancora che Il Giardino delle Vergini Suicide, domani sera alle 21.30 negli spazi del Moca, qui, mentre domani sera, sempre alle 21.30, negli spazi del Nuovo Eden, La Mattina Scrivo di Valerii Donzellì, una delle operazioni più affascinanti in termini di riscrittura. È una storia vera che è diventata un romanzo, che è diventata un film, e questi tre passaggi compongono, tutte e tre evidenti, compongono un meraviglioso mosaico all'interno di quest'opera davvero bellissima, passata all'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Due invece proposte per cercare di fare, indipendentemente dai gusti personali, una sorta di confronto a distanza. Intanto immediatamente la possibilità è quella di mettere a confronto due opere, una originale, Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard in versione originale, e una che ne è una sua riattraversamento, Nouvelle Vague di Linklater, che racconta le riprese, i personaggi che hanno dato vita a Fino all'ultimo respiro. Lunedì 27 Nouvelle Vague di Linklater, martedì 28 Fino all'ultimo respiro, martedì 28 alle 19, prima della proiezione, ci sarà un incontro cinematografico con Simone Brioni, che gli ascoltatori della radio conoscono molto bene, alla scoperta di Jean-Luc Godard e della Nouvelle Vague. E l'incontro si tiene, come tutti gli altri, nell'auditorium di Santa Giulia in via Pia Marta. L'ingresso è gratuito, con prenotazione al centro unico di prenotazione di Brescia Musei. Vuoi dire qualcosa, Massimo, su Fino all'ultimo respiro?
2: Beh, è un capolavoro della Nouvelle Vague, ma direi della storia del cinema, e non solo francese. Vale la pena forse soffermarci su alcuni aspetti. Potremmo dedicare un'intera puntata a questo film. Beh, innanzitutto è una sceneggiatura scritta da Truffaut la regala in un certo senso a Godard, quando i due all'epoca scrivevano assieme ad altri, cioè tutti i registi della Nouvelle Vague, sui cahiers du cinéma, erano stati in qualche modo radunati da chi la sapeva vedere molto lunga, come André Bazin. Dalla critica passeranno poi tutti sostanzialmente alla regia, ma Truffaut questo progetto lo sentiva in qualche modo suo, e ne darà una sua versione con un titolo fuorviante. Esattamente una decina d'anni dopo, il film si intitola La mia droga si chiama Julie, che ha molto in comune con il film, appunto, Abu de Souffle. C'è stato anche un remake con Richard Gere, inguardabile secondo me, però ecco, devo dire che, amando molto il cinema di Truffaut, però io stimo molto anche Godard, credo che guardando i due film, consiglio sempre, in questo caso prima Godard, poi recuperare La mia droga si chiama Julie, che ha Belmondo come protagonista. Quindi Belmondo è la figura che ha interpretato la stessa storia, ma sotto la direzione di due registi diversi. Non c'è dubbio che con l'amore verso Truffaut si guardi alla mia droga si chiama Julie come un film effettivamente che ha dei pregi, ma che ha un'impostazione classica, spiazzante, creativa, originale. È invece della stessa sceneggiatura quello che fece Godard quando decise di portare, appunto, sullo schermo questa proposta, questo regalo di Truffaut. Perché parlo di regalo? Perché nell'entusiasmo di andare al cinema in qualità di registi di questi, appunto, giovani autori, loro lo sottolineavano negli articoli che scrivevano, c'era proprio la volontà di costituirsi come un nuovo gruppo autoriale che non solo si contrapponeva, ma per la virulenza giovanile si erano soprannominati i giovani turchi, quindi stroncavano con la scimitarra spesso quel cinema della generazione precedente, che era il cinema di papà, così loro lo chiamavano, che poi soprattutto Truffaut, con l'equilibrio della maggiore età o comunque dell'età più avanzata, poi in realtà disse eravamo stati anche sfrontati, andando anche nel giudizio probabilmente oltre a quello che era una dimensione più equilibrata, ma anche più profonda. E quindi in questa questo gruppo, in questa politica degli amici, loro la chiamavano così, se io ho una buona sceneggiatura, ma credo che tu abbia le caratteristiche migliori per portarla sullo schermo, te la regalo, è tua. Effettivamente questo regalo fu come dire fecondo, perché la regia che ne fa Godard, la recitazione di Belmondo, ma anche dell'attrice Jean Seberg, che poi morirà in circostanze misteriose, pare assassinata dalla CIA. C'è stato anche un documentario proprio dedicato a Jean Seberg che parla di questo, perché Jean Seberg era entrata in attività politica con i movimenti estremisti, aveva incontrato Lumumba, quindi insomma è una figura molto molto interessante. Tra l'altro c'è una bellissima sequenza dove lei sugli Champs-Élysées, perché lei è un'americana che si trova a Parigi, Parigi in quegli anni era fervida, sta anticipando il maggio francese, insomma, quindi era una città culturalmente molto vicina a questa esplosione culturale giovanile. Lei si mantiene passeggiando sugli Champs-Élysées con nel braccio, sotto braccio, una decina di copie dei Cahiers du Cinéma, la rivista proprio di questo gruppo di giovani autori, e lei proprio dice Cahiers du Cinéma, vi interessa? Così, insomma. Ripeto, un regalo, perché poi le carriere si fanno molto diverse, quella di Truffaut e di Godard, e Godard accuserà Truffaut sostanzialmente di essersi venduto al cinema più commerciale che autoriale, come invece Truffaut pensa di proporre. Io penso che non sia per nulla commerciale il cinema di Truffaut, ma aveva la capacità di poter come dire essere apprezzato a più livelli anche da un pubblico più vasto. E il momento centrale del loro scontro è nel 73, quando Truffaut vince l'Oscar con Effetto Notte, e Truffaut amava moltissimo scrivere lettere. La sua autobiografia è una sorta di antologia delle lettere che lui ha scritto a personaggi del mondo del cinema, con anche le risposte di chi appunto riceveva queste lettere. E Godard scrive una lettera dicendo: adesso che hai fatto un sacco di soldi con Effetto Notte, danne un po' a me che produco un cinema militante, un cinema... E c'è una, proprio in questa autobiografia c'è una risposta bellissima a questa lettera. Erano amici, Truffaut credeva tantissimo all'amicizia, lì si è sentito proprio tradito, offeso, così gli scrive questa lettera motivandola punto per punto, ma le prime due righe sono: ti dico subito che sei una merda, così non andrai oltre. E poi gli spiega una serie di cose.
1: Allora, se è vero che sono due registi che hanno due linguaggi completamente diversi, se è vero che i detrattori, tra virgolette, definiscono letterario il cinema di Truffaut, è anche vero che era un cinema che aveva dei... non voglio dire dei segnali nascosti, perché nascosti non lo erano, ma sicuramente erano trasversali. Penso proprio alla mia droga, si chiama Julie, che è sicuramente più convenzionale in termini narrativi rispetto a Godard, però si chiude con un'immagine folgorante, uno schermo che progressivamente diventa completamente bianco, annullando qualsiasi segno, che per me è sempre stato una dichiarazione: è la pagina bianca su cui costruire il nuovo cinema, qui sono arrivato, da qui si riparte.
2: Che bello.
1: Certo, era la fine del film, non era l'inizio, però era una dichiarazione assolutamente inequivocabile.
2: Grazie Camille, mi hai dato un ulteriore chiave di lettura di questo film e del mio amore che ho per Truffaut.
1: Ultima segnalazione per ancora un dittico, per un confronto. Qualche settimana fa è stato riproposto Sorry Baby di Eva Victor. Nei prossimi giorni, in programmazione, domenica 26 per la precisione, ci sarà After the Hunt di Luca Guadagnino. Due film che si svolgono nell'ambiente universitario, due film dove una studentessa viene in qualche modo abusata da un insegnante. In entrambi i casi non sapremo qual è la gravità dell'abuso, se si tratta di un tentativo, di una molestia o di una violenza sessuale. Non ci verrà raccontato, perché non è in gioco la gravità del gesto, ma il gesto, il suo senso, appunto, quell'esercizio di potere che viene esercitato impunemente, come se la società non prevedesse in qualche modo una condanna. Lo stesso ambiente, lo stesso meccanismo, la stessa gerarchia che è messa in campo, due sviluppi completamente diversi. Se il film Sorry Baby, mi sono già dimenticato, scusatemi, ve l'ho appena citato, ha una prospettiva di salvezza, After the Hunt invece fa un discorso più complesso, più ambiguo, ma secondo me più stratificato che ambiguo, che mette in gioco una riflessione sulla responsabilità davvero importante. Uno ha un segno positivo, l'altro ha sicuramente un segno negativo, ma la complessità e l'articolazione, lo sguardo critico del film di Guadagnino è, per quanto mi riguarda, davvero notevolissimo. Però un bellissimo gioco metterli a confronto, visto che i presupposti, la situazione, la condizione da cui parte è esattamente la stessa e le strade che intraprendono invece sono estremamente diverse. Domenica 26, After the Hunt di Luca Guadagnino, per la programmazione all'aperto del nuovo Eden.

0: E con questo chiudiamo questa puntata di Dissonanza Estate di oggi.
1: Proprio in chiusura volevo salutare Giacomo Andrico. Ovunque tu sia, ci manchi.
0: Grazie Camillo e grazie Massimo.
2: A te Simone, a tutte e tutti. Noi dovremmo trovarci qui la settimana prossima.
0: La settimana prossima.
2: Di equilibrio. Esatto. Appunto, mentre giovedì ci sarà un pezzo di trasmissione in diretta.
0: In diretta.
2: Con Claudio, e poi una seconda
0: e poi una seconda parte registrata. Esatto, esatto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Buona settimana.
0: Ciao.

L'ultimo irresistibile mega evento per super ricchi della storia d'Europa, di Giovanni Peli. Un evento è qualcosa che accade in un certo punto ad un certo momento. Il concetto di mega evento fu introdotto da J.R.B. Ritchie verso la fine degli anni Ottanta. Evento importante organizzato una o più volte, di durata limitata, il quale serve ad accrescere la consapevolezza, l'immagine e l'economia di una meta turistica a breve e o lungo termine. Il successo di tali eventi dipende dalla loro unicità, importanza o portata al fine di creare interesse e suscitare attenzione. Le opportunità. Gianni Pellicciari avrebbe dovuto esibirsi alle 2:40, orario in cui di solito si addormentava, cullato da un istinto di sopravvivenza che stritolava a fatica i cattivi pensieri. Prima dei Vomito Gigante, un gruppo neo-neo-punk concittadino di cui aveva già sentito parlare per via delle sue coinvolgenti esibizioni che, recuperando in un'azione di archeologia sperimentale primitivi stilemi della storia dello spettacolo che provocano disgusto, imbarazzo e generali fraintendimenti, si era fatto dapprima uno zoccolo duro di fans locali, per poi assurgere alla notorietà nazionale dopo una strepitosa, a quanto pare, performance al Festival di Sanremo, in cui in mondovisione gli artisti avevano smesso di suonare e tutti nudi avevano finto di defecare sul palco. In evidenza, ben al di sopra dei loro corpi sgraziati e glabri, senza nessun attributo fisico dotato di qualche interessante anomalia, si ergeva la voce stentorea di Pippo Blu, il cantante, che recitava i versi «Sono pervertito e lo sai già, lo sanno la mamma e il papà, faccio tutto il giorno la lezione di voodoo, piango poco e non cago più», scandalizzando tutti gli scandalizzabili. Gianni si esibiva ormai assai di rado e controvoglia, dato che aveva litigato con tutti i membri degli svariati gruppi che aveva tentato di mettere in piedi per suonare le sue canzoni, a torto giudicate da praticamente tutti noiose e tristi, e anche abbastanza difficili da comprendere, ma questo per lui non era un difetto, anzi era diventato il mezzo pregio che caratterizzava il suo rapporto con il pubblico e con la critica, e di fatto il vero sprone che continuava ad alimentare la sua creatività autoriale, quel grimaldello instancabile che dava slancio a incoscienti investimenti a fondo perduto presso studi di registrazione e cosiddette case discografiche, di fatto enti privati mangiasoldi. Una delle ragazze che adorava suo malgrado e con cui commerciava alcuni scambi carnali lo aveva convinto che esibirsi al mega evento sarebbe stata un'ottima vetrina, magari suonando una delle sue prime canzoni come «Il teatro ha finalmente riaperto» o «Polmone di pietra», ma evitando di fare gli assoli di chitarra che non piacevano più a nessuno e magari tirando fuori un po' di più la voce. La coda estenuante che Gianni stava compiendo, sudando e spazientendosi, esattamente come più di un centinaio di altri artisti, quasi tutti con chitarra a spalle, in piedi da 2 ore, in fila, in un corridoio stretto e illuminato a giorno da insopportabili neon, era quella per esibirsi al concerto numero 128, al sesto giorno del mega evento, un concerto riservato ai 450 cantautori e band locali. Si trattava di una sorta di concorso canoro, un gioco a premi in cui alla fine, lo spettacolo durava 4 giorni e 4 notti, qualcuno veniva selezionato per partecipare al concerto numero 322, insieme stavolta ad artisti provenienti da tutta Italia, da tenersi a Calcio, in provincia di Bergamo, paese che di fatto era stato riconvertito nella celebre Arena Immensa, costruita a imitazione delle antiche arene di epoca romana, ma molto più grande. Secondo un modus operandi ormai invalso nel decennio di lavori preparatori al mega evento, gli abitanti di Calcio erano stati trasportati in altri luoghi, alcuni molto gradevoli, soprattutto in Toscana e nelle Marche,
con un indennizzo economico e con un posto di lavoro per nucleo familiare assicurato nel settore dei servizi alla persona. L'obiettivo, l'aveva detto anche alla conferenza stampa il sindaco di Brescia, ma i discorsi dei sindaci di ogni città si somigliavano un po' tutti, perché avevano tutti il compito di buttare lì grandi novità così, en passant, in modo che i giornalisti abboccassero e riempissero i loro quotidiani parlando del nulla, i programmi solo abbozzati, enormi, costosissimi progetti ancora da scrivere, far vagliare, far approvare, che suscitavano interesse di tutti, tranne dei poveri ovviamente, mentre si prendevano le vere decisioni e si spendevano i veri soldi. E l'aveva detto anche alla conferenza stampa il sindaco di Brescia, era un nuovo assetto italiano. Al nord industrie, mega arene, teatri e centri congressi. E ovviamente le ville dei super ricchi che dovevano gestire gli affari, trainavano l'economia e dovevano risiedere in un posto comodo.

Al sud, tutti i poveracci che stentavano ad arrivare alla fine del mese. Morivano mediamente verso i 48 anni, ma almeno avevano a due passi un mare fantastico con l'acqua talmente limpida che ti veniva voglia di berla e spiagge libere per chilometri e chilometri, per non parlare dei pomodori.

Cimitero Park. Il villaggio prealpino era stato evacuato a marzo, quando l'afa già imperversava e tutti gli abitanti erano stati fatti salire su puzzolenti autoblindi da 200 posti a sedere, più 100 in piedi, e trasferiti in spaziose abitazioni prefabbricate, ovvero abbastanza ben organizzate all'interno. Cucina con acqua corrente e lavatoio, piano cottura elettrico a quattro fuochi, camera con un letto a due piazze francese e due letti a castello. Avrebbero abitato lì, presso il laghetto delle Cave, un'oasi nella natura a pochi passi dalla città e dalle sedi della maggior parte degli incontri, per così dire minori, del mega evento, come le presentazioni laboratorio dei libri di cucina contemporanea e i concerti di musica folk. La maggior parte dei prealpinesi accettò di buon grado il cambiamento, il primo di una lunga serie, ma non lo sapevano ancora. La direzione finale era il centro Italia o, a seconda del reddito, il sud. Perché si sentiva più europea che bresciana ed era onorata di partecipare attivamente al mega evento. Inoltre, oliando gli ingranaggi giusti, chissà, sarebbero potuti comparire anche loro in qualche fotografia sparata in ciò che rimaneva di internet e della televisione. E un minimo di soddisfazione nella vita ci vuole. L'intero villaggio prealpino era poi stato raso al suolo. Il parco di quel quartiere, che era stato per anni il suo polmone verde e di cui le amministrazioni precedenti si erano vantate, era stato cementificato, e anche il cimitero, che stava lì a pochi metri, fu del tutto ricordato.

qualificati. Anch'esso divenne infatti un parcheggio. A ognuna delle 60 tombe sottoterra corrispondeva di sopra una bella piazzola per posteggiare. Macabro, ma comodo per il pubblico del mega evento. Cimitero Park, parcheggio esclusivo che costava il doppio degli altri, era soltanto una minima parte del mega parcheggio prealpino, un quartiere residenziale interamente votato all'auto parcheggiata. Era ciò che mancava alla città di Brescia, appositamente creato per il mega evento con 7.250 posti disponibili. A lavori non ancora ultimati, mentre si trasportavano un po' alla volta le persone e le loro cose nelle nuove abitazioni, orde di poveri e super poveri che scendevano dall'alta Valle Trompia e non solo, cominciarono a insediarsi nella Valle di Monpiano. Lentamente, con carri e qualche animale. E Dio solo sa cosa trasportavano in quei carri. Si sarebbero avvicinati sempre di più alla città. Abbandonavano la loro vita nella natura, la salubre montagna bresciana, ancora poco inquinata, benché in gran parte brulla, ricca di saguaro e salsola. Per vedere gli antichi abeti bisognava salire oltre i 1000 metri tra uno strapiombo e una forra, ma diciamolo, erano ormai quasi tutti malati e scendevano determinati a ottenere qualcosa da tutta quella gentaglia che veniva risucchiata dal mega evento. Da loro, i super ricchi. Qualsiasi cosa, giustizia, generatore di corrente, licenze per gestire ristoranti, alberghi, ma anche motociclette, ventilatori, gioielli, tutto quello che non avevano mai avuto e i super ricchi avevano invece da generazioni in abbondanza. Di certo non erano interessati ai biglietti per assistere alle varie proposte del mega evento, e una cosa era certa, non avevano buone intenzioni.

Catanzaro. Il giorno dopo il crollo del ponte Bisantis, all'alba, si sentiva ancora il bubolare ritmico dei gufi. Era come il battito del cuore del vallone, palpitazioni intense che sembravano la morsa di una mano che stringe, ogni volta più forte e più a lungo, e ogni volta rilascia, ma non sai quando e non sai per quanto tempo sarai libero. Il gufo canta sulle macerie e i rottami delle auto precipitate. Sono 72 auto quelle sfracellate giù, auto che poche ore prima correvano proprio in quel fatale momento sulle sei corsie del ponte Bisantis, dalla città al mare e dal mare alla città, in un tripudio di gioia, in una giornata di sole. Si guidava tra la montagna e il mare immaginando lo sberluccicare delle onde, o l'avvolgente profumo dei boschi, o la pervicace volontà di vivere degli animali. Il palco adesso guarda giù in fondo. Tra le lamiere ci sono zolle di terra che ospitano topi, ricci, marmotte e ghiottoni. Sembra che la natura si sia già impossessata di tutta quella morte umana, mentre gli altri, i rimasti vivi, per pura fortuna, cercano ancora di setacciare la roba franata per trovare i corpi delle persone, degli animali più sfortunati su cui la cosiddetta civiltà è franata, tutte anime morte uccise da Dio. Sembra che adesso spuntino i fiori, che il rosso del sangue abbia abbeverato la terra paludosa, che si innesti uno strato di prato sopra questo marciume di calcestruzzo, ferraglia, carne e capelli. Dai vetri rotti di un'auto vola via un corvo con il becco insanguinato e insieme a lui si invola un'incerta lanugine da cui si separa, leggero come uno spirito, un lungo capello biondo quasi invisibile. Vola libero da qualsiasi cosa viva, va a perdersi tra i pollini impazziti d'amore per la vita che contaminano la cupezza di quell'infarto terricolo che in un boato ha riscritto le leggi del territorio. La contaminano con un altro pensiero generatore, un soffio di un Dio, uno diverso, forse, che crea dove l'altro distrugge. O forse è lo stesso Dio che con perfezione indomita persegue il suo progetto insensato. In una bruma spettrale, quando tutto sembra dormiveglia continuo e incessante alba, perché il giorno pare non poter più rinascere sopra questo disastro, arrivano le persone addestrate a estrarre i morti. E nessuno infatti nutre speranza di trovare qualcuno che sia al tempo stesso umano e vivo. Erano accorsi da tutta Italia, vigili del fuoco, protezione civile, volontari del soccorso, tutti vestiti di rosso con lo sguardo tra il serio e il truce. E si credevano supereroi, gente in gamba arrivata sempre troppo tardi, perché Dio proseguiva nel suo progetto sanguinario e metteva i bastoni fra le ruote. Alcuni soccorritori arrivarono armati di pale e si misero a scavare per giorni, mentre lontano, ma non troppo, un pennacchio di fumo oscurava il sole. Non c'era fine per quel disastro, era come una cosa viva. Qualcuno si diede per vinto e si mise prima del tempo a scalare il vallone a piedi per raggiungere i mezzi di trasporto che erano dovuti rimanere su, sul ciglio della strada, proprio dove il ponte si era spezzato come un legnetto. E l'eroismo servì a trovare una ventina di morti, servì a creare immagini indelebili nelle menti, immagini di una brutalità che dai tempi delle guerre non era stata più rintracciata. Le notizie correvano ancora veloci e giornalisti d'assalto andavano e venivano con il mini elicottero e con zaini jet poco funzionanti. Si diceva già che non c'erano più soldi per continuare le ricerche. Ma come? Ma se siamo tutti volontari? Poche storie, si torna a casa! E qualcuno invece rimase, ma dopo una decina di giorni fu dato per disperso insieme a tutti quelli crollati dal ponte con le loro auto. Lo Stato non aveva più soldi. L'Europa non aveva più soldi. Non c'erano di certo soldi per ricostruire il ponte. Non c'erano soldi. Eppure, su al nord, si consumava il mega evento e l'Italia sembrava facesse di tutto per sentirsi ancora al centro dell'Europa.

Guglielmo, il professor Saleri aveva sperato che tutto il polverone mediatico vagolante attorno a questo prodigioso evento culturale per super ricchi avrebbe fatto dimenticare in fretta la sua vergognosa vicenda. Ma non era stato così. Era ancora in prima pagina, solo più defilato, ma c'era ancora un trafiletto che riguardava lui, almeno due volte alla settimana, in fondo a destra, che rimandava a pagina 11. Tutto ciò era ormai diventato troppo pesante da sopportare. Ingarbugliato dal suo ego, non trovava soluzioni. Non scattavano inaspettati istinti di sopravvivenza. L'orgoglio, che era sempre stato piuttosto flebile dentro di lui, buono solo a colpi di reni in extremis, ora era morto. Ed era proprio il pensiero della morte ciò che ormai gli occupava l'animo. Si trovava nella penombra della cucina dell'appartamento che aveva in segreto preso in affitto sui Ronchi, le colline urbane di Brescia, laddove aveva sognato di consumare rapporti sessuali con giovanissimi ragazzi o giovanissime ragazze, ma che invece aveva utilizzato per vari fine settimana di non lavoro, di non convegni, di non urgenze. Stava lì, solo, beato, con un libro e una bottiglia di amarone, sorridendo fra sé, guardando filmati pornografici giusto un'oretta prima di andare a dormire, prima di rispondere ai messaggi di sua moglie Clara, che lo aggiornava sulle attività svolte regolarmente dalla figlia. Ora, nella cucina, lontano dalle vetrate da cui si vedeva tutta la zona nord-ovest della città e che conferivano all'arioso soggiorno con le due ampie chaise longue un'atmosfera immedicabilmente sexy, era seduto sulla sedia di plastica verde separata momentaneamente dal set da giardino, abbastanza lontano dal tavolaccio di legno da non poter appoggiare i gomiti, come quella volta dal neuropsichiatra molti anni prima, quando fantozianamente tentava con balbettamenti dell'intero corpo di mettersi a proprio agio e appoggiarsi a un tavolo molto distante. Il disagio mentale è del resto così, hai a portata di mano una soluzione, ma in ogni caso non riesci ad afferrarla. Sul tavolo giaceva l'occhio della pistola che lo guardava, quel foro del giusto diametro, perfetto per la pallottola assassina, un foro che, appena interpretato come occhio, già una vocina dentro di lui gli diceva essere una minuscola bocca e poi ancora, senza vergogna, un piccolo amabile ano. Perché era solo della vergogna che si trattava. La vergogna era ciò da cui Dio non l'avrebbe mai guarito. Nemmeno la sua famiglia e nemmeno tutte le altre persone, ovvio. Sta lì, in mutande e maglietta, entrambe candide, e immagina che opera d'arte sarà. Il bianco, sporcato con schizzi imprevedibili di rosso scuro del suo sangue. Anche se i pezzetti di cervello sparsi in giro avrebbero rovinato l'installazione, lì si sarebbe notata la firma della brutalità della vita, cosa che nessun artista d'avanguardia riesce davvero a restituire, perché in quel caso c'è sempre di mezzo l'occhio di un uomo presuntuoso e infingardo, quale appunto ogni artista è. Il destino, invece, è davvero al di là di tutto. Per questo possiamo dire che è Dio. Dunque, ammassi organici di varie dimensioni, di colore rosa e grigiastro, avrebbero reso irriproducibile e sincera l'opera. Non più sua, ma di tutti. Un suicidio fatto e finito. Schiacciare il grilletto e poi essere come una nuvola misteriosa e perfetta. Brutale nel suo continuo trasformarsi in coniglio, drago, scarpa, bambino che legge. Anche perforata da un aereo, la nuvola prosegue il suo soffice resoconto, vive e si trasforma. Trasformazione.

i viaggi spaziali. Era lampante. Essere così magra, e l'avrebbe spiegato anche alla conferenza la numero 137 del mega evento, era stato un punto a suo favore. Un vantaggio per vincere il concorso. E anche oltre a carriera avviata. Più volte, nelle 24 ore che considerava giorno per comodità durante il viaggio spaziale, deve infilarsi in strettissimi passaggi tra un abitacolo e l'altro. E sono corridoi che sembrano cunicoli sotterranei, ma questi sono fulgidi. Hanno pareti, pavimenti e soffitti bianchi e senza l'odore di bosco, al cui posto c'è odore di disinfettante e di metallo. Sarebbe stato ancora più comodo essere un serpente o magari una blatta, se solo fosse proseguita anche la sperimentazione sulle metamorfosi da umano a insetto. Si sarebbe certo creato un nuovo percorso di studi spaziali. E tra gli insetti però la maggior parte degli umani avrebbe pensato a qualcosa di più accettabile, che so, una mantide magari, o un bel calabrone, qualcosa di più agguerrito della blatta, qualcosa di apparentemente più adatto a guerre interstellari e forse meno angosciosamente letterario e meno viscido. Ma per fortuna non c'erano guerre all'orizzonte, perlomeno nello spazio infinito. Lo spazio era solo un deserto di vuoto nero e ammassi di rocce che Sara non poteva che definire spettrali. Il paesaggio spaziale affascinava Sara perché era l'oltreumano per eccellenza. Con la sua orripilante magrezza, Sara aveva tenuto la Terra intera col fiato sospeso. Nessuno avrebbe scommesso su di lei, soprattutto dopo che la sua fidanzata Dina Humbert si era lasciata scappare varie informazioni sulla loro vita privata e, maledetta lei, perfino che stava compiendo la trasformazione in ibrido vegetale. Un mucchio di gente, infatti, di qualsiasi estrazione sociale fosse, non vedeva di buon occhio né comportamenti sessuali ambigui, e lo erano tutti tranne quelli classicamente etero, né le trasformazioni in genere. Inutile dire che questi sentimenti discriminatori aumentavano proprio con l'aumento delle trasformazioni. Le statistiche parlavano chiaro: la trasformazione meno accettata dall'uomo della strada era proprio quella verso il mondo vegetale. Così questa Sara assommava tutte le peggiori degenerazioni e quindi, pur vedendosi riconoscere un certo eroismo per le imprese portate a termine, appena oltre l'apparenza si trovava tutti contro, nel profondo. La gente era disgustata da lei che rifiutava il cibo, il coito con un maschio e, in ultimo, il regno animale. Questa era la situazione nella civile Europa. L'Europa. Sara doveva dimenticarsela l'Europa, doveva pensare al mondo intero ormai, visto che l'Europa stava per essere smantellata. E al suo posto erano previsti il nulla politico e il nulla sociale. Quattro banche avrebbero organizzato tutto quello che serviva agli europei, 100 milioni di persone, praticamente quattro gatti. E questa sarebbe stata la fine anche degli altri continenti e di tutti gli stati. Dove non c'erano le banche, come in Africa centrale, lo Stato sarebbe stato governato dall'officina di Abubara. Probabilmente. No, non al mondo intero. Doveva pensare solo all'universo. Ma tutto il mondo, con le sue meschinità, da là sopra era quasi una macchiolina e il destino degli uomini, degli esseri viventi in generale, che ci dà una così grande pena qua giù, si rivelava in tutta la sua inconsistenza e assurdità. Insomma, Sara, come ci vedevi da lassù? Vi vedevo poco interessanti, come sempre. Ma vi svelo una cosa. Sapevo andare fuori rotta, lo sapevo fare da Dio e l'ho fatto tante di quelle volte per andare a vedere qualcosa di speciale. Sapete, bisogna essere molto vicini a qualcosa per capire com'è fatto, vederne la forma, distinguere meglio i colori. I vulcani di Omicron B2 erano così diversi da quelli terrestri, con la loro schiuma verde e le nuvole di serpenti alati che giravano intorno. Nostalgia della Terra? Mai? Oh no, no, no, no, no, no. Per gran parte del mio viaggio non l'ho vista più e me ne sono subito dimenticato.
Del resto là, cioè lì, lì per voi, ero prima di tutto una ragazza malata, malata di mente, lo sono stata per 15 anni. Poi si è scoperto che l'anoressia era la più grande risorsa per un astronauta dei nostri tempi e sicuramente lo era per me. Ora mi alimento regolarmente con queste sonde che non mi impongono nemmeno di aprire la bocca né di masticare. Mi sento sana e bella e soprattutto sono la più importante donna terrestre della galassia e probabilmente non solo di questa galassia. Eh sì, ma parlaci un po' più di te. Abbiamo conosciuto la tua ragazza, sai? Ci ha detto che volete adottare una bambina e che... La giornalista viene interrotta da una scarica e poi squilla la voce di Sara. C'è qualche problema. In ogni caso, per il mega evento sarò di nuovo con voi, quindi preferirei interrompere qui la nostra trasmissione. Come sapete non amo i terrestri, perlomeno la maggior parte, ma dopo le mie esperienze interplanetarie ho imparato che il segreto della felicità è ricredersi. Eh sì, ricredersi, contraddirsi, meravigliarsi. Perciò non vedo l'ora di partecipare al mega evento con il mio talk. E mi auguro che sia un palco degno di me. Vi aspetto là, vi amerò, vedrete.

L'uomo con il toro. Un sabato come un altro sull'avamposto di Lodrino. Sul sagrato delle rovine della chiesa si radunano decine e decine di persone per accendere il fuoco e stare un po' in compagnia. Nel tardo pomeriggio si preparano tende, tavoli, bracieri, tutto ciò che può servire per la giornata festosa dell'indomani. Una domenica qualunque di un paese di mezza montagna dove le persone sono solidali, unite dalla miseria. Poi il diversivo. Un uomo coperto con una lunga tunica e un turbante sulla testa, con la pelle scura e gli occhi azzurri, improvvisamente si alza e con un solo ampio gesto studiato ad arte del braccio destro si toglie la veste e pronuncia due decisi versi di richiamo. Ho ho! E resta nudo. Fatta eccezione per uno spesso paio di mutandoni di lana eccezionalmente bianchi e puliti. Ha un largo petto muscoloso e tutta la sua presenza comunica potenza e sicurezza. Ci sono immediatamente scoppi di ilarità e gaie canzoni in suo onore. Il sindaco di Lodrino gli si avvicina prima di tutti. Dietro a lui si comincia a comporre un'ordinata fila di persone di ogni tipo: donne, uomini, ibridi, animali, nani e chissà cos'altro. Tutta la natura vuole salutare Omar, il capo. Ma non sono il vostro capo, sono solo uno che si dà da fare. Grazie, grazie, grazie. Non ti avevamo riconosciuto così intabarrato, gli dice commosso il sindaco. Lo so, avevo bisogno di meditare prima di tornare a offrirvi i miei servigi e l'ho fatto fino all'ultimo momento. Ricordavo con affetto le vostre riunioni del sabato e così vi ho aspettato. Eravamo così preoccupati. Su, Omar, raccontaci del tuo viaggio. L'uomo si rivolge a una platea sempre più densa di mani, di volti, di angoscia e di speranza. Ne è valsa la pena, sapete, di fare tutti questi passi, anche durante la burrasca, dalla vaghezza fino a San Pellegrino, armato solo di questo coltellaccio che mostra platealmente. Ne è valsa la pena, dice quasi gridando, e ora ogni sua parola sembra una sciabolata sferrata al mondo intero. Siamo tutti d'accordo, ci avreste mai creduto? Siamo tutti uniti, noi della Valle Trompia, quelli della Valtenesi, quelli del Sebino e adesso anche tutti gli orobici e più a ovest ancora e anche a est, dalla Valpolicella, tutti insieme scenderemo verso le città, verso le arene e soprattutto verso le ville sguarnite. Tutto attorno a lui è chiasso di canti e grida festose, portati di qua e di là dalle raffiche di vento caldo e umido che, via dagli uomini, vanno a squassare i grandi boschi fino alle malghe e alle stalle dove gli animali placidi sentono l'energia degli esseri umani riuniti, che tramano e organizzano per migliorare la propria disperata situazione. Faremo giustizia! Dopo una lunga ovazione e uno scrosciare di applausi che sembra piovere dal cielo, l'uomo prosegue con tono placido e con studiate pause teatrali. Ora respiriamo tutti profondamente. Prepariamoci. Sgombriamo la mente dalla sfiducia, dai brutti pensieri. Poi respiriamo. E usiamo la testa. Prepariamoci con razionalità e realismo. Tutti devono essere armati, anche i bambini, almeno di un coltello o di una spranga. Chi ha molti animali non si preoccupi troppo per loro, non staremo via molto. Qualche ragazzino resterà a badare alle malghe. E chi ha pochi animali li porti con sé. Sono certo che anche gli animali lotteranno con noi, perché le corna sono un'ottima arma, giusto? Sì. Io porterò il mio toro, il terribile. Qui lunghissimo applauso. Anche i nostri amici animali lotteranno, perché la nostra liberazione è anche la loro. E non c'è poi tutta questa differenza tra i nostri compagni quadrupedi e noi che puzziamo come loro, anche se sappiamo muovere la lingua per parlare. Il mondo cambierà dopo questo mega evento che ci offende. Alcuni di noi, come sapete, sono già alla periferia della città. Quando saremo tanti e organizzati, comincerà la guerra. La guerra! Tanti applausi ancora, poi un gesto del braccio di Omar fa zittire tutti. Unica nota dolente è la comunità cristiana cinese, che sembra non recepire le nostre rimostranze. E allora, dico io,
Noi vogliamo quello che ci hanno tolto e ce lo prenderemo. La folla invisibilio al termine di queste parole gridate al cielo col pugno chiuso alzato, con una voce che sembra venire dall'oltretomba e che progressivamente si fa sempre più dura e acuta, sembra ancora più numerosa e ora ha un aspetto terrificante. Era solo una delle tante cellule di superpoveri che si sarebbero avvicinate alla città di Brescia. E la stessa cosa, identica, stava succedendo presso molte città del nord Italia. Tante, tantissime cellule anche nel resto dell'Europa si erano organizzate e avrebbero razziato ville, case, musei e quant'altro avessero trovato nelle città. Città in cui si riversavano contemporaneamente anche i super ricchi, ma con motivazioni del tutto diverse. Disorganizzati, dato il loro individualismo consumista, vagavano sorridenti con i loro soldi sporchi, per lo più parassiti che vivevano nel lusso perché i nonni dei loro nonni si erano arricchiti, e quanti di loro in modo criminoso, storditi dalla vacua vivacità che ad alcuni la vita, con i suoi eventi, sa somministrare.

E siamo così arrivati alla fine di questa puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Vi abbiamo letto un estratto di l'ultimo irresistibile mega evento per super ricchi della storia d'Europa, ultimo romanzo di Giovanni Peli, uscito per Edikit all'inizio di quest'anno. Io vi ringrazio per essere state e stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

0: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 02084620174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
1: Ciao, sono Sigmund Freud e siamo tutti su Radio Onda d'Urto.

Anche quest'anno scegli un'informazione indipendente antagonista. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamento di padrini e padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte, istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre quindi più prezioso il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi è il 7:30, nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 46 201 74.

5 a 22 di agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto, l'edizione 2026, sempre in via Serenissima a Brescia. Tutto il programma è su festaradio.org. La penultima sera, venerdì 21 di agosto, sul palco principale, gli Aymara, Via dell'Ironia e The Zen Circus, che noi ci andiamo ad ascoltare con la loro Andate tutti a fanculo. Venerdì 21 di agosto, la festa di Radio Onda d'Urto.

Andate tutti a fanculo, Zen Circus, venerdì 21 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Nella stessa serata, Via dell'Ironia ed Aymara. La festa di Radio Onda d'Urto si tiene in Via Serenissima Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, l'edizione numero 34. Tutte le informazioni su festaradio.org.

il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

7, Noiz Narcos, torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: scoccherai raggi del sole prima che sto giorno muore.
1: State ascoltando il brano Aspetta la notte di Noyz Narcos, che torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.
0: Fatto per andare in fondo, per succhiarmi anche il midollo, il beat martella finché non si sfoga il collo, so tutti in fila in poltronissima, per la mia prima, il mio fottuto cinema è d'acciaio, roba gran figa, sitting nel 206 come una linea.

campagna abbonamenti di Radio Onda d'Urto. Abbonati e fai abbonare alla radio a partire da 8 euro al mese. E non dimenticare che puoi donare il 5 per 1000 al gatto nero nella dichiarazione dei redditi e 7,30. Quello non costa niente. Tutte le informazioni su radioondadurto.org o telefonando ai nostri studi al numero 030 45670. Sostieni una radio libera, senza pubblicità, senza padrini e senza padroni. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.

Io sono il Viaggio, Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le prevendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il Viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su Festa Radio.

Io sono il viaggio Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le vendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, io sono il viaggio 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

Eric Sardinas, bluesman, direttamente dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
0: Radio Onda d'Urto, ancora questa conduzione musicale verso la 34esima festa della radio dal 5 al 22 di agosto 2026 in via Serenissima a Brescia. Andiamo ora a proporvi un altro paio di brani di artiste ed artisti che troveremo sul palco principale della nostra festa. Lo facciamo nello specifico andando ad occuparci di quello che accadrà alla nostra e alla vostra festa il 18 di agosto. Sul palco infatti arriveranno i ministri in apertura. I BBC. Noi ci ascoltiamo prima un brano dei ministri.

estratte dall'ultimo album che si intitola Aurora Popolare, segniamo proprio la title track Aurora Popolare, e poi invece andremo ad ascoltarci un pezzo dei BBC che apriranno quella serata. Andiamo ad ascoltarci in questo caso Daily Job.

I ministri e poi BBC in sequenza, protagonisti di una delle tante serate della festa di Radio Onda d'Urto, nello specifico quella del 18 di agosto. Chiudiamo questo speciale dedicato ad alcune degli artisti e artiste, almeno una cinquantina, quelli che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, andando invece al 7 di agosto. Sei ministri sono venuti già più volte alla nostra festa, sarà una prima assoluta quella invece del 7 di agosto. In apertura avremo le Faxia, collettivo transfemminista, e poi invece la voce di Sarafine. Non ce l'ascoltiamo con questa sua personalissima rivisitazione di un pezzo storico della cultura popolare del Sud Italia, infatti parliamo di L'Oruscio dell'Umare. 7 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, lei è Sarafine.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Capito?
1: Radio Onda d'Urto, sono le 16 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo martedì 21 di luglio. Decima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. Teheran ha annunciato invece di aver risposto colpendo obiettivi militari statunitensi in Bahrain, dove è stato colpito un data center di Amazon. Colpito anche il Kuwait, cui colpite le centrali elettriche e impianti di desalinizzazione da parte dell'Iran. La guerra è imperversa anche a Gaza, dove le truppe occupanti israeliane continuano ad ammazzare sotto gli occhi silenti del mondo. 5 le persone massacrate da Israele solo da questa mattina, una donna e i suoi 4 figli. 73.293 le persone uccise in 2 anni e 9 mesi di genocidio e occupazione militare della striscia di Gaza. Occupazione che conta ormai il 90% del territorio occupato illegalmente, grande quanto il lago di Garda. Ora l'esercito israeliano, come dimostrato dalle immagini satellitari, sta anche costruendo una barriera di terra lunga chilometri a ridosso della linea gialla, quella linea immaginaria disegnata a uso e consumo da Israele per occupare fette intere di territorio della striscia. Il CENTCOM e il Board of Peace non hanno commentato la costruzione di quella che si configura come una trincea. E poi ancora guerra, andando in Libano, dove l'esercito libanese afferma che i suoi soldati hanno iniziato a schierarsi nella città meridionale di Zuad al-Garabieh in seguito al ritiro delle forze israeliane dal settore occupato, avvenuto nell'ambito di un accordo mediato dagli Stati Uniti la scorsa settimana. I militari israeliani però hanno aperto il fuoco anche contro di loro, sostenendo che i militari libanesi avevano oltrepassato l'area concordata con i bulldozer, territorio che peraltro prima dell'occupazione illegale era di pertinenza libanese. E sul fronte del riarmo globale delle guerre imperialiste portate avanti dall'asse israelo-statunitense andiamo proprio negli USA, dove il Pentagono si trova a corto di fondi. È per questo che il ministro della difesa Pete Hegseth si rivolgerà nelle prossime ore al Congresso per affrontare il nodo che sta diventando sempre più pressante con la guerra in Iran. Secondo quanto riportato dal Washington Post, infatti, la carenza di risorse sta piegando e spingendo il Pentagono a limitare le attività di addestramento e manutenzione. La Casa Bianca ha chiesto 67.000 miliardi di dollari per aiutare a coprire i costi della guerra in Iran, ma al Congresso c'è lo stallo e i tempi stringono. Giovedì, infatti, i deputati lasceranno la Camera per un mese a seguito dello stop delle vacanze estive e quindi la richiesta, se non approvata rapidamente, potrebbe restare bloccata per settimane. Sul fronte economico, intanto, lo schizofrenico Donald Trump si appresta a imporre nuove tariffe su decine di paesi già da questa settimana, nonostante i suoi consiglieri lo mettano in guardia dal rischio di una nuova guerra commerciale in vista delle elezioni di midterm. Funzionari statunitensi hanno predisposto diverse opzioni per consentire al tycoon di introdurre nuove tariffe, dato che i dazi globali del 10% già imposti scadranno entro la fine della settimana, secondo fonti del quotidiano. Ieri Trump ha annunciato tariffe del 50% sulle merci canadesi, dopo aver colpito quelle brasiliane con dazi del 25%. Ci spostiamo con il giornale radio in breve alle notizie italiane, andando a Bologna. Un manifestante è stato arrestato nel corso dei disordini della serata di ieri a Bologna, quando proprio ieri migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir, lavoratore di 42 anni ucciso domenica da 2 agenti di polizia nel quartiere Pilastro del capoluogo emiliano. La piazza ha risposto a cariche, lacrimogeni e idranti di polizia per diverse ore, con barricate e lanci di oggetti e petardi. Dalle 22 di ieri sera intanto è iniziato lo sciopero dell'intera giornata all'Interporto, dove lavorava Fakir, indetto dal sindacato Sicobas. In un video peraltro diffuso sui social in queste ore, uno dei 2 poliziotti responsabile della morte di Fakir avrebbe anche adottato le stesse modalità nel fermo del rapper bolognese Enrico Abumhiar, detto Bubu. La vicenda risale a alcuni giorni fa e nel video si vedono 3 agenti agenti di polizia che lo immobilizzano su una strada di Bologna, via Mazzini, e dice che uno di loro, il più sbruffone, è lo stesso poliziotto che domenica teneva le mani sulla testa di Abderrahim Fakir, il giorno in cui il 42enne è morto durante l'intervento al quartiere Pilastro. Per la giornata di oggi sono intanto state lanciate manifestazioni di piazza in tutta Italia per Fakir, anche in altre città italiane oltre Bologna. A Milano appuntamento stasera alle ore 18 davanti alla prefettura. A Brescia è stato lanciato un presidio sempre per oggi alle 19:30 in Piazza Rovetta a Largo Formentone, organizzato dal Centro Sociale Magazzino 47, Diritti per Tutti e Collettivo Onda Studentesca. Sono le 16:05 minuti e tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle ore 17:20 di questo pomeriggio. La linea ora a Bara Onda d'Urto, condotta oggi da Ciano Cianotti, Kftafurelli. A tutti e tutte un buon ascolto.

Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti a questo appuntamento con Baraonda d'Urto del 21 luglio 2026, martedì. Iniziamo subito, alterneremo in questo appuntamento una selezione di gruppi che suoneranno nelle tende e dopo la mezzanotte, la festa di Radio Onda d'Urto, e alcune aperture presenti sul palco principale. La festa va in scena dal 5 al 22 agosto e, come detto, sono più di 50 band che si esibiranno in questi 18 giorni. Allora, iniziamo con Kutaku insieme a Yazzie. Ho fatto un casino. Kutaku che troveremo nella giornata apertura, nella giornata del 6 agosto, che vedrà headliner Noise Narcos. Dopodiché andiamo con Area Valanghe, andiamo al Siringuito con gli Area Valanghe e la loro bivacco, per poi tuffarci in tenda blu il 5 agosto con The Cleopatras e la loro Radical Kitchen.

E dunque erano le area valanghe che esatto ritroveremo nel Siringuito il 16 agosto. Allora, 16 agosto, visto che siamo al 16 agosto, facciamo un cambio di scaletta, andiamo sul palco principale dove in apertura il concerto di Cisco troviamo il cantautore Gian Gilberto Monti. Dal suo ultimo lavoro Voci Ribelle andiamo ad ascoltare Algeri 1954. Dopodiché Tenda Blu 5 agosto con The Cleopatras e dal loro album Half Pieces andremo ad ascoltare Radical Kitchen.

0: Lasciamo la tenda blu e ci spostiamo sul palco principale. Lo facciamo con due protagonisti, sebbene in due serate diverse, ma che presentano qui un brano a quattro mani. Sto parlando di Marte Denny Five. Marte il 6 agosto, mentre Denny Five sarà protagonista il 19 agosto insieme a Ensi e Nerone. Allora, hanno fatto un pezzo assieme, Problem, contenuto nell'album Metamorfosi, l'album di Marte, uscito da non molto. Quindi andiamo ad ascoltarci Problem, dopodiché ci trasferiamo al Siringuito e andiamo a trovare Gamar lunedì 10 agosto. Dalla cantautrice ascolteremo Bomba, poi ritorniamo sul palco principale l'11 agosto, dove troviamo Beba, che dal suo ultimo lavoro L'Imperatrice ci offre Nina.
1: Ogni giornata sembra capodanno. Sono dalla parte di chi sta sbagliando. Fatti da parte che sto sbadigliando. I miei amici

Balilla, non c'è pasta Barilla. Marte, Dani, Arte, Quadri, Facci, Santi, Dacci, Manei. Io non mi ci metto a fianco, sto dietro, la prendo dai fianchi. Vuole giocare al gioco del fioraio, vuole

Altra voce femminile presenta Festa alla Radio, palco principale il 9 agosto, prima del concerto dei Casino Royal, Elle Cottino dal suo ultimo lavoro Matriarchia, andiamo ad ascoltarci Briciole. Dopodiché andiamo ad ascoltare una band che questa sera sarà di scena al Vittoriale, Two Doors Cinema Club, li ascolteremo con Happy Customer, per poi andare in Inghilterra dagli Yard Act e la loro Fiction, tornare in Italia con Mellow Mood e Paolo Baldini Dub File per Fuego Dub.

Lasciamo in Mello Mood, più volte ospiti della festa di Radio Onda d'Urto, qui insieme a Paolo Baldini, Dubba Files, dal 7 Dub, questo era Fuego Dub. E loro sono i Mastodont, questa è la loro Snake for Dinner, dopodiché Jack White da Frozen Charlotte, che ha fatto capolino anche nelle classifiche italiane, su ultimo disco You Will Never Fix Me, per poi arrivare a Splat dei Deep Purple con Third Call.

Lasciamo dunque Jack White, loro dal suo Frozen Charlotte. You Will Never Fix Me, Further Call, invece la canzone di Deep Purple dal loro ultimo album Splat. Dopodiché andiamo in Irlanda dai Thin Lizzy, perché è uscita la Deluxe Edition del loro album Desordio. Album Desordio, adesso non mi ricordo esattamente l'anno dell'album Desordio dei Thin Lizzy, quale però andremo ad estrarre Beggar Songs, dopo recupereremo anche l'anno. Poi Yellow Sun, Downtown Boys e Kasabian con Superpower.

Dicevamo appunto dei Thin Lizzy, questa è la loro Beggar Songs, che è una bonus track ovviamente su questo Thin Lizzy, è riedizione deluxe del primo album del 1971, Downtown Boys, Yellow Sun e Kasabian Superpower.

Lasciamo l'Inghilterra e Casabian e ritorniamo alla festa di Radio Onda d'Urto. Lo facciamo nella serata del 14 agosto, dove prima troviamo gli Odae di Torino e poi gli Speed Goat. Quindi grida degli Odae con in coda degli Speed Goat.

Lasciamo dunque gli Spigo, che ritroveremo il 14 agosto insieme agli Odaia e Discharge sul palco principale della Festi Radio Onda d'Urto. Ultimo singolo per noi, ultima canzone per noi prima del ritorno dell'informazione con le notizie in breve del radiogiornale Flash. Non stop, lei è Chadia.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 17:21 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo martedì 21 di luglio. Decima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. Teheran di risposta ha colpito obiettivi militari USA in Bahrain, dove è stato preso di mira un data center di Amazon, e anche in Kuwait, cui bersagliati centrali elettriche e impianti di desalinizzazione. L'intensificarsi degli attacchi ha fatto fallire completamente il memorandum d'intesa firmato qualche settimana fa. Stati Uniti e Iran infatti combattono per il controllo dello stretto di Hormuz, che resta chiuso al traffico navale e dove transita il 20% del petrolio globale. Nel frattempo gli Houthi, alleati di Teheran, hanno aperto un nuovo fronte annunciando un blocco nel Mar Rosso del traffico marittimo saudita. Lo stop potrebbe interessare oltre il 3% del mercato petrolifero globale. Qui oggi due petroliere che caricavano greggio saudita destinato a Cina e India hanno fatto inversione di rossa nel Mar Rosso e si sono dirette verso Suez a seguito di un avvertimento della milizia Houthi yemenita. E poi, proseguendo la guerra che imperversa anche nella striscia di Gaza, dove le truppe occupanti israeliane continuano ad ammazzare sotto gli occhi silenti del mondo. 5 le persone massacrate da Israele solo da questa mattina, una donna e i suoi 4 figli. 73.293 le persone uccise in 2 anni e 9 mesi di genocidio a Gaza e di occupazione militare della striscia. Occupazione che conta ormai il 90% del territorio palestinese, grande quanto il lago di Garda. Ora l'esercito israeliano, come mostrano le immagini satellitari diffuse oggi, sta costruendo anche una barriera di terra lunga chilometri e a ridosso di quella cosiddetta linea gialla, quella linea disegnata a uso e consumo da Israele per occupare fette intere di territorio palestinese. Il CETCOM e il Board of Peace non hanno commentato la costruzione di quella che si configura come una trincea. Veniamo ora all'Italia con Bologna. Il manifestante arrestato nel corso dei disordini della serata e della notte di ieri nel capoluogo emiliano-romagnolo, quando ieri migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir, lavoratore di 42 anni ucciso domenica da 2 agenti della polizia all'interno del quartiere Pilastro del capoluogo emiliano. La piazza ha risposto a cariche, lacrimogeni, idranti di polizia per diverse ore nei pressi della prefettura, con barricate e lanci di oggetti e petardi. Dalle 22 ieri sera intanto è anche iniziato lo sciopero dell'intera giornata di oggi all'Interporto, dove lavorava Fakir, indetto dal sindacato Sicobas. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare. A fronte di un forte stato di agitazione psicomotoria, il medico avrebbe infatti potuto sedare il soggetto a sua stessa tutela, impedendo conseguenze più gravi. A dirlo oggi il presidente della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra effettuata dai poliziotti di contenimento del soggetto in posizione prona, con viso e torace schiacciati a terra. Non è mai indicata e può essere letale, riduce la circolazione d'aria nei polmoni, ha sottolineato Balzanelli. E nel frattempo, in un nuovo video diffuso sui social in queste ore, uno dei due poliziotti responsabile della morte di Fakir avrebbe adottato le stesse modalità anche nel fermo del rapper bolognese Enrico Abumhir, in arte Bubu. La vicenda risale ad alcuni giorni fa. Nel video infatti si vedono 3 agenti di polizia che lo immobilizzano su una strada di Bologna, via Mazzini, e dice che uno di loro, il più sbruffone, è lo stesso poliziotto che domenica teneva le mani sulla testa di Abderrahim Fakir il giorno in cui il 42enne è morto durante il fermo di polizia. A Bologna intanto domani è lanciata un'assemblea cittadina con appuntamento alle 19 in piazza Lucio Dalla. Per la giornata di oggi invece sono state lanciate manifestazioni di piazza per Fakir anche in altre città italiane. A Milano l'appuntamento è fra poco alle 18 davanti alla prefettura. Anche a Brescia è stato lanciato un presidio sempre oggi, questa sera alle 19:30 in piazza Rovetta, largo Formentone, organizzato da Magazzino 47, Diritti per Tutti e Collettivo Onda Studentesca. Chiudiamo il giornale radio in breve parlando di lavoro e sfruttamento e andando a Prato. Qui il sindacato di classe Sud Cobas ha incassato una nuova vittoria nei tribunali in merito all'avvertenza sulla logistica presso la H di Seiano, siamo in provincia di Prato per l'appunto, dove sono a rischio 95 posti di lavoro. Il GIP di Prato ha spiegato oggi il sindacalisti del Sud Cobas non ha infatti convalidato il sequestro della merce di 21 pronto moda cinesi che aveva portato lo sgombro del picchetto dei lavoratori del 3 luglio. La procura ha fatto ricorso e l'udienza è fissata per il 27 luglio. Intanto il sindacato contesta anche il provvedimento del Tribunale di Pisa che ha disposto la restituzione della merce a 14 aziende, sostenendo che il giudice non fosse a conoscenza della mancata convalida del sequestro. 17:27 minuti è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash che torna con una nuova edizione lunga alle ore 19:20 di questa sera. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi tra poco lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. A tutti e tutte un buon ascolto.
1: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 21 luglio. Dal 5 al 22 agosto a Brescia, area feste di Via Serenissima, 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, quest'anno dedicata al nostro Jean-Luc Stott. Tutte le informazioni sui siti www.festaradio.org, www.radioondadurto.org. Giustizia e verità per Abderrahim Fakir, appuntamento stasera a Brescia alle ore 19:30 in Piazza Rovetta, largo Formentone, organizzano l'Associazione Diritti per Tutti, il Centro Sociale Magazzino 47, il collettivo Onda Studentesca. Un appuntamento anche a Milano, sempre per chiedere giustizia e verità per Abderrahim Fakir contro repressione, razzismo padronale e omicidi di Stato, sempre stasera alle ore 18:00 a Milano davanti alla prefettura. Ora passiamo alla programmazione cinematografica, prima quella del cinema Nuovo Eden per la rassegna L'Eden d'estate, per la quale il cinema Nuovo Eden si trasferisce al Museo di Santa Giulia, siamo in centro a Brescia. Per stasera prevista la proiezione di DJ Ahmet di Georgi Unkowski alle ore 21:30, come dicevo la rassegna del cinema Nuovo Eden di Brescia, L'Eden d'estate, si tiene nel parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81/B in centro a Brescia. Gli altri cinema all'aperto: l'Arena del Centro a Brescia, nel cortile delle scuole elementari Calini di via Nino Bixio al Carmine, stasera la proiezione di Un bel giorno, regia di Fabio De Luigi, alle ore 21:30. C'è poi il Castello di Desenzano del Garda, il cinema all'aperto al Castello di Desenzano del Garda, con la proiezione stasera alle ore 21:30 sempre di Cime tempestose di Emerald Fennell. E questo è tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi, martedì 21 luglio. Vi ricordiamo che potete scriverci a redazione@radioondadurto.org per usufruire di questo spazio redazionale.
2: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto in onda ogni mattina dalle ore 11:10 e il pomeriggio dalle 17:40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
3: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
1: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
4: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
5: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
2: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
6: Un taglio differente.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

0: Sono le 17:34 minuti, Radio Onda d'Urto. Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Marco. Questo è lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Torneremo a Bologna con l'ennesimo omicidio di polizia, parlando ancora della vicenda di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento nel quartiere Pilastro domenica mattina. Anche oggi sono previste tantissime manifestazioni e presidi, ricordiamo a Brescia l'appuntamento alle 19:30 in Piazza Rovetta, a Milano fra pochi minuti alle 18 il presidio in prefettura. A Verona ci sarà anche qui un presidio in prefettura, l'appuntamento alle 19 in Piazza dei Signori, ma si manifesta anche a Napoli, a Livorno, a Schio in provincia di Vicenza, a Firenze, a Pisa e a Pistoia. Altre manifestazioni sono in programma domani a Udine, Prato e Catania. A Bologna l'assemblea cittadina convocata alle 19 in piazza Lucio Dalla, mentre giovedì 23 luglio abbiamo la segnalazione di una manifestazione che si svolgerà a Reggio Emilia, l'appuntamento alle 19 davanti alla piazzale della stazione in piazzale Marconi. Continueremo anche nello spazio approfondimenti di oggi ad approfondire i temi di quanto accaduto, proponendovi innanzitutto la conferenza stampa che si è tenuta in Senato dal titolo Verità e Giustizia per Abderrahim Fakir. L'iniziativa è stata promossa dalla senatrice di Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Cucchi, una conferenza stampa che è iniziata con la messa in onda dei casi di George Floyd e Riccardo Magherini, deceduti in circostanze simili a quella di Fakir. Nel corso della conferenza stampa hanno preso parola la stessa Ilaria Cucchi, la nipote di Fakir, Yusra Fakir, e l'avvocato Fabio Anselmo. Vi proporremo sempre dalla conferenza stampa anche l'intervento di Ilaria Masinara di Amnesty International, che è intervenuto su uno dei temi su cui si sta dibattendo molto nella giornata di oggi e su cui indagherà anche la Procura di Bologna, vale a dire quelle che sono le tecniche di contenimento della polizia nei casi appunto come quello in cui ha trovato la morte Abderrahim Fakir. Per quanto riguarda poi lo spazio approfondimenti della pomeriggio, ci collegheremo anche con alcuni dei presidi, in particolare con quello di Milano dalle 18. Ascolteremo anche Mauro Palma, tra i fondatori di Antigone, ex garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Ascolteremo le sue considerazioni su questa vicenda, ma sentiremo anche Luca Masera, docente di diritto penale all'Università di Brescia, sullo scudo penale e l'iscrizione dei poliziotti e dei sanitari nel registro speciale anziché nel registro degli indagati, cosiddetto 45 bis. Poi Genova G8, si intitola Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile. Questo è il podcast realizzato dal direttore di Radio Città Fujiko Alessandro Canella, a 25 anni dalla G8 di Genova. Sono 7 episodi, il primo andrà in onda nello spazio approfondimenti di questo pomeriggio, ve li proporremo da qui a venerdì, nello spazio approfondimenti del pomeriggio alle 18:50 circa, in quello della mattina alle 12. Andiamo quindi a sentire gli interventi della conferenza stampa che si è tenuta in Senato, Verità e Giustizia, per Abderrahim Fakir, su iniziativa, come detto, della senatrice di AVS Ilaria Cucchi, una conferenza stampa che è iniziata con la messa in onda dei casi di George Floyd, avvenuta a Minneapolis 6 anni fa, e quella ancora più datata di Riccardo Magherini, deceduti appunto in circostanze molto simili. Dopo la messa in onda di questi filmati ha preso parola la stessa Ilaria Cucchi.
1: Dunque, verrebbe da dire, trovate le differenze, se non fosse per la drammaticità di queste immagini e se non fosse per il fatto che tra Magherini ed oggi sono passati 12 anni e nel frattempo c'è stata una durissima condanna della CEDU nei confronti del nostro paese e se non fosse per il fatto che nel caso di Floyd non siamo in America ancora. C'è un motivo, vedete, se abbiamo deciso oggi di mostrare il video di Riccardo Magherini, perché Riccardo è morto nel 2014 in situazioni del tutto analoghe e proprio per questo, come accennavo, la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha condannato a gennaio del 2026 il nostro Paese per svariati motivi e tra questi c'era anche il fatto che il nostro Paese non si è mai dotato di un protocollo che regolamenti le operazioni di polizia. Ma noi niente, siamo fermi lì. Passano 12 anni dalla morte di Ricky e la stessa fine tocca anche ad il povero Abderrahim, che muore esattamente come lui, trattenuto sull'asfalto mentre chiedeva aiuto. Evidentemente è questa l'idea che abbiamo nel nostro paese di fermo. Siamo ancora fermi lì. C'è da dire che dopo la condanna della CEDU, però, saluto l'onorevole Maggi, il Ministero dell'Interno, proprio nel maggio del 2026, e questo ve lo dico per dire che non è Ilaria Cucchi o l'avvocato Anselmo o Amnesty International che sostengono che le operazioni di fermo non possono essere svolte in quella maniera, ma lo stesso Ministero si pone il problema e scrive e divulga le linee guida per la gestione delle persone non collaborative. Dice questo: le linee guida in parola hanno lo scopo di fornire al personale, specialmente quello impegnato nei servizi di controllo del territorio, un supporto per affrontare in modo consapevole l'approccio alle persone non collaborative e i rischi che ne possono derivare. Queste sono le linee guida del Ministero, sarò rapidissima. Le persone non collaborative, in alcuni casi, sono soggetti fragili, scrive il Ministero, psichiatrici o con disagi psicologici e che agiscono sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche. Questa è la descrizione delle cosiddette persone non collaborative, ma andiamo oltre. Più avanti spiegano gli strumenti operativi in dotazione, tra i quali la forza muscolare.

0: Nei confronti del soggetto non collaborativo si consiglia di procedere al contenimento a terra, avendo l'accortezza di porlo subito dopo averlo ammanettato in posizione supina. In posizione supina. E invece li facciamo morire per asfissia. Vedete, è terribile vedere quelle immagini ed è terribile pensare che dal caso di Riccardo Magherini non è cambiato assolutamente nulla. Non si può morire in questo modo. Io voglio dare tutta la mia vicinanza, il mio sostegno che inizia oggi ma sarà costante alla famiglia di Abderrahim. Abbiamo in collegamento e la ringrazio perché comprendo quanta fatica costi oggi parlare, ma voglio dirle che è estremamente importante il suo racconto. Abbiamo in collegamento la nipote di Abderrahim, che saluto.
1: Salve, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Voglio iniziare da un punto molto chiaro. Noi come famiglia ci dissociamo completamente dagli scontri e dai disordini avvenuti dopo l'intervento in piazza. E dai disordini avvenuti dopo, insomma. Non siamo assolutamente d'accordo con queste forme di reazioni. Bologna è la mia città, è la città dove sono nata e cresciuta, e vederla così, vedere il centro storico maltrattato, a me e alla mia famiglia ci colpisce profondamente. E Bologna non merita questo. Non accettiamo che la memoria di mio zio venga macchiata da questi fatti. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza in alcun modo, assolutamente. Oggi parlo come familiare. Mio zio si chiamava Abderrahim. Non è un numero, non è un caso, è una persona con una vita e una famiglia che oggi chiede risposte. Quello che è successo non può essere ridotto a un errore, o uno sbaglio, una fatalità. Quando una persona chiede aiuto, quando urla, qualcuno deve intervenire. E quando questo non accade, è giusto chiedersi il perché. Noi vogliamo la verità, vogliamo capire che cosa è successo e vogliamo che vengano accertate le responsabilità. È una questione di giustizia e di rispetto. Chiediamo rispetto per mio zio, per la sua memoria e per la sua dignità, e chiediamo rispetto anche per la nostra famiglia. La sua voce oggi non c'è più, ma la nostra sì. E continueremo a farci sentire finché non avremo risposte. Noi vogliamo giustizia. Grazie.
0: Grazie a te, Yosra. Io colgo l'occasione per lanciare un appello ai miei colleghi parlamentari, alle associazioni e a tutta la società civile. Noi abbiamo il preciso dovere di non abbandonare questa famiglia, perché noi, e quando dico noi parlo di tutti coloro che hanno a cuore da sempre il tema dei diritti umani, sappiamo che il dolore che prova questa famiglia è qualcosa di indescrivibile, ma sappiamo anche che da oggi in poi, da oggi in avanti, purtroppo, aspetta loro una battaglia, se possibile, ancora più dolorosa. Stiamo vedendo già in queste prime ore che si è attivata la macchina del fango, la sottoscritta la conosce bene. E allora, diciamo, sembra superfluo ricordarlo, ma al di là del fatto che questa persona non aveva commesso alcun reato, e se anche così fosse, nulla può giustificare quella morte. Altrimenti diciamo che vogliamo reintrodurre la pena di morte, oppure diciamo che siamo nel Far West.

0: Oppure diciamo che i diritti non esistono più. In questo momento lancio un appello, non lasciamo sola questa famiglia. E adesso io darei la parola all'avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir, che è collegato.
1: Beh, è difficile parlare, saluto tutti. Cosa posso dire? Che non abbiamo imparato niente. Non abbiamo imparato niente e non vogliamo imparare nulla. Se esiste ancora un diritto internazionale, esiste una Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, se esiste, lo sappiamo. Questa Corte ha condannato più volte l'Italia per la violazione dei diritti umani. Questa Corte ha condannato l'Italia due volte per la morte di Riccardo Magherini, con una condanna ferma confermata anche all'Alta Corte, stabilendo dei principi fondamentali che l'Italia viola, e cioè il diritto dovere da parte delle forze dell'ordine e degli operanti di essere educati, di essere formati. La formazione deve essere una formazione sia di carattere operativo ma anche di carattere psicologico, perché io vorrei chiedere a quelle persone che cosa pensavano laddove si trovavano ancora ad esercitare una violenta compressione al suolo del povero zio, e lo pronuncerò male il cognome di Osla, scusami se lo pronuncio male, che cosa pensavano, se si sono mai posti il problema di come potesse stare in quel momento, perché credo che questo sia il minimo del comportamento esigibile. Quel tipo di manovra è una manovra pericolosa. È una manovra che deve essere effettuata in casi estremi e soprattutto deve essere immediatamente terminata laddove il soggetto, così come viene definito negli atti amministrativi o negli atti giudiziari, non costituisca più un pericolo per nessuno. Questo non accade purtroppo quasi mai. È stato detto che sono state seguite le procedure. Queste sono procedure di morte, perché le morti sono troppe, sono veramente troppe. È ora veramente di cambiare passo. Ma siamo talmente lontani da questi principi di diritto che la Corte Europea ci insegna, che noi pensiamo allo scudo penale. Io vi chiedo soltanto, ma non dico alla nipote di non farlo, chiedo a voi di ascoltare quel video molto bene. Chiedo di ascoltarlo all'ultimo con delle cuffie. Però tu non farlo, sai, tu che sei la sua nipote, ti prego, non farlo, evitalo. Perché ciò che si desume da quel video è che quando gli agenti si sono alzati, mentre lo zio di Yasra era agonizzante, forse non era ancora morto. Forse non era ancora morto. E questo lo percepiamo dal dialogo degli operatori del 118, ascoltandolo bene. Se questo fosse vero, tutta questa tragedia assumerebbe i contorni più neri e terribili, se mai avrebbe potuto essere, di quelli che non ha già. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega. Mi si spieghi il motivo per cui è rimasto legato, mani e piedi. Ascoltatevelo. Questi sono fatti, sono tragedie che tutte le volte ci troviamo a dover dire che non si devono mai più verificare. Ormai, quando lo sento dire alle famiglie, provo tanta tenerezza e tanta rabbia, perché so benissimo che questo non è vero, perché torneranno a verificarsi, perché non cambierà mai questa cultura, non cambierà mai la cultura della formazione, perché non c'è questa volontà che cambi. Io mi scuso con voi se sono stato troppo duro, però veramente non ne posso più. Non impariamo mai e non impareremo mai. Questo è un mio grido disperato da avvocato che è stanco dopo tanti 20 anni e oltre. altre di queste storie, di questi processi, a dover assistere e rivedere sempre, sempre lo stesso film. È stanco vedere si consumare le tragedie e la salute dei parenti di queste vittime che vi sopravvivono, e che, come diceva prima, la nipote rimane la nostra voce, non più la sua, e sono stanco di vederli piangere anche per quello che può accadere nelle aule giudiziarie, per quello che debbono subire anche da parte dei media. Alcuni giornali, non faccio i nomi, hanno citato persino il certificato penale di un omonimo sbagliato per attribuire reati che non aveva commesso. E questa insistenza nel sapere se aveva precedenti è una cosa che mi fa schifo. Perché qualsiasi cosa sia accaduto prima o avesse fatto prima, quello che conta è quello che è successo lì, e non può avere nessun rilievo, nessun peso rispetto a ciò che ha dovuto subire e ciò che stanno subendo i suoi familiari. Grazie a tutti, grazie per la sensibilità, e vi saluto, e un abbraccio alla nipote, che è il fantastico volto di una persona che rivendica i diritti civili e la dignità che sono stati negati al proprio zio.
0: Grazie avvocato, e aggiungiamo anche noi ai ringraziamenti nei confronti di Osra.
2: Questa quindi la prima parte della conferenza stampa Verità e Giustizia per Abderrahim Fakir, promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Una conferenza stampa, come detto, che è iniziata con la messa in onda dei casi di George Floyd e Riccardo Magherini, che sono deceduti in circostanze simili a quella di Fakir. La procura di Bologna ha fatto sapere che approfondirà e acquisirà le linee guida della Viminale per le tecniche di contenimento in casi simili a quello appunto di Abderrahim Fakir. I PM svolgeranno inoltre accertamenti sul sistema a monte e sul lavoro della centrale della 118, per esempio sul fatto che in via Svevo è stata inviata un'ambulanza con soccorritori, 4 volontari della Croce Rossa, senza medico. Queste sono le due linee di indagine su cui gli inquirenti vorrebbero far luce su quanto avvenuto il 19 luglio al Pilastro. Per quanto riguarda l'intervento contenitivo, c'è stata una dichiarazione da parte degli avvocati difensori dei due poliziotti. L'intervento contenitivo è stato fatto seguendo il protocollo, non c'è stato schiacciamento con le ginocchia, non c'è stata sovrapposizione ponderale, non ci sono delle tecniche di bloccaggio tali da poter indurre la persona a non respirare, hanno detto gli avvocati, riferendosi all'intervento appunto dei due poliziotti del commissariato Bolognina. Bisogna capire se si poteva fare meglio di un intervento di quel tipo, ha aggiunto il legale. Alla conferenza stampa è intervenuta anche Ilaria Masinara di Amnesty International. Sentiamo quelle che sono state appunto le sue dichiarazioni.
0: Sì, viviamo momenti difficili, è vero, però una speranza continuiamo a mantenerla, e la manteniamo perché sappiamo che ci sono realtà, tra le quali Amnesty International, che non faranno mai calare il silenzio. Per questo introduco e ringrazio Ilaria Masinara, attivista di Amnesty International.
3: Grazie, grazie a voi, anche grazie alla senatrice Cucchi per aver organizzato questo momento. Il primo messaggio è chiaramente un messaggio di vicinanza alla famiglia Fakir. Quello che è successo, quello che passeranno, non dovrebbe essere accettato in una società democratica. Il secondo messaggio è un richiamo all'umanità. È stato già espresso a più riprese. Non possiamo permetterci di abdicare al principio di umanità, al principio di tutela della vita umana per strumentalizzazioni. Si supera una linea che porta al baratro. Questo, diciamo, non può essere accettato in una società che fa dei principi, dei diritti umani, la base costituente dello stare insieme. Il terzo messaggio è la constatazione del fallimento. Quello a cui abbiamo assistito con queste immagini agghiaccianti è il fallimento dello Stato. Tutte le volte che una persona muore in custodia dello Stato, sotto controllo dello Stato, è lo Stato stesso ad avere fallito. È lo Stato stesso che ha abdicato al suo ruolo di protezione della vita delle persone che in quello Stato risiedono, si trovano a transitare. È una linea di demarcazione che non si può superare. Ci sono dei principi che vanno rispettati, il principio di proporzionalità, il principio di necessità, il principio di precauzione, di gradualità. Tutte queste sono regole a cui le forze di polizia, le istituzioni sono tenute, non sono accessorie. Per questo non si possono strumentalizzare, perché sono garanzia del vivere comune. Tutte le volte che succedono episodi come quello che purtroppo siamo stati costretti a guardare domenica, lo Stato si deve mettere in discussione. Strumentalizzare episodi di questo tipo segna un precedente gravissimo. Lo Stato deve fare chiarezza. Quello che chiediamo adesso, al di là di qualsiasi possibile fraintendimento, è di fare giustizia, di fare chiarezza su quello che è successo, perché questi episodi non si devono ripetere. A che cosa serve fare giustizia su un caso come questo? Serve proprio a far sì che non si ripetano episodi di questo tipo. Sono troppi le morti in custodia dello Stato su cui abbiamo fatto campagna, a cui abbiamo dovuto assistere negli ultimi anni. La senatrice ricordava il caso di Riccardo Magherini, il caso di Andrea Soldi, di Igor Squeo. C'è una lista lunghissima di casi su cui Amnesty International negli anni si è attivata. Tutte le volte che ci attiviamo, che facciamo campagna su questi casi, vuol dire assistere famiglie che si trovano nella difficoltà a cui abbiamo assistito adesso. Uno Stato che non si cura delle sue persone è uno Stato disumano. È una questione, il principio appunto di vita, di integrità fisica è fondante, è fondativa. Una persona come Abdelrahim Fakir, che si trova nelle mani dello Stato, deve essere sicuro che la sua integrità fisica è rispettata. L'abbiamo visto con il video di Riccardo Magherini. Riccardo stava urlando aiuto, aiuto, mi stanno uccidendo, sto morendo. Non si può pensare di non rivalutare nel corso di qualsiasi operazione di polizia il contesto. Questa, il principio di gradualità, è fondamentale. Tutte le volte che un operatore di polizia, un operatore delle forze di polizia si trova ad operare in questi contesti, deve saper leggere quello che sta succedendo, deve saper arretrare, deve sapere valutare quando la vita delle persone che sta nelle sue mani è messa a rischio, come in questo caso. Non si può accettare come esito di una manovra di immobilizzazione la morte. La senatrice Cucchi ricordava le linee guida che sono state pubblicate nel maggio di quest'anno, nel maggio del 2026. In quelle linee guida viene espressamente indicato come le manovre di immobilizzazione in posizione supina mettano a rischio l'incolumità delle persone. È scritto nero su bianco: manovre di questo tipo possono creare blocchi respiratori e blocchi cardiaci. Questo significa la morte di una persona, e c'è scritto nero su bianco che vanno utilizzate solo in casi di gravissime emergenze. violenza, quando la situazione rappresenta un rischio di incolumità per la persona stessa e per la collettività che è presente in quel luogo. Dalle immagini che abbiamo visto, e poi siamo sicuri che la giustizia farà chiarezza su quello che è successo, non sembra esserci nessun rischio di incolumità per la collettività. Che decisioni sono state prese? La filiera decisionale come è stata messa in atto? Le persone che stavano lì, i paramedici, come sono intervenute per tutelare la vita di Abderrahim Fakir? Questo noi chiediamo, niente di più. Non c'è motivo di strumentalizzare richieste di verità e di giustizia. Abbiamo visto come nel caso di Riccardo Magherini questi percorsi giudiziari siano strazianti per i familiari, richiedono una esposizione personale, familiare, mediatica enorme, richiedono anni di vita spesi dietro a una sentenza che tarda ad arrivare, che quando arriva magari non è quella che ci si immagina. È per quello che è così importante che la Corte Europea dei Diritti Umani si sia espressa a gennaio di quest'anno e ha detto tre cose fondamentali. Ha detto anzitutto che la manovra di mobilizzazione nei confronti di Magherini non era necessaria, non avrebbe mai dovuto essere attuata. Ha detto che in Italia mancano linee guida chiare e precise su come si gestiscono appunto casi di persone non collaborativi come in questo contesto, e ha detto che manca la formazione per le forze di polizia, manca la formazione per gli agenti delle istituzioni che si trovano a gestire questo tipo di contesti. Di nuovo voglio ritornare alle linee guida perché sono veramente esaustive nel mettere nero su bianco alcuni passaggi fondamentali. Un altro di questi passaggi fondamentali è che essendo le manovre di mobilizzazione l'ultima ratio, ci sono tutti dei passaggi che vanno fatti prima, si deve cercare di ingaggiare con la persona in stato appunto di non collaborazione un dialogo, si deve cercare di minimizzare al massimo la possibilità di escalation come in questi contesti. L'immobilizzazione è l'ultima risorsa di cui le forze di polizia dovrebbero avvalersi e in questo contesto tutto questo non è stato realizzato. Allora ci chiediamo qual è la messa a terra di queste linee guida? Quale è la filiera di comando che porta a intervenire in questi contesti? Questo chiaramente è un primo momento. Quello che voglio dire in questo contesto è che Amnesty International continua a chiedere appunto che sia messa a terra una filiera chiara di gestione di questi casi, che ci sia verità e giustizia, che ci sia la possibilità di aprire una discussione seria e proficua su quello che è successo affinché appunto casi come questo non si ripetano, perché la richiesta di verità e giustizia serve a dotarsi di un apparato chiaro in cui lo Stato democratico si prende le sue responsabilità, non accampa impunità per alcune funzioni e si mette a servizio della cittadinanza, delle persone, dello Stato in un'ottica trasparente e democratica.

0: Questo quindi l'intervento di Ilaria Masinara di Amnesty International, intervenuta anche lei alla conferenza stampa che si è tenuta in Senato, Verità e Giustizia per Abderrahim Fakir. Come detto, ci sono diverse iniziative di piazza nel corso del pomeriggio. Una di queste si svolgerà a Brescia, in Piazza Rovetta, l'appuntamento alle 19:30, ce lo ricorda Alice della Centro Sociale Magazzino 47.
1: Oggi, martedì 21 luglio, come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti e Collettivo Onda Studentesca, chiamiamo un presidio alle ore 19:30 in Piazza Rovetta a Brescia per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir, ucciso durante un fermo di polizia a Bologna negli scorsi giorni. Quello di Fakir è l'ennesimo omicidio di Stato ed è il risultato di anni di politiche razziste e della violenza e del razzismo di Stato istituzionalizzato, agito dalle forze dell'ordine e portato avanti dalla propaganda della destra. Chiediamo giustizia per Fakir e ribadiamo a gran voce che la vera sicurezza non è fatta dalla militarizzazione, non è fatta dall'aumento di poliziotti e dalla profilazione razziale, né tantomeno dalla remigrazione, ma la sicurezza è quella sociale, è quella fatta dalla collettività e dai diritti sociali. Per questo vi invitiamo oggi alle ore 19:30 in Piazza Rovetta a Brescia per chiedere giustizia per Abderrahim Fakir, ucciso dallo Stato.
0: Appuntamento quindi alle 19:30 in Piazza Rovetta. Non sarà l'unica manifestazione, da qualche minuto è iniziato il presidio in prefettura a Milano, sarà un presidio in prefettura anche a Verona, l'appuntamento alle 19 in Piazza dei Signori, poi a Napoli in Largo Berlinguer alle 19, a Livorno in Piazza Grande iniziato alle 17:30, a Schio, qui siamo in provincia di Vicenza, a Palazzo Fogazzaro a partire dalle 19, a Firenze davanti alla prefettura in via Cavour numero 1 alle 18:30, presidi organizzati anche a Pisa e Pistoia.

Allora, le 18 e 12 minuti Radio Onda d'Urto, vi abbiamo detto tanti presidi che si svolgeranno un po' in tutta Italia questo pomeriggio, dopo quelli di ieri, uno di questi a Milano, davanti alla prefettura a partire dalle 18, con noi c'è Luciano Mühlbauer. Pronto Luciano? Pronto? Luciano, non ti sentiamo. Pronto Luciano? Pronto? Niente, non riusciamo a sentire Luciano, vediamo se riusciamo a ricollegarci con lui fra qualche istante.

0: Vediamo se riusciamo a collegarci con Luciano Molbauer, che si trova al presidio davanti alla prefettura a Milano. Pronto Luciano, ci senti?
1: Pronto, mi sentite adesso?
0: Sì, adesso ti sentiamo, grazie Luciano. Benissimo. Per la disponibilità. Allora ci racconti un po' come sta andando questo presidio lì a Milano, che clima si respira, insomma.
1: Vabbè, diciamo che il presidio si sta formando, come sempre le 18 a Milano significa che i primi iniziano ad arrivare, per adesso ci saranno 200 persone, ma le persone stanno arrivando, anche dal SICOBAS stanno arrivando solo i primi, perché comunque l'orario è questo. Il luogo, per chi conosce Milano, perché il corso dove si trova la prefettura ovviamente è sempre negato per le manifestazioni, anzi hanno schierato anche idranti e molto militarizzato, diciamo, la prefettura. Siamo davanti a quello che è la sede della città metropolitana, dove come sempre si mettono i presidi davanti alla prefettura. Per ora appunto non sta succedendo granché, il presidio si sta formando, le persone stanno arrivando, si sta ancora scaricando l'amplificazione, quindi in questo momento c'è poco da dire, se non che più o meno a colpo d'occhio, diciamo, si vedono già le presenze un po' di tutte le realtà, vuol dire ovviamente i SICOBAS, ma anche c'è la bandiera già della CUB, ci sono i centri sociali, dall'Ambretta, ZAM, Cantiere, Transiti 28, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, e insomma appunto si sta ancora formando il presidio, però un po' da quello, conoscendo le dinamiche, i tempi milanesi, che già alle 18 la gente era qua, vuol dire che un po' crescerà ancora, quindi secondo me bisogna aspettare almeno mezz'oretta per capire come sarà veramente la piazza. Stato attuale, questa è la situazione. Quindi
0: ecco, certo, c'è stata comunque una chiamata, diciamo, collettiva, no, per questa manifestazione, è stata un po' indetta, rilanciata da tutte le realtà.
1: Sì, infatti all'inizio c'era anche una primissima versione dell'indizione che forse qualcuno ha visto sui social con alcune firme, ma poi la cosa è cresciuta e tutti hanno concordato che lasciamo stare le firme, perché proprio era ampiamente condivisa questa indizione. E c'è stata, per dire, poca discussione ieri su questo presidio. Qualcuno ha preso l'iniziativa, un po' in Cobes come da altre parti, e subito c'è stata una convergenza su questo oggi alle ore 18. Quindi credo che sia da quel punto di vista molto unitario, e molto molto unitario, diciamo, a sinistra nei movimenti, diciamolo così.
0: Ecco, che considerazioni ti senti di fare, Luciano, rispetto a quanto accaduto a Bologna? Io ho visto che eri presente anche a Genova domenica, la manifestazione in occasione dei 25 anni del G8, insomma c'è anche questa tragica coincidenza, non a caso ieri sera a Bologna abbiamo visto dei cartelli che ritraevano, insomma, in un'unica immagine il volto di Carlo e il volto di Fakir.
1: Sì, in realtà va detto che per quanto riguarda, ad esempio, ieri, che c'era l'anniversario proprio dell'omicidio di Carlo, anche in piazza Carlo Giuliani, cioè piazza Alimonda, dal palco anche il comitato e la famiglia ha ricordato Fakir, ha voluto fare anche in quell'occasione un parallelo, cioè il parallelo nel senso che da dove iniziano l'impunità e gli abusi di polizia non può che essere un precedente che porta ulteriori abusi, e questo oggi in tempi di deriva autoritaria e repressiva si vede chiaramente. Il messaggio dell'impunità che viene da Genova, se vogliamo tornare indietro, ma in tutti questi anni un'omertà istituzionale su quello che è accaduto non può che essere un messaggio anche agli appartenenti alle forze dell'ordine con via libera, al quale si è aggiunto in questi anni anche una rivendicazione quasi aperta da parte delle forze del governo. Basta ricordare tutta la vicenda della zona Corvetto di Milano, dopo l'uccisione dopo l'uccisione ci fu addirittura Salvini che parlava come parla oggi di Roggero, insomma si inneggia praticamente all'abuso, e quindi questo non può che favorire l'abuso. Penso che sia questo il contesto che, al di là del fatto specifico, va analizzato, cioè con una leggerezza, una facilità in cui si agisce praticamente portando alla morte una persona, standogli sopra per dei minuti senza nemmeno porsi il problema che questa persona stava morendo. Cioè è questa leggerezza, questa facilità che è figlia dell'impunità prolungata negli anni, che ha attraversato purtroppo vari governi di vario colore.
0: Chiarissimo, Luciano, grazie intanto per essere stato con noi e buon proseguimento di manifestazione.
1: Grazie a voi e ciao a tutte e tutti.
0: Ciao Luciano, quindi abbiamo avuto con noi Luciano Mullbauer, nostro collaboratore da Milano, che si trova davanti alla prefettura per questo presidio che, come ci raccontava lui, è stato chiamato insomma congiuntamente da tutte le realtà di movimento e di base milanesi. Noi facciamo uno stacco musicale, un brevissimo stacco musicale, e poi andiamo ad ascoltare quelle che sono le considerazioni di Mauro Palma, tra i fondatori di Antigone, ex garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Ascolteremo proprio le sue considerazioni rispetto a quanto accaduto.

0: Proseguiamo con lo spazio approfondimenti, come vi avevamo detto andiamo quindi ad ascoltare Mauro Palma, tra i fondatori di Antigone, ex garante dei diritti delle persone private e della libertà personale.
1: Io trovo incredibile che non ci sia stata una reazione, come dire, immediata, condivisa, di inaccettabilità di quel tipo di situazione, perché non importa niente cose che poi ho letto del tipo cosa era avvenuto prima, quanto grave fosse stato o comunque incontenibile il comportamento di Fakir prima, precedentemente. Quello che lì emerge, diciamo, emergono tre cose che sono quelle poi che vi ho sottolineato nell'articolo. Innanzitutto la incapacità, mettiamola sul piano della professionalità, la incapacità degli operatori, perché non è che di un fatto di fare analogie con Floyd e già sento chi dice che in realtà loro non stavano esattamente col ginocchio sopra, cioè non è quello. Delle persone che dovrebbero avere una professionalità perché sono agenti della Polizia di Stato che neanche si rendono conto che la persona sta morendo. Già questo è l'elemento di assenza di professionalità, perché il primo elemento di chi opera in questo settore è, come tu sai, ma lo dico per i nostri radioascoltatori, io ho avuto problemi di analisi dei comportamenti delle polizie europee, avendo presieduto a Strasburgo prima per 25 anni. Il primo elemento è riuscire a capire qual è il livello della tua azione rispetto a ciò che si sta producendo sulla persona agitatissima, ma che comunque tu hai l'obbligo di contenere, ma hai anche l'obbligo di preservargli qualunque, diciamo, elemento della sua vita in primo luogo, ma
2: le funzionalità
1: anche
2: vitali.
1: Esatto, quindi questo è il primo, la parte degli agenti, indipendentemente dalle responsabilità penali. Secondo elemento, la questione degli operatori sanitari, per i quali è evidente che è più importante che lo svolgimento dell'operazione di contenimento che non il loro ruolo di tutela della salute, perché loro non stanno lì di supporto ai poliziotti, loro sono lì per la tutela della salute della persona fermata che chiede aiuto, che dice di non farcelo, quindi hanno l'obbligo di appurare la situazione. Non so se avete visto quella parte la più disgustosa, diciamo, che all'inizio non c'era nel video, di quando si rendono conto della morte, perché neanche dopo che la persona era deceduta, era fermata, se ne erano resi completamente conto. Quindi il primo i poliziotti, il secondo i sanitari, il terzo i cittadini. C'è un cittadino che collabora a tenere le gambe, i piedi, a legarli, che è un'altra impropria situazione che ti dice come ci sia una considerazione della non persona, una persona schiacciata sull'asfalto rovente di questi giorni e che a cui, secondo alcune testimonianze, era già stato spruzzato qualcosa, quindi forse qualche peperoncino o altro, ma questo lo appureranno le indagini, ed è anche, diciamo, il cittadino che interviene quasi di supporto. Queste sono le prime tre cose. La quarta cosa è leggere alcuni commenti su questa merda di Facebook, di social e via dicendo, in cui hai la sensazione della considerazione di non persona di quello era comunque un qualcosa da fermare, qualcosa che dava fastidio, qualcosa da togliere di mezzo. Ecco, tutto ciò mi fa pensare qual è la cultura a cui siamo arrivati e mi fa pensare come un lavoro timido da parte di chi si oppone a inseguire su questo stesso terreno sia un lavoro destinato proprio a perdere, perché non è su questo terreno, non è dicendo ci volevano più agenti, non è dicendo ci voleva di... no, è proprio un paradigma culturale che va interrotto e poi va cambiato, modificato, anche perché è produttore di disastri ancora maggiori, è produttore di un senso complessivo di insicurezza, per cui a una situazione soggettiva di sofferenza corrisponde sì una doverosa capacità di fermare quella situazione, ma in questo caso corrisponde anche un annullamento della persona stessa.
2: Ecco Mauro, tra l'altro tutto questo avveniva in una situazione in cui magari era iniziata anche concitatamente, però in realtà c'era tutto il tempo di capire che cosa stava succedendo, perché il video è piuttosto lungo e mostra bene che per diverso tempo c'era il tempo materiale per capire cosa stava accadendo. Voglio tornare solo su una cosa del collegamento che tu facevi con il cittadino, poi si capirà meglio magari in futuro, ma non è detto che blocca insieme ai poliziotti Abdelrahim. E il collegamento con il modello di giustizia fai da te che abbiamo visto in questi giorni invece con il caso del gioielliere che ha inseguito e ucciso due persone che avevano fatto un furto nel suo negozio, e il clima culturale forse anche figlio di questo, la collaborazione in quel momento?
1: Beh, direi sì, nel senso questa specie di, come dire, di appunto di fai da te, che passa anche attraverso le varie ronde, i vari personaggi, a Roma c'è questo Cicalone, eccetera, che va in metropolitana e comincia a dire questo è un delinquente, quest'altro è un delinquente, via, e cerca di creare una sorta di consenso del rimbocchiamoci le maniche perché dobbiamo agire noi, le forze di polizia sono un qualcosa di lento, dobbiamo essere noi direttamente. Io credo che la vicenda di Roggero, basterebbero vedere le sue reazioni già quando c'erano state le condanne di primo grado e di secondo grado, ma quella vicenda basterebbe per qualificarla, non tanto e non solo l'inseguimento, ma quel fotogramma del calcio in testa al morente è un elemento che qualifica lui, qualifica chi commenta attorno a lui, qualifica anche chi non si indigna attorno a lui, qualifica chi attorno a lui vuole costruire una sorta di cultura per cui tutto ciò fa parte delle possibilità, diciamo. Questo è una modalità selvaggia di vivere, una modalità selvaggia di rappresentarsi con le difficoltà e una modalità selvaggia di essere accondiscendenti a quello che il diritto penale dall'illuminismo in poi ha cercato, diciamo, di cancellare, cioè la vendetta privata.
2: Mauro Palma, grazie mille di essere stato ai nostri microfoni, a presto.
1: Grazie a voi.
0: E questo quindi Mauro Palma, tra i fondatori di Antigone e anche ex garante dei diritti delle persone private, delle libertà personali. Abbiamo sentito le sue considerazioni rispetto ai fatti del Pigneto e noi adesso andiamo al Pigneto e abbiamo in collegamento con noi Francesca, che fa parte anche lei del comitato, se non sbaglio, del comitato Mubasta. Pronto, Francesca?
3: Salve. No, Comitato Popolare Pilastro, buongiorno.
0: Comitato Popolare del Pilastro, allora siamo in collegamento con te anche per capire un po' come, che aria tira oggi al Pilastro, anche insomma alla luce delle migliaia di persone che sono scese in piazza ieri sera. Ci sono anche state, abbiamo visto tutti insomma, degli incidenti, la rabbia è stata espressa anche in maniera insomma molto evidente in quella piazza. Però intanto chiediamo un po' a te che aria tira oggi alla Pigneto, ci sono persone insomma che passano nel luogo insomma dove è stato...
3: Pronto? Non al Pigneto, al Pilastro.
0: Al Pilastro, scusami, al Pilastro. Io sono, ho fatto un collegamento con il quartiere popolare di Roma, al Pilastro di Bologna attualmente siamo. Ecco, raccontaci un po'.
3: Allora, l'aria è ovviamente pesante, perché noi siamo ancora tutti molto scioccati di quello che è avvenuto domenica, e sentiamo il dolore della famiglia, e abbiamo manifestato subito, tutta la comunità ha manifestato solidarietà, e siamo molto tristi perché, oltre al dolore, la tristezza, cioè, che va oltre, secondo me, oggi alla rabbia, nel senso che diciamo che c'è stata una gestione pessima di tutto, sia da parte dell'amministrazione, sia da parte di quelli che si definiscono governo centrale. Cioè, ogni occasione buona per attaccare i residenti di questo rione, ma questa è una storia che dura dal massacro della Uno Bianca, che erano poliziotti, e c'è grande tristezza perché mentre tanti si sperticano a giudicare la rabbia e soprattutto la disperazione di tanti giovani e di tante persone che appunto sono scese in piazza ieri, non sopportando l'ennesimo dolore inflitto a questo rione. È facile giudicare, e soprattutto la tristezza viene dal non comprendere e non essere compresi in quelli che sono stati i bisogni di questo rione, bisogni che sono qui da tanti anni, tante richieste, tante promesse fatte in campagna elettorale e poi mai mantenute, e creare appunto ghetti lasciati senza servizi di base, principali, fondamentali, e povertà, disagio e tante altre cose, supporto, diciamo, alla salute, quello che sarebbe fondamentale e quasi inesistente. E io penso che le persone, prima di puntare il dito, dovrebbero farsi un bel esame di coscienza, soprattutto le persone che occupano le istituzioni da tanti, tanti anni. E dunque c'è tanta tristezza perché, come dire, è sempre, è proprio il ciclo della violenza, no? È tipico dei violenti, come dire, far disperare le vittime e poi criticare quando queste reagiscono. Ma di una reazione di difesa stiamo parlando, come quella di ieri era una reazione di difesa. Difesa e richiesta di ascolto, cosa che non c'è stata, anche a livello, diciamo, giudiziario. Posso dire che forse qualche anno fa c'erano persone molto più competenti nella gestione delle piazze, che avevano il polso delle situazioni e comprendevano appunto le realtà delle piazze.
0: Certo, riuscivano probabilmente a interpretare anche il momento, no? E quindi, insomma,
3: molte di queste persone non ci sono più, appunto, persone capaci di mediare, quindi la mediazione è fondamentale, soprattutto quando tu sai che dall'altra parte c'è una richiesta di giustizia, non c'è una volontà di, come dire, agire e creare situazioni appunto come quelle di ieri, di disagio e critiche. E queste persone sono state puntualmente, erano troppo brave, sono state tutte spostate. Quindi io posso dire soltanto che l'aria che oggi noi qui respiriamo è un'aria pesante, perché ovviamente poi ci sono tutte le, a parte il fango appunto su questa persona che è stata, come dire, che ha ricevuto un contenimento che non ha rispettato il protocollo previsto dalla circolare ministeriale e che ne ha causato la morte, cioè c'è tutto un discorso, diciamo, legato a quello che poi creano ulteriormente queste situazioni, dove ovviamente le vittime, tipico dei maltrattanti, dei violenti, vengono fatte passare per le persone appunto con colpe, no? Con comportamenti scellerati e scriteriati, e questo è proprio tipico, per cui questa cosa ci abbatte ancora di più. Perché? Perché crea ulteriori divisioni che devi andare a risanare, come le divisioni che ha creato il sindaco mandando qui la celere nei mesi di marzo, per delle giustissime istanze portate avanti, appunto, di richiesta di soddisfazione dei bisogni primari della popolazione, prima di pensare a cementificare un parco. E ha pensato bene di, appunto, mandare la celere a buttare lacrimogeni su donne, anziane e bambini, comunque questo ha creato una divisione all'interno del nostro rione, cosa che non c'era mai stata. Per cui poi questa descrizione, appunto, dei residenti, come sempre questa descrizione, come riottosi, facinorosi, violenti, che non è assolutamente vero. Qua c'è un grosso problema di povertà, di fragilità e di, appunto, bisogni espressi e inascoltati. Quindi, c'è tanta tristezza, questo è.
0: Certo, ecco, hai fatto bene anche a sottolineare questi aspetti, anche perché poi insomma, sui giornali, sulle televisioni in questi giorni si sono lette tante cose, sono state intervistate anche tante persone della Pilastro. Ecco, tra le tante cose che ho sentito è che questi poliziotti in qualche modo in quartiere erano conosciuti, perché non era, insomma, la prima volta che intervenivano, e c'è anche stato questo video di un rapper bolognese che ha riconosciuto uno dei due poliziotti, sostenendo di essere stato aggredito mentre si trovava su un monopattino elettrico.
3: Io posso commentare, a parte che questa cosa sì, purtroppo l'ho letta, poi si chiedono come mai, insomma, le persone hanno perso la fiducia nelle istituzioni, ma andiamo avanti. È stata, appunto, pubblicata, credo, anche dal Fatto Quotidiano, poi girata anche dalla giornalista Lavinia Marchetti, ma...
0: Sì, no, beh, ma questo anche per ricordare che, come giustamente ricordavi tu, insomma, la violenza dalla polizia l'avete subita parecchio voi mentre difendevate gli spazi verdi del quartiere.
3: Sì, militarizzazione, e noi ci siamo svegliati una mattina a marzo che c'erano 40 camionette, consideri, insomma, un attimino quanti agenti ci sono nelle camionette, cioè faccia il conto, non devo dirglielo io, cioè è stata una cosa, e ogni volta che c'era anche soltanto da buttare cemento erano scortati, la ditta era scortata da militari, cioè quindi dalle forze dell'ordine, e noi qui ci siamo sentiti profanati, mi passi la parola, cioè è stato terribile, proprio discriminati, giudicati, pregiudicati, e soprattutto l'incomprensibile scelta di chi ci amministra di risolvere le questioni meramente amministrative tramite la forza muscolare, quindi contro persone inermi, in presidio pacifico. Cioè, cose, scene che veramente ci rimarranno impresse per tutta la vita. Quindi sì, il punto è questo, è che al di là del fatto in questione, io credo che vada considerata una profonda riflessione interna rispetto all'istituzione delle forze dell'ordine. Non è possibile, andare avanti così, come non è possibile che un'amministrazione che si definisce progressista è la prima in assoluto che attua il decreto Salvini contro dei residenti inermi, come non è possibile tollerare che la verità, la giustizia venga evitata anche tramite l'ennesima attuazione del decreto, appunto, dello scudo penale. Cioè, questa cosa è una cosa veramente vergognosa, non c'è un altro termine.
0: Francesca, ti rubo ancora due minuti. Abbiamo letto, insomma, che è stata organizzata per domani a Bologna un'assemblea cittadina, l'appuntamento alle 19 in piazza Lucio Dalla. Immagino, insomma, penso che parteciperete anche voi a questa assemblea.
3: Noi parteciperemo a tutte le iniziative, come abbiamo sempre fatto, sia come residenti singoli che come comitato, a tutte le iniziative a sostegno delle istanze sociali, dei diritti umani e ambientali, come abbiamo sempre fatto. E qui al Pilastro c'è una grande comunità da questo punto di vista, e porteremo lì tutto quello che saranno le nostre, appunto, opportune riflessioni, e collaboreremo a qualsiasi iniziativa volta comunque a trovare delle soluzioni, perché cioè, sicuramente l'amministrazione non è interessata a trovare soluzioni, ma a portare avanti i propri progetti, da impresari, e soprattutto la parte, di opposizione, a loro non interessa assolutamente nulla, delle persone, perché stiamo parlando di persone che vivono qui.
0: Francesca, Comitato Popolare della Pilastro di Bologna, grazie per essere stata con noi, un abbraccio, risentirci, una buona giornata.
3: Grazie a voi, un abbraccio a tutti voi, grazie.
0: Ciao, ciao Francesca.
3: Ciao.
0: Abbiamo quindi avuto in diretta con noi Francesca, direttamente dal Pilastro di Bologna, queste considerazioni così a ruota libera, in ordine sparso, su quella che è la situazione che si respira oggi in

0: Allora, prima di lasciarvi alla prima puntata della podcast Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile, podcast che è realizzato dal direttore di Radio Città Fujiko di Bologna, per l'appunto Alessandro Canella, a 25 anni dalla G8 di Genova, Radio Città Fujiko che ha fatto parte della network di radio che a Genova 25 anni fa diede vita a Radio Gap, per cui appunto c'era anche Radio Onda d'Urto. Ve li proporremo a partire da questo tardo pomeriggio fino a venerdì. Sono 7 puntate in onda, la mattina alle 12, il pomeriggio alle 18.50 circa. Prima però un aggiornamento con Arturo dei Sud Cobas sulla vertenza H di Prato. Se ti ascoltiamo.
1: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Arturo del sindacato Sud Cobas. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Ciao, grazie mille a voi, un saluto.
1: Dunque, parliamo della nuova vittoria incassata dal sindacato Sud Cobas nei tribunali in merito alla vertenza sulla logistica presso la H di Seano. Io ti chiedo un po' di raccontare a chi ci sta ascoltando cosa è successo.
2: Allora, la notizia è che il giudice per le indagini preliminari non ha convalidato il decreto della procura su cui si era retto lo sgombero del 3 luglio. Questa cosa è una notizia importantissima, perché questo attacco, che è stato un attacco fortissimo al diritto di sciopero e alla legittimità del diritto di sciopero, non è stato convalidato e perde anche la sua legittimità. Da questo decreto si era fondata anche un altro decreto, quello un altro ricorso ex articolo 700 del Tribunale di Pisa, che senza ascoltare le nostre difese ci aveva ordinato di liberare i cancelli della H di Seano. Questa ordine del Tribunale di Pisa si fondava esclusivamente su questo decreto della Procura, e di fatto oggi non è stato convalidato, perde la sua efficacia nei fatti. Poi vedremo come andrà, però è una notizia buonissima, perché noi siamo in questa

0: situazioni in cui i pronto moda, le aziende che hanno in questo momento la merce dentro H, stanno cercando in tutti i modi, insieme agli avvocati, di innalzare una cortina di fumo in questa vertenza a suon di ricorsi in tribunale per cercare di distogliere lo sguardo da ciò che conta veramente, ovvero l'operazione della H di chiudere e riaprire da un'altra parte con nuovi schiavi e mettere in mezzo qualcosa che non c'entra per niente nella vertenza e che non è assolutamente paragonabile alle vite dei lavoratori, ovvero la merce dentro la H. Ci si sta comportando con la legge come da un tabaccaio nel comprare i gratta e vinci, si fanno ricorsi su ricorsi ai tribunali per cercare di ottenere qualcosa, come nel caso della decisione assurda del Tribunale di Pisa, in cui ci viene ordinato di liberare il picchetto senza aver sentito le nostre memorie difensive. Però piano piano, come abbiamo visto da questa non convalida del GIP, tutta questa operazione dei pronto moda e dei loro avvocati e a cui dietro ci sta la stessa H, piano piano si sta smontando ed è questa la cosa più importante.
1: Ecco, come dicevamo, sono 95 i posti di lavoro a rischio. Ti chiedo se lo sciopero, il picchetto sta continuando.
0: Allora, in questo momento sta continuando in tre punti, in tutta la piana fiorentina e pratese. Siamo da Agliana, in provincia di Pistoia, passando da Seano, il centro della vertenza, cioè il magazzino della H, e da venerdì siamo anche a Campi Bisenzio a presidiare il magazzino nuovo in cui noi abbiamo scoperto che da alcune settimane erano state spostate parte delle lavorazioni che venivano effettuate dalla HSRL, quindi da fare le operazioni di facchinaggio, di carico e scarico in mezzo alla strada, la H aveva effettivamente riaperto un nuovo magazzino a riprova di quello che noi diciamo fin dall'inizio di questa vertenza, che deve essere il centro di questa vertenza, ovvero che la H sta spostando e sta delocalizzando, le lavorazioni per tornare a massimizzare i profitti con nuovi schiavi.
1: Arturo del sindacato Sud Covas, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
0: Grazie mille a voi, buona serata.
2: E 52, fra qualche minuto, termine di questo brano, il podcast su Genova alle 19:20, il radiogiornale, la seconda edizione con i servizi.

0: Osasco! Pezzo di merda! Sotto Osasco!
1: 25 anni fa è stato represso nel sangue un movimento che sognava di cambiare il mondo. Per le strade di Genova, sull'asfalto di Piazza Limonda, alla Diaz e a Bolzaneto, il potere ha terrorizzato intere generazioni e mandato un messaggio inequivocabile: comandiamo noi, non c'è alcun altro mondo possibile. Era la sera del 20 luglio del 2001 quando tutti i media del mondo iniziarono a trasmettere l'immagine del corpo esanime di un ragazzo. Indossava dei calzoni scuri e una canottiera bianca che ben presto si sporcò. Al bicipite portava l'anima di un rotolo di nastro adesivo, come fosse un bracciale. Sul volto aveva un passamontagna che non lo protesse dal colpo di pistola sparato da un carabiniere a bordo di una Jeep. Quel ragazzo era Carlo Giuliani e la sua morte, oltre che la drammatica fine di un'esistenza di soli 23 anni, rappresentò simbolicamente la fine di un movimento globale nato appena 2 anni prima. Non fu la vera fine. Quel movimento, nei 2 anni successivi, diede ancora grandi prove di forza ed energia, ma nell'immaginario comune è a Genova, nel 2001, che è stato infranto il sogno del movimento No Global. Io sono Alessandro Canella e questo podcast, intitolato Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile, è un tentativo di andare oltre quel trauma collettivo. E per farlo, forse è utile, a 25 anni di distanza, raccontare cos'era quel movimento capace di unire popoli e culture molto diversi attorno all'evidenza che un altro mondo, non più costruito sulle diseguaglianze e le ingiustizie, fosse possibile. Non per celebrarlo, ma per trarre insegnamento in un presente che non è certo migliore.

0: capire come e perché nacque il movimento No Global, per cosa e contro cosa si batteva, è necessario conoscere i presupposti, il mondo negli anni 90. Un mondo che era fresco fresco di uno stravolgimento epocale, la caduta del muro di Berlino, la fine della guerra fredda e dell'equilibrio della divisione in blocchi. Il socialismo reale era stato sconfitto, avevano vinto l'Occidente e il capitalismo, che nonostante si presentasse come il trionfo della libertà e del benessere, mostrava già i segni di una realtà molto diversa. Luca Casarini era il leader delle Tute Bianche, un movimento nato in quegli anni che si manifestava nelle piazze indossando tute da lavoro bianche, usate come protezione durante le manifestazioni e come simbolo visivo di uguaglianza e identità collettiva in un mondo contraddistinto da disuguaglianze macroscopiche.
1: È quella stagione che ha caratterizzato tutto il periodo, diciamo, che va dal crollo del muro di Berlino, che ha attraversato tutti gli anni 90 e che poi ha avuto negli anni 2000, diciamo, la sua stagione di affermazione, di proiezione, di immaginario dal punto di vista del potere, sto dicendo, no? Però in realtà era un processo lungo, questo della globalizzazione finanziaria, globalizzazione che descrive un mondo totalmente dominato da un unico mercato, cioè quindi da una dimensione mercantile, da cui poi, secondo le teorie dell'epoca, dovevano derivare poi anche le dimensioni sociali, politiche, culturali, eccetera. Era il mercato il dominus di questo periodo. Non c'è alternativa al capitalismo. Questo era il messaggio anche di questi grandi vertici, di questo tipo di processi di finanziarizzazione, che con la visione di un unico mercato comunque nessuno vi era escluso, anzi chi voleva starne fuori veniva messo dentro a forza, era obbligato a farne parte, e questo grande mercato definiva in realtà le linee guida anche per lo sviluppo sociale, caratterizzato da una diseguaglianza enorme nel mondo.
0: Un altro volto noto in quel periodo era Vittorio Agnoletto, medico, presidente della Lega Italiana Lotta all'AIDS, che nel 2001 venne nominato portavoce del Genova Social Forum.
2: Negli anni 90 noi assistiamo al trionfo del neoliberismo, è il trionfo del pensiero della scuola di Chicago, era già stato sperimentato in Cile, la dittatura di Pinochet aveva affidato a soggetti che arrivavano dalla scuola di Chicago la gestione dell'economia, con Reagan e con la Thatcher c'è il trionfo politico di questa ideologia, e questo trionfo politico ha un impatto su tutte le istituzioni internazionali. Per esempio, io per il lavoro che faccio come medico ci accorgiamo immediatamente dell'impatto che il neoliberismo ha relativamente all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ne cambia gli obiettivi, ne cambia la filosofia. È il momento in cui, per esempio, viene accettato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che i finanziamenti li può ricevere non solo dagli stati ma anche dal privato. Il privato, ovviamente, i grandi multinazionali, le grandi fondazioni fanno dei finanziamenti vincolando però l'utilizzo degli obiettivi piuttosto che ad altri. In questa situazione abbiamo il grande sviluppo e il potere della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale e dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Per esempio, sempre per rimanere nel mio campo, è proprio a metà degli anni 90, cioè del gennaio del 95, che entrano in funzione gli accordi TRIPS sulla proprietà intellettuale, quindi i brevetti ventennali su farmaci e vaccini, che quindi impediscono l'accesso alle cure a miliardi di persone.
0: Analisi simili a quelle che abbiamo sentito arrivavano anche da altre realtà, tra cui ATTAC, l'Associazione per la Tassazione delle Transazioni Finanziarie e per l'Aiuto ai Cittadini, il cui coordinatore italiano era Marco Bersani.
3: In quegli anni stavamo assistendo a una trasformazione del modello capitalistico. Il peso della finanza si stava sempre più allargando, questo per una necessità strutturale del modello capitalistico stesso. Negli anni 70-80 una serie di grandi innovazioni tecnologiche, pensiamo nel campo della comunicazione, dei trasporti, dell'informatica, avevano sostanzialmente prodotto un cambiamento dell'economia e della produzione. Per la prima volta si separava separavano i luoghi della produzione dai confini geografico-amministrativi, cioè si stava assistendo alla globalizzazione dell'economia e della produzione. Tutto questo aveva ingenerato la favola liberista, che suonava più o meno così: grazie a queste innovazioni tecnologiche possiamo trasformare l'intero pianeta in un unico grande mercato. Anzi, se eliminiamo i vincoli sociali, i vincoli ambientali, i vincoli del lavoro e lasciamo che sia solo e unicamente il mercato a regolare l'economia e la società, tutto questo produrrà un'enorme ricchezza che a cascata darà benessere per tutti. Questa era la favola liberista, che si è quasi immediatamente schiantata di fronte a un fatto: che non c'è stata nessuna redistribuzione, anzi più di metà del pianeta era talmente povero da non poter accedere a nessuno dei beni e delle merci comprate, e la parte invece che aveva potere d'acquisto era quella che nell'arco di un decennio aveva comprato tutto. Perché io posso, con miliardi di pubblicità, convincere le persone che la loro automobile va cambiata ogni 2 anni, ma quasi nessuno compra 10 automobili a testa. Cioè c'è un limite di saturazione raggiunto il quale o io trovo nuovi compratori oppure il modello economico entra in crisi.
4: To be free, you have to be capitalist. Every free society in the world is a capitalist society. Unless you have economic freedom, you will have no other freedom at all.
3: E lì arriva la finanza, cioè un modello economico saturo, che quindi si trova in una crisi che gli economisti chiamano di sovrapproduzione, decide di spalancare le porte alla finanza. Dà il via a una serie di privatizzazioni e liberalizzazioni di tutto il sistema bancario e finanziario, e progressivamente poi sia dell'economia, dei servizi pubblici, eccetera, con l'obiettivo di, se non si possono più fare gli stessi profitti vendendo beni, allora cercheremo di fare gli stessi profitti scambiando denaro. E lì si è aperto la fase della finanziarizzazione del capitalismo, che oggi ha dei connotati che rasentano la follia. Oggi il commercio di beni fra stati vale 20.000 miliardi di dollari l'anno, sui mercati finanziari si scambiano in 5 giorni. Per 360 giorni all'anno ci si scambia denaro che non ha nessuna connessione con qualcosa che viene prodotto, cioè con l'economia reale. Cioè siamo quindi in presenza di una bolla gigantesca che ha permesso di posticipare la crisi del modello capitalistico fino al 2007-2008, quando poi è scoppiata la grande bolla finanziaria.
0: Facciamo un passo indietro e torniamo al 9 novembre 1989, alla caduta del muro di Berlino. L'evento storico avrà conseguenze a catena, in particolare nei 2 anni seguenti porterà alla dissoluzione dell'Unione Sovietica. E in piccolo, il 3 febbraio 1991, con la svolta della Bolognina, allo scioglimento del Partito Comunista Italiano. Il socialismo subisce una sconfitta storica e i partiti che fanno parte di quella famiglia, almeno in Europa, cambiano completamente pelle. Non più comunismo, ma nemmeno più socialdemocrazia, la nuova parola d'ordine che inizia a circolare, declinata in diverse forme come quella della terza via di Tony Blair, è il capitalismo dal volto umano.
2: Anche il centrosinistra, sto parlando a livello europeo ma anche globale di tutto l'Occidente, per capirci l'Internazionale Socialista, sposano il neoliberismo, convinti che il problema sia semplicemente chi starà nella cabina di regia, avrà il volante di questo percorso economico-finanziario per ottenere risultati diversi da quelli che invece si stavano realizzando. Questo è un errore storico enorme, di cui noi paghiamo ancora le conseguenze. Noi abbiamo che in quegli anni il direttore dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, una di quelle trilogie del male che noi vedevamo allora, WTO, Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale, era Pascal Lamy, che era un ex parlamentare socialista. Il presidente della Commissione Europea nel 2001 è Prodi. In Italia ci sono stati governi di centrosinistra fino al 2001, e negli Stati Uniti abbiamo avuto Clinton fino al 2001. Quindi siamo di fronte a un neoliberismo che viene condiviso e fatto suo dal centrosinistra nell'illusione di poterlo governare inserendo qualche elemento di redistribuzione, cosa che poi non si verifica.
0: L'adesione al neoliberismo porta con sé anche tutte le teorie di quell'ideologia, anche quelle che non hanno alcuna dimostrazione pratica. Tra queste figura la teoria del trickle down.
2: Una delle teorie che viene diffusa è quella dello sgocciolamento, e cioè è vero che a livello economico ci sarà una centralizzazione del potere sempre di più verso un numero limitato di persone, di multinazionali, di fondi finanziari, ma questo produrrà per effetto dello sgocciolamento, cioè del potere dei grandi che fa sì che qualche goccia cada su tutti, una modificazione delle situazioni economiche e sociali di migliaia di persone, sostanzialmente di tutta la popolazione mondiale. Questa teoria dello sgocciolamento, poi, come noi abbiamo sempre sostenuto, si dimostra assolutamente non reale.
0: Oltre alle teorie, il neoliberismo diventa una pratica assai diffusa e le sue ricette vengono applicate pedissequamente. Federico Martelloni, docente di diritto del lavoro all'Università di Bologna.
5: Arrivano al pettine molti nodi legati alle privatizzazioni, anche frutto dell'applicazione in molti paesi del mondo dei piani di aggiustamento strutturale del Fondo Monetario Internazionale. Genova ha alle spalle il crack argentino, è il fenomeno della privatizzazione dei servizi pubblici era noto ed era stato avviato in Europa, innanzitutto nel Regno Unito, ma poi appunto anche nel continente, diciamo, oltre la Grande Acqua e anche in Sud America, per via dei piani di aggiustamento strutturale imposti dal Fondo Monetario Internazionale. E quindi c'è lì un mix di arretramento del ruolo dello Stato nella gestione di servizi pubblici e anche dismissione di rapporti di lavoro un tempo di pubblico impiego, che diventano invece rapporti di lavoro con soggetti privati cui viene affidato in appalto o in concessione la gestione di un servizio pubblico, con l'ambizione di renderlo più efficiente e al contempo meno costoso. Un bilancio che si potrebbe fare qualche anno dopo è che i servizi sono peggiorati per gli utenti e le condizioni di lavoro sono drammaticamente peggiorate. Lo ha detto una voce autorevole, non certo bolscevica, la commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, che 3 anni fa ha scritto un dossier sulla conflittualità in Italia nei servizi pubblici essenziali, rintracciandone la causa proprio in questo processo di progressiva esternalizzazione fondata sulla compressione del costo del lavoro.

0: Particolarmente attivi nel nuovo mercato neoliberista globalizzato sono alcuni organismi internazionali che i cittadini iniziano a conoscere per sigle: WTO, FMI, G8. C'è anche la Banca Mondiale, che non ha una sigla, ma il cui ruolo è altrettanto oscuro. In assenza di dottrine alternative, il neoliberismo permea tutte le ricette di queste organizzazioni, imponendole agli stati. Così facendo, riproduce se stesso. Vittorio Agnoletto.
1: Uno degli aspetti che noi contestavamo in modo molto forte era per esempio i piani di aggiustamento strutturale del Fondo Monetario Internazionale. Come si realizzavano? C'erano i paesi africani che erano usciti da qualche decennio, ma non da tanto tempo, dal colonialismo, stavano cercando di costruire un proprio Stato con delle proprie regole e avevano bisogno di fondi. E i fondi che arrivavano dal Fondo Monetario Internazionale, cioè questi piani di aggiustamento strutturale, vincolavano gli aiuti economici alla distruzione e privatizzazione dei servizi legati all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Per cui, per esempio, se dei paesi africani avevano cominciato a sviluppare una sanità diffusa sul territorio con i vari centri per la salute o gli ambulatori, nei vari paesi, anche lontani e anche nei posti più remoti, i finanziamenti del Fondo Monetario Internazionale davano un'altra indicazione: chiudete quei centri, apriamo un grande ospedale nella capitale, a piano terra facciamo un'attività di pronto soccorso e di prima assistenza sanitaria rivolta a tutti, il resto viene invece destinato all'utilizzo di chi può pagare, cioè della popolazione solvente. E quindi si aveva un taglio dei servizi diffusi sul territorio per arrivare a questa soluzione. La stessa cosa relativamente all'istruzione, sembra una banalità, ma i problemi che venivano posti erano: ma perché mai ci devono essere i pulmini coi trasporti bambini da una parte all'altra? Perché devono essere dati quaderni, matite, eccetera, a tutti i bambini? Si devono arrangiare loro, cioè una distruzione dei servizi di base. Questa era la politica del Fondo Monetario Internazionale. Sono gli anni in cui la Banca Mondiale entra fortemente in ambito sanitario. Pian piano la gestione della sanità viene sempre più tolta all'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi un discorso che si collocava all'interno delle agenzie dell'ONU diventa invece gestita dalla Banca Mondiale, che però anche qua punta sulla sanità a pagamento. La forza della Banca Mondiale riesce addirittura a modificare la cultura dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che negli anni precedenti, fino alla fine degli anni 70 con la grande conferenza di Alma-Ata, era servizi sanitari universali per tutti. Negli anni 80 e soprattutto negli anni 90 si comincia invece a sentir parlare e a uscire i documenti dell'OMS su spinta proprio della Banca Mondiale, su viene accettato che una serie di servizi sanitari siano forniti a pagamento, e la sanità pian piano diventa e si trasforma in un mercato e i profitti vincono contro i diritti.
0: Profitti al posto di diritti. Ma la cura neoliberista non si applica solo agli stati, coinvolge anche tutta l'economia, ad esempio inducendo le produzioni locali a soccombere alla concorrenza spietata e agevolata delle multinazionali, così come professato dall'Organizzazione Mondiale del Commercio.
1: L'Organizzazione Mondiale del Commercio è la sede dove prendono l'avvio gli accordi di libero scambio, che poi più avanti porteranno per esempio agli Economic Partnership Agreement, che sono gli accordi che l'Unione Europea vuole imporre ai paesi dell'Africa subsahariana, impedendo loro di proteggere i loro prodotti agricoli e quindi di difendere una agricoltura legata alla produzione locale e a una filiera corta. La logica che per esempio viene imposta in quegli accordi è molto semplice: nessuna protezione con i dazi, libero commercio completamente, col piccolo particolare che le grandi aziende agricole europee ricevono invece dei finanziamenti enormi da parte dell'Unione Europea, della Commissione Europea, e questo permette loro di abbassare i prezzi e di invadere quindi il mercato africano, che se non può mettere i dazi non può difendersi, mentre invece le industrie africane non possono certo ricevere grandi finanziamenti dagli stati per tenere bassi i propri prodotti. Quindi abbiamo la famosa situazione dove si comincia a trovare della frutta europea sui mercati africani, e pian piano alla conquista dei mercati subentra la conquista dei terreni, e l'economia di sussistenza di filiera corta viene trasformata invece in grandi produzioni di monoculture. Questo è uno degli effetti degli accordi liberisti di cui l'Organizzazione Mondiale del Commercio è l'alfiere.
0: Il WTO si fa conoscere con imposizioni assurde che attaccano nel dettaglio la sovranità degli stati. Ad esempio, sanziona gli Stati Uniti per aver vietato di utilizzare delle reti in cui restavano impigliate le tartarughe durante la pesca. Sanziona il Giappone per aver introdotto il divieto di importare prodotti trattati con pesticidi. Sanziona l'Europa per il divieto a importare carni di animali alimentati con gli ormoni. E via di questo passo. Molto importante è stata la battaglia che Nelson Mandela, presidente del Sudafrica, ingaggiò con le multinazionali del farmaco, la cosiddetta Big Pharma. In Sudafrica circa il 35% delle donne sessualmente attive era sieropositiva. Esistevano dei farmaci per il trattamento dell'HIV, ma erano molto costosi. Mandela invitò le multinazionali a sedersi a un tavolo per trattare sui prezzi, ma queste rifiutarono. Allora decise di produrre in autonomia quei farmaci, violando i brevetti. Per questo fu portato davanti al tribunale interno al WTO da 39 multinazionali. Ne nacque una protesta enorme di tutti i movimenti sociali europei e nordamericani in solidarietà del Sudafrica e contro i brevetti. Le multinazionali a quel punto decisero di ritirare la denuncia e nell'aprile del 2001 si sedettero a un tavolo per discutere dei prezzi.

0: Quindi bastava protestare per ripristinare i diritti? Non proprio. Negli anni 90 il neoliberismo viaggiava incontrastato e imponeva le sue ricette che aggravavano povertà e disuguaglianze. Il risveglio avvenne nel 1999 a Seattle, ma ne parleremo nel prossimo episodio. Fino a quel momento la globalizzazione neoliberista si era conquistata l'egemonia colonizzando l'immaginario, come osservò all'epoca la giornalista e attivista canadese Naomi Klein.
1: Which is the greatest success of neoliberalism is the colonization of our imaginations.
0: Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.
2: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
3: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
4: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
2: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: 800 milioni. Mille soldini. 800 milioni. Soldini.
7: Ma quali 800 milioni? Ma quale mille soldini? A noi basta il 5 per mille. Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per mille a Radio Onda d'Urto. Grazie alle donazioni del 5 per mille ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente durante la dichiarazione dei redditi e il 730 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
4: Radio Onda d'Urto, sono le 19:21 minuti, in onda ora il giornale radio di questo martedì 21 di luglio. Subito i titoli. Verità e giustizia per Abderrahim Fakir, questa è la richiesta che arriva dai familiari dalle piazze mobilitate dopo la morte del lavoratore di 42 anni a seguito del fermo di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Gli aggiornamenti e i servizi all'interno del giornale radio di questa sera. A Brescia, tra le varie piazze, è stato lanciato un presidio questa sera, tra pochissimo, alle 19.30 in Piazza Rovetta, a largo Formentone, organizzato da Magazzino 47 Diritti per Tutti e il collettivo Onda Studentesca. Sentiremo su questo Alice del Centro Sociale Bresciano. Gli aggiornamenti poi dalle guerre imperialiste in Medio Oriente, andremo in Iran, Libano e Palestina. Torneremo poi in Italia e parleremo di lavoro e sfruttamento andando in provincia di Prato, dove il sindacato di classe Sud Cobas ha incassato una nuova vittoria nei tribunali. Sentiremo su questo Arturo del sindacato di classe. E poi sul fronte ambientale la lotta contro le maxi opere, chiuderemo andando in Val di Susa, al via questo venerdì il festival Alta Felicità giunto alla sua 10ª edizione. Sabato invece la marcia Notav con doppio appuntamento ai nostri microfoni, avremo Franco del Comitato di Lotta Popolare della Val di Susa. Un manifestante è stato arrestato nel corso dei disordini della serata e della notte a Bologna di ieri, quando Nella serata migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir, il lavoratore di 42 anni ucciso domenica da due agenti di polizia all'interno del quartiere Pilastro di Bologna. La piazza ha risposto alle cariche e lacrimogeni e idranti di polizia per diverse ore nei pressi della prefettura, con barricate e lanci di oggetti e petardi. Dalle 22 di ieri sera poi è iniziato uno sciopero dell'intera giornata all'Interporto di Bologna, dove lavorava Fakir, indetto dal sindacato Sicobas. Da Bologna sentiamo Francesca del Comitato Popolare del Pilastro, quartiere dove è morto Fakir.
5: Posso dire soltanto che l'aria che oggi noi qui respiriamo è un'aria pesante, perché ovviamente poi ci sono tutte le, a parte il fango appunto su questa persona che è stata, come dire, che ha ricevuto un contenimento, che non ha rispettato il protocollo previsto dalla circolare ministeriale e che ne ha causato la morte. C'è tutto un discorso, diciamo, legato a quello che poi creano ulteriormente queste situazioni, dove ovviamente le vittime, tipico dei maltrattanti e dei violenti, vengono fatte passare per le persone appunto con colpe, no? Con comportamenti scellerati e scriteriati, e questo è proprio tipico, per cui questa cosa ci abbatte ancora di più. Perché? Perché crea ulteriori divisioni che devi andare a risanare, come le divisioni che ha creato il sindaco mandando qui la celere nei mesi di marzo per delle giustissime istanze portate avanti appunto di richiesta di soddisfazione dei bisogni primari della popolazione prima di pensare a cementificare un parco.
4: Sull'assenza di un medico con il personale sanitario durante il fermo e omicidio di polizia è intervenuto oggi il presidente della Società Italiana Sistema 118, Mario Bolzanelli. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare. A fronte di un forte stato di agitazione psicomotoria, il medico avrebbe infatti potuto sedare il soggetto a sua stessa tutela, impedendo conseguenze più gravi. Ha fatto sapere Bolzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra effettuata dai poliziotti di contenimento del soggetto in posizione prona, con viso e torace schiacciati a terra. Non è mai stata indicata e può essere letale. Riduce infatti la circolazione di aria nei polmoni, ha sottolineato nuovamente il presidente della Società Italiana Sistema 118. Sentiamo su questo l'avvocato Fabio Anselmo, già legale per la morte di Stefano Cucchi e ora avvocato della famiglia di Fakir.
8: Questa corte ha condannato l'Italia due volte per la morte di Riccardo Magherini, con una condanna ferma confermata anche all'alta corte, stabilendo dei principi fondamentali che l'Italia viola, e cioè il diritto dovere da parte delle forze dell'ordine e degli operanti di essere formati. La formazione deve essere una formazione sia di carattere operativo ma anche di carattere psicologico, perché io vorrei chiedere a quelle persone che cosa pensavano laddove si trovavano ancora ad esercitare una violenta compressione al suolo del povero zio. Che cosa pensavano, se si sono mai posti il problema di come potesse stare in quel momento? Perché credo che questo sia un minimo del comportamento esigibile. Quel tipo di manovra è una manovra pericolosa. È una manovra che deve essere effettuata in casi estremi e soprattutto deve essere immediatamente terminata laddove il soggetto, così come viene definito negli atti amministrativi o negli atti giudiziari, non costituisce più un pericolo per nessuno. Questo non accade purtroppo quasi mai.
4: E nel frattempo, in un nuovo video diffuso in queste ore sui social, uno dei due poliziotti responsabile della morte di Fakir avrebbe adottato le stesse modalità anche nel fermo del rapper bolognese Enrico Abumhir, in arte Bubu. La vicenda risale ad alcuni giorni fa e nel video si vedono tre agenti di polizia che lo immobilizzano su una strada di Bologna, via Mazzini, e dice che uno di loro, il più sbruffone, è lo stesso poliziotto che domenica teneva per le mani la testa di Abderrahim Fakir, ha sottolineato il rapper bolognese. Intanto a Bologna domani assemblea cittadina lanciata con appuntamento alle ore 19 in piazza Lucio Dalla. Per la giornata di oggi invece sono state lanciate diverse manifestazioni di piazza per Fakir anche in altre città italiane. A Brescia è stato dato appuntamento sempre oggi alle 19.30, quindi tra pochissimi minuti, in piazza Rovetta a Largo Formentone. Organizzano il Centro Sociale Magazzino 47, Diritti per Tutti, e il collettivo Onda Studentesca. Sentiamo su questo Alice del Centro Sociale Bresciano.
9: Oggi, martedì 21 luglio, come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti e Collettivo Onda Studentesca, chiamiamo un presidio alle ore 19.30 in piazza Rovetta a Brescia per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir, ucciso durante un fermo di polizia a Bologna negli scorsi giorni. Quello di Fakir è l'ennesimo omicidio di Stato ed è il risultato di anni di politiche razziste e della violenza e del razzismo di Stato istituzionalizzato, agito dalle forze dell'ordine e portato avanti dalla propaganda della destra. Chiediamo giustizia per Fakir e ribadiamo a gran voce che la vera sicurezza non è fatta dalla militarizzazione, non è fatta dall'aumento di poliziotti e dalla profilazione razziale, né tantomeno dalla remigrazione, ma la sicurezza è quella sociale, è quella fatta dalla collettività e dai diritti sociali. Per questo vi invitiamo oggi alle ore 19.30 in piazza Rovetta a Brescia per chiedere giustizia per Abderrahim Fakir, ucciso dallo Stato.
4: E anche a Milano l'appuntamento è iniziato alle 18 davanti alla prefettura. Già migliaia le persone presenti, partito poco fa un corteo da Porta Venezia. Sentiamo su questo Lucio Mulbauer, compagno storico di Milano e nostro collaboratore.
10: Dove iniziano l'impunità e gli abusi di polizia non può che essere un precedente che porta ulteriori abusi, e questo oggi in tempi di deriva autoritaria e repressiva si vede chiaramente. Il messaggio dell'impunità, che è un'omertà istituzionale su quello che è accaduto, non può che essere un messaggio anche agli appartenenti alle forze dell'ordine con via libera, al quale si è aggiunto in questi anni anche una rivendicazione quasi aperta da parte delle forze del governo. Basta ricordare tutta la vicenda della zona Corvetto di Milano. Dopo l'uccisione ci fu addirittura Salvini che parlava, come parla oggi, di Roggero. Insomma, si inneggia praticamente all'abuso, e quindi questo non può che favorire l'abuso. Penso che sia questo il contesto che, al di là del fatto specifico, che va analizzato, cioè con una leggerezza, una facilità in cui si agisce portando alla morte una persona, standogli sopra per dei minuti senza nemmeno porsi il problema che questa persona stava morendo.
4: Ecco, poi se avremo notizie dalle piazze mobilitate in questi minuti all'interno del giornale radio ve ne daremo notizia. Intanto veniamo alle guerre imperialiste in Medio Oriente. Decima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. Teheran di risposta ha colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain, dove è stato preso di mira un data center di Amazon, e anche contro il Kuwait, cui bersagliate centrali elettriche e impianti di desalinizzazione. L'intensificarsi degli attacchi ha fatto fallire completamente il memorandum d'intesa. Stati Uniti e Iran combattono infatti per il controllo dello stretto di Hormuz, che resta chiuso al traffico navale e dove transita il 20% del petrolio globale. Nel frattempo gli Houthi, alleati di Teheran, hanno annunciato un blocco del Mar Rosso per quanto riguarda il traffico marittimo, ma in questo caso solo per i sauditi. Lo stop infatti qui di due petroliere che caricavano oggi greggio saudita destinato alla Cina e India e hanno dovuto fare inversione di rotta nel Mar Rosso e si sono dirette verso lo stretto di Suez in seguito a un avvertimento della milizia Houthi yemenita. E proprio per questo boom dei prezzi della benzina anche negli Stati Uniti, problemi rilevanti anche per i repubblicani in vista delle elezioni di midterm, dove peraltro il Pentagono si trova a corto di fondi. È per questo che il ministro della difesa Peter Hegseth si rivolgerà nelle prossime ore al Congresso per affrontare il nodo delle finanziamenti economici alla guerra, che sta diventando sempre più pressante con la guerra in Iran. Secondo quanto riportato infatti dal Washington Post, la carenza di risorse sta spingendo il Pentagono a limitare le attività di addestramento e manutenzione. La Casa Bianca ha chiesto 67 miliardi di dollari per aiutare a coprire i costi della guerra in Iran, ma il Congresso è stallo e i tempi stringono. Giovedì infatti i deputati lasceranno la Camera per un mese e lo stop delle vacanze estive, quindi la richiesta, se non approvata rapidamente, potrebbe restare bloccata per settimane. Sul fronte economico, poi, lo schizofrenico Donald Trump si appresta a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, nonostante i suoi consiglieri lo mettono in guardia dal rischio di una nuova guerra commerciale in vista delle elezioni di medio termine. Funzionari statunitensi hanno predisposto diverse opzioni per consentire al tycoon di introdurre nuove tariffe, dato che i dazi globali del 10% già imposti scadranno entro la fine della settimana. Secondo fonti del quotidiano Washington Post, ieri Trump ha annunciato tariffe del 50% sulle merci canadesi dopo aver già colpito quelle brasiliane con dazi del 25%. E poi c'è la guerra che imperversa anche nella martoriata striscia di Gaza, dove le truppe occupanti israeliane continuano ad ammazzare sotto gli occhi silenti del mondo. Qui 5 persone sono state massacrate da Israele solo questa mattina, una donna e i suoi 4 figli. 73.293 le persone uccise in 2 anni e 9 mesi di genocidio e occupazione militare nella striscia di Gaza. Occupazione che conta ormai il 90% del territorio della striscia, grande quanto il lago di Garda. Ora l'esercito israeliano, come mostrato nelle immagini satellitari diffuse oggi, sta costruendo anche una barriera di terra lunga chilometri a ridosso della cosiddetta linea gialla, quella linea disegnata a uso e consumo da Israele per occupare fette intere di territorio palestinese. Il CETCOM e il Board of Peace non hanno commentato la costruzione di questa lingua di terra che si configura come una nuova trincea. E a chiudere dal Medio Oriente andiamo in Libano, dove l'esercito libanese ha affermato che i suoi soldati hanno iniziato a schierarsi nella città meridionale di Zawatar al-Gabieh in seguito al ritiro delle truppe di occupazione israeliane dal settore avvenuto nell'ambito di un accordo mediato dagli Stati Uniti la scorsa settimana. I militari israeliani però hanno aperto il fuoco anche contro di loro, sostenendo che i militari libanesi avevano oltrepassato la concordata linea con un bulldozer, territorio che peraltro prima dell'occupazione illegale israeliana era di pertinenza libanese. Torniamo con le notizie in Italia e parliamo di lavoro e sfruttamento andando a Prato. Il sindacato di classe Sud Cobas ha incassato una nuova vittoria nei tribunali in merito all'avvertenza sulla logistica presso la H di Seano, siamo appunto in provincia di Prato, dove sono a rischio 95 posti di lavoro. Il GUP di Prato, hanno spiegato oggi i sindacalisti, non ha infatti convalidato il sequestro della merce di 21 pronto moda cinesi che aveva portato allo sgombro del picchetto dei lavoratori del 3 luglio. La procura ha fatto ricorso e l'udienza è fissata per il prossimo 27 luglio. Intanto il sindacato contesta anche il provvedimento del Tribunale di Pisa che ha disposto la restituzione della merce a 14 aziende, sostenendo che il giudice non fosse a conoscenza della mancata convalida del sequestro. Il commento di Arturo dei Sud Cobas, che ci parla anche delle iniziative di lotta dei lavoratori e lavoratrici.
11: Allora, in questo momento sta continuando in 3 punti, in tutta la piana fiorentina e pratese. Siamo da Aiana, in provincia di Pistoia, passando da Seano, il centro dell'avvertenza, cioè il magazzino della H, e da venerdì siamo anche a Campi Bisenzio a presidiare il magazzino nuovo in cui noi abbiamo scoperto che da alcune settimane erano state spostate parte delle lavorazioni che venivano effettuate dalla HSRL, quindi da fare le operazioni di facchinaggio, di carico e scarico in mezzo alla strada, la H aveva effettivamente riaperto un nuovo magazzino a riprova di quello che noi diciamo fin dall'inizio di questa vertenza, che deve essere il centro di questa vertenza, ovvero che la H sta spostando e sta delocalizzando le lavorazioni per tornare a massimizzare i profitti con nuovi schiavi.
4: Parliamo ancora di lavoro. Oggi due gli omicidi sui luoghi di lavoro. Un operaio di 54 anni è morto questa mattina in un cantiere fotovoltaico in strada Macchia Grande, a due passi da Borgo Santa Maria, nel comune di Latina. Secondo quanto ricostruito finora, il 54enne è stato colpito da un malore improvviso mentre stava lavorando intorno alle 9.30 del mattino. Ed è il secondo decesso sul lavoro in meno di 24 ore nella città di Latina, dato che ieri pomeriggio un altro operaio di 64 anni è deceduto dopo un malore mentre cambiava delle piastrelle in un appartamento in un palazzo nel quartiere nuovo di Latina. E a morire ancora oggi un operaio di 23 anni che ha perso la vita in questo ennesimo omicidio sul lavoro avvenuto all'interno del parco eolico Aria del Vento nel territorio comunale di Mongrassano, siamo nel Cosentino. Secondo le prime informazioni apprese, il giovane era impiegato in interventi di manutenzione a un'altezza compresa tra i 60 e i 70 metri di altezza quando sarebbe rimasto incastrato negli ingranaggi dei motori dell'impianto. E dal lavoro al clima, dove l'osservatorio dell'autorità di bacino del Po ha confermato lo stato di severità idrica media in assenza di precipitazioni nonostante i recenti temporali e nubifragi. Restano infatti in difficoltà agricolture e grandi laghi, ma cresce l'allarme per l'acqua potabile anche per cittadini e cittadine. Sono numerosi infatti i comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. L'osservatorio definisce critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo, mentre nel delta del Po prosegue l'emergenza per l'intrusione del cuneo salino. In Lombardia si contano 50 comuni in difficoltà, di cui 17 riforniti con autobotti. Nelle Marche sono 32. E sul fronte ambientale, la lotta contro le maxi opere che devastano i territori, andiamo in Val di Susa. Si è infatti svolto nel fine settimana scorso il campeggio di lotta Notava, appuntamento estivo che ogni anno anima la Val di Susa e desta sempre grande preoccupazione per la controparte. Assai partecipate e combattive le azioni dirette contro i cantieri dell'alta velocità durante le giornate di sabato e domenica appena passate. Ma le iniziative non finiscono. Al via infatti questo venerdì il Festival Alta Felicità, giunto alla sua 10ª edizione, sabato 25 luglio, poi la marcia Notav con doppio concentramento. Ai microfoni di Radio Onda d'Urto sentiamo Franco del Comitato di Lotta Popolare Notav della Val di Susa.
12: Il montaggio è allestimento per il Festival dell'Alta Felicità, che si terrà appunto a Venaus il 24, 25 e il 26 luglio. Quest'anno è la 10ª edizione, quindi crediamo che anche da quello che abbiamo potuto intuire con i post che girano sui social, vediamo che quest'anno ci sarà un bel po' di gente al festival, un appuntamento importante, e quindi ci bisogna anche di un po' di persone che aiutino ad allestirlo, poi a gestirlo e poi a viverlo. Ci saranno musiche, dibattiti e poi il Movimento Notav. Il Movimento Notav organizzerà la marcia che poi andremo nei particolari nei prossimi giorni.
4: Parliamo ora di cronaca giudiziaria. Maxi richiesta di processo della Procura di Milano nel filone clienti di Equalize sul caso dei dossieraggi e accessi abusivi alle banche dati delle forze di polizia. Tra i 74 imputati, dopo la chiusura delle indagini di aprile, figurano Enrico Pazzali, ex titolare dell'agenzia investigativa, l'esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci, ma anche Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo, il banchiere Matteo Arpe e Stefano Speroni, direttore affari legali niente meno che di ENI. Sono 832 le persone offese, presunte vittime di spionaggi, tra cui Ricky Tognazzi, Alex Britti, Selvaggia Luccarelli, Fabrizio Corona, Marcel Jacob, Stefano Boeri e Paolo Scaroni, presidente dell'Enel. È morto il giornalista Daniele Compatangelo, corrispondente di La 7 da Washington, alla ribalta delle cronache politiche per la recente intervista telefonica a Donald Trump, che aveva scatenato lo scontro con la Premier Meloni dopo il suo servizio all'Aria che Tira. È scomparso a causa di un malore. Nato a Savone, cresciuto a Torino, aveva vissuto a Roma, ma da molti anni si era stabilito negli Stati Uniti. Aveva alle spalle 25 anni di carriera in cui aveva collaborato con molte testate, da Sky al Secolo XIX, e curato uffici stampa di primo piano. In particolare aveva seguito ben 8 edizioni dei Giochi Olimpici, da Sydney 2000 a Londra 2012. E infine andiamo a Padova, dove è morta nel giorno del suo 66esimo compleanno Aurora D'Agostino, avvocata penalista e copresidente nazionale dei giuristi democratici, che nella sua vita e nel suo lavoro ha dato attenzione alle persone più fragili in difficoltà della società. Da diversi anni seguiva in prima persona gli aspetti legali del centro antiviolenza di Padova, trasmettendo alle donne ospiti della struttura tutte quelle garanzie legali indispensabili per cercare la giusta strada dopo le violenze, alla ricerca, come sempre, della libertà. Sono le 19:42 minuti, si chiude il giornale radio di questa sera. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi torniamo in studio per le notizie dell'ultimo minuto e per aggiornarvi sulla programmazione di questa sera. Rimanete all'ascolto.
13: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 21 luglio. Dal 5 al 22 agosto a Brescia, area feste di Via Serenissima, 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, quest'anno dedicata al nostro Jean-Luc Stott. Tutte le informazioni sui siti www.festaradio.org, www.radioondadurto.org. Giustizia e verità per Abderrahim Fakir, appuntamento stasera a Brescia alle ore 19:30 in Piazza Rovetta, Largo Formentone. Organizzano l'Associazione Diritti per Tutti, il Centro Sociale Magazzino 47, il collettivo Onda Studentesca. Un appuntamento anche a Milano, sempre per chiedere giustizia e verità per Abderrahim Fakir contro repressione, razzismo padronale e omicidi di Stato, sempre stasera alle ore 19:30 a Milano davanti alla prefettura. Ora passiamo alla programmazione cinematografica, prima quella del cinema Nuovo Eden per la rassegna L'Eden d'estate, per la quale il cinema Nuovo Eden si trasferisce al Museo di Santa Giulia, siamo in centro a Brescia. Per stasera prevista la proiezione di DJ Ahmet di Georgi Unkowski alle ore 21:30. Come dicevo, la rassegna del cinema Nuovo Eden di Brescia, L'Eden d'estate, si tiene nel parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81/B in centro a Brescia. Gli altri cinema all'aperto: l'Arena del Centro a Brescia, nel cortile delle scuole elementari Calini di via Nino Bixio al Carmine, stasera la proiezione di Un bel giorno, regia di Fabio De Luigi, alle ore 21:30. C'è poi il Castello di Desenzano del Garda, il cinema all'aperto al Castello di Desenzano del Garda, con la proiezione stasera alle ore 21:30, sempre di Cime tempestose di Emerald F-

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

31 luglio del 1978. Siamo in Virginia, negli Stati Uniti, nella capitale Richmond. Migliaia di lavoratori e di lavoratrici del comparto postale iniziano uno sciopero selvaggio, sfidando tutte le leggi vigenti che vietavano l'interruzione del lavoro ai dipendenti federali, leggi particolarmente restrittive proprio in Virginia. Lo sciopero dei lavoratori postali è passato alla storia come lo US Postal Worker Strike. La voglia di entrare in sciopero indefinito arriva alla fine di una lunga mobilitazione che aveva visto proprio i post office workers opporsi ad un nuovo contratto proposto dalla direzione aziendale e che era già stato accettato dalle principali sigle sindacali. Un contratto che nel contempo riduceva le tutele sindacali, soprattutto quelle dell'assistenza sanitaria, che negli Stati Uniti è privata, e nel contempo aumentava i tempi e gli orari di lavoro. Partito dalla Virginia, lo sciopero degli US Postal Worker Strike nell'arco di quell'estate, quella del 1978, presto si estese in tutti gli altri stati, coinvolgendo alla fine almeno 5.000 tra lavoratori e lavoratrici. Alla fine di quello sciopero, arrivati a settembre, molti dei lavoratori vennero sospesi, licenziati, oppure i loro contratti, all'epoca già precari, non vennero rinnovati. Quella lotta però non fu inutile. I sindacati del settore, che avevano già firmato una preintesa, furono di fatto sconfessati dai lavoratori e, per evitare di perdere il loro sostegno, decisero di non ratificare quell'accordo per il rinnovo contrattuale. Inizierà così un'altra lunga battaglia che di fatto

Ensi, Nerone, Danny Five, Liffe, Arcobaledo e Barra 1. Tutti loro, mercoledì 19 di agosto, presso l'area feste di Via Serenissima Brescia. Festa di Radio Onda d'Urto. Tutte le informazioni sul sito www.festaradio.org.

Radio Onda d'Urto, sono le 19:55 minuti, qui di nuovo in diretta. Siamo in chiusura di questa giornata di informazione, non ci sono notizie dell'ultimo minuto da segnalarvi se non che per quanto riguarda le manifestazioni per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir si stanno svolgendo in diverse città italiane, tra cui Brescia, dove l'appuntamento era alle 19:30 in Piazza Rovetta, la gente si sta ancora radunando, e a Milano il presidio invece aveva appuntamento alle 18:30 davanti alla prefettura e si sta muovendo in questi minuti verso Porta Venezia. Un'ulteriore notizia dell'ultimo minuto che vi volevamo dare è che per quanto riguarda il sostegno alla Palestina e contro l'apartheid di Israele, i Paesi Bassi hanno vietato l'import dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Cioè vieteranno proprio i Paesi Bassi l'importazione, l'acquisto e la vendita di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali a partire dal 22 di settembre. In ultimo vi ricordiamo la programmazione di questa sera sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, come sempre a partire dalle ore 20 il martedì il disagio nella civiltà, alle 21 blues metal jacket, alle 22 bande distorte e alle 23:77 storie altro sulla popular music. L'informazione invece torna alle ore 7:30 con la replica della cassetta degli attrezzi, alle 8 la lettura delle notizie dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. A tutti e tutte, un buon ascolto.

Big Red Line. È il brano di Eric Sardinas che state ascoltando sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Eric Sardinas sarà il protagonista del concerto blues rock di Ferragosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: Il disagio della civiltà, puntata di questa martedì sera, a chiudere un ciclo di trasmissioni dedicato all'adolescenza, con la provocazione: l'adolescenza non esiste, l'adolescenza come invenzione della fragilità nella nostra società, la società che abbiamo chiamato del disincanto. A chiudere il ciclo questa sera un neuropsichiatra, il dottor Stefano Guerini, che è anche direttore sanitario di una struttura riabilitativa qui di Brescia e con il quale andremo anche ad approfondire il tema legato all'adolescenza. Poi, come sempre, magari allargheremo un po' il campo. Però innanzitutto grazie, dottore, di essere con noi questa sera qui.
1: Ciao, grazie a voi di avermi invitato.
0: A fare le domande, come sempre, insieme a me, Giuseppe Ricca. Ciao, Beppe.
2: Ciao, buona serata a tutte e a tutti.
0: E da Bologna il nostro Paolo Patuelli. Una buona serata, Paolo.
3: Buona serata a tutti.
0: Allora, iniziamo lasciando parola a Beppe, che introduce al nostro ospite. Iniziamo subito, Beppe, prego.
2: Certo, beh, innanzitutto grazie a Stefano Guerini per la disponibilità anche importante, perché va a chiudere questo ciclo di puntate che, appunto, come ci ricordava Manuel, anche da un punto di vista provocatorio abbiamo voluto titolare "L'adolescenza non esiste, l'invenzione della fragilità nella società del disincanto". Ma perché questo titolo? Così introduciamo anche Stefano Guerini in questa puntata di chiusura. Ma perché la riflessione che abbiamo fatto qui all'interno del disagio della civiltà è che subito dopo Covid abbiamo cominciato ad ascoltare una narrazione un po' particolare, che descriveva in particolare le adolescenti e gli adolescenti come soggetti fragili e soprattutto soggetti che uscivano da questa esperienza traumatica del Covid. Quindi il post-Covid ha segnato, diciamo così, una sorta di spartiacque prima del Covid e dopo il Covid. Ora, l'interrogativo che ci siamo posti da subito è che probabilmente, forse, al di là, al netto delle questioni di fragilità o traumi che possono esistere evidentemente in qualsiasi fascia di generazione, ma soprattutto anche in qualsiasi momento dal punto di vista della storia dell'umano, ma era un po' una sorta di categorizzazione facile in realtà per descrivere che cosa. Se c'è una fragilità, questa è rappresentata dalla società nel suo insieme, che è la società fondamentalmente degli adulti, e quindi gli adolescenti sono un po' uno specchio, questo sì, fragile, e quindi sono uno specchio riflettente di quello che accade nei meccanismi societari. Nelle precedenti puntate abbiamo indagato vari aspetti, a partire da un impianto maggiormente legato a una psicologia sociale. Siamo passati attraverso anche una lettura psicanalitica e anche altri passaggi legati a quando gli adolescenti incontrano, tra virgolette, le istituzioni che dovrebbero occuparsi del disagio. Questa sera la puntata si concentra in particolare soprattutto anche relativamente all'attività di

0: Stefano Guerini, che è un neuropsichiatra infantile, appunto un direttore sanitario di una struttura riabilitativa che si occupa, un centro diurno in questo caso, che si occupa di adolescenze, oltre a svolgere anche un'attività clinica relativamente all'area adolescenziale. E io partirei con una domanda molto larga, al di là di alcune affermazioni di cornice legate appunto a dove sta andando l'adolescenza oggi, piuttosto che quanto è affermabile il fatto che le adolescenze incontrano spesso elementi di fragilità e quindi traumi che si possono verificare, anche perché penso che l'esperienza di Stefano Guerini sia più legata a elementi di marcatamente più di tipo psicopatologico. Ma volevo così iniziare a partire da un ragionamento: che tipo di adolescenza incontra oggi la neuropsichiatria, soprattutto legata alla struttura dove Stefano opera?
1: Rispetto alla questione dell'adolescenza, io vivo un po' una contraddizione interna. Perché io ho una formazione prettamente medica rispetto all'adolescenza, ma rispetto un po' all'ambito della neuropsichiatria infantile, e quindi ho una tendenza un po' istintiva a categorizzare, purtroppo, mio malgrado, e quindi sento la spinta anche frettolosa molto spesso, che mi arriva anche dalle letture dell'analisi della società, rispetto a: c'è un problema, dobbiamo trovare una soluzione. Questo però è in adolescenza rischiosissimo, perché se c'è proprio un periodo tipicamente in cui l'attesa è indispensabile, è l'adolescenza. L'adolescenza esprime dentro se stessa una serie di paradossi, di contraddizioni che hanno necessità di essere vissuti e sperimentati, e quindi poi rielaborati. Quindi che tipo di adolescenti vedo nella mia pratica clinica dipende da che periodo stiamo parlando, perché io è vero che non ho una grandissima esperienza di lavoro, perché io ho iniziato a vedere gli adolescenti più o meno attorno al 2012, quindi sono 14 anni, non è che è una grossa finestra, però posso già dire che gli adolescenti che ho conosciuto nel 2012 e quelli che vedo oggi sono già profondamente diversi. Ma mi viene da dire che la società lo è, quindi cioè non è una roba strana, ecco. Però diventa difficile rappresentare una tipologia di adolescente senza tener conto del contesto. Tu prima dicevi che forse l'adolescenza rappresenta anche un po' le fragilità della società, e io credo che questo sia assolutamente vero. Se penso all'adolescenza dell'individuo, al di là dell'espressione sociale, penso proprio al periodo attraverso il quale un individuo fa i conti con le proprie contraddizioni interne e quindi esprime anche tutte le sue fragilità. E questo, allargato al discorso sociale, mi sembra che trovi una corrispondenza abbastanza diretta. Quindi io sicuramente ho una finestra su adolescenti che non stanno bene, cioè che oltre alle fragilità dell'adolescenza hanno anche delle altre fragilità, e quindi è sicuramente un campione particolare. Non mi sento di dire che gli adolescenti che vedo io rappresentino completamente gli adolescenti di oggi, però quell'aspetto di fragilità, e che, come dicevo all'inizio, mette un po' in luce anche le mie contraddizioni interne, mi costringe a fare un lavoro molto grosso su me stesso, di pazienza e di attesa, la necessità proprio di rallentare il tempo dell'approccio clinico, che è proprio un po' in contraddizione tra la necessità di trovare una soluzione e invece le caratteristiche proprio del periodo, dell'età.
2: E di fronte a questi anche cambiamenti, mi interessa molto capire, poi lascio parola a Paolo per una domanda, l'aspetto delle fragilità che vedi anche cambiare nel corso degli anni, rappresentano soprattutto un elemento, come vediamo per esempio nella società, di solitudine, atomizzazione, di processi sempre più individualisti anche nell'agire e quindi anche nelle diagnosi patologiche che tu magari devi inquadrare, oppure sono degli elementi anche in contraddizione rispetto a quello che viviamo e vediamo, insomma, che sentiamo anche noi, tra virgolette, adulti nel vivere, nel convivere nella società? Che seguono parallelamente oppure no? Proprio.
1: Allora,
2: e quali sono?
1: In un certo senso sì, nel senso che io il cambiamento più grosso che ho vissuto è stato proprio la percezione di un cambiamento da una dinamica psicopatologica più, che si definisce così, esternalizzante, cioè tutte le componenti di aggressività, prevalentemente eteroaggressività delle manifestazioni cliniche che ho incontrato all'inizio della mia professione rispetto alle dinamiche invece più internalizzanti che si osservano, che vedo oggi nei pazienti, e quindi tutto ciò che riguarda la chiusura rispetto al mondo esterno. Anche l'aggressività è cambiata tantissimo rispetto appunto all'eteroaggressività, quindi la manifestazione più esplosiva ma anche più vitale, se vogliamo, che è quella dell'oppositività, della provocazione fino all'aggressione fisica, ma che comunque esprime la necessità comunque di una relazione con il mondo esterno, a un'aggressività che invece è tutta interiorizzata ed è tutta verso il sé. Quindi io ci vedo una correlazione anche rispetto a l'individualizzazione della società. I ragazzi oggi sono soli a gestire anche le loro fragilità, è difficile anche recuperare la dimensione gruppale che comunque è un passaggio fondamentale nel processo di individuazione dell'adolescente, cioè la separazione dai genitori, dalle figure di riferimento, e l'identificazione invece all'interno di un gruppo dei pari che aiuta proprio il processo di scoperta delle caratteristiche individuali. Questo aspetto è cambiato drammaticamente. Poi ci sono comunque rimane tutto lo spettro delle manifestazioni psicopatologiche, però la frequenza è davvero cambiata tantissimo, la distribuzione. Su questo sì, mi sento di dire che ci trovo proprio una corrispondenza.
2: Lascio parola al nostro Paolo Patuelli per un'altra domanda a Stefano. Prego Paolo.
3: Sì, buonasera Stefano. Allora, la mia è una curiosità che in realtà si incrocia con un elemento, come dire, di conoscenza personale rispetto alla questione dell'incontro dell'adolescente con la psichiatria. Mi spiego meglio, ho questa curiosità: quanto la psichiatria indaga il suo essere vista dall'altra parte, cioè, ovvero, che feedback riceve il neuropsichiatra infantile rispetto a ciò che sta facendo dalla persona che sta incontrando? Cioè, ovvero, quanto si sa, no, di come si è visti dall'altra parte? Perché secondo me è un elemento molto interessante, appunto perché, come dicevi tu prima, si entra, no, in un gioco di specchi, no? E quindi quell'elemento, tra l'altro in una fase così di costruzione della propria identità, no, che è la fase dell'adolescenza, appunto, che seppur non esistendo è comunque una fase storica di una vita in cui le cose hanno una velocità di cambiamento, hanno una progressione molto intensa. E quindi mi chiedo, no, il neuropsichiatra si domanda come viene visto dall'altra parte?
1: Sì, dovrebbe farlo. Poi io parlo per me e devo dire che allora intanto anche questo è cambiato tanto, cioè l'approccio dei ragazzi alla figura professionale del neuropsichiatra, che quando ho cominciato io era un po' visto come uno spauracchio. Adesso invece non che non lo sia più, non che non venga visto comunque con un po' di diffidenza, ma l'approccio alla psichiatria è cambiato molto. Gli adolescenti, tra le varie cose che fanno da soli, c'è anche quello di essere diventati dei grossi esperti di psichiatria, intesa in termini proprio di definizioni, categorie, farmaci, diagnosi, prognosi. E quindi la cosa che ancora un po' mi stupisce, forse non dovrebbe, ma un po' lo fa, è che mi capita spesso di ascoltare ragazzi che parlano già con l'idea precisa di cosa vogliono sentirsi dire rispetto alla diagnosi, rispetto alla parte proprio dell'approccio alla psichiatria. E anche questo è un lavoro difficile, cioè destrutturare delle convinzioni categoriali e così un po' generalizzanti, per cercare di andare invece al di là della struttura, per cercare di capire cosa c'è dietro, è veramente difficilissimo. E questo è cambiato davvero tanto, perché quando ho iniziato, e ripeto non è mille anni fa, tutta questa esperienza dei ragazzi non c'era. Da un lato ha ridotto la componente di diffidenza, proprio perché c'è più dimestichezza anche nel trattare gli argomenti. Dall'altra però, cioè, bisogna proprio, cioè, è cambiato proprio anche il lavoro, cioè, bisogna prima destrutturare, smontare, svelare, e quindi poi dopo entrare più nella dimensione individuale, che è molto difficile, perché poi c'è proprio l'identificazione anche nella patologizzazione, che è un tema di questo periodo storico. Cioè esisto nel momento in cui mi riconosco, non potendomi riconoscere nient'altro, perché in questo momento è difficile riconoscersi in qualcosa, mi riconosco nella psicopatologia, anche se magari non c'è, cioè, o meglio c'è ma magari non è quello, ecco. Però questo è, ecco, su questo anche questo è cambiato tanto, e quindi sì, a maggior ragione rispetto a quello che dicevi nella domanda, credo che sia proprio indispensabile che il clinico si interroghi su che cosa si sta creando in quel momento in cui ci si conosce, rispetto ad aspettative, fantasie e identificazione di ruoli.
2: Torniamo a Beppe per un'altra domanda al nostro ospite, prego.
0: Ma diciamo che questa ultima riflessione mi porta a un'ulteriore riflessione. Ho notato che nell'ultimo periodo, anzi no, faccio una domanda diretta, perché io poi sono abituato a fare delle domande che partono e prendono il giro molto largo, perché in realtà la domanda diretta sarebbe: quanto incide il mondo social rispetto all'affermazione che hai fatto? E adesso dico anche due cose. Ho assistito nell'ultimo decennio a questo fiorire, passami il termine, del mercato delle neurodivergenze, proprio un mercato, il fiorire come mercato delle neurodivergenze, a partire dal fatto che le segnalazioni di ambito scolastico producono poi una definizione da un punto di vista di un profilo psicopatologico e vanno a pescare esattamente nelle discalculie piuttosto che altre cose. Quindi il fiorire del mercato, perché evidentemente se tu indaghi qualcosa trovi sempre. Quindi da questo punto di vista c'è stata proprio una fioritura, scusatemi la ripetizione. Dall'altro lato penso che mi trova concorde la tua affermazione. Se devo riconoscermi in qualcosa, mi riconosco in qualche neurodivergenza, in questa atipicità dal punto di vista dello sviluppo cognitivo, e lì mi ritrovo quasi a mo' di sistema difensivo, perché rivendico una sorta di atipicità, quindi anche di estraneità al mondo cosiddetto normale. Ed è diventata una caratteristica rafforzativa dal punto di vista di un processo di identificazione, e di conseguenza poi tu ti devi rapportare esattamente dentro questa affermazione di atipicità. Ora, volevo chiedere innanzitutto se c'è un riscontro rispetto invece alla focale osservativa, quindi dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio particolare, se noti questa mia affermazione, e dall'altro lato dove ci può portare o dove ci ha portato esattamente questo aspetto, perché mi sembra un po' come a logica di catena di montaggio: si parte da lì e si arriva esattamente all'altro lato producendo un soggetto atipico con tanto di certificazione. C'è stata una battuta una volta di Umberto Galimberti, dice: caspita, io oggi se entro in un'aula scolastica di scuola media inferiore sembra di essere in un reparto di neuropsichiatria infantile, perché ci trovo tutte le atipicità di questo mondo certificate e io non riesco più a capire quale deve essere oggi il ruolo dell'insegnante, quindi dal punto di vista dell'insegnamento. A chi sto parlando? A un reparto di neuropsichiatria o esiste ancora esattamente l'adolescente che deve essere formato, e forse lì magari lo facciamo innamorare a qualche bella disciplina, l'italiano, la storia, la geografia, eccetera, eccetera.
1: Sì, credo che sia proprio quello di cui parlavamo prima, cioè goffo di trovare una soluzione a un problema che non c'è. Cioè, io trovo che sia assolutamente fisiologico che un adolescente cerchi di identificarsi in qualche cosa, che quindi magari lo faccia anche nella psicopatologia. Non trovo il massimo che chi si occupa di psicopatologia cerchi di categorizzare la diversità. Ecco, quello mi sembra veramente una roba un po' paradossale. Poi non voglio aprire delle parentesi pericolose delle neurodivergenze, è un tema complesso, non voglio banalizzarlo, però è un po', per come io ho in mente anche da un lato la psicopatologia, ma dall'altro anche lo sviluppo, che debba esserci qualcosa a livello istituzionale che certifichi che qualcuno è diverso da qualcun altro. Cioè, mi sembra un po' al limite del paradosso. Ma dall'altro lato, però, cioè, se questa cosa succede, come dici tu, effetto un po' catena di montaggio, si parte da una parte e si arriva dall'altra, possiamo leggerla davvero in questa chiave. Cioè, vabbè, c'è questa roba qua, trasformiamola in qualcosa che possiamo mettere in una serie di indici che ci danno dei codici e che poi dopo li sistemiamo così, con, ripeto, il goffo tentativo di dare anche un po' di rassicurazioni, ma che non credo che producano poi effettivamente questo effetto. Però dall'altra parte davvero cioè qualcuno che si fermi e si chieda ma qual è l'obiettivo, cosa stiamo facendo. E io trovo che questo sia un problema se si parla di diagnosi, di tu parlavi di scuola, ma davvero, cioè, il rischio è che ci siano più certificazioni che no. Ma cosa serve? A cosa serve certificare 30 studenti? Cioè, davvero rischia di diventare un paradosso, però credo che sia proprio sia più una conseguenza, cioè sia il tentativo di trovare una soluzione a qualche cosa che forse una soluzione non la deve avere. Cioè, perché dobbiamo necessariamente trovare una soluzione a un momento che secondo me va ancora un po' capito, cioè la trasformazione della società. Non si può pensare di affrontarla partendo dalle soluzioni, cioè, prima capiamo se ce n'è bisogno. Mi viene da dire questa roba qua.
2: Io andrei anche a fare un'ultima domanda con il nostro Paolo, a Stefano Guerini, che è il nostro ospite questa sera. Prego Paolo.
3: Sì, per chiudere e rimanere in tema, in quanto detto sino ad oggi, nel senso che andiamo a chiudere anche un ciclo, no? Guardo alla questione del mondo adulto e del mondo dei minori, dei ragazzi, degli adolescenti, no? E nell'ambito della questione della neuropsichiatria infantile chiedo al nostro ospite, ma queste famiglie, no? Come la vedono la neuropsichiatria? O quanto ostacolano, oppure quanto in realtà la neuropsichiatria per loro viene intesa come un elemento anche di rassicurazione rispetto a magari a delle proprie incompetenze, rispetto alla questione appunto della genitorialità, penso, no? E quindi quanto il mondo adulto, no, spinge sulla questione della cura, no? Dell'adolescente che non esiste, tra parentesi, no? Quando incrocia la questione della psicopatologia.
1: Ma allora, non riesco a dare una risposta univoca, nel senso che da un lato mi viene da dire che i genitori spingono molto perché spaventati anche da, forse collegandolo anche un po' ai discorsi di prima, anche dall'idea che c'è della psicopatologia, cioè che tutto è psicopatologia e quindi un po' qualsiasi cosa succeda deve esserci qualcosa che non va, ecco. Questo però, non lo so, secondo me possiamo dire che c'è sempre un po' stato, cioè che i genitori possono essere spaventati dall'adolescente, io è una cosa che comunque ho sempre un po' sentito, almeno sul lavoro, quindi facendo riferimento comunque a una popolazione sempre particolare. Dall'altro però spingono perché qualcuno arrivi a risolvere qualcosa che per questi genitori è un problema. La scuola, fare quello che gli dico, andare a dormire presto, staccarsi dal cellulare, cioè un po' collegandosi al discorso delle neurodivergenze, tutto rischia di diventare una psicopatologia. Molto spesso non lo è, ecco. Però mi collego anche ai discorsi che abbiamo fatto prima rispetto alla questione del rapporto della società anche rispetto all'adolescenza. Cioè io credo che i genitori oggi rispecchino tanto il funzionamento della società di oggi e quindi portano tutti quei problemi che sentono il bisogno che debbano essere risolti senza essere capiti. Che ovviamente non funziona, ma non funziona neanche come risposta clinica. Cioè mi capita molto spesso di restituire ai genitori che mi portano i loro ragazzi che non posso aiutarli su come loro si immaginano. ma perché non è, cioè non è quello, ecco. Poi, come diceva Beppe prima giustamente, se vai a indagare qualcosa lo trovi, se vai in giro qualcuno lo trovi.
2: E detto questo, noi andiamo a salutarci e a ringraziare Stefano Guerini della disponibilità di essere stato ospite questa sera al Disagio nella Civiltà, e ti auguriamo un buon lavoro e a risentirci presto.
1: Grazie a voi.

Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: roto dut, gorroto dut, faltsukeri kapitalistak.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
2: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
3: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
4: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

Night. Combat Reggae, questi sono i 99 Posse, la band partenopea in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto. Nella stessa serata anche gli Asean Dub.

Combo Track 99 Possa alla festa di Radio Nodurto sabato 8 di agosto. Nella stessa sera anche gli Asian Dub Foundation. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: 5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
1: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire e passa una tastiera e un delay.
2: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
0: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

Sara Ua di Sara Fine sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma sul sito della festa, festaradio.org.

ad ascoltando il brano Caua di Sarafine, che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org. Ciao.

Per raggiungere la festa di Radio Onda d'Urto puoi utilizzare i mezzi pubblici: autobus linea 3 direzione Rezzato, metropolitana fermata Santa Eufemia Buffalora. E il servizio di trasporto pubblico sarà anche potenziato.

0: 10 agosto, Marlene Kunz sul palco principale.
1: Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

I ministri alla festa di Radio D'Urto, la data è quella del 18 di agosto, nella stessa serata anche i BBC. Dall'ultimo album dei ministri, Aurora Popolare, andiamo ad ascoltarci proprio il brano che dà il titolo a questo

Aurora Popolare. Questi erano i Ministri alla festa di Radio Onda d'Urto il 18 di agosto assieme ai BBC. La festa 2026 si tiene sempre in via Serenissima a Brescia dal 5 al 22 di agosto. Tutte le informazioni su festaradio.org.

0: It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
2: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
0: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto ci saranno anche loro, le Via dell'Ironia, e saranno sul palco principale venerdì 21 agosto. E adesso ascoltiamo Muse.

0: stiamo ascoltando Muse del Via dell'Ironia, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 21 agosto, una serata che vedrà anche gli Zen Circus e Aymara.
1: Meglio di chiunque seria.
0: La sottoscrizione è 10 euro a partire dalle ore 19.
1: La mia

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Quando entri nel party, pensa pavo nei giardini. Poi ti vergogni di quello che dici per farlo, per questo io vorrei fermarti. Dici non so che mettere, l'ego fa bene, sono solo tre lettere. Ci pensi mai, è triste da ammettere, a volte sembra.

0: 11 agosto, concerto di Ernia alla festa di Radio Onda d'Urto, serata dedicata a Stella.
1: L'hardcore punk californiano dei Good Riddance, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, via Serenissima, Brescia.

Avete ascoltato Bittersweet dei Good Riddance, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme agli Adolescents e ai Ricco Bellis mercoledì 12 di agosto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: 2 1 2
1: Sí.
0: Meliadao.
2: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: Eccoci qui, buonasera, bentrovati Bande Distorte Radio Onda d'Urto. Come ogni due martedì ci ritroviamo in formazione tipo, oserei dire.
1: Sì, siamo di solito siamo noi due, abbiamo anche uno spettatore ultimamente che ci viene a trovare dentro, ma prima o poi ne parleremo. Guarda, prima della fine della stagione diremo qualcosa.
0: È
1: anche
0: il famoso stagista bistrattato che poi deve guadagnare.
1: No, noi abbiamo sempre grande rispetto per anzi siamo contenti quando la gente ci viene a trovare.
0: Certo.
1: Ti devo dire già.
0: Vai a fare il caffè intanto. Cioè, grazie.
1: Ti devo dire già che la prossima settimana, guarda, sono sicuro che avremo un ospite in studio la prossima settimana. Non posso ancora dire chi è, una sorpresa, però ci sarà
0: una ospite.
1: Però diciamo subito invece di cosa parliamo stasera, no? Perché
0: sì,
1: guarda, l'ultima puntata, se ti ricordi, l'abbiamo fatto su una rivista storica che era Mondo Naif.
0: Sì.
1: Abbiamo celebrato i 30 anni di Mondo Naif, ha suscitato anche un certo interesse come puntata, e anche stasera parleremo di una rivista. Perché da dicembre c'è questo nuovo mensile che è esordito come allegato al manifesto.
0: È l'ultimo.
1: L'ultimo, sì.
0: È l'ultima rivista
1: dei fumetti, La fine del mondo.
0: Ce ne sono più.
1: La fine del mondo, sì. Già per le riviste sono tempi difficili, però è un'iniziativa che ci è molto piaciuta. Luke è stato presentato al numero zero, ha avuto una grande fortuna, le vendite sono andate molto bene, poi a dicembre è stato distribuito, sono usciti il numero uno e il numero due, e tra una decina di giorni uscirà il terzo numero, perché attorno al 25 del mese esce insomma questo mensile di tutto fumetto, 80 pagine, molti autori coinvolti.
0: Sì, un po' pochissimo redazionali, zero,
1: praticamente azzerati,
0: l'editoriale,
1: soltanto l'editoriale,
0: due pagine pubblicità,
1: è tutto fumetto,
0: sì,
1: tutto fumetto, a 4 euro, quindi è un prezzo popolare. A mettere in piedi tutta questa cosa è stato Michael Rocchetti. E lui è anche già vignettista per il manifesto, quindi era doveroso sentirlo, perché lui ci può raccontare questa bella avventura della rivista La fine del mondo. Oltretutto, per Bao da poco ha pubblicato anche un nuovo libro di cui parleremo sicuramente in apertura di trasmissione, che è L'Isolo.
0: Molto bello.
1: Mi ha colpito
0: molto bello.
1: Devo dire che anch'io sono rimasto veramente colpito con uno sviluppo e un finale che toccano le corde giuste.
0: Ecco, sì.
1: Secondo me, quindi parleremo dell'Isolo, parleremo della fine del mondo. Oltre a Michael Rocchetti, nella seconda parte
0: Mirko
1: che non so se tutte le volte dobbiamo dirlo, ma Michael e Mirko è in realtà una sola persona, ma ci giochiamo sempre, sì, su questa cosa qui. E nella seconda parte però avremo anche due degli autori che sono pubblicati all'interno della rivista. Uno è il grande maestro Bruno Bozzetto, e perché c'è anche lui in questo gruppo di autori, e l'altra è Eliana Albertini, che è un'autrice che in passato abbiamo
0: speriamo
1: già
0: intervistato. Speriamo di farcela, tu organizzi sempre troppa gente qua.
1: Facciamo del nostro meglio.
0: Sai che c'ho un telefono della SIP dell'82, lo sai, ecco,
1: che se cade la linea siamo finiti.
0: Ecco, okay. Non abusare troppo della
1: tecnologia. Noi ci proviamo.
0: Allora, visto che parliamo del manifesto, Roma, a me mi sono venuti in mente gli Onda Rossa Posse, non lo so, anni 1990.
1: Ci stanno bene,
0: batti il tuo tempo, insomma, che dire, sicuramente chi c'ha la nostra età conosce questo pezzo. Poi rientriamo subito, Bande Distorte, Radio Onda d'Urto.

0: radio, fai ladro.
1: Rientriamo in studio, allora, batti il tuo tempo, Onda Rossa Posse, mitico. Allora, abbiamo al telefono Michael e Mirko.
2: Ciao.
1: Con i nostri.
3: Ciao.
2: Ciao, ben trovato. Sono passati un po' di anni dall'ultima volta, ma guarda, non c'era occasione migliore perché stai facendo mille cose in questo periodo. Libro nuovo, L'Isolo, per Bao.
1: Vabbè, sono due, giustamente, aiutano.
2: Sì, esatto, sì. Lavorano il doppio, come si suol dire. E poi il progetto della rivista La Fine del Mondo, che tanto ha fatto parlare, insomma. Quindi separiamo gli argomenti. Cosa dici? Cominciamo prima a parlare dell'Isolo, il tuo nuovo libro per Bao Publishing.
3: Volentieri. In realtà è anche molto interessante sia per parlare di entrambi, parlarne assieme, insomma, perché sono due progetti completamente diversi, e spiega anche un po' perché è nata La Fine del Mondo come rivista, perché L'Isolo è una storia sola, una storia unica, un graphic novel in sostanza, con addirittura un solo personaggio. Tutto fatto con dei tempi, dei ritmi, una densità di storie, di disegno che prevede l'opera unica. Cioè, tra l'altro, L'Isola è il mio primo libro che ho voluto proprio nudo e crudo, quasi primitivo, senza nessun tipo di cartotecnica, senza nessuna cosa strana, senza nessuna esagerazione. Proprio un libro, una storia che iniziasse e finisse. Dall'altra parte invece c'è La Fine del Mondo, che è una rivista nata proprio per poter pubblicare le storie in maniera diversa dai graphic novel. Adesso il mondo del fumetto si è invertito, eravamo abituati prima ad avere storie brevi pubblicate con cadenza periodica, e poi il vero patatrack, il vero cambiamento fu l'avvento dei graphic novel. No, finalmente noi autori potevamo lavorare a un'opera dall'inizio alla fine che avesse una struttura di un romanzo, di un libro. Adesso però sono cambiati di nuovo i tempi e il graphic novel sembra essere l'unico approccio che ha un autore con i lettori, con tutta una serie di pro e contro. All'Isola ho lavorato 3 anni, un anno solamente per individuare il titolo e il carattere presente del personaggio, ed è un libro che poi, come tutti i libri, ha la durata chiaramente in base a fatto se va più o meno bene. L'Isola è un libro che va incredibilmente, che rimane sempre nuovo per il pubblico, però insomma il lavoro di un fumettista di 3 anni poi si trasforma nella promozione di un libro di 6 mesi, qualche tempo di più in caso che vada bene. Invece la rivista permette ai lettori, insomma, di rimanere incatenati ai disegnatori di sperimentare, di lavorare per poche pagine in maniera diversamente intensa, ritengo, e poter fare una narrazione anche più lunga di un libro, anche più lunga di un romanzo, anche più lunga di una serie di volumi, qualcosa che rimanga legato ai lettori mese dopo mese. L'Isolo è un libro che non avrei potuto pubblicare su un periodico, ecco, e il fumetto che faccio invece mio personalmente, che faccio all'interno della Fine del Mondo, non sarebbe potuto nascere come semplicemente una graphic novel. Questi sono due pesi diversi dello stesso mezzo che è il fumetto. Le storie cambiano anche in base non solo all'autore, a come scrive, come disegna, al ritmo che ha e tutto, ma cambiano anche la confezione dove vengono presentate. Una storia che si traduce in un graphic novel ha un peso anche emotivo sui lettori diverso da un'opera proposta, io dico puntate ma sbagliato, proposta nei mesi ai lettori. La Fine del Mondo vuole trovare un modo nuovo, che in realtà è vecchio ma è nuovo oggi, per raccontare le storie per tanto tempo di fronte a un pubblico che va crescendo, allargandosi, a volte anche diminuirsi, potrebbe essere una rivista, e che però tiene per mano il lettore e l'autore, ecco.
2: Sì, devo dire che hai detto le cose molto interessanti che tra l'altro condividiamo, perché sicuramente il dove e il come si è pubblicati influiscono molto sull'opera. E per quanto riguarda L'Isola, io ti devo dire, tutti ti conoscono per le vignette fulminanti, abbiamo detto, anche pubblichi da diverso tempo anche proprio sul manifesto in prima pagina, e Io quando l'ho letto sono stato molto colpito perché il finale arriva e arriva in maniera molto potente per quanto mi riguarda. Solleciti delle emozioni abbastanza profonde e sembra che tu abbia avuto ben chiaro da subito, no? Cioè conduci il lettore attorno a questo isolotto anche con momenti molto divertenti, amarissimi, tragici, divertenti, e poi dopo c'è questa cosa verso la fine. Ti ha smosso?
1: È difficile perché
2: non si può magari dire, no?
1: Caspita, è proprio il cuore della storia.
2: Cioè ha lavorato dentro di te tanto anche dal punto di vista emotivo come può aver lavorato sui lettori, perché noi riportiamo la nostra modesta esperienza di lettori, cioè è stato diciamo impegnativo dal punto di vista proprio emotivo anche per te.
3: Allora, questo che quello che dite, oltre a farmi enormemente, non solo piacere, commuovere quasi, è un po' quello che noto da tutti i lettori, nel senso che tutti sono stati colpiti da questo libro rispetto anche agli altri titoli. E soprattutto il finale è stata una cosa che ha proprio provocato delle reazioni nuove anche nei fan vecchi, fan dannata che ho. Mi ha raccontato un po' velocemente, io lavoro in una maniera che è irraccontabile, che è quella proprio di avere un'idea in testa che è quella iniziale, quindi di un omino su un'isola, perché un tipo aveva detto che non è un'isola ma un'isoletta, anzi un isolotto, quasi uno scoglio, e che la storia dovesse raccontare solamente di questo personaggio barricato lì. E al momento che ho iniziato a scrivere il libro non sapevo né perché era, quando ho iniziato a scrivere il libro, voglio dire che avevo già chiamato la Bao, avevo già parlato con gli editori, spiegato che la storia non sarebbe stato altro che un omino su un isolotto, abbiamo firmato il contratto, mi sono messo a disegnare, ho cominciato a ragionare sulla promozione e non c'era niente più di questo nella storia. E io scrivo senza sceneggiatura, vado avanti nella storia senza avere idea di quello che succeda, al massimo un plot twist posso avere, come è stato nel Papa di Dio, verso un certo numero di pagine, ma la storia si dipana insieme ai personaggi, cosa che è il mio unico modo di scrivere, quello di aspettare che i personaggi dicano qualcosa, ed è il modo migliore per mettere in bocca ai personaggi non le mie parole, le parole di un autore, ma le loro vere parole. E di conseguenza quel finale lì, che adesso parliamo senza parlare dell'elefante della stanza, cioè senza dire che cos'è quel finale, è stato scritto, io l'ho letto mentre l'ho scritto, non c'è nulla di progettato in quello scritto lì, e quindi anche quella è una cosa che è impossibile progettare su una rivista, mentre sulla rivista quello che sto facendo con un altro fumetto è comunque il mio stesso modo di scrivere, ma diciamo che ho un range di 8 pagine per capire dove vado a parare, no?
1: Sì.
3: Invece qui è proprio stato una lavina la storia, un precipitare di eventi che conducono a... È interessante il fatto che chiaramente sembra un libro costruito sul finale,
1: è vero,
3: mentre tutto il finale non solo il finale, ma l'unica cosa che è stata progettata è stata all'inizio, cioè di un uomo su un'isola, e questo è sorprendente e può essere raggiunto solamente quando hai a che fare una battaglia, in questo caso navale, con una storia. La storia rischia di andare sempre, anzi veramente funziona quando va per i fatti suoi, abbandona le idee. Anche io all'inizio, come tutti, quando scrivo un libro ho delle idee precise, ho fatto un quaderno di personaggi secondari meravigliosi che sarebbero dovuti sbarcare sull'isola, ma il personaggio non li ha voluti. Non ce l'ha voluti, non l'ha voluti far vedere nemmeno in lontananza, e quindi la storia diventa in balia dei personaggi. Però una cosa, è un metodo di scrittura, a parte l'unico che riesco a portare a termine, e che mi aiuta anche a essere lettore della storia oltre che autore, cioè rimango anche dall'altra parte della lettura, quella di che cazzo succede nella pagina dopo. E sull'isola è impressionante perché poi questo non preclude il ritmo della narrazione, non preclude che gli eventi si incatenino, che funzionino l'uno con l'altro. Però ecco, questo è un metodo di scrittura chiaramente di un matto, nel caso me, che cerca di restituire alla scrittura la vera funzione, che è quella di non raccontare se stesso. Io anche nella fine del mondo è pieno di, sono tanti fumetti che partono dell'autobiografia per raccontare altro, però servono, anche in quel caso l'autobiografia serve solamente per raccontare cose esterne, cose che possono essere raccontate solo nel momento che tu ti attivi al tavolo di segno come autore. Tutto quello che esce dalla bocca dei miei personaggi sono cose che io non dico, che non saprei dire se non in forma di fumetto, quindi non sono parole mie, non sono parole che mi appartengono. Se usciamo fuori la sera a cena, quelle cose non le direi mai.
1: Ma Michael,
3: quando permette ai personaggi di parlare,
1: neanche lo stato d'animo, come dire, che conduce il personaggio a isolarsi, appunto, è tuo, cioè una sorta di disgusto, di...
3: Guarda, di... per essere proprio chiaro su questo, diciamo che, allora, il mondo è sempre stato catastrofico da quando siamo nati, da quando sono nati i nostri genitori, però diciamo questo è il momento più terrificante di tutta la storia, eppure in questo momento qui è la storia meno... è l'unica storia in cui non compare la morte di tutte le mie storie, per esempio. Quindi questo ti spiega drasticamente quanto il mio umore, che è stato tra l'altro padre, quindi ho terrore moltiplicato, formato famiglia, quanto questo non abbia influito sulla storia. Ci sono autori che, ecco, che fanno le espressioni mentre disegnano, che sono tristi, raccontano una storia triste, sono felici, raccontano una storia felice. Io in questa maniera cerco proprio di essere assente come autore, e mi permette di raccontare una storia dolce nel momento più terribile, e viceversa.
1: Sì, è una, è un racconto che comunque ti chiede di... lo puoi leggere in tanti modi, lo puoi leggere a rotta di collo, a un ritmo forsennato, oppure lo puoi leggere semplicemente sospendendo l'incredulità, cioè ti metti lì e credi a tutto quello che stai guardando, oppure ti metti lì e dici, ah, come fa questo a sopravvivere? Non lo so, comincia a fare le pulci al... E quindi sì, come dire, sì, a tante dimensioni, pur essendo soltanto un isolotto, cioè un albero e un pezzettino di terra e una persona che in qualche modo ha deciso di non avere più a che fare con l'umanità in quanto tale, e in questo trova una sorta di paradiso, di felicità, di realizzazione. Però possiamo dire che l'umanità in qualche momento poi arriva,
2: torna,
1: ecco,
2: a cercarlo,
1: torna a cercarlo,
2: sì.
1: non se ne riesce a liberare, però torna sotto, come dire, con dei vestiti, con un costume particolare, quindi lì è stato secondo me il colpo di genio.
3: Sì, perché poi la solitudine esiste, no? Quando c'è un'umanità, qualcos'altro, cioè quando c'è un'ingombrante presenza per opposto, no? Per il negativo, cioè tu diventi solo quando c'è un'umanità da cui fuggire. Se non ci fosse quell'umanità a cui fuggire, non saresti solo, saresti unico. E quindi anche raccontare la storia di una persona sola vuol dire probabilmente raccontare la storia di tutti.
2: Senti, a me fa molto piacere che tu abbia voluto mettere in relazione sin da subito il tuo lavoro L'Isolo con la rivista che stavi progettando e che ormai ha imminente l'uscita del terzo numero, anche perché tanto è solo il personaggio sull'isolotto quanto invece gli autori e le storie invece devono convivere tra di loro, in qualche modo anche dialogare tra di loro sulla rivista. Questo è un aspetto anche complesso che tu, in quanto coordinatore, in quanto editor, non so come puoi riuscire a gestire. Io sono rimasto per esempio colpito perché una delle prime cose che mi hai detto quando ci siamo visti a Lucca è che comunque l'idea era quella di pensare soprattutto alle storie più che alla tecnica, al disegno, eccetera. Mi ricordo, mi hai detto, ci sono tanti disegnatori bravi, bravissimi, ma noi vogliamo restare sulle storie. Questo aspetto di complessità, cioè tanti autori e puntare sulle storie, com'è tirare le file di tutto questo? Perché anche tu devi tenere insieme voci molto, molto diverse anche, no?
3: assolutamente. Devo solo fare un piccolo cappello di una cosa che mi sono accorto proprio negli ultimi mesi, è che il fatto che io, da al lettore che prova a diventare autore, tutto il mio modo di trasformarmi in autore è sempre stato legato alle riviste. Cioè, prima il primo progetto che abbiamo fatto quando eravamo piccoli davvero, 17-18 anni, è stato quello di realizzare una rivista con gli sponsor. Andavamo proprio negozio per negozio a cercare i soldi per fare delle sessioni pubblicitarie. Abbiamo fatto una rivista che si chiamava Epitaffi, che si trasformò subito in Petrolio, che era un'altra rivista che chi ha frequentato il mondo underground dai fine anni 90 e prima del 2000 conosce benissimo, che era un free press dove abbiamo iniziato a pubblicare le cose nostre, di persone della nostra città, e si è trasformata già in un paio di numeri in una rivista contenitore underground italiana. E dopodiché Hobby Comics è stato invece l'altro modo di pubblicare, che è stata la rivista proprio di Super Amici, il nostro collettivo,
2: certo.
3: Tono Pettinato, Pira, LRMZ, Radica. E quindi abbiamo sempre lavorato, per me la rivista è sempre stato il motore e la dinamica dell'editoria, sempre. E la rivista ha delle peculiarità che secondo me non possono essere dimenticate, perché funziona in un modo completamente diverso dagli autori. Innanzitutto mette in relazione le storie. Io quando dico scelgo le storie, vuol dire che quando funzionano le storie poi guardo gli autori che ci sono dietro. Per questo tanti autori meravigliosi al momento non ci sono. È sorprendente vedere tanti autori che magari sono meno conosciuti, ma che funzionano perfettamente sulla rivista. E poi la rivista ti permette di scoprire immediatamente quanto il fumetto sia indefinibile. Noi siamo convinti da lettori che il fumetto sia il fumetto americano, il fumetto europeo, il fumetto giapponese, il fumetto underground, c'è chi legge solo fumetto underground, chi legge solo fumetto d'avventura, ma in realtà il fumetto è un marasma di cifre stilistiche. Diciamo, esistono tanti fumetti quanti autori, a mio avviso, esistono. E la rivista te lo spiattella in faccia immediatamente al lettore. Lo spiega subito che non c'è un solo modo di fare fumetti, ma ce ne sono infiniti modi di fare fumetti. E la meraviglia della rivista è che non soddisfa al 100% nessun lettore. Cioè, tu qualunque rivista hai, sei soddisfatto di un tot di autori, magari li ami quasi tutti. Quelli che non li ami comunque ti piaciucchiano perché sono bravi, e c'è qualcuno sempre che detesti. La rivista funziona quando tu incontri qualcuno che tu non leggeresti mai, che tu non avresti mai aperto un libro in libreria, e tutti i miei autori preferiti erano quei autori che detestavo, incontrati per forza sulla rivista. Immagino per esempio Crepax, che io quando ho cominciato a leggere Linus lo leggevo per Snoopy, lo leggevo poi per Dick Tracy, lo leggevo per BC, per altre strisce, e per me era improponibile Crepax, eppure non riuscivo a staccare gli occhi da quelle tavole, e adesso a casa ho non so quanti libri di Crepax. E così tutti i miei autori, George Pichard, Donaldo Francese, meraviglioso, tanti autori che non avrei mai acquistato in volume, o comunque li avrei acquistati più tardi, li avrei scoperti più tardi, sono stato costretto dalle riviste a conoscerli e poi amarli. E poi la rivista è un'altra cosa incredibile, alla sfida tra gli autori. Cioè, quando cominci a pubblicare e vedi il lavoro degli altri, lo riconosci superiore, questo è il miglior regalo che ti può fare la rivista, e tocca a te di numero in numero superarti, no? Ti spinge ad andare oltre, ti spinge anche a contaminarti, a vedere quello che funziona negli altri e farlo tuo. E questa cosa è impensabile. Poi tu lavori un libro, ecco, io ho una storia e dico ok, non è una storia breve perché sicuramente è più lunga di 10-15 pagine, no? Che potrei pubblicare tranquillamente a puntate su Instagram, però non è nemmeno un libro, non so cosa di me, e posso però già trovare su una rivista il modo per farla partire la storia, vedere che forma. D'altronde tutti i nostri fumetti preferiti sono nati sulle riviste. Non è che Ugo Pratt si è messo a tavolino, gli si è dato un libro di Corto Maltese, l'ha pubblicato ed è diventato Corto Maltese, come fosse il nome della rosa di Eco, no? È una rivista che sono tutte cose che sono nate sulla rivista, che magari all'inizio i lettori hanno detto ma che cazzo è questa roba, perché era tutta roba nuova, tutta roba modernissima, no? E all'inizio le cose quando sono tanto strane ci vuole tempo perché si entri nel linguaggio, no? E poi diventano il classico. Per esempio parlavo con Altan, che ho avuto il piacere di di portare in accademia dove insegno, e mi raccontava che lui leggeva Linus quando ho cominciato a pubblicare le cose, e mi ha raccontato di quando, di come ci rimase male quando scoprì Wolinski, no? Che venne pubblicato su Linus, è impazzito il lettore, ma che cazzo, Linus è impazzito, pubblicano, questo non sa disegnare, questo non si può pubblicare, perché nessuno fino a quel momento era disegnato veloce come Wolinski. Oggi Wolinski è chiaramente diventato, lo raccontava il Tanner, che poi è diventato uno dei suoi autori preferiti, sono conosciuti, è un classico Wolinski del fumetto francese, però quando è arrivato, essendo una cosa completamente nuova, perché il nostro cervello costruisce il mondo in poche, come una gabbia di ovatta, no? Che ti dice questo si può fare, questo non si può fare, e invece il fumetto è fatto tutto di poter fare quello che non si può fare, e quindi occorre che ci si ritrovi davanti agli occhi le possibilità di stare, sono insite nel linguaggio, ma che fino a che non si esplicitano in maniera proprio fisica non ti rendi conto che anche quella cosa lì si può fare. E i rischi, secondo me, sono il terreno più fertile.
2: Guarda, quello che hai detto lo trovo tanto giusto, che ti riporto anche un'altra cosa come esperienza di lettore. Io tante volte, quando ho provato degli autori, anche pescando in territori completamente nuovi, la prima lettura è stata tante volte deludente, e ho dovuto lasciare da parte magari quell'autore e lasciarlo un po' sedimentare. E mi chiedevo, ma chissà perché ne parlano così bene, poi lo riprendevo a distanza di tempo, e come se nel frattempo lo avessi digerito, decodificato, perché entravo in un mondo completamente nuovo, poi improvvisamente come se avessi saputo un linguaggio che prima non sapevo, e cominciavo invece a vederci del bello, ecco, e così, come dici tu, ho scoperto fumetti che poi mi sono piaciuti tantissimo. Quello che dici ovviamente moltiplica queste possibilità, perché nella rivista, tra l'altro una rivista come l'avete voluta voi, cioè popolare, un prezzo raggiungibile da tutti, presenta davvero tanti autori, ed è anche un gruppo che mi sembra non fisso, ma che potrebbe ampliarsi, no? Nel tempo potrebbe cambiare.
3: Certo.
2: No?
3: Sì, due parole tecniche sulla rivista. La rivista è un mensile spillato di 72 pagine, che però passano 80 da questo numero, allo stesso prezzo, costa pochissimo, costa 4 euro, perché semplicemente non potrebbe essere altrimenti. Secondo me è una rivista davvero solo se costa pochissimo, perché la potenzialità rivista è quella di arrivare lì dove non arriva il libro, lì dove non arriva quello che è il meccanismo del collezionista, del lettore forte, no? La rivista arriva a quello che il Mari la prende anche per noia, o la prende perché ce l'ha comprato il fratello e l'ha lasciato sul comodino, o il compagno di scuola o all'università, no? Ha quella potenza lì, quindi costa pochissimo, sono solo storie inedite, questo è interessante perché pubblichiamo anche giapponesi come Shintaro Kago, mangaka incredibile, che fa storie apposta per la rivista, perché io ritengo anche questo sia un meccanismo migliore di quello di poter prendere solo storie dall'estero e tradurle magari per l'estero, invece quello di produrre qualcosa apposta per la rivista. Questa storia Kago l'ha fatta per una rivista in Italia, secondo me questo aiuta proprio il meccanismo del fumetto. È un mensile, ci sono autori che vanno da Zero Calcare, G.P. Fior, Manuel Fior, Shintaro Kago, un reparto femminile incredibile che restituisce la quantità di autrici incredibili che finalmente il fumetto si può permettere, perché prima c'erano autrici meravigliose ma erano pochissime quando ero piccolo. Adesso invece è pieno di voci femminili, quindi c'è Zuzu, Alice Soca, Alcalina Muova, Eliana Albertini, Martina Sarrizzu, adesso non diciamo tutte perché se non dimentico una, e Vit Moretta, che sono incredibili. Poi c'è il dottor Pira, arriva al TAN fra due mesi, ha fatto venire voglia al TAN di ricominciare a disegnare, a rifare fumetti, perché al TAN fumetti non li fa da anni, a parte la Pimpa, tutti i mesi, che è il vertice dell'umanità, e quindi non abbiamo problemi.
2: Lisetta Lami,
3: ecco, fai bene a ricordarmi tutti, che Lisetta Lami sono un mio pallino da sempre, sono due autori semplicissimi quando li leggi, ma complicatissimi quando li guardi la prima volta. E sono autori che mi sono sempre detto, loro dovrebbero stare sul New York, roba proprio di un'intelligenza spropositata mischiata a una comicità popolare, meravigliosa, e quindi erano proprio gli autori che volevo subito sulla rivista. vabbè, ci sono i fumetti miei chiaramente, e tanti altri arriveranno. Sì, siamo al numero 3. È bello perché tutti mi chiedono: ah, ma questo, lo mettete?
1: Cioè, come l'album delle figurine,
3: l'idea che viva anche la rivista, no? È giusto che sia così, però in effetti siamo solo al numero 3 e quindi magari gli autori, insomma, si aggiungono, qualcuno si fermerà qualche mese, la rivista cambia insieme ai lettori, aumentano le pagine, si capisce anche insieme ai lettori quello che bisogna fare e non bisogna fare. Immaginate che le prime storie, i primi due numeri, lo 0, l'1 e il 2, sono storie che sono state progettate dagli autori senza la rivista, cioè quelle che avevamo detto, faremo una rivista o ci siete, e ognuno ha lavorato secondo il suo sentimento, no? Grafico e tutto. Adesso cominciano ad arrivare
1: adesso
3: le storie.
1: Adesso cominciano a leggere le altre storie.
3: Sì, certo. Progettate anche in base al formato della rivista, no? Quando ce l'hai in mano, capisci se dovevi mettere più o meno vignette, se i colori erano giusti, tutte queste cose tecniche, e quindi diciamo si stringeranno tutti i bulloni, anche se questi sono meccanismi noiosi da del reparto no pratico, tecnico, cioè, le storie, e quindi migliorerà anche da quel punto di vista la storia. Una cosa che non ci sono, gli articoli, sono solo fumetti, una pagina dietro l'altra, semplicemente perché vogliamo dare più pagine di fumetti possibile al minor prezzo possibile. Questo perché anche gli articoli, di cui sono un grande fan, della critica, delle recensioni, della posta, è tutta roba meravigliosa che uno in solito però mette più per amarcord della rivista, perché c'erano su tutte le riviste che amavamo e quindi sembra che manchino, però in realtà adesso tutta quella roba lì è dappertutto. Prima gli articoli di fumetti li trovavi solo dentro le riviste di fumetti,
1: certo,
3: adesso non
1: certo,
3: c'è una rivista
1: certo,
3: di varia,
1: i siti specializzati,
3: no?
1: Certo, certo.
3: Specializzati, ma anche le riviste di varia, no?
2: È vero,
3: qualunque
2: sì.
3: Giornale, qualunque quotidiano, sì. A partire dal Manifesto stesso fa recensioni tutte settimane, di approfondimenti, e poi c'è internet, e quindi tutto quel luogo lì, quelle cose lì nessuno se le perde, ma si possono trovare ovunque. E la rivista finalmente, infatti il sottotitolo della rivista La fine del mondo è l'ultima rivista di fumetti, che oltre titolo da spaccone che fa sempre piacere trovare su una rivista, perché è l'ultima forma della rivista di fumetti, quella solo di fumetti, dove il fumetto non è la ciliegina sulla torta, ma è tutta la torta.
2: Sì, ma sai Michael, noi per onorare anche questa coralità di voci abbiamo invitato altri due autori che adesso faremo intervenire dopo di te, velocemente, non te l'abbiamo ancora detto, ma uno è Bruno Bozzetto e l'altra è Eliane Albertini, quindi però
3: Bruno Bozzetto l'abbiamo escluso, siamo gli indicati prima, c'è Bruno che è tutti i mesi sulla rivista,
2: eh sì.
3: E che è Bruno, per me è proprio uno dei motivi per cui faccio fumetti. Ed è veramente una miniera di forza, direi, e di intelligenza, che c'è un monumento vivente che abbiamo in Italia. Il fatto che Bruno mi abbia detto sì è stata una delle cose più commoventi della rivista. E l'ultima pagina addirittura è di Blu. Il muralista che chiude la rivista come fosse
1: È bellissimo, no? È eccezionale. L'ultima pagina è veramente sì, eccezionale. È un trattato di filosofia, l'ultima pagina. Sì, no, io vabbè, noi possiamo dire, vabbè, toccando ferro, insomma, dal punto di vista editoriale, scommessa vinta, tutto bene, i numeri, non lo so, ti interessa questo discorso
2: sul fatto di poter proseguire?
3: Numeri, no, allora sta andando a gonfie vele, adesso per le edicole ci vuole un qualche mese per capire,
1: certo, perché i resi.
3: Quello che stiamo vedendo è che online va in maniera esponenziale, in edicola va in maniera esponenziale, gli abbonamenti
1: ci si può abbonare, sì.
3: Guarda, no, come cappello di tutto la pagina Instagram che abbiamo, che è l'unico social che abbiamo aperto, che è La fine del mondo rivista su Instagram, e lì trovate informazioni, approfondimenti e i link per abbonarsi e recuperare i numeri attrezzati.
1: Perfetto,
2: va bene.
3: Sta andando, è quello che abbiamo visto, è tutte le persone che sono arrivate a comprarlo hanno detto mancava una cosa del genere.
2: Sì, è vero.
3: Io sono cresciuto con il fatto che le riviste non si fanno perché non vanno più, non servono più. Poi c'erano ragazzi con momenti in Lucca dove abbiamo fatto il primo test, tipo io leggo solo fumetti manga, e poi la compravano. Diventavano lettori.
1: Senza farsi vedere.
3: Io leggo solo fumetti europei, sì, perché poi è modo per conoscere altre cose.
2: Sì.
3: Però il prezzo è fondamentale, perché in un momento in cui le materie prime costano enormità e quindi gli editori non è che sono dei ladri, i libri hanno dei prezzi vivi, no? Costano
1: vero,
3: abbastanza
1: vero.
3: E quindi noi non è che siamo miliardari, compriamo solo quello di cui siamo al 100% sicuri, no? Che ci piace. E quindi c'è questo filtro che è la realtà, no? La realtà che non si può spendere 3.000 euro di fumetti al giorno, e la rivista ti propone a un prezzo esiguo una serie di cose per cui poi tu diventi lettore selezionato di autori che ami. E quindi questa cosa va a infilarsi proprio come un ingranaggio del meccanismo. La rivista non nasce per oscurare un lato del fumetto o farne brillare un altro, nasce proprio perché manca un pezzo, questa fata volano e tutta la filiera.
2: Guarda, io chiudo questa nostra bella conversazione, sì, dicendoti, siccome c'è un mondo in divenire dietro questa rivista, come ben descritto, sarà interessante che tornare a parlare a distanza, sì, di tempo per vedere
1: giusto.
2: Trasformazioni sono in corso, no? Nel corso della nella rivista, negli autori, nelle cose che raccontano.
1: Queste quindi sono le premesse, poi vediamo come tiriamo un po' le somme un po' più avanti.
2: Se sei d'accordo, quindi magari in futuro torniamo a parlarne e vediamo cosa è successo.
3: Meraviglioso.
2: Grazie Michael,
1: grazie
2: alla prossima.
3: Grazie a voi, salutatemi Bruno e Eliana.
2: Subito passiamo sarà fatto. Ciao.
1: Allora, velocissimamente metto un pezzo musicale, lo straniero, Sangue Misto. A tra poco, ciao.

0: Rientriamo in studio dopo aver ascoltato I Sangue Misto. Abbiamo al telefono Eliana Albertini.
1: Ciao Eliana,
0: ben trovata.
1: Sono passati alcuni anni, però ci eravamo sentiti secondo me un paio di occasioni. L'ultima per Malibu, mi sembra che era.
2: Sì.
0: E poi quella volta l'hai chiamata per il compleanno, per fargli auguri.
1: Ti sbagli.
0: No, quella no.
1: Però guarda, sono passati già cinque anni, quindi.
2: Sì. Però
1: sì, sono successe un sacco di cose fatte nel frattempo, sì. Però ti abbiamo felicemente ritrovata su la rivista La fine del mondo, di cui abbiamo parlato prima con Michael Rocchetti, che ci ha fatto una bella chiacchierata. Sì, è stato molto interessante.
0: Diciamo che abbiamo parlato poco noi.
1: Aveva veramente tante cose da dire, ma questo ben venga. E abbiamo anche cercato di citare tutti gli autori fino adesso apparsi sulla rivista,
0: tranne Eliana ovviamente, perché
1: è stata citata perfettamente anche da Michael. Ecco, il tuo racconto a puntate, così possiamo definirlo, è il lavoro dei sogni, e parte da una cosa molto personale, che sono dei ricordi probabilmente tuoi dell'infanzia. E, spiegaci un po' come, quando ti hanno contattato per far parte della rivista, avevi già in mente questa storia e quindi l'hai in qualche modo rielaborata, oppure sei partita da zero praticamente, con un'idea del tutto nuova?
2: Allora, assolutamente io non avevo un'idea, però ero molto gasata per il progetto, soprattutto per il fatto che non mi ero mai confrontata con la creazione di una storia a puntate, e era anche molto diversa come concetto da quello che ho sempre fatto fino adesso, cioè soprattutto i libri, e mi divertiva veramente tanto l'idea di provare a cimentarmi in questo esperimento. Per me è un esperimento. E in quel momento non avevo un'idea, perché non mi sono mai ritrovata a sviluppare un'idea di questo tipo. E quindi, vabbè, ho detto subito sì, ovviamente, perché quello che propone Michael è sempre, almeno per me, è sempre una garanzia. E in quel momento mi ritrovavo anche un po' a sbirciare fra le mie cose di quando ero piccola, perché essendo accumulatrice compulsiva credo si noti anche dalla storia in sé, per il fatto che comunque a 9 anni ho cominciato a collezionare dei sassi che trovavo per strada, quindi penso che già da lì si possa capire che non ho mai buttato via niente, compresi appunto tutti i miei disegni e tutti i miei quaderni di quando ero piccola. Ho ritrovato appunto questi schedari, non so come dire, di lavoro, tra virgolette.
0: Era il tuo business plan, praticamente.
2: Esatto, avevo la mia agenda, ecco, dove avevo segnato appunto tutti questi appunti su come vendere i sassi, su come attirare i clienti con delle filastrocche, e soprattutto sulla registrazione dei clienti, che comunque tuttora sono a zero per quanto insomma è stato registrato su questi quaderni, e quindi ho pensato che poteva essere divertente. Allora, non sono mai stata molto fan dell'autobiografia nei libri, per quanto mi riguarda, però in quel momento mi sembrava divertente se creare un'autobiografia di questo tipo, invece, per quanto riguarda la mia infanzia, di cui comunque ho ancora tantissimi ricordi, e mi divertiva l'idea sul concentrarmi appunto sui lavori, tra virgolette, che da piccola io ero convinta di fare in quel momento, che ce ne sono tanti, poi mi sono resa conto che ce ne sono tanti, e quindi si prestavano anche un po' a essere spezzettati in puntate.
1: Ecco, infatti questo dato interessante, tra l'altro ti riporto il fatto che Michael, parlando del dato autobiografico di partenza che accomuna te ad altre autrici che sono pubblicate sulla rivista, diceva che voi siete partite spesso da questa cosa, ma poi dopo siete andati in altre direzioni, e lui sottolineava anche il fatto che la serializzazione ha, su una rivista come questa, ha un elemento... cioè, ha tanti elementi interessanti. Uno è proprio il fatto che pubblicando insieme ad altri, numero dopo numero, si comincia a guardare anche quello che fanno gli altri, sì, e questo potrebbe influire su quello che stai facendo tu. E l'altra è il fatto che appunto non si può prescindere dal formato e dalla serializzazione, cioè il fatto che passi un mese da una puntata all'altra per costruire le proprie storie. Tu confermi questa cosa? E qual è il tuo approccio personale a questa dimensione, che è nuova anche per te alla fine?
2: Sì, allora, per me è stato, appunto, dicevo anche prima, un po' un esperimento, perché non essendomi mai approcciato a questo modo di, come dire, formulare tra virgolette le storie, ci ho ragionato un po' su. Per quanto mi riguarda, mi piaceva l'idea che fosse comunque ci fosse un filo conduttore, però al tempo stesso, essendo una rivista mensile, mi piace anche che dopo 4 pagine comunque le puntate sono programmate per essere di 4 pagine, cioè comunque si potesse percepire anche una fine e non una sospensione che poi si deve protrarre per un mese. Mi sembrava un po' lunga, e quindi mi piaceva creare proprio delle puntate che fossero anche un po' autoconclusive. E invece mi sembra che un po' tutti, è anche interessante vedere come tutti abbiano creato, come dire, la propria formula per quanto riguarda appunto la serialità. E per adesso mi sembra che tutte funzionino a modo loro, e credo che anche il bello di questa formula sia anche il potersi correggere tra virgolette strada facendo, magari autoleggendosi sul numero stampato, che è sempre diverso che leggersi a casa sulla scrivania, sui fogli a matita. Si possa anche un po' correggere il tiro in un certo senso.
1: Sì, e poi per te c'era poi anche della visibilità che cambia, no? Perché a parte che comunque se ne è molto parlato, Luca è andato molto bene, ha comunque una distribuzione per le edicole, ha avuto varie recensioni, quindi per un autore, cioè noi conosciamo praticamente tutti gli autori che sono pubblicati all'interno della rivista, ma per molti si tratta anche di scoprire delle voci nuove.
0: Noi speriamo che il pubblico di questa rivista non siano degli attempati, insomma, vecchi
2: oppure anche sì, dai, magari scoprono
1: un
2: delle
1: pubblico
2: cose
1: misto,
0: però appunto Michael diceva non è una rivista per lettori forti, cioè dovrebbe essere una cosa popolare che magari avvicina al fumetto ragazzi, giovani, e questa è la cosa più bella che possa accadere, insomma.
2: Sì, anche un po' per aggiornare il grande pubblico su quello che il fumetto nel frattempo è diventato in questo anche buco di tempo in cui le riviste sono un po' mancate in edicola. Serve un po' un aggiornamento, ecco.
0: L'upgrade,
1: sì,
0: anche
1: esatto.
0: Se questa è l'ultima rivista fumetti, vabbè, però speriamo che duri molto, ecco.
1: Se poi quanto dura il mondo, non lo so, speriamo
2: che la fine sia lunga, dai.
1: Esatto, se sia un lungo crepuscolo, non so come dire, insomma.
2: Esatto.
1: Eliana, sai, noi abbiamo come ospite anche Bruno Bozzetto dopo di te, pensa un po', quindi adesso

0: qui in futuro, insomma, vedrai che prima o poi ci sentiamo ancora, insomma.
1: Certo.
2: Perfetto,
0: grazie Elena, grazie, alla prossima. Ciao.
2: Mauro, metto subito un pezzo, vai, così sottofondo, e speriamo bene, insomma, ok.

0: non va faire. Moi imaginaire au scare, moi qui sono sulle ombre.
1: Ritorniamo in onda, terza parte della nostra puntata, terzo ospite, tutto sta filando liscio come l'olio.
2: Speriamo,
1: Mauro,
2: manca ancora pochi
1: non
2: minuti.
1: Poteva andare meglio di così.
2: E siamo felicissimi di tornare a ospitare Bruno Bozzetto, ciao, bentornato.
3: Ciao, ciao a tutti, ciao.
2: Ciao, sempre un piacere sentirti, in passato abbiamo avuto occasione di parlare con te, con Gregory Panaccione, delle cose che avete fatto insieme e infatti guarda, vorrei anche chiederti se stai progettando qualcosa di nuovo.
3: No, sto facendo Lazzarone a tempo pieno.
2: Ah, ma guarda, però
1: no, non proprio, dai, ogni mese però leggiamo però qualcosina.
2: Però invece sulla rivista La Fine del Mondo hai pubblicato, hai dato il tuo contributo con I Disumani, che ci sta, devo dire, benissimo dentro. E Michael prima ha detto che quando tu hai accettato di partecipare al progetto è stato felicissimo, perché una delle ragioni per cui hai fatto fumetti, ha detto, è che quando ha visto le cose tue, insomma, quindi
3: sì, no, mi fa piacere. Ora io qui non ho contribuito con dei fumetti perché non sono esperto proprio in fumetti, ho fatto qualcosa ma pochissimo, e quindi gli ho detto vi faccio delle vignette, se gli va bene, sembra di sì, per cui va bene anche a me, perché sono più facili per me da fare, più meno legate a tempi, a consegne, sono un po' più random, capisci? Per cui va bene così per tutti.
2: Sono anche perfettamente in linea con quanto tu hai raccontato nel tempo attraverso le tue opere, e nello stesso tempo si sintonizzano non solo sui tempi ma anche su quello che è un po', sembra essere la linea della rivista, no? Questa amarezza per quello che c'è, quello che succede,
1: possiamo chiamarla anche lucidità se vuoi,
2: e anche uno sguardo che si mantiene invece lucido effettivamente.
3: Vabbè, io ho sempre avuto un'idea un po' pessimista ma abbastanza seria, nel senso che leggendo certi libri che mi interessano sulla storia dell'uomo, quindi mi sono sempre fatto l'idea che l'uomo fosse il tumore della terra, e quindi questa idea non è sicuramente ottimista. Però se tu la guardi dalla luna e vedi questi microorganismi che continuano a crescere, a mangiare, a invadere, a distruggere, cosa sono? Per me è un tumore. Poi chiaramente ci sono anche altre idee, e allora cerco in queste vignette di, cercando di far ridere possibilmente, che è la cosa più difficile, cerco di portare avanti questa idea che è in sintonia col titolo, La fine del mondo, mi sembra che sia abbastanza vicino alle mie idee.
2: È verissimo, ma un'altra cosa che mi ha anche colpito è che non avrei mai pensato, ma sulla rivista mi è balenata questa idea, di trovare una certa affinità tra te e Michael Rocchetti, perché alla fine, per quanto lui sia molto più acido nelle cose che racconta, non siete poi così distanti dalle cose.
3: Ma io infatti lo adoro, perché ha questo spirito assolutamente imprevedibile, assurdo, surreale, che mi fa morire veramente, quindi mi piace tantissimo. Io però ho un altro, sul disegno siamo abbastanza vicini, io ho fatto anche dei fumetti parecchi anni fa che erano proprio fatti con poche linee, e io è questo che amo di lui, la semplicità, la povertà del disegno e queste trovate che sono spiazzanti, che sono veramente fuori dal coro, ecco, mi è sempre piaciuto, quindi è bello che anche tu veda un qualcosa di non dissimile, ma insomma di affine,
2: allora, esatto, come una strana linea che vi collega, insomma,
3: che ci unisce.
2: È vero. E il fatto invece di ritrovarti in mezzo a così tanti autori anche così diversi, che effetto ti ha fatto? Sei entrato un po' in risonanza con anche con altri?

0: altri?
1: No, allora mi ha spiazzato perché io sono troppo vecchio per capire certe cose, cioè certi tipi di fumetti di oggi che mi piacciono molto, devo dire, però mi spiazzano perché sono veramente legati da una logica alla quale sono abituato io, no? Sono veramente diversi, completamente originali, mi piacciono moltissimo tutti, quindi anche perché hanno stili diversi, io mi sento fuori dal coro, nel senso che faccio delle vignette abbastanza classiche parlando dell'uomo e di tutti i difetti che vedo, loro invece costruiscono delle storie che poi mi piacciono perché in molti casi sono basati su piccoli particolari, cioè l'interesse che danno a delle piccolezze mi colpisce, perché riescono a costruire una storia sul poco e però con un disegno e con un dialogo particolarissimo riescono a creare qualcosa di veramente bello, diverso. Mi piace tutto, devo dire, e soprattutto per me è una novità perché io non leggo fumetti, ne leggo pochissimi, sono abbastanza al di fuori. E questi che leggo, li leggo, mi sto divertendo veramente.
2: Qual è il miglior spot per la rivista, no? Cioè, nel senso,
0: anche se non sei un lettore abituale, puoi trovare
2: la rivista ha colpito nel segno, no?
0: È vero.
1: No, ha colpito nel segno. All'inizio mi aveva colpito un po' negativamente il tipo di carta, che mi sembrava, cioè, abituato ai colori brillanti, soprattutto che vedo quando lavoro sull'iPad. Li ho visti smorzati, però invece ho scoperto che dona una poetica e uno stile particolare a tutti i disegni. Zero calcare io lo leggo sui libri, no? Quindi il disegno qui, i colori sono più smorzati, più delicati, meno aggressivi, e però ho scoperto che è uno stile, una cosa molto bella che dà un valore diverso a tutti i lavori.
2: Beh, sicuramente è una carta. Una volta si chiamava uso mano,
0: sì, per
2: contenere il prezzo, perché comunque l'intento è quello
1: certo,
2: di una rivista popolare.
1: Però guarda che anche quello alla fine.
2: Però è anche una sua poetica, vedi?
1: È una sua poetica, bravo, hai detto la parola giusta.
0: Lo vedi che si scoprono tante cose, infatti parlando con Michael ci siamo resi conto veramente che è una specie di laboratorio quello che si crea attorno a una rivista, che forse può anche portare in direzioni che inizialmente non si erano pensate, no? Lo pensi anche tu rispetto a quello che hai iniziato a fare, che potrebbe cambiare qualcosa?
1: Assolutamente, vedo che è qualcosa in fieri, cioè mi dà l'idea non di qualcosa di conclusivo, ma di qualcosa che sta toccando nuovi sentieri e appunto, come dici tu, non si sa dove ci può portare. Io per adesso sono limitato a queste vignette, mi era anche balenata l'idea di provare a fare anch'io un piccolo fumetto, un qualcosa, ma non lo so, non sono ancora preparato, ho bisogno di maturarle di più certe cose.
0: Noi Bruno però vogliamo che tu riesca a farla questa cosa, perché vogliamo leggere altre cose tue anche a fumetti, quindi ti sproniamo a lavorarci e poi dopo, quando produci qualcosa, ne verrai a parlare qua se vuoi, ecco, insomma.
1: Va bene, volentieri, ma speriamo, guarda, non escludo nulla, ma non mi pongo neanche degli obiettivi precisi. Come ti ho detto, sto facendo il lazzarone a tempo pieno, quindi non mi voglio impegnare troppo in niente.
0: Non è un brutto lavoro anche quello di stare un po' a riposo, mi piacerebbe anche a me.
1: È un po' faticoso.
0: Va bene, Bruno, il tempo è volato, noi ti ringraziamo tantissimo, davvero,
1: grazie,
0: ci diamo appuntamento a una futura occasione, grazie ancora.
1: Bene, grazie, buon lavoro a tutti, salutami tutti, e Michael soprattutto, salutamelo tanto.
0: Certamente,
1: ciao.
0: Grazie, no, ciao, alla prossima, ciao.
2: Visto che ti senti sempre con Michael ogni giorno, puoi salutarlo.
0: Sì, si può fare, è un po' difficile raggiungerlo, devo dire, però si può fare.
2: Allora, qui ci sarebbe
0: fatta,
2: bene un pezzo dei Fratelli Calafuria, che mi ricordo si intitolava La nobile arte di non fare un cazzo da mattina a sera. Adesso però,
0: ci stava bene, ma non riusciamo,
2: siamo nei tempi.
0: Arra Paola settimana prossima,
2: finiti,
0: e noi tra due settimane nuova puntata.
2: Ciao, alla prossima,
0: ciao.

State ascoltando Mama She Don't Like You dall'album Escape from Babylon, anno 2009. Lui è Alborosi e tornerà alla festa di Radio Onda d'Urto, la 34esima edizione, il 22 agosto 2026, l'ultima sera. Il cantante italiano naturalizzato giamaicano chiuderà le danze di questa edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Tutte le informazioni sui social di Radio Onda d'Urto, sul sito www.festaradio.org.

0: ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: L'11 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, torna Ernia. Concerto dedicato a Stella. Il brano che ascoltiamo è Per i loro occhi.
2: Che parte del problema forse nasce dal principio. È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente. Ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe. Vorrei che i miei sapessero dirmi siamo fieri. Lo so che ora lo sono ma non sanno raccontarlo. Per anni ho pensato loro fossero severi. L'amore per riceverlo

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Il 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Caparezza torna alla festa di Radio Onda d'Urto. Lo farà giovedì 13 agosto 2026 con Orbit Orbit, il tour che presenta l'omonimo nuovo album.

0: tipo rehab. So che se perdo i superpoteri ho lo specchio di Jack Kirby, lo spettro di Jack Kirby mi riguarirà. Last
1: night. Caparezza torna alla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia, lo fa col suo nuovo album Orbit Orbit, che è anche un fumetto che sta presentando in questo suo tour 2026. Giovedì 13 agosto 2026, Caparezza alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Le prevendite online sono chiuse, ma in festa ai cancelli trovate ancora i biglietti.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto.

5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

sul palco principale il 21 di agosto ci saranno con noi The Zen Circus. Zen Circus è un gruppo, una band pisana, una band toscana, che ha pubblicato il suo ultimo album dal titolo Il Male, e proprio il brano Il Male che andiamo ad ascoltarci.

Zen Circus il 21 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto saranno sul palco principale con il loro Il Male Summer Tour, spettacolo rock, e la band pisana presenterà dunque questo loro ultimo lavoro tutto incentrato sul marcio della nostra società. Siamo

festa di Radio Onda d'Urto, ricordo raggiungibile anche con i mezzi pubblici, in particolare con la metropolitana, si scende all'ultima fermata a Sant'Eufemia, a Buffalora e a pochi metri l'area festa di Via Serenissima, dove si svolge ogni anno appunto la festa di autofinanziamento della vostra nostra emittente.

31 di agosto sul palco principale dunque The Zen Circus. Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia.

Venerdì 14 agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà anche lo speed metal tutto bresciano degli Speedgoat.

Stiamo ascoltando Kerosene degli Speed God, che insieme ai Discharge e gli O'Die daranno vita venerdì 14 agosto alla serata metal e punk della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Sottoscrizione 10 euro a partire dalle ore 20.

Portando tutto a casa Stefano Cisco Bellotti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata ci sarà anche il concerto di Gian Gilberto Monti. Ci stiamo ascoltando di Cisco Bellotti, riportando tutto a casa.

riportando tutta a casa. Questo era Stefano Cisco Bellotti il 16 di agosto alla festa di Radio Nodurto. Nella stessa serata anche Gian Gilberto Monti. Il programma della festa di Radio Nodurto edizione 2026 si trova su festaradio.org.

Casino Royale alla festa di Radio Onda d'Urto. Il 9 agosto, nell'area festa di Via Serenissima, zona Sant'Eufemio Bufalora, capolinea della metropolitana.

Casino Royal in attività dal 1987. Il brano che ascoltiamo in questo contesto di brani, canzoni dei gruppi, degli artisti e delle artiste che suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto, il brano in questione è Cose Difficili.

prima dei Casino Royale sul palco Elly Cottino. Agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

5 al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Sul palco principale il 21 di agosto ci saranno con noi The Zen Circus. Zen Circus è un gruppo, una band pisana, una band toscana, che ha pubblicato il suo ultimo album dal titolo Il Male, e proprio il brano Il Male che andiamo ad ascoltarci.

Zen Circus, il 21 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, saranno sul palco principale con il loro Il Male Summer Tour, spettacolo rock. La band pisana presenterà dunque questo loro ultimo lavoro, tutto incentrato sul marcio della nostra società. Siamo

nostra di Radio Onda d'Urto, ricordo raggiungibile anche con i mezzi pubblici, in particolare con la metropolitana, si scende all'ultima fermata a Sant'Eufemia, Buffalora, e a pochi metri l'area festa di Via Serenissima, dove si svolge ogni anno appunto la festa di autofinanziamento della vostra nostra emittente.

31 di agosto sul palco principale dunque The Zen Circus. Sul palco principale il 21 di agosto ci saranno con noi The Zen Circus. Zen Circus è un gruppo, una band pisana, una band toscana che ha pubblicato il suo ultimo album dal titolo Il Male, e proprio il brano Il Male che andiamo ad ascoltarci.

Zen Circus il 21 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto saranno sul palco principale con il loro Il Male Summer Tour, spettacolo rock. La band pisana presenterà dunque questo loro ultimo lavoro, tutto incentrato sul marcio della nostra società.

festa di Radio Onda d'Urto, ricordo raggiungibile anche con i mezzi pubblici, in particolare con la metropolitana, si scende all'ultima fermata a Sant'Eufemia, Buffalora, e a pochi metri l'area festa di Via Serenissima, dove si svolge ogni anno appunto la festa di autofinanziamento della vostra nostra emittente.

0: 21 di agosto sul palco principale dunque The Zen Circus.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Hey signorina, questo è Gian Gilberto Monti, sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata anche Stefano Cisco Bellotti. La canzone che stiamo ascoltando di Gian Gilberto Monti è la sua Hey signorina.

0: prosciutto italiano. Sul vino una discussione e lui disperato.
1: Coca-Cola al limone.
2: Gian Gilberto Monti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto, nella stessa serata al concerto anche di Cisco Bellotti. Tutto il programma della festa è su www.festaradio.org.

alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto ci saranno anche loro, le Via dell'Ironia, e saranno sul palco principale venerdì 21 agosto. E adesso ascoltiamo Muse.

Stiamo ascoltando Muse del Via dell'Ironia, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 21 agosto, una serata che vedrà anche gli Zen Circus e Aymara. La sottoscrizione è 10 euro a partire dalle ore 19.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
2: Al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
2: Uno dei brani più famosi dei Marlene Kunz, Nuotando nell'aria. Ritroveremo i Marlene quest'estate alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 agosto sul palco principale.

0: Marlene Kunz, festa di Radio Onda d'Urto, il 10 agosto.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
2: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: Scusi signorina, lei cosa ci fa qui? Quanti cazzi ha succhiato per essere qui?

0: già da un po'.
1: Domenica 9 agosto insieme ai Casino Royale sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà anche Ellie Cottino e Sista Sofi.
0: Le spalle di sti giganti a gambe aperte mi segnano, ma me la
1: E proprio di Ellie Cottino ascoltiamo Apologia di una Troia.

0: I sentimenti.
1: Stiamo ascoltando Apologia di una Troia di Ellie Cottino, che insieme a Sista Sofa e Casino Royale sarà protagonista del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 agosto. Sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
1: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2 barra B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
2: La festa di Radio Onda d'Urto

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

Lunedì 10 di agosto tornano sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i Marlene Kunz. E questa è Retrattile.

Lunedì 10 agosto, Marlene Kunz e Delta V sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione 10 euro a partire dalle ore 20.

0: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

0: Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto? Se vedo un Y10, 11, fermo qua, 12.
1: Che pippo.

Flyover dalla Gran Bretagna, la festa di Radio Onda d'Urto, gli Asian Dub Foundation, sabato 8 di agosto. Nella stessa serata, sul palco principale di via Serenissima a Brescia, i 99 posti.

Flyover degli Asian Dub Foundation, la band inglese, sarà la festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto nella stessa serata. I 99 POS, il programma della festa, 34esima edizione, è su festaradio.org.

Alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto ci saranno anche loro, le Via dell'Ironia, e saranno sul palco principale venerdì 21 agosto. E adesso ascoltiamo Muse.

0: del cazzo.
1: Stiamo ascoltando Muse del Via dell'Ironia, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 21 agosto, una serata che vedrà anche gli Zen Circus e Aymara.
2: Meglio di chiunque, seria.
1: La sottoscrizione è 10 euro a partire dalle ore 19.
2: La mia

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
2: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985. La festa di

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

flyover della Gran Bretagna, la festa di Radio Onda d'Urto, gli Asian Dub Foundation, sabato 8 di agosto. Nella stessa serata, sul palco principale di via Serenissima a Brescia, i 99 posti.

Flyover, The Jazz and Dub Foundation, la band inglese, sarà la festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto nella stessa serata. I 99 Posse, il programma della festa, 34esima edizione, è su festaradio.org.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: 5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
1: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire e passa una tastiera e un delay.
2: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
3: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
2: La festa di Radio

0: nessuno, nessuno ti sentirà.
1: Ed erano gli Zen Circus che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme a Via dell'Eronia e Aimara venerdì 21 agosto presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sul sito festaradio.org.

0: Questa campagna non è particolarmente verde, selvaggia, rigogliosa, ma non è neppure avara di quelle terre troppo dure e asciutte. Questa campagna non è la campagna di collina mossa e dolce della tratta Firenze-Roma in cui mi perdo il naso contro il vetro, e nemmeno quella rossa, calda, pugliese, dagli oliveti maestosi e dai muretti bianchi a secco a precisare appartenenze, confini. Questa campagna non è eccezionalmente popolata da animali ormai rari, da uccelli stupefacenti per piumaggio o bellezza di canto, ma non è neanche del tutto industrializzata, spogliata, già brutalizzata. Non del tutto. A dire il vero è piatta, monocroma, variazioni su tinte di marron, rassicurante, ma non del tutto, domata, ma non definitivamente. È un posto di frontiera, un ponte, che passa altissimo sopra gli aratri e i capitelli votivi, quando l'inverno si parlava nelle stalle e i ragazzi soltanto guardavano le ragazze, e sopra i 1000 capannoni delle zone artigianali, gli ordini via email DAE per la Baviera e una raccolta di firme per il comune autonomo nella provincia.
1: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.

s'aggira per il mondo un individuo osceno, così diverso che sembra quasi disumano.

violentamente. Mangia sempre dalla sera alla mattina con l'isterica passione per qualsiasi proteina. L'obeso imprigionato nel suo corpo assai opulento sembra un uomo generato da un enorme allevamento. L'obeso aumenta di peso,

Pace nel suo stato e si ingurgita di tutto, sembra quasi lievitato. Lo penso si è creato quel suo corpo così pieno per sfuggire dal terrore di non essere nessuno. L'obeso aumenta di peso,

truppi finanziari, mangia spot e informazioni, aiuti umanitari, mangia slogan e ideologie, vecchi dei nuovi miti, mangia tutti i bei discorsi dei politici e dei preti, e

0: peso, aumenta il peso. L'obeso,
1: l'obeso,
0: aumenta di peso,
1: aumenta di peso.
0: L'obeso ha un aspetto imperturbabile, imponente, ha un futuro che è sempre più presente. Mangia tutto, mangia il mondo come noi, senza il minimo disturbo, senza vomitarlo mai. L'obeso è il segreto di un gonfiarsi disumano. L'obeso è l'infinito di un leopardi americano. L'obeso è l'infinito di un leopardi americano. L'obeso è l'infinito di un leopardi americano. L'obeso.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non manca